0: Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. Oh, è colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Giuseppe Ciraci, che ha avuto un incarico importante, marketing e pubblicità, in questo nuovo Arsenal Taranto. Qui c'è quasi tutta Taranto oggi.
1: Sentivamo proprio questa necessità di dare a Taranto, agli sportivi tarantini, un grosso contributo, augurandoci che anche loro stiano vicino alla squadra e vicino alla società.
0: Questa gente non va delusa, non va tradita, il vostro impegno già c'è, adesso bisogna dimostrarlo con i risultati.
1: È un problema, ci sono i tempi che non giocano a nostro favore. In 15 giorni mettere in piedi una società, una squadra, un'impalcatura non è cosa da tutti.
2: Benvenuti.
1: Ci auguriamo che il tempo ci dia ragione.
3: La città ha bisogno di avere una squadra forte e quindi l'augurio di tutti quanti noi che questa squadra dia veramente i risultati che gli sportivi e i tifosi tarantini si augurano.
4: Ma si è vestito rosso-blu?
3: Non ho capito più.
4: Ha messo apposta la giacca rosso-blu?
3: Certo, ci mancherebbe altro. Ho messo apposta la camicia rosso-blu proprio per, diciamo, significare che anche il sindaco partecipa a questi avvenimenti che non interessano solo gli sportivi, ma che interessa tutta la città.
4: Accanto al sindaco, il senatore Pantaffarano, quando c'è lo sport non c'è politica?
5: Dobbiamo sostenere e aiutare il nuovo gruppo dirigente che ha dimostrato coraggio e di voler ricondurre la squadra.
2: Buonasera, benvenuti.
5: Agli antichi splendori. Ci auguriamo che l'insieme della città sostenga il gruppo dirigente e la squadra del TAR.

0: D'Alessio a Taranto.
1: Sì, beh, è un grande evento Gigi D'Alessio a Taranto, si vede anche dal pubblico qui che è presente, spero che stasera sarà una bella
0: chi
1: serata.
0: Chi sei venuto qua?
1: È con mia figlia.
0: Con tua figlia, sì. Ma è stata lei a trascinare te?
1: Assolutamente.
2: D'Alessio, intanto benvenuto a Taranto, ben ritornato a Taranto.
3: Grazie. Stamattina venendo qui ho apprezzato molto il lungomare, anche perché di solito quando si arriva in una città vivi poco la città, vedi poche cose. Invece adesso devo dire che, visto che ho fatto un concerto ad Andria l'altro ieri, mi sono fermato un giorno in più, il giorno di off, diciamo, di fermo, e quindi sono partito con molta calma e ho avuto modo di apprezzare veramente Taranto, una bella città.
2: Beh, vabbè, diciamo che sono belli anche i tarantini, tu non hai avuto modo di conoscerli tutti, però
3: vabbè,
2: fidati della parola.
3: Sono tranquillo perché ho sempre fatto dei concerti qui a Taranto, è sempre un pubblico caloroso, un pubblico straordinario che mi ha sempre regalato grandissime emozioni. Poi avete una mia collega qui che è una ragazza straordinaria, un'artista straordinaria, che è Mariella Nava, e devo dire che tutto sommato io mi sento a casa.

Freccia Tricolori in formazione di grande ala sfileranno dalla sinistra in configurazione di atterraggio, quindi carrello abbassato, flap abbassato, luce di atterraggio acceso, mentre il solista in direzione opposta e ad alta velocità si inserirà al di sotto della fumata. Una fumata che ovviamente sarà tricolore per ricordare tutti coloro che si sono immolati, che hanno dato la loro vita, la loro passione per la nostra patria. Nazione, patria, non vergogniamoci di chiamarla con la patria, con la P maiuscola, verde, bianco e rosso, che va verso l'alto e stende sul cielo di Taranto il più lungo e il più largo drappo tricolore della nostra nazione. Avieri del nono corso, e questo per voi veramente un giuramento solenne, aver giurato in una splendida cornice come questa ed essere poi stati suggellati dal volo delle Frecce Tricolori. Frecce Tricolori che rappresentano non soltanto l'aeronautica militare, ma anche quanto di meglio la nostra nazione può dimostrare all'estero: competitività, professionalità, organizzazione, tecnologia, ovviamente, il velivolo è di nostra produzione. Signor Presidente, gentili ospiti, signore e signori, avieri del nono corso, un particolare saluto dall'Aeronautica Militare Italiana, dalle Frecce Tricolori in particolare, ed un caro saluto ai club Frecce Tricolori che sono sempre presenti, attualmente 70 in tutto il territorio nazionale. Quindi con l'augurio di vederci al più presto, accettate dalle Frecce Tricolori il nostro più caloroso arrivederci.

0: Cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, linea, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì? In linea.
2: Te lo passo su, Morning Post. Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
4: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
4: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
4: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
6: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
6: va?
1: Hilde.
6: Bene. Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
6: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
2: Ottimo, prevede fortuna in amore.
6: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
6: Altrettanto. Ciao, Frank.
1: Ciao.
6: Mildred, sempre in gamba?
8: E la carta.
9: Un po' più sul mento.
5: E cosa c'è?
6: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
5: Oh! Ciao, cara.
6: Ciao, Walter.
9: Salve, Hilde.
6: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
10: Ehi, hey, Walter.
5: Ho da fare.
6: Oh, salve, ciao,
10: che sta a sentire?
5: Che c'è? Ho freddo.
10: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
5: Cosa?
10: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
5: Mm.
10: Allora, che facciamo?
5: Telefono al governatore.
10: È impossibile.
5: E perché?
10: Perché è andato fuori a pesca.
5: E dove diavolo può essere andato a pesca?
10: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
5: E allora fa quello che ti ho detto.
10: Oh, già.
5: Chiamala al telefono.
10: E cosa devo dirgli?
6: Buono, Duffy, sta pensando.
5: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
10: Cosa?
5: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
10: Ma
5: pesca.
10: Ma non è possibile.
5: E perché no?
10: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
5: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
10: Oh, Walter, senti.
5: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
10: d'accordo,
5: il loro dovere.
10: D'accordo.
5: Vuoi anche tu a prendere aria.
9: Ok, capo.
6: Vedo che sfoggi la solita grinta.
5: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
5: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
5: Mm-hmm.
3: Posso averne una anch'io? Grazie. E un fiammifero.
6: Grazie.
5: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
5: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
5: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
5: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
5: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
5: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
5: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
5: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
5: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
5: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
5: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
5: Senti, io...

0: latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
1: Perché
0: altrimenti
1: avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
0: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è? Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
1: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
0: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
1: domestico. Quale focolare?
0: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
0: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
0: Negarlo? Ne sono orgoglioso, abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
0: Ma forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
0: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
0: Certo, io non ti serbo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
0: andiamo
1: qui a dirti?
0: Andiamo a mangiare qualcosa.
1: Ho già
0: dici?
1: Un impegno per il braccio.
0: Difficile?
1: Non posso disdirlo.
0: Ma sì, che
1: lasciami
0: puoi,
1: le
0: andiamo.
1: Braccia, vuoi mettermi le manette?
0: Calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolta,
0: io ho
1: Walter.
0: Fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Villa!
0: Oh, no, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
0: e
1: faccia di bronzo.
0: 35 non un soldo di
1: più. Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far
0: occupato.
1: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte?

0: Per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria, ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.

0: e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
2: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
2: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
2: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
2: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
2: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
2: Grazie. Ah, Hilde.
0: Mm?
2: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
2: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
2: Ah, posso conoscerlo?
0: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
2: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
2: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
2: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
2: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
2: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin.
2: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
2: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
2: Oh, allora, quando è così?
0: Si accomodi.
2: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
3: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
2: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
2: mi scusi,
3: io
2: molto
3: sono...
2: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva, signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
4: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta...
2: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
4: Ma insomma, che cosa vuole?
2: Sono io, Bruce Baldwin.
4: Ah, è lei Bruce Baldwin?
2: Sì.
4: E lui chi è?
2: Ah, chi è lei?
3: Io mi chiamo Mark Davis.
2: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
3: Per niente.
2: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non accada più, mi raccomando.
3: Non avevo...
2: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
4: Assolutamente.
2: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire. Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
2: Ah, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età.
4: Porti sempre l'ombrello, Bruce?
5: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
2: Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
2: Certo che è meglio che andiamo.
5: Andiamo dove?
2: Devo portarvi a pranzo con me.
4: Non gliel'hai detto, Hilde?
5: No, per niente.
2: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
2: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
6: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
6: Non mi lagno.
2: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
6: Oh, scusa.
2: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
6: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
6: Signore?
5: Lo stesso anche a me, grazie.
2: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
5: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
2: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
5: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
2: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
0: Non adularmi, Walter.
2: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
0: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
2: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
0: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
2: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
0: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
5: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
4: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
0: Che cosa intendi dire, caro?
5: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
2: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò.

0: No, mai. Hai ragione. Si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
1: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
1: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
1: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
1: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
1: Albany è una graziosa cittadina, sai, ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì, ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
1: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
1: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
1: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
2: Ai!
0: Bel colpo.
2: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
3: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
3: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
3: Lei, signore?
1: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
1: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle
2: già.
0: 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, vero?
1: E con
2: Bruce?
1: Tutto quello che ho da fare.
0: Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: È solo acqua, asciugati.
0: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
1: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
3: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
4: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
4: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
4: no,
0: almeno...
4: mia
0: da...
4: madre, mia.
0: La
4: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
1: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
3: Signor Burns,
0: che c'è?
3: Telefono.
0: Per me?
3: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
1: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
0: L'affare è Williams.
1: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
1: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
1: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, 1 ora per raccogliere il materiale e 1 ora per stenderlo.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta...

0: Di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un fare essere
1: il
0: che
1: romantico,
0: partecipi.
1: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che ha avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Vedrai
0: inoltre.
1: Smettila!
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Eh? Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, hai vinto tu. Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio. State a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No,
0: due.
1: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei. Sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda io come
0: guarda,
1: da un
0: cara,
1: tutti,
0: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce. Persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
2: Oh, no, neanche per sogno.
0: Non
2: sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
1: Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000. $30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare
2: via,
1: Bruce.
2: Non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
0: ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo
0: un fiore.
1: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
0: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
0: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
0: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
0: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
0: ma io non ho mai
1: conosco
0: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
0: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so.
0: Bruce, hai $10?
2: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
2: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde. Ho solo qualche spicciolo.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Va bene. Per la mancia.
1: Oh, vieni, caro.
3: Apro di 10.
4: Ci sto.
5: Anch'io. Bene.
6: Wilcox, 3,400.
3: Quante?
5: 2.
6: Prendi questa chiamata, Ernie. Non stai facendo un cavolo.
5: 2 per me.
3: E una per il sottoscritto.
6: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
5: Sala
6: allora, stampa.
5: 5.
6: Un
4: ci
6: momento.
4: Sto.
5: Anch'io.
6: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
7: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
8: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
4: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
9: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
8: E che disse?
9: Disse che erano sani.
4: Facciamo
7: altri
4: 5.
7: Al momento la situazione è questa.
8: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
7: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza
8: Vado.
7: Con l'esecuzione.
8: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
9: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
8: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
8: Oh, Hilde!
9: Come va da queste parti?
1: Salve, Eddie!
8: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
9: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato $10.
8: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
8: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
9: Benissimo.
2: Oh, davvero non
7: siamo
2: me l'aspettavo.
7: Alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
8: Oh.
1: Come va, Murphy?
8: Ciao, Hilde.
9: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
8: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
10: Ah, sì, tre?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
10: Ah, complimenti, un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?

0: tegola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
2: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
2: È guasto, ogni tanto parte da solo.
3: Ma tanto che te ne importa.
0: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
0: Ah.
1: Che cos'è?
3: Prove per la festicciola di domattina.
2: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
0: E digli di fare più piano.
3: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
4: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, no, nessuno.
6: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
2: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
2: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
1: Chi è che faceva?
3: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
3: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
0: Apro di 10.
1: E ne trovo un altro?
3: No, no.
5: Ci sto.
6: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
0: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
3: Ci sto.
6: Anch'io.
7: C'è altro, dottore?
8: No, basta così, signor Barnes.
7: È tutto a posto?
8: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
7: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
9: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
10: Signori, arrivederci. Beh.
9: Salve, dottore. Grazie,
7: dottore. Allora?
10: Chi è il beneficiario?
7: Scusa, come hai detto?
10: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
7: A Hilde, naturalmente.
10: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
7: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
10: perché
7: voi?
10: Perché sono io che devo pensare a lei.
7: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
10: Anch'io voglio essere indipendente.
7: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
10: Sì, sì, certo.
7: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
10: Naturalmente, se la metti così.
7: E ricordati che le voglio bene anch'io.
10: Sì, comincio a rendermene conto.
7: E di buono c'è che... che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
10: Caribbio.
7: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due. No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
11: Ehi, Walter.
7: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
11: Posso parlarti un attimo, scusa.
7: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
10: Sì, sì, certo.
7: Solo dammelo.
10: Eccolo.
7: Garantito?
11: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
7: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
10: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
7: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
10: Sì, sì, certamente.
7: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
10: Sì.
7: È questione di un attimo, eh?
10: Grazie.
7: E torno subito.
10: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
12: Sono Endicott. Hilde Gonda?
1: Grazie. Beh, sono Hilde Johnson.
5: Assi.
1: Oh, salve, Bruce.
12: Per una volta che abbiamo tre fan.
2: Cosa dovrei dire io?
5: Ah, se sono le telefonate.
7: Sì o no?
1: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
10: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
1: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
10: Nell'ufficio del signor Burns.
1: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno...

0: che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
1: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
0: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
2: Altri 10?
0: Sì, sì, fallo subito.
3: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
4: Tutto regolare, Bruce?
3: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
4: Bene.
3: Io devo andare, però.
4: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
3: Oh, grazie.
4: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
3: no,
4: ho un sacco di
3: impegni. Grazie di tutto.
4: Scusa, come hai detto?
3: Ho detto grazie di tutto.
4: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
3: A presto.
0: Salve, Coley.
5: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
0: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
5: Niente
0: Williams.
5: Più interviste.
0: Perché no?
5: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
0: Sono soldi tuoi questi?
5: Veramente no.
0: $20.
5: Forse hai ragione.
0: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
5: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
0: 5 minuti. Salve, Williams.
6: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
6: Certo. Tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
6: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
6: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
6: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
6: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
6: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
6: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava
6: pensavo...
0: ciò che dicevano.
6: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
6: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
6: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
6: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
6: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
6: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
6: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso?
6: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
6: A che serve? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
6: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
6: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
6: Sì, ecco che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
6: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
6: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
6: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
6: Sì. È molto bella, non è vero?
0: Sì,
5: ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
6: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
7: Tre regine, signori miei.
8: È andata bene, eh?
7: Già.
9: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
8: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
7: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
8: Per ricatto.
7: Sicuro?
8: Sì. Cambiami un po'. Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
10: Cosa?
8: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
10: Pronti.
8: Non si vede un tubo qui dentro.
7: A te.
10: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
8: Ma
10: voi?
8: Non so, un certo Bruce.
9: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
10: Perché
9: Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
8: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
9: Fantastico.
8: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
11: Mi piacerebbe un posticino quieto.
8: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
11: Con due begli occhi azzurri.
9: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
10: Oh, guarda.
8: Hai ragione.
10: È arrivato.
8: Salve,
10: Molly.
8: Salve.
9: Ciao, Molly.
8: Ehi, Molly, come stai?
12: Cercavo proprio voi, canaglia.
8: Vieni a fare visita a Williams.
9: Dall'altra parte del
10: Meglio
9: cortile.
10: Meglio che ti sbrighi, però.
8: Gran
7: belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
0: Ma quanto siete spiritosi.
9: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
0: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
1: Puoi risparmiarti.
0: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
1: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
7: Di che ti lagni?
0: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
7: Ti sei divertito tu, ma...
0: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
7: Non era così, forse.
8: Da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
0: Non è vero.
9: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
0: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
9: Quante carte?
0: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
7: Dammene una.
0: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
7: Due.
0: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
9: Chi parla?
7: 26.
0: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
1: Questo ce l'hai già detto.
0: Quel poveretto.
9: Altri 10.
0: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. E io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
7: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
7: Questa è la sala stampa,
8: abbiamo da fare.
7: Il tuo amico
9: ha una bella stanzetta.
8: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: Che cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto?
1: Chi?
0: Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
2: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
3: Io ne ho abbastanza.
4: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
4: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
5: Salve, sceriffo. Come
6: il
5: va?
6: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
7: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
7: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in sua aiuto.
8: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
6: Non capisco proprio di che state parlando.
7: Ma che cosa vuoi, Pete?
6: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
8: Ehi,
6: ragazzi.
8: Eh?
6: Come?
9: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
10: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
6: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
8: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
6: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
7: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
9: Per esempio, se Gelofer trova Williams pazzo.
6: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
7: Di più.
6: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
10: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
6: E ti prego di non chiamarmi Pink.
10: Perché?
6: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
3: E l'S sta per...
10: Birro.
11: Ma sono innocente, Hilde. Non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
4: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike. Fallo uscire.
12: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo che
11: non ho mai rubato.
4: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
12: Dai, è inutile che insisti.
4: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
11: No, io non ho mai rubato
4: Buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post.

0: Mattina.
1: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
0: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
1: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
0: Vero,
1: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
0: Perché?
1: Perché è un gran bravo ragazzo.
0: Oh.
1: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
0: Che succede?
1: Ho perso il portafogli.
0: Sì. Beh, pazienza, tanto i soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
1: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
0: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
2: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
3: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
4: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
5: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
4: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
0: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
4: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
0: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
6: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io no... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
7: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
8: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
7: Non ne dubito.
8: Sempre a caccia di dichiarazioni.
7: Chi lo dice?
8: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
7: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
8: Certo. Però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
7: vuol
8: che...
7: Vuol dire magari con una foto assieme.
8: E ci stringiamo mano.
7: Ottima idea.
8: Non sono molto fotogenico.
7: Non importa,
8: però.
7: Quello che conta è la pubblicità.
8: Certamente.
9: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
8: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
4: Subito, professor.
8: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
9: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
0: Ciao, Murphy.
4: Mandaci una cartolina.
7: Ciao, arrivederci.
0: Ciao.
7: Quando ti rivedremo, Hilde?
0: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
7: Auguri!
0: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
7: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
10: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
11: Attenti al cancello numero 2!
10: Chi è? Chi è scappato?
11: William!
10: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
12: Redazione!
10: Flash, William, sei fuori.

0: William, scrivi!
1: Poco fa! Non lo so, ti dico!
2: Passami, Jack!
0: Ci sto andando! Su, Hilda, vieni, presto!
3: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William, sei fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Ok.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con
4: me lo devi dire, lacrimogeno. Non lo so. Murphy,
3: la
4: voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Prendi
3: arrivederci.
5: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Ehi.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i...

0: quattrini.
1: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
1: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Elena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna. Sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa,
1: da parte sua, il custode del carcere.
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
1: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
1: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
2: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
1: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
1: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei?
1: Con la
0: 27° distretto? Aspetta.
1: È giunta intanto notizia.
0: Walter, sei un...
1: Winston McGuire, ma ce
0: l'hai... Ma se c'era pochi secondi fa.
1: Negozio...
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
1: resta
0: giuro
1: in linea,
0: che lo
1: posso fare
0: qualche...
1: qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
1: $1.30.
3: 72
1: cent. Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
1: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
4: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete
1: meglio di me.
4: Onore,
1: non ha niente da dire.
4: Visto lo sceriffo Arthur?
3: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
5: Qualche dichiarazione, vostro onore?
1: Tra mezz'ora chiudiamo.
4: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
3: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
1: Come è uscito?
3: Dove ha preso l'arma?
4: Un momento, ragazzi, state calmi.
1: Ci parli almeno delle elezioni.
5: Che effetto avrà questo sugli elettori?
4: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
3: Mamma mia!
6: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
1: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
5: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
6: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
1: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
4: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
6: il
4: sindaco.
6: Oh, ecco lo sceriffo!
4: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
6: È vero che si trovava nel tuo ufficio, dici la verità.
7: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
4: Quale rivolta?
8: Non ci sarà nessuna rivolta.
7: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
4: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
7: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
8: Scusate ragazzi, ma devo andare.
4: Aspetta,
8: non posso.
4: Chi
5: ha organizzato la fuga?
6: I rossi forse?
8: No.
1: Tu allora?
8: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
6: Chi? Williams?
8: Avanti, parla. Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
6: Perché non l'hai detto?
8: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
4: Solo andiamo nel mio ufficio.
8: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
4: No, sta a sentire. Peter, hai chiuso.
8: Chiuso? Come sarebbe a dire?
4: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
8: Bravo,
4: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
8: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
4: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
8: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
4: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
8: Che cosa vuole lei?
4: Cosa vuole?
9: Lei è lo sceriffo...
8: Sono io, che c'è?
9: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
4: Di cosa si tratta?
9: È rinvio dell'esecuzione.
4: Come? Ecco.
8: Cosa?
9: Dell'esecuzione di Earl
4: Tu
9: Williams.
4: Avevi escluso qualsiasi rinvio.
8: E quanto mi avevano assicurato?
4: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
9: Nessuno, stava pescando.
4: Su, avanti, chiamalo.
9: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
4: Ah, e lui va a caccia
9: io
4: e
9: con
4: a pesca
9: occhi.
4: In momenti
9: è
4: come
9: inutile.
4: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
8: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
9: Veramente io non lo conosco.
4: Ah,
9: non...
4: questa è una vera truffa.
8: Sta cercando di rovinarci.
4: Menzia, prego.
8: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
4: che
8: alla stampa?
4: A te, qui la partita è ormai chiusa.
8: Oh, Fred.
4: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
8: Il telefono.
4: Pronto?
8: Sì, sono io, Hartwell.
4: Cosa?
8: Dove? Oh mio Dio,

0: in linea!
1: Che c'è?
0: L'hanno bloccato! L'hanno in mano! È bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta!
1: Digli di restare in linea!
0: Sì, gliel'ho già detto!
1: No,
0: resta in linea!
1: Un momento, copri il microfono!
0: Copri il microfono!
1: No! Senta, lei non è mai arrivato con questo.
2: Ma come no, non ricorda?
1: Aspetti,
2: sono entrato
1: un attimo,
2: lì, credevo che
1: quanto
2: lui fosse,
1: prende la
2: e
1: settimana?
2: E che lei invece fosse, eh?
1: Che stipendio ha?
2: $45.
0: Resta lì, non muoverti.
1: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
2: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
1: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
2: Dove?
1: Ufficio protocollo.
2: E così lavorerei al comune.
1: Sì, certo.
0: Sono in riunione.
2: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
1: Perché
2: mai.
1: Perché no?
2: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
1: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
2: No, non credo proprio.
1: Ma si può sapere perché?
2: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
1: Ma
2: che
1: neanche per
2: un
1: sogno,
2: allora...
1: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni conti.
0: Sì, pazienza,
1: beh, che ne dice,
2: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
1: Non breve, io... allora questa non ce l'ha mai consegnata.
2: Ma sì, invece.
1: No, è stato bloccato dal traffico,
2: no,
1: purtroppo.
2: No, ma che traffico, se non ce n'era.
1: E ora vada e non si faccia vedere da
0: un
1: nessuno.
0: Momento.
2: Ma come faccio per il
1: lei
2: lavoro?
1: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
2: Pettibon, e lei
1: Pettibon?
2: Come?
1: Pettibon?
2: Anche lei?
1: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
2: Sì, anzi, andrò a riposare.
1: Vada a questo
2: po'.
1: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
0: Un attimo, gli diamo le istruzioni. Oh,
2: cos'è l'ufficio protocollo?
1: Domani le spiego tutto.
2: Ce la farò?
1: Senz'altro, è molto semplice.
2: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
1: Sistemeremo anche quella.
0: Mia moglie?
1: Sì, tutto quanto, vada.
0: Fred, Alfred è sempre al telefono.
1: Va bene, digli di sparare all'uomo.
0: Cosa?
1: Non hai sentito forse?
0: Ma c'è il rinvio e non
1: Dai,
0: possiamo.
1: Dai, fa come ti ho detto.
0: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
1: $1,000 di premio.
0: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
3: Ciao, Hilde.
4: Senti, Iena, che non sei altro.
3: Cos'hai,
4: io.
3: Hilde?
4: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
3: Chi, io?
4: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
3: Parli forse di Wanda?
4: Esatto.
3: Non è la mia amichetta.
4: Sarebbe degna
3: comunque
4: di esserlo.
3: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
4: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
3: Accetti
4: ti conviene
3: io.
4: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
3: Certo, $400.
4: 440.
3: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
4: Sì, sulla faccia.
3: Ma che brutte maniere.
4: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
3: Il coso di chi?
4: Il portafoglio di Bruce, dai.
3: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma di a quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
4: certo,
3: che sia più prudente.
4: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
3: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
4: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
0: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
4: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
5: Lascia il telefono.
4: Non importa.
5: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
4: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
5: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
4: Ecco, vedi che te lo ricordi.
5: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
4: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
5: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
4: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
5: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
4: Lo sapevo.
5: Aspetta, dove vai?
4: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
5: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
4: Non andavo a chiamare
5: nessuno.
4: Sì,
5: invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
4: Oh. Qua, dammi qua.
5: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
4: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
5: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
4: Sta zitto.
5: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
4: Basta,
5: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
4: Silenzio.
5: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
4: Sarà così se continui a fare chiasso.
5: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
4: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.

0: Sono io, Molly Malloy. Apri la porta.
1: Cosa vuoi, Molly?
0: Devo trovare... Dove sono?
1: Sono fuori, sono usciti.
0: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da fare.
0: No, senti. So che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un
1: cane. Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
0: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
1: E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
0: E dove abitava?
2: Non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
3: Ciao, Molly.
0: Come sei arrivato qui?
3: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
1: Fate piano.
3: Tu mi credi, vero, Molly?
0: Certo che ti credo.
3: Grazie delle rose, erano bellissime.
0: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
3: Oh, non piangere, Molly.
1: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
3: Lasciate che mi prendano, no, tanto che importanza ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
0: È troppo tardi.
1: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
3: Ah, tanto che sei. Su.
1: Troveremo il modo di farti uscire.
0: Poveretto,
1: su, poveretto. Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite,
4: aprite, chi c'è?
5: Aprite.
1: Che volete fare? Ehi, buttare giù il palazzo?
4: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
5: Quella
4: no?
5: Che ci
1: va
5: fa
1: giù a prendere dei sali,
4: ma
1: per
4: si
1: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
1: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
0: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
1: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
0: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
0: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
0: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
1: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy.
5: Dammi,
4: passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
1: Qualche novità?
6: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
5: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
4: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
5: Nessuno vuole andarci?
1: Io devo restare qui, baderò il telefono.
7: Io ho già speso $2 di taxi.
4: No, io non ci vado più in giro.
7: Lascia perdere, non serve. Ehi, chi ha tirato le tende?
1: Io, davano fastidio con le torce.
7: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
1: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
5: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
7: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
5: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
4: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
8: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
1: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
7: Eppure io ci scommetterei che qui da qualche parte.
1: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
4: No, non mi passa neanche
1: ma
4: per la testa.
1: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
7: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
1: Ma quando mai? Io
8: Molly
1: che c'entro?
8: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
5: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
0: Io non gli ho dato niente.
7: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
9: Hilde.
0: Signora Baldwin, mamma, mi
9: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
0: io...
9: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra due minuti.
9: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
0: no,
9: e
0: mamma,
9: quell'assassino che hai preso.
5: Assassino
4: che
5: chi?
4: Vuol dire?
9: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
4: Un momento.
0: Ma no, non sa di che dai, parla. Fuori. Non ho mai detto
9: io
0: niente di simile.
9: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Ma è ridicolo. Io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
9: sì,
0: genere.
9: Sì, che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
4: E di un po' l'hai preso
0: ma
4: poi.
0: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
4: la verità,
0: non copro nessuno, vi prego, lasciami stare. Non so dove è. Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
7: Dov'è? Avanti.
0: Perché non la cercate?
5: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
5: Sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
1: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
5: non
0: fare.
5: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
7: Non
0: perché?
7: Fare la commedia.
0: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
5: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
5: Ho chiamato l'ambulanza, ho chiamato l'ambulanza. Ma è morta.
7: No, è ancora viva, si muove.
0: Walter, hai visto?
4: E William?
0: È saltato.

0: Sì, sì, ma dov'è Williams?
1: Non è morta però.
0: Calmati, dimmi dov'è Williams.
1: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
0: Come va?
2: Voglio uscire, non c'è...
0: Resisti, Carlo, resisti.
3: Lei chi è?
4: Che sta facendo?
3: Chi è questa?
1: La signora Baldwin, madre di Bruce.
4: Che sta facendo?
3: Zeta!
4: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
0: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
3: No, non tu!
0: Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
5: Lowey Peluso, onoratissimo.
1: Walt!
0: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
1: Non puoi fare questo.
5: Cosa dico?
0: Digli che è arteriosclerosi.
1: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
0: Perché? Dove vorresti andare?
1: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
0: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare.
1: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
0: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
1: Proprio quello che ho
0: bambola,
1: detto.
0: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
1: sì,
0: per te?
1: Sì, lo so,
0: sì,
1: lo so.
0: Sì, lo so. Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
1: Guarda che il contrario.
0: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
1: Sì.
0: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
1: loro. Li svergogneremo.
0: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
1: Hai ragione.
0: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
1: che vuoi che ti dica? Non
0: ma si può
1: pensato.
0: Sapere in che mondo vivi?
1: Hai detto bene, sarà un vero
0: certo,
1: trionfo.
0: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore
1: no,
0: a Hilde Johnson, onore.
1: Diamoci da fare.
0: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
0: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
0: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
0: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le parti.
0: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
0: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso
0: cosa?
1: Chiamare Iena il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
6: Hilde?
0: Ma che diavolo fai qui tu?
1: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
6: Hilde, devo solamente farti una domanda.
1: Ma come sei uscito di prigione?
6: Non di certo col tuo...
0: Ehi, guarda che qui abbiamo
6: senti,
0: da fare,
6: io non
0: molto
6: sto parlando
0: da fare.
6: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Olba.
1: No.
0: Ma neanche con un milione di
6: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
6: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
1: Se n'è andata.
0: Non ti sento, dai.
6: E dove?
1: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
6: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
0: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
6: Ha avuto i soldi.
1: No, ne andate via di corsa.
6: Sì, va bene, dalli a me, insomma.
1: Non importa,
6: ho capito qui, è meglio che faccia da me.
0: Ma volete fare un po' zitti?
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
6: Il mio portafoglio? È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
6: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Duffy?
6: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
0: Sì, vai tranquillo.
6: Devi hai sentito cosa ho detto? Prima ho detto che prenderò il treno delle 9.
1: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
6: Volevo soltanto
0: allora, ecco,
6: farti una domanda.
0: Questo è il pezzo
6: tu non
0: di
6: puoi venire.
1: Questo serve a me.
6: Ma che tu non puoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
6: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
6: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
6: Stai zitto tu.
1: No, ma come
6: sei tu che
1: discorsi?
6: Tu sei la colpa dei suoi
0: sei tu che devi
6: voler staccarsi da te.
0: Allora, tutta la foto di Miss America.
6: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu
6: dovresti
0: rispettare il lavoro degli altri.
6: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
6: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Dammi solo un secondo. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
2: Ma stai calma, certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
5: Sì, sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
5: Come?
1: Non è questo il punto e tu
5: ma
1: lo sai.
5: Ma dimmelo subito,
2: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere
1: umano. D'accordo, d'accordo.

0: quando va bene, se questo ti preferisci
1: pensare. Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei.
1: Sei come lui e tutti gli altri.
0: Certo, certo, sono proprio così.
3: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
0: Se tu avessi un minimo di sensibilità...
3: Ma ti ho detto che è importante...

0: Che io parto col treno delle 9.
1: Aspetta un momento, resta in linea.
2: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
1: Bell'articolo, mi piace il te. Dagli dentro a tutta birra.
3: Fermo lì dove sei tu, baccala.
1: Grazie, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
2: Ma torneranno i ragazzi per telefonare.
1: Li terremo a bada.
3: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
2: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce? Ah. È uscito.
2: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
2: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì, colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
1: metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
2: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
2: E vabbè, lo riscrivo.
5: Chi è che ha chiuso la porta?
2: Oh, è Bensinger!
1: Ma che diavolo?
2: E quello è il suo scrittoio!
5: Ehi, aprite, per bacco!
1: Come hai detto che si chiama?
2: Bensinger del Tribune.
1: Ah, il Tribune.
5: Chi c'è lì dentro?
6: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
6: noi.
1: Salve, Bensinger.
6: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
2: Sì, sì.
6: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
6: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
6: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
6: Io amo molto il finale, e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
6: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
6: Ma sul serio,
1: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
6: Bensinger?
1: Ah già, Merlin, vero?
6: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
6: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
6: Senta allora, sì.
1: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
6: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
6: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
6: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
6: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
6: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
2: Spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
2: Intendevo te.
1: Io.
2: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
2: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
1: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
2: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremo riportarlo giù per le scale.
2: Io potevo essere su quel treno,
1: forza,
2: adesso
1: forza.
2: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
2: una
1: ma adesso che ti sei riposata,
2: se
1: rimettiti al lavoro,
2: le strade
1: favore.
2: Col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
7: Sono Lowey, capo.
1: Lowey. Porca miseria, che ti
2: dov'è
1: è successo?
2: Dov'è la signora Bolby?
1: Che ne hai fatto?
2: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
8: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
2: Dov'è la signora?
8: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
2: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
8: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
2: Ma la signora Bolby!
8: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
2: la 31esima.
8: Con me?
2: Non eravate su un taxi?
8: L'autista ci è rimasto secco.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
8: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
8: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
2: Oh mio Dio. Era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
8: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi
2: morta,
8: spiego.
2: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
2: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se diamo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
2: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare?

0: posso affrontare ancora Bruce.
1: Guardami, Hilde.
0: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
0: Lowey, dov'è accaduto?
2: Western, angolo con la 31.
0: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
0: Main 4227.
1: Chi? Ah, bacio, dove sei?
0: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
0: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
0: Nessuno?
1: Non sento.
0: Morningside,
1: hai chi?
0: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
0: Community Hospital, la
1: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Butch. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
0: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Butch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
0: E allora da un'occhiata,
1: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Butch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
0: Pronto?
1: Crederai, ma quel
0: allora?
1: Maledetto vestito...
0: Duffy! Vuoi fare piano, io non sento
1: Duffy!
0: Niente!
1: Bella aiuto, mi date!
0: Nessuno!
1: Duffy!
0: Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
0: Via Olimpia, 2-1-6!
2: Sì, capo!
1: Lowey, conto su di te!
2: Agli ordini,
1: ho
2: capo.
1: Bisogno di qualche giovanotto!
2: Che genere?
1: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quanto vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
2: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
2: E tu sei sempre il mio
1: E
2: padre.
1: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
2: Ci penso io, capo.
1: Ok,
2: puoi stare
1: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
0: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
0: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
0: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
0: Sì, come? Nessuno? Non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
0: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
0: Devo trovare la signora Bowen.
1: Non aprire la porta.
0: Vado a Vittorio e poi vedremo.
3: Eccola qua.
0: Fermi,
3: aspetta un momento.
0: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
4: Mi stia a sentire, signora.
1: Ehi, lei.
5: Dice a me.
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
0: Ma lasciatemi andare,
4: dobbiamo parlare.
0: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
4: Buona questa.
6: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
6: Lei sa dov'è?
0: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
0: però...
4: signora, e quindi la perdo.
1: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
1: Fuori!
4: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado,
1: certo.
9: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
0: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
0: Cosa ne sa di Williams?
4: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio, la farò parlare io.
0: Non osate toccarmi se non volete che mi faccia...
4: Attenti, ha una rivoltella.
0: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
0: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
4: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
0: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelon.
4: Cosa?
0: Per apportargli un piccolo magro.
9: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda lui perché si trova.
4: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
0: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
0: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: Lo
1: facendo?
4: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
0: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
0: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
0: Ci può contare.
4: È così.
1: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
11: Aprite questa porta.
0: Mamma. Oh,
12: dov'è quel tale?
0: Che felicità. Rivederti.
12: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
13: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
12: Mi hanno trascinata giù per le scale.
4: Aspetta
12: mi sta in un
4: attimo.

0: C'entra quest'uomo nella faccenda?
1: E come no, è stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
2: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
1: E chi altro mai?
0: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
2: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
1: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
0: Ehi, fate venire subito il sindaco!
2: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
1: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
1: sai. E le dirò di più.
0: Sì?
1: Le dirò perché l'hanno fatto.
2: Non le badi.
1: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
3: Ma cosa dici? Ci devi essere assolutamente
2: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
4: Cos'è sta?
5: Vieni dentro!
4: Redazione!
5: Pronto!
4: Sensazionale!
0: Dietro tutti quanti!
2: Ma se non ha la pistola!
0: Fuori la pistola!
3: Ma è innocuo!
0: Niente rischi, sparate sullo
3: la
0: scrittoio!
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
2: Come? Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata!
1: Voglio uscire
0: chiudete la porta!
5: Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
4: Sì, ma che le prendi?
2: Ehi, Jack, sono pronto! Hilde, chiama Duffy!
0: Fermatela!
2: Lei sta bleffando!
0: Allora, ragazzi, mirate al centro!
3: Non vorrà ammazzarlo!
0: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
4: Sì, è il momento!
0: Sei sotto tiro, William!
4: Ma senti, ragazzi!
0: Non hai scampo!
4: È la fine!
0: Conto fino a
4: ci
0: tre!
4: Ci siamo! Uno, precedenza assoluta!
0: Due,
6: un secondo!
0: Tre, aprite! Ti ho preso, Williams!
7: Avanti, sparatemi!
0: Esci di lì!
4: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio!
0: Tiratelo fuori!
4: E è stato preso!
0: Niente scherzi, tu, eh!
8: È svenuto al momento della cattura!
4: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza!
5: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata!
2: Un imponente cordone di polizia!
5: Duffy, il monoposto ha consegnato Williams alle
0: mani! Rimanete a questi due!
2: Il seguito a dopo!
4: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo!
2: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
4: Dove è finita la vecchia?
0: Oh, no,
4: è uscita!
0: È
4: addio! Chi era quel ragazzo che era con lei?
0: Chi era
4: quel
0: ragazzo
4: che era con lei?
9: Non dovrebbe essere...
0: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
2: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
0: Ah, crede? Salve, Fred!
10: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
0: Che coppia, sindaco?
10: Ti vedo un po' brutti, però.
0: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
2: Bello lei.
0: Niente male.
3: Staremo
0: non risponde.
3: A vedere.
0: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
10: Bene, prevedo due annetti a testa per voi, figlioli cari.
2: Davvero?
3: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
10: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
2: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
0: Ma certo.
2: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
3: Non è vero.
2: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
10: Stavolta
2: Post.
10: Stavolta non funziona.
4: Pronto, sono Hartwell.
2: Questo lo dice lei.
4: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
2: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
4: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
4: Farete...
2: Non ci faccia stare.
4: Le scope in una prigione distante.
2: Le scope? Oh, quello sì, lo fa fare molto bene.
4: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
0: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
2: Duffy, chiama Leibovitz.
10: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
2: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
0: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
2: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
11: Ecco il rinvio!
0: Chi è lei? Vada fuori
11: oh,
0: di qui!
11: Oh, non potete corrompermi! Mia
0: il
11: moglie
0: rinvio,
11: ha detto...
0: Come ha detto se ne vada!
11: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo
3: cosa?
11: Qui! Non voglio andare al protocollo!
0: Chi
11: mia
0: è
11: mia moglie ha detto...
0: Frank, buttalo fuori!
3: Ehi, no, un momento! Chi ha cercato di corromperla?
11: Non volevano prendere...
0: È un pazzo!
2: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post!
0: Come osa presentarsi qui con una simile panzasca?
4: L'uomo è un impostore!
0: Arrestato!
3: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
2: È un assassino!
0: Non è vero! Mai visto prima!
11: Se raccontasse a mia
3: lei,
11: moglie
3: come
11: che...
3: come si chiama?
11: Betty Bone, Bone per gli amici!
2: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
3: parlando
2: con questo messaggio?
3: Certo,
11: io! Cercarono subito di comprare.
3: E chi erano?
11: Quelli, loro!
0: Ah, sono tutte assurdità! Quest'uomo parla come un bambino!
2: Quest'uomo invece è la voce dell'innocente!
11: L'innocenza.
0: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
3: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
0: Ma come
3: rieletto?
0: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
2: E allora salviamo anche
0: stia
2: sua madre.
0: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
2: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
11: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
2: Troppo lontano.
11: Non era ancora la signora Pettibone
2: no,
11: allora. Era soltanto
2: sapere,
11: la signorina
2: lei.
0: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
2: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
0: Pete, togli le manette ai miei amici.
4: Stavo per
0: è
4: farlo.
0: È inqualificabile come tu abbia
2: è
0: potuto. Burns, lei non immagina il mio rammarico.
2: Oh.
0: Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
4: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
0: Come ha detto che è il suo nome?
11: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
0: gran
11: mia
0: bella
11: moglie.
0: Donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
0: È a posto però, no?
6: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un po'...
0: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
2: Cioè, lei... per altre 3 ore circa,
3: giusto
2: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.

0: vostro arresto vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
1: Non sia troppo precipitoso, Burns, o si ritroverà con una brutta querela.
2: Chissà che ne dirà il governatore.
1: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
0: Sì, perfettamente, ha ragione.
1: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
3: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
1: Sarebbe orgogliosa,
4: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Monday.
2: Abbiamo corso un gran brutto rischio questa volta.
4: Passami da qui.
2: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
4: Cosa? Ma cercatelo.
2: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
4: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
2: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata. Sì. Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
4: Allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
2: Sì, certo.
4: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
2: Che vada dove?
4: Ma da Bruce, naturalmente.
2: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
4: coraggio,
2: il treno.
4: Coraggio, mandagli
2: nove.
4: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza! Dove?
2: Verità.
4: Ma perché non si fa
2: la
4: mettere un telefono
2: è
4: anche
2: che
4: lì?
2: Sono un po' confusa, Walter.
4: Muoviti,
2: forse...
4: Hilde.
2: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
4: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
2: Ma Walt,
4: è già abbastanza difficile.
2: Senti un attimo.
4: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
2: Ma chi farà il servizio?
4: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
2: Questa ormai è una cosa mia, è come
4: pronto?
2: Se...
4: Ah, Duffy, finalmente.
2: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
4: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
2: Perché?
4: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
2: Walter,
4: e che è quella che vuoi.
2: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
4: No, sciocchezze, devi andare ora, vai.
2: Fa.
4: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
2: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
4: No, è ancora qui.
2: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
5: Possesso di moneta falsa.
2: Possesso di moneta?
4: Scusa un momento, Duffy.
2: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
6: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
4: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilde.
6: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
4: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
6: Pensavo che non mi amassi.
4: E adesso lo pensi ancora?
6: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
4: Beh...
6: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
4: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
2: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
4: ma
2: miele.
4: Ma certo.
2: Sì, vero.
4: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
2: Oh, dove?
4: Non lo sappiamo.
2: Andiamo alle cascate del Niagara.
4: Cascate del Niagara.
2: Per 15 giorni.
4: Certo, mia cara, te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica
2: non
4: chiedere a...
2: Guarda, se non se ne può fare a me.
4: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Taranto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Matt.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita.
5: Su.
3: Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le è preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno!
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Smettila di piangere, tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento

0: Che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a me o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: È un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno. No, per ora niente, provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, grazie.
2: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto?
2: No, mi dispiace.
1: Cambiamo spesso, le centrali miste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuay, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così.

0: Giù, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con intenzione di ferire i suoi sentimenti.
1: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
0: Lo so, io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
1: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
0: $11! È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo! Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
1: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
0: Lei è una vera amica.
1: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
0: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
1: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh, sono capace di non firmare.
0: Già, proprio così. Cos'ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
2: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Roger.
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine. Signor Maine. Mette il braccio attorno alla signorina Riches.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.

0: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
1: Non voglio essere fotografato stasera.
0: Ah, allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
1: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
0: Ah, grazie, signor Presidente.
2: Basta!
3: Fermo!
1: No! Lasciatemi! Prendetemi la mano di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stavo tutti ridendo di te.
4: Silenzio.
1: Ah, ciao, Rod.
5: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni?
6: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
5: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
5: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
5: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
5: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie.

0: No, probabilmente sarà una stupidaggine.
1: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
0: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
1: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
2: Senti, Libby, finirà sui giornali?
1: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
0: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
3: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
4: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
3: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
4: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
3: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
4: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
3: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
5: Oh, ciao, Norman.
3: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
0: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
3: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
0: Non conosci la parola basta, eh?
3: Non mi piace questo discorso, Oliver.
0: Avrei preferito non vederlo.
3: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
0: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
3: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
0: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
3: altri.
0: Perché
3: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
0: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
3: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
0: Non urlare.
3: Conosco tanta gente che lo farebbe.
0: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
3: Che vuoi dire con questo?
0: I primi segnali sono sempre gli stessi, non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza, perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
3: Va bene,
0: da tanto
3: Oliver, sei una brava persona, non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario, quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
0: Buono solo per il divertimento.
3: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
5: Bene.
3: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
4: Caviale, signore?
3: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
4: Non lo so.
3: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
4: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
3: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther

0: Blodgett.
1: Io mi chiamo Maine.
0: Lo so.
1: Lo sa. Che cosa c'è da ridere?
0: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
1: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
0: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
1: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
0: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
1: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché... Perché è rimasta delusa?
0: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
1: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
0: Come farò a giustificarmi?
1: Sa che ha dei bellissimi capelli?
0: Dovrebbe andarsene da qua.
1: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
1: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
1: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
1: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
1: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
1: Venga, mi aiuti.
0: È ferito.
1: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
0: No, non posso, non ho ancora finito.
1: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
0: Cosa?
1: Buonanotte.
0: Buonanotte e grazie.
1: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
0: Perché dice che è folle? Lei, allora?
1: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... Mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
0: Beh, questo è molto carino da parte sua.
1: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
0: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ma non è arrabbiato?
1: No, no. Sono affamato.
0: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
1: Notte, signorina Blodgett.
0: Buonanotte, signor Maine.
1: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
0: Spero di sì.
1: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
0: Grazie.
1: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... Lo sai. E nel privato sono... Lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
0: Sì, credo di aver capito.
1: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
0: Beh, meno male.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no, no.

Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la so.

0: Antica qualcosa.
1: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver, lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
1: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Rest here, huh?

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Oh, grazie. Scendo subito.
1: Signorina Blodgett? Gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: とごめん。Cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, sposta quella scenografia.
1: Trucco, dov'è il trucco?
0: No, più a destra.
2: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
5: Thank you.

0: succede? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma questo è solo un provino.
1: Pronto, signor Buck?
2: Pronto, signor Buck?
1: Pronto, signor Buck?
3: Pronto, signor Buck?
4: Siamo pronti, signor Burke.
0: Va bene, giriamo.
3: Silenzio!
1: Silenzio!
5: Silenzio!
3: Silenzio!
0: Pronto, Norman?
6: Sì.
0: Pronta, signorina, come si chiama?
6: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
7: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
6: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlo, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
7: Va bene. Sono pronta.
0: Pronti a girare, silenzio.
2: Chuck.
0: Azione.
8: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
7: Oh, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
8: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
7: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
8: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così!

0: Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
0: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
2: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
3: Sì.
2: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
2: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
0: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
3: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
0: Ecco.
4: Società autotrasporti Acme.
3: No,
4: il signor Smith per il momento non c'è.
5: Glielo porto subito.
6: Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
7: Si vede che lavori qui da poco tempo.
8: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
7: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
3: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
4: Acme? No, Smith non è qui.
3: Società autotrasporti Acme.
8: Posso parlare col signor Smith?
3: Il signor Smith non... Norman!
8: Che traffico c'è tra te e Smith?
3: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
8: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
3: No, dovevo essere qui presto stamattina.
8: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
3: È iniziato il tuo film, vero?
8: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
3: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
8: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
3: Cosa?
8: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
3: Cosa stai dicendo? Non capisco.
8: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
3: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
8: e signora. Io le starò accanto.
3: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
8: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
9: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirmi alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano onorato?
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
8: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
8: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
8: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
8: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
8: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
8: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
7: Colpisci adesso. Guardia destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
7: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
7: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
7: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
7: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
7: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
7: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
7: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
7: E se smettessi di bere?
1: Sì!
7: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
7: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
7: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
8: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
8: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
8: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
10: Quando? Dove?
8: Ah, pensavamo di...

0: agire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
0: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
3: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
0: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
0: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
3: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
0: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
0: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
0: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: Il posto abituale credo sia una chiesa.
0: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
3: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
3: Sì.
4: Presto, per favore.
3: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
3: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
3: Davvero?
4: Signor
3: ecco
4: Henkel.
3: Qua. Grazie di nuovo.
5: Oh, ecco, grazie, ricevuto. Grazie.
3: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Ci rivedremo.
1: Come?
3: Volevo dire addio.
6: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
3: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
3: Ciao, Libby.
0: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
3: Lieti di averti visto, Libby.
0: Aspetta un momento!
3: Reggilo, Danny.
0: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
0: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
7: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
8: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
0: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
8: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
0: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
4: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
3: Salve, amico!
0: Salve, amico!
3: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi posti?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine.
3: E io sono Doug Baker. È stato un piacere, arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico...

0: con nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh, ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
2: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman, è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continua a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
1: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici. Non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente.

0: Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale. Una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno. Perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
1: Libby, di' all'orchestra di suonare.
0: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
2: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
1: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
0: Ciao, Oliver.
3: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
2: Ti ringrazio.
0: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cineprese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco,

0: È un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
1: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
0: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
1: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
0: Sì,
1: ma
0: certo.
1: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
0: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
1: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
0: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
1: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
0: Ciao, Norman.
1: Grazie per la visita.
0: È stato un piacere.
1: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Molto carino.
1: Ehi, Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
1: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
1: Salve.
5: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
1: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
1: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
1: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
1: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
1: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
1: Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
1: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
1: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
8: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.

0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
1: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
2: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
3: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
2: Cosa c'è?
3: Niente.
2: Oliver, dimmi.
3: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
2: fuori.
3: Vengo
2: anch'io.
3: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
2: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
4: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
2: Sei riuscito a fare qualcosa?
3: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
4: Pronti, vostro onore.
5: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
4: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
5: William Gregory.
6: Eccomi qua, sono io.
7: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
5: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
6: Non mi sento molto bene.
5: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
6: Colpevole, credo.
5: Quando sei uscito l'ultima volta?
6: 2 giorni prima di Natale.
5: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
7: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
5: Quanti anni hai, Rails?
8: 17, signore.
5: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
8: Sì, signore.
5: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
8: No, signore.
5: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
8: Giudice, io...
5: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Main.
7: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
5: Come si dichiara?
0: Colpevole.
5: Lei è Norman Main l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
2: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
5: Sì, la riconosco, signorina Lester.
2: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
5: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
2: Certo.
5: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
2: Grazie.
4: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
5: José Rodriguez.
7: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
5: Come si dichiara?
6: Credo di essere colpevole, signor
5: 60
6: giudice.
5: Giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No, stampa.
0: No! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per me.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto

0: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
1: Sono molto affezionato a entrambi.
0: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
1: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice.
0: Successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
1: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
0: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
1: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
0: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
1: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non devi sperare, Vicky, mi verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di...
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi! È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: Spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Ah, grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto, ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia.

0: Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
1: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei, e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi, e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
0: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando su i beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti, tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane.

Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi S.P.A., prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Silva, varato il decreto area a caldo in pre-riscaldo fino al 15 di dicembre, copertura per la cassa integrazione sino a giugno per diretti e per i lavoratori dell'indotto. Intanto però i lavoratori continuano il loro sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Strettamente collegato il tema del carburante con il blocco della raffineria Eni, che provoca code ai distributori ma anche disservizi per ciò che riguarda Chima Mobilità e possibili disservizi per ciò che riguarda Aeroporti di Puglia. Una minima svolta si è avuta comunque questa notte con il passaggio di un'autocisterna che ha consentito a Chima di regolarizzare il proprio transito. E poi grottaglie, perché grottaglie, l'aeroporto Arlotta guarda al proprio futuro e lo fa attraverso il cargo. Questa mattina nella sede di Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità e sulla sinergia territoriale con Brindisi. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento dell'action

0: storia delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Ex Silva ha varato il decreto area a caldo in preriscaldo fino al 15 dicembre e coperture per la cassa integrazione di diretti e indotto fino a giugno. I lavoratori continuano lo sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Carburanti, il blocco della raffineria Eni provoca file ai distributori di Taranto e possibili criticità per 4 aeroporti pugliesi. Nella notte passa dal varco 3 un'autocisterna per rifornire i bus di Kiva Mobilità. Grottaglie punta sul cargo, a Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità per le imprese, sulle infrastrutture realizzate da GESFA e sulla sinergia con Brindisi. E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, apriamo questa nostra edizione parlando dell'ex Silva, varato il decreto legge che prevede che l'area a caldo resti in preriscaldo sino al 15 dicembre in attesa delle decisioni della Cassazione. Nel provvedimento ci sono anche le coperture per la cassa integrazione sia per i lavoratori diretti che per quelli dell'indotto sino a giugno, mancano però gli incentivi all'esodo e quello relativo al lavoro usurante. Intanto la Premier Meloni replica questa mattina in Senato: lavoriamo incessantemente per questa vertenza, l'interlocuzione con sindacati e istituzioni locali non si è mai fermata. Il servizio di Marina Luzzi.
8: L'area a caldo resterà in preriscaldo fino a quando a pronunciarsi non sarà la Cassazione, con l'udienza prevista il prossimo 20 ottobre. Adesso a dirlo c'è un decreto legge. Dunque nessuno spegnimento definitivo entro fine ottobre, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, ma questa fase non potrà proseguire oltre il 15 dicembre prossimo e anche in assenza di attività produttiva, si legge nel decreto, restano gli obblighi del gestore di monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Non c'è però solo questo nel provvedimento varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ma una serie di misure urgenti a sostegno dei lavoratori, a partire dalla cassa integrazione per quelli dell'appalto IDA di servizi marittimi NAS, valida fino al prossimo 30 giugno, e l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori diretti, che così arriveranno fino al 70% dello stipendio. Nel decreto si legge: il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è integrato con ulteriori risorse, anche ai fini della formazione professionale in materia di bonifiche. I lavoratori possono inoltre essere impiegati in lavori di pubblica utilità sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Inoltre, le aziende private che assumeranno a tempo indeterminato, attingendo dal bacino occupazionale del siderurgico, che sia Acciaierie Acciaierie d'Italia o che sia Ilva Enaes potranno usufruire di sgravi dal mese prossimo e fino al 31 dicembre 2027 con l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a cui si andrà ad aggiungere un contributo per ciascun lavoratore assunto, e dunque questa la seconda novità. Novità anche sul fronte degli investimenti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy raccoglierà e coordinerà le manifestazioni di interesse per investimenti privati nelle aree ex Ilva e nelle aree del demanio marittimo e militare, attigue idonee a insediamenti industriali, si legge nel testo del decreto, elaborando un piano degli investimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà la nomina di un commissario straordinario. Sarà proprio il commissario a coordinare il piano, con investimenti superiori ai 10 milioni di euro e con interventi già previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Prevista inoltre la nascita di un distretto industriale Taranto-Brindisi per favorire la ricerca sulla decarbonizzazione e un finanziamento di 1 milione di euro con la stessa finalità per il Tecnopolo del Mediterraneo. Infine il MIMIT viene autorizzato a trasferire ad Acciaierie d'Italia 40 milioni e mezzo di euro, l'ultima parte dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea. Solo poche settimane fa erano stati autorizzati 100 milioni di euro dallo stesso tesoretto, un decreto legge che però scontenta i sindacati che nel pacchetto avrebbero voluto incentivi all'esodo e riconoscimento dell'amianto per agevolare i prepensionamenti. Proseguono dunque nello sciopero e nei blocchi. Di ex Ilva stamane ha parlato la premier Giorgia Meloni, replicando nell'aula del Senato a chi sostiene che il governo non stia facendo abbastanza.
9: Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa. È un impegno molto ampio, molto complesso, che non si esaurisce neanche con questo provvedimento. Continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la Regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia.
7: Ancora ex Ilva, FIM, FIOM, WILM, USB hanno prolungato lo sciopero di 48 ore mantenendo i blocchi sulla statale 7, sulla 106 e, come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, anche ai varchi della raffineria Eni. Gli operai restano in attesa di risposte dal governo mentre contestano le misure contenute nel decreto legge che è stato appena approvato. Crescono i disagi per la città, ma soprattutto l'attenzione resta sul futuro dei lavoratori. Tra loro c'è Antonio Gozzetto, 54 anni, da 26 anni dipendente di Acciaierie d'Italia. Con lui si è fermato Giovanna Calabrese.
10: Continua la protesta dei lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, indotto ex Ilva e Ilva in AS. FIM, FIOM, WILM e USB hanno annunciato ieri il prolungamento dello sciopero per altre 48 ore, oggi il terzo giorno di protesta, con i blocchi che interessano diversi punti del territorio, la statale 7, statale 106 e i varchi della raffineria Eni. Dunque un'altra notte all'aperto, al freddo, con il fuoco acceso per scaldarsi. Gli operai restano in attesa di risposte da Roma. Intanto è arrivata l'approvazione del decreto legge, ma i sindacati contestano le misure previste.
11: Non è quello che ci serve, perché dal punto di vista sociale mancano ancora alcuni strumenti che servono per accompagnare chi per tanti anni ha lavorato davvero in un ciclo usurante come quello integrale, ma poi soprattutto manca tutto il pezzo industriale su cui ancora non arrivano risposte. Qui c'è futuro solamente se arriva un'acciaieria ecocompatibile con forni elettrici e preriduzione, ed è il caso che si chieda a tutti i soggetti interessati, partendo domani da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, di prendere una posizione netta. L'acciaieria così la volete o non la volete, ma se non la volete dovete dare soluzioni 10.000 persone.
12: Sono tre giorni che siamo qui in attesa di una convocazione da parte del governo, soprattutto alla luce del decreto che è stato emanato nella giornata di ieri. Un decreto che garantisce ai lavoratori solamente cassa integrazione. Per noi la cassa integrazione non è assolutamente la risoluzione del problema.
10: Dal governo però non arrivano ancora risposte.
11: Speriamo che questo silenzio sia foriero di ragionamenti che devono fare nella direzione di ciò che chiediamo.
12: Ci hanno voltato le spalle tutti, la politica soprattutto, che dovrebbe essere la prima a venirci a dare una mano.
10: Tre giorni di proteste e disagi crescenti per la città, i sindacati ritengono necessario proseguire per ottenere risposte, ma chiedono scusa ai cittadini per le difficoltà provocate dai blocchi.
12: Naturalmente noi chiediamo scusa per il disagio che stiamo creando alla città.
13: In altre realtà i cittadini vanno anche a portare la solidarietà a chi sta manifestando. Purtroppo a Taranto si è creato questa divisione.
10: A vivere le conseguenze più pesanti di questa incertezza sono i lavoratori.

0: Tra loro Antonio Gozzetto, 54 anni, dipendente di Acciaierie d'Italia, in servizio da 26 anni.
1: Veniamo da un brutto periodo di cassa integrazione, facciamo sacrifici ogni mese per andare avanti, per curare i nostri figli.
2: Quanti figli hai?
1: Due figli, una di 11 e una di 6. Dobbiamo garantire un pezzo di futuro a questi figli.

0: Non possiamo pagare noi il prezzo di una brutta politica che in questi 14 anni ci ha seguito. Continueremo finché non arriveranno le risposte da Roma.
1: Intanto, come avete ascoltato, la protesta blocca anche i varchi della raffineria Eni, eccezione fatta per il varco 3, sbloccato stanotte per l'uscita di un'autobotte. Questo però genera problemi sia alla città, dove si registrano lunghe code in diverse pompe di benzina, in diversi distributori di benzina. C'è preoccupazione anche per ciò che riguarda Aeroporti di Puglia, che ha annunciato il prolungamento dello stato di agitazione per le prossime 48 ore, mentre sembra serenare ciò che accade in casa Chima Mobilità, con l'azienda che proprio grazie a quell'autobotte lasciata passare stanotte ha garantito il servizio regolarmente. Autobus con il servizio ridotto, possibili difficoltà nei rifornimenti degli aeroporti e distributori con scorte in esaurimento. Il blocco della raffineria Eni nell'ambito della protesta dei lavoratori dell'ex Ilva sta creando disagi che da Taranto si estendono ad altre città pugliesi. Il fermo delle autocisterne ostacola la distribuzione del carburante, con conseguenze per chi deve spostarsi per lavoro o per studio. Una prima svolta è arrivata nella notte. I manifestanti hanno aperto il varco 3 della raffineria Eni per consentire il passaggio di un'autocisterna e garantire il gasolio necessario agli autobus di Chima Mobilità. Nella serata del 13 di ottobre la partecipata aveva annunciato ulteriori limitazioni, con il servizio garantito soltanto nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15. Il rifornimento ha consentito di sbloccare la situazione per i bus. Chima sottolinea il senso di responsabilità dei manifestanti e il dialogo portato avanti dall'azienda guidata dalla presidente Giorgia Gira con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Resta sotto osservazione anche l'approvvigionamento di carburante per gli aerei. Aeroporti di Puglia ha prorogato per altre 48 ore in OTAM gli avvisi aeronautici emessi per informare compagnie e operatori delle possibili limitazioni negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. La società monitora costantemente l'evoluzione del presidio e il ripristino delle normali condizioni di rifornimento. Le conseguenze si avvertono anche nelle stazioni di servizio. Nel capoluogo ionico alcune pompe sono rimaste a secco e gli automobilisti si spostano da un quartiere all'altro alla ricerca di carburante. Dove è ancora disponibile si formano file alimentate dal timore di restare senza benzina o senza gasolio. Una preoccupazione che si aggiunge le difficoltà quotidiane di chi deve raggiungere il posto di lavoro, la scuola o accompagnare i familiari. Il passaggio dell'autocisterna ha offerto una risposta concreta all'emergenza per i bus tarantini. Per aeroporti e distributori resta decisiva la ripresa della normale distribuzione della raffineria, mentre prosegue la protesta dei lavoratori ex Ilva. Lavoro, pace, ambiente, welfare e Costituzione, questi i temi al centro della giornata di preparazione alla manifestazione nazionale La Via Maestra, in programma il 17 ottobre a Roma questa mattina al centro polivalente, al quartiere Tamburi. L'attivo promosso dalla CGIL ha riunito delegati e delegate. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Le spese sono tantissime, all'inizio del mese le bollette bisogna pagarle tutte. Io ho figli, ho una ragazza di 20 anni che studia a Bari e le difficoltà a mantenerla non sono poche. Per fortuna ho mio marito che lavora in tutt'altro settore, però facendo riferimento ai nostri redditi è ovvio che se va a mancare un quota parte di un reddito le spese diventano esorbitanti. Ripeto, come me ce ne siamo tante, tantissime, la paura è alta, noi speriamo che le istituzioni si facciano minimo carico di tutto quello che sta succedendo in Puglia.
3: Per Mary Clemente, lavoratrice di Natuzzi Divani da 25 anni, il futuro è sempre più incerto. La cassa integrazione a zero ore, l'assenza di prospettive raccontano una crisi che coinvolge lei e tanti altri lavoratori. Una situazione che accomuna diverse vertenze del territorio, da Natuzzi a Chima Ambiente fino all'ex Ilva, con tanti lavoratori e famiglie in attesa di risposte. È anche per questo che la FIOM CGIL porterà a Roma le ragioni del lavoro, della pace, dell'ambiente e della giustizia sociale, come spiegato al centro polivalente Tamburi. Temi che a Taranto si intrecciano con le difficoltà occupazionali, le questioni ambientali e il diritto alla salute. Il 17 ottobre alla manifestazione nazionale sulla Via Maestra parteciperanno anche numerose associazioni del territorio. Dalla città e dalla provincia partiranno 15 autobus. Ed è per questo che il 17 ottobre si partirà per Roma per avere risposte concrete, come sottolineano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, e Giovanni D'Arcangelo, segretario generale CGIL Taranto.
4: Chiediamo lavoro, non chiediamo cassa integrazione, chiediamo futuro, non chiediamo improvvisazione, quale quella di questo governo. Lo chiederemo sabato, ma lo stiamo chiedendo da due giorni nel presidio permanente davanti all'Ilva. L'Ilva è un'avvertenza che spiega bene

0: come in questo paese la politica non si sta occupando del lavoro. Dovrebbero fare un mea culpa e poi darsi una mossa e guadagnarsi lo stipendio, perché quando sei retribuito per garantire il futuro di un paese, devi garantire il suo futuro in termini di servizi, allora non massacrare la sanità, devi garantire il suo futuro in termini di lavoro e allora fare politiche industriali e investire sugli assi strategici a partire dall'acciaio, e devi pensare alle persone, altrimenti le cose andranno sempre peggio e noi lo impediremo.
1: Tutti insieme, perché in un paese che vuole considerarsi normale, democratico, questi temi sarebbero al centro dell'agenda politica. Invece lo vediamo anche nei mezzi di informazione che questo non avviene. Insomma, c'è una condizione difficilissima dove con il proprio reddito non si riesce ad arrivare a fine mese, e il governo invece a questo non ci pensa, non ha nessuna strategia sul come uscire da questa condizione. Perché noi davvero vogliamo costruire le condizioni di un altro paese, di un paese più giusto.
2: Adesso ci spostiamo, cambiamo argomento e parliamo di cronaca e di un episodio increscioso accaduto questa mattina al quartiere Paolo VI, come documentato dal nostro video. Le fiamme nel silenzio delle prime ore del mattino hanno avvolto un'auto fino a ridurla a una carcassa carbonizzata. È accaduto, come dicevamo, a Taranto, al quartiere Paolo VI, ad essere coinvolta la vettura del consigliere comunale Massimo Vozza. L'incendio è divampato intorno alle 7.30 in via Achille Grandi, danneggiando lievemente anche un'altra automobile parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Guardia di Finanza. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude né un guasto tecnico né l'ipotesi di un gesto doloso. Sull'episodio è intervenuto il consigliere comunale Gregorio Stano, che ha espresso vicinanza al collega parlando di un possibile atto intimidatorio e ricordando che il confronto politico non deve mai associarsi alla violenza. Solidarietà anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha ribadito la necessità di fare chiarezza sull'accaduto. Ci stringiamo attorno al consigliere Vozza testimoniandoli tutta la solidarietà, si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a stabilire l'origine dell'incendio e chiarire se dietro l'episodio vi siano eventuali responsabilità. Continuiamo a occuparci di cronaca e nella fattispecie di un'operazione dei carabinieri. Un 24enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre si allontanava a piedi dopo un breve incontro con un gruppo di ragazzi, comportamento che ha spinto i militari a procedere ad un controllo. Durante la perquisizione personale sono state trovate due dosi di presunto hashish. Gli accertamenti sono proseguiti nell'abitazione del giovane, dove nascosti nel bagno sono stati rinvenuti circa 98 grammi di sostanza stupefacente suddivisi in due pezzi, oltre a materiale utile per il confezionamento. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, mentre il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento e guardiamo alle ali del nostro territorio, ovvero a Grottaglie questa mattina, in sede di Confindustria Taranto, in via Dario Lupo, un incontro importante alla presenza del presidente di Confindustria Taranto, ma anche della massima carica di Confindustria Brindisi, sul futuro dell'Arlotta di Grottaglie, quale scalo cargo, e sulle sinergie territoriali tra Taranto e Brindisi. Il cargo merci come opportunità di sviluppo per l'aeroporto di Grottaglie e per le imprese del territorio è il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede di Confindustria Taranto, dedicato alle infrastrutture realizzate da GESFA, azienda presente nello scalo dal 2007 e già parte della filiera Boeing. L'investimento punta a offrire alle aziende una soluzione logistica più vicina, riducendo i trasferimenti su strada verso aeroporti distanti e agevolando le spedizioni sui mercati extraeuropei, sia per l'esportazione dei prodotti sia per le importazioni di materie prime e componenti. Al centro del confronto le prospettive dello scalo e la sinergia con Brindisi, snodo cruciale nell'immediato ma anche nel futuro del territorio, come confermato dalle parole del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e del suo omologo di Brindisi Giuseppe Danese.
3: Taranto e Brindisi non sono due territori che naturalmente si devono fare concorrenza, ma bensì si completano, e questo per questo noi come Confindustria stiamo dando questo segnale, perché condivido pienamente quanto detto dal collega, dall'amico Giuseppe Danese. perché effettivamente questi territori hanno bisogno di unica voce, perché sono in un momento di trasformazione, momento delicatissimo, però che questo momento di delicatezza può portare una svolta per il territorio. Noi ci crediamo tanto, ci crediamo per il cargo qui a Grottaglie, i porti possono naturalmente, tutti i porti, anche quello di Taranto, può dare una grande, si possono, come dire, alternare, perché per dire Taranto è per l'eolico offshore, ho tante altre opportunità, Brindisi per altre opportunità, quindi naturalmente, ripeto, noi stiamo cercando di dare un'unica voce ai due territori.
4: L'idea è quella di costruire una piattaforma logistica dell'Adriatico e anche dello Ionio, chiaramente, coinvolgendo non solo i porti principali della costa adriatica, cioè Trieste, Ravenna, Bari e Brindisi, ma collegare queste autostrade del mare all'aeroporto di Grottaglie, che deve diventare un hub importante cargo, trasporto merci, quindi diventiamo davvero una piattaforma intermodale, aereo, mare, ferro, ruote, insieme, e non solo proclami ma fatti concreti. Grottaglie sta nascendo con un aeroporto diverso, un aeroporto con una specifica dignità, una specifica peculiarità. Cavalchiamo quest'onda in questo momento, poi sviluppiamo tutto l'aeroporto, lo dobbiamo sviluppare. Come Brindisi o Bari, penso che non possa mai diventare un trasporto merci.
2: Parliamo di provincia e della tangenziale sud. La provincia di Taranto chiede a governo e regione 50 milioni e 700 mila euro per rifinanziare il terzo lotto di un'arteria importante per il territorio. Guardiamo il servizio. 50 milioni e 750 mila euro per completare il terzo lotto della tangenziale sud di Taranto e il rifinanziamento chiesto dal Consiglio provinciale, che ha approvato una mozione per sollecitare Regione Puglia e Governo a restituire all'opera le risorse necessarie. Il provvedimento impegna il Presidente della provincia e gli organi competenti ad attivarsi per ottenere i fondi, un passaggio politico e istituzionale che punta a riportare al centro dell'attenzione il completamento di un'infrastruttura considerata strategica per il territorio ionico. La tangenziale sud deve contribuire a completare il collegamento Taranto-Talsano-Avetrana, migliorando la sicurezza stradale ed evitando che ulteriori flussi di traffico si riversino sulla viabilità locale. Il terzo lotto rappresenta anche un tassello importante per lo sviluppo economico e turistico dell'area, dalle masserie alle strutture ricettive fino agli investimenti già realizzati nella zona di San Donato. L'approvazione della mozione apre dunque una richiesta di rifinanziamento. Le risorse dovranno essere reperite attraverso il confronto con Regione e Governo. Nella stessa seduta il Consiglio provinciale ha approvato anche il nuovo regolamento per la concessione degli spazi e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico, un atto che riguarda in particolare l'utilizzo delle palestre e degli istituti di competenza della provincia da parte di società e associazioni sportive. Il regolamento definisce procedure, criteri e regole per le assegnazioni, affidando alla provincia la gestione diretta delle concessioni. L'obiettivo è garantire un accesso più equo agli impianti e promuovere la pratica sportiva nel rispetto delle esigenze delle scuole, della sicurezza e delle parità di trattamento tra i richiedenti. Per il presidente Gianfranco Palmisano, i due provvedimenti rafforzano il ruolo della provincia nel coordinamento e nella programmazione del territorio, dalla gestione del patrimonio pubblico alla promozione delle infrastrutture necessarie alla crescita della comunità ionica. Chiarimenti sul verde urbano abbattuto in piazza Maria Ausiliatrice, nota a Taranto come piazza Messapia, in occasione dell'inizio dei lavori di riqualificazione. Maria Laura Paletta è tornata sul posto insieme al presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
5: Un progetto interessante, nato dalla volontà di riqualificare una piazza simbolica della città, recentemente ridotta a luogo di degrado urbano e sociale, restituendola ai suoi cittadini. Giochi per bambini, attenzione all'accessibilità, un'area relax per anziani e uno spazio centrale che potrebbe essere dedicato a mercatini e attività di quartiere, con nuovi arredi, pavimentazione ripristinata e un impianto di illuminazione LED con predisposizione per la videosorveglianza. Insomma, la nuova piazza Messapia avrà il volto di uno spazio pensato per la socialità. Eppure le polemiche sull'abbattimento delle piante non si placano. Le associazioni di settore parlano di errata comunicazione e chiedono chiarezza. Nella relazione agronomica che abbiamo potuto visionare, infatti, sono censite 95 piante, di cui però solo una quindicina classificate in categoria D, ovvero da abbattere per la sicurezza pubblica. Le altre, secondo quanto scritto nel documento, sono state rimosse a causa delle numerose interferenze con le pavimentazioni, i sottoservizi, gli impianti di pubblica illuminazione e i numerosi manufatti realizzati in più fasi, per far spazio a un nuovo impianto con specie ornamentali in cui prevarranno quelle autoctone.
6: È d'obbligo anche una correzione a quanto io avevo dichiarato inizialmente, perché avevamo parlato solamente dei pini in categoria D e che prevedevano l'abbattimento, invece quello che noi vediamo è un disastro completo, quindi da questa cosa noi ci dissociamo.

0: Assolutamente, abbiamo fatto le nostre dimostrazioni in direzione ambiente, perché chiaramente non possiamo eliminare completamente tutto ciò che di verde abbiamo a Taranto, perché qui non è stato salvato nulla. Probabilmente verranno abbattute anche le palme, perché probabilmente quello è anche giusto, nel senso che sono di un'altezza considerevole, quindi difficilmente anche gestibili, no, come manutenzione. Però c'erano tantissimi alberi che erano assolutamente in grado di sopravvivere, curati come dovrebbe essere, e quindi avrebbero dato il loro apporto di salute a Taranto.
1: Sono salvi invece gli 8 lecci di Piazza Rammellini, il cui intervento di riqualificazione rientra nello stesso progetto di Piazza Messapia. È prevista e scritta infatti la conservazione delle alberature presenti sul posto.
0: Noi adesso saremo veramente con gli occhi aperti, perché non è possibile, non potremmo mai accettare l'abbattimento o comunque lo stravolgimento di quella piazza, andando a togliere quei lecci che sono veramente il ritrovo di tutti i volatili della zona. Sicuramente le attività di smantellamento sono molto più rapide rispetto a quelle di ripiantumazione. Esiste il progetto della Green Belt che prevede la piantumazione di 1 milione di nuovi alberi, però non possiamo aspettare 30 anni.
2: La passeggiata a Leo Grande del lungomare di Taranto si è trasformata in una vera distesa di fango dopo poche ore di pioggia, una situazione che ha fatto scaturire più di qualche perplessità sull'intervento appena concluso. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
1: Sono bastate poche ore di pioggia intensa nei giorni scorsi per riaccendere i dubbi sulla tenuta della scarpata del lungomare di Taranto. Il terreno, trasformato in fango dalle precipitazioni, ha superato la recinzione di contenimento, sollevando interrogativi sull'efficacia dei lavori di messa in sicurezza, costati diversi milioni di euro e andati avanti per circa 2 anni. L'intervento prevedeva un sistema di consolidamento con micropali in acciaio Corten, opere di ingegneria naturalistica e nuove sistemazioni vegetali, con l'obiettivo di contrastare l'instabilità del versante. Dalla direzione ambiente del comune arrivano però rassicurazioni: il sistema non sarebbe ancora pienamente funzionante perché i lavori non sono conclusi. Mancano infatti le piantumazioni e la posa del telo pacciamante, fondamentali per proteggere il terreno dal dilavamento. Inoltre il terreno sarebbe ancora troppo fresco e avrebbe bisogno di tempo per consolidarsi. Tutti interventi che, se eseguiti prima dell'estate, avrebbero sicuramente garantito una tenuta differente del terreno della scarpata, ma come si ricorderà, a pesare sui ritardi del cantiere sono state difficoltà finanziarie legate all'erogazione delle risorse necessarie. Il completamento definitivo dei lavori, tuttavia, è previsto entro la fine dell'anno. Resta però aperta la questione della reale efficacia delle opere già realizzate. Le prossime piogge rappresenteranno un ulteriore banco di prova per una scarpata che avrebbe dovuto già essere messa definitivamente in sicurezza.
2: Adesso andiamo in provincia, andiamo a Martina Franca. È stata presentata la terza edizione di Un altro genere di forza, il festival promosso dall'associazione Sud-Est Donne, in programma dal 22 al 25 ottobre. La manifestazione quest'anno convolgerà anche a Locorotondo e sarà dedicata al tema del corpo collettivo delle donne. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: 4 giornate di incontri, spettacoli, laboratori e momenti di confronto per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere. Torna dal 22 al 25 ottobre per la terza edizione il festival Un altro genere di forza, promosso dall'Associazione Sud-Est Donne e presentato a Palazzo Ducale di Martina Franca. La novità di quest'anno è il coinvolgimento del comune di Locorotondo, che ospiterà anche la giornata inaugurale. Al centro della manifestazione il concetto di corpo collettivo, inteso come capacità di costruire alleanze per contrastare discriminazioni e disuguaglianze.
4: Il comune di Locorotondo ha detto: ok, anche noi vogliamo essere, per dare risonanza a queste tematiche, e ci saranno con dei laboratori, anzi iniziamo proprio da lì con l'inaugurazione, che ci sarà giovedì 22 presso la sala Dollino Palmisano, Villa Mitolo, e da lì allestita con delle mostre. Poi passeremo all'auditorium dell'Istituto Agrario per una serata teatrale. Successivamente, i giorni successivi a Martina, con un approfondimento

0: sulla tematica che in questo momento è oggetto di dibattito a livello nazionale, che è l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, quindi con un altro genere di scuola proveremo a immaginare con docenti, ragazzi e ragazze, e corpo dirigente e con la rete Educare le differenze come questa scuola la vogliamo, indipendentemente da come la vogliono gli altri.
1: Ma il festival rappresenta anche un'occasione per richiamare l'attenzione su un fenomeno che riguarda non soltanto le grandi città, ma anche i centri più piccoli, dove resta difficile far emergere le situazioni di violenza domestica.
2: L'Ocrotondo, come in tanti altri comuni della regione Puglia e d'Italia, ormai c'è una presenza capillare dei nostri centri antiviolenza. La difficoltà sta ancora nel far emergere il fenomeno della violenza intrafamiliare. È vero che aumenta sempre di più e di anno in anno, no, l'accesso ai centri antiviolenza, grazie anche ad interventi come questi, ad interventi di sensibilizzazione, di informazione sul territorio, ma dobbiamo ancora fare tanto. E nel momento in cui le donne chiedono aiuto, quindi escono, no? Fuoriescono da quel sommerso per chiedere aiuto, le istituzioni e il privato sociale si devono, come dire, devono essere pronti ad accogliere e a dare risposte, perché è stato detto, il fenomeno è complesso, non può essere delegato al welfare, richiede interventi di diversa natura. Molte donne non hanno, per esempio, autonomia economica, quindi c'è il tema del lavoro, c'è il tema dell'abitare, no? C'è il tema della sicurezza.
1: La manifestazione si concluderà domenica 25 ottobre a Palazzo Ducale di Martina Franca, con gli ultimi incontri dedicati alla riflessione e all'impegno collettivo.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi lasciamo alla pagina sportiva condotta da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per il Taranto si torna in campo domani per la Coppa, i rossoblù saranno impegnati ad Acquaviva delle Fonti contro l'Atletico Acquaviva nella gara d'andata del turno di Coppa. Il servizio.
5: 90 minuti importanti per il cammino in Coppa del Taranto. Domani, giovedì 15 ottobre, i rossoblù saranno di scena ad Acquaviva delle Fonti sul campo dell'Atletico Acquaviva per la gara d'andata del turno di Coppa. Gli ionici si presentano all'appuntamento dopo il successo per 3-1 contro l'Ugento, risultato che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia e morale. Adesso però c'è da concentrarsi su una competizione diversa, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

0: dove il risultato dell'andata può incidere sul discorso qualificazione. Di fronte ci sarà un Atletico Acquaviva chiamato a reagire dopo la sconfitta interna contro la Soccer Trani, una sfida dunque da affrontare con attenzione, senza sottovalutare l'avversario e cercando di sfruttare le occasioni a disposizione. Per il Taranto l'obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo in vista della gara di ritorno in programma il 29 ottobre allo stadio Erasmo Iacovone. Calcio d'inizio alle 15:30 allo stadio Gianmaria di Acquaviva delle Fonti.
1: E ci spostiamo in questo momento in Serie D perché il Martina ritroverà la Nocerina domenica, 2 anni dopo la finale playoff persa a Nocera Inferiore. Una sfida che porta con sé il sapore della rivincita, ma anche punti pesanti per le ambizioni della squadra di Giuseppe La Terza, reduce da 2 vittorie consecutive. Appuntamento domenica alle 17 al Tursi, dove il club biancazzurro accoglierà anche i tifosi under 16 con ingresso gratuito e un'iniziativa speciale per accompagnare le squadre in campo. Il servizio.
0: Certe partite non sono mai come tutte le altre e quella di domenica tra Martina e Nocerina porta con sé il ricordo della finale playoff persa dai biancazzurri a Nocera Inferiore il 18 maggio 2025, un 2-1 che consegnò la vittoria ai Molossi e lasciò al Martina l'amarezza di un traguardo sfumato sul più bello. Ora le due squadre si ritrovano e per la formazione di Giuseppe La Terza l'occasione è quella di trasformare quel ricordo in una nuova motivazione. Domenica alle 17 al Tursi non ci saranno soltanto 3 punti in palio, ma anche la voglia di confermare le ambizioni di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel girone H di Serie D. Il Martina arriva all'appuntamento dopo 3 vittorie consecutive contro Nardò, Francavilla Insigne e Debolitana, tutte senza subire reti. 15 punti in classifica e un secondo posto che alimentano le ambizioni biancazzurre. Di fronte una Nocerina quota 13, chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Brindisi. Ma domenica il Tursi sarà anche una festa per i più giovani. Con l'iniziativa Che bello è, se la domenica la passo con te, il Martina offre l'ingresso gratuito agli under 16 nei settori curva e distinti. E per i primi 22 ragazzi che ritireranno il biglietto ci sarà un'emozione speciale, accompagnare le due squadre all'ingresso in campo. Una sfida dal sapore particolare dunque, il passato da ricordare, il presente da difendere, un futuro ambizioso da costruire. Domenica alle 17 il Martina ritrova la Nocerina, questa volta davanti alla propria gente.
1: La Virtus Francavilla non vuole fermarsi, dopo il successo per 2-0 contro la Real Furio, la formazione di Bruno Trocini si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria.
0: La vetta da difendere, le ambizioni da confermare, un derby che può dire molto sul futuro del campionato. La Virtus Francavilla si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria, nell'ottava giornata del girone H di Serie D. Fischio d'inizio alle 15:30 allo stadio degli Ulivi. La formazione di Bruno Trocini si presenta all'appuntamento da capolista, con 18 punti conquistati nelle prime 7 giornate. L'ultimo successo, il 2-0 contro la Real Furio, ha confermato il momento positivo degli imperiali, capaci di abbinare risultati e solidità difensiva. Dall'altra parte una Fidelissandria ripresa, reduce da 2 vittorie consecutive in campionato e determinata a sfruttare il fattore campo per risalire la classifica. Per la Virtus dunque un banco di prova significativo, serviranno personalità, equilibrio e continuità per difendere il primato e confermare le ambizioni di una stagione che è cominciata nel migliore dei modi.
1: Il Brindisi ha ritrovato ritmo, risultati e fiducia. 3 successi consecutivi hanno rilanciato la formazione di Roberto Taurino, che domenica torna al Fanuzzi con l'obiettivo di prolungare la striscia positiva. Il servizio.
0: Entusiasmo ritrovato, risultati che danno fiducia e la voglia di continuare a stupire. Il Brindisi si gode il momento positivo dopo il successo per 1-0 sul campo della Nocerina, firmato da Franco Sosa, e si prepara a tornare davanti al proprio pubblico. Domenica alle 16 allo stadio Franco Fanuzzi arriva il Nardò per l'ottava giornata del girone H di Serie D. La squadra di Roberto Taurino ha conquistato 3 vittorie consecutive in campionato, superando Francavilla, Real Aversa e Nocerina, con 5 reti realizzate e nessuna subita nelle ultime 3 gare. Un cambio di passo significativo per gli adriatici, che vogliono dare continuità alla propria rincorsa alle posizioni di vertice. Di fronte ci sarà un Nardò alla ricerca di riscatto, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Gravina e da un avvio di stagione altalenante. Ma al Fanuzzi serviranno concentrazione e concretezza. Il Brindisi vuole sfruttare l'entusiasmo del momento e trasformarlo in altri 3 punti per confermare che la squadra ha ritrovato ritmo, fiducia e ambizioni.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione del TG Sportivo finisce qui, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, a seguire la prima puntata di Sangue Amaro condotta da Maria Laura Paletta, quindi rimanete con noi per tutta l'informazione qui su Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Bentrovati, buongiorno, sono le 7 del mattino, è il 15 di ottobre, vi teniamo compagnia anche oggi dalle 7 alle 8:30, vi raccontiamo l'attualità, le notizie dal mondo, dall'Italia con le prime pagine dei giornali nazionali e poi entriamo nel merito di quello che accade da noi con gli approfondimenti, i servizi, gli ospiti, tanti argomenti anche oggi, ma come prevedibile buona parte della trasmissione sarà dedicata a Ilva. Non parleremo solo di questo, ma almeno nella prima parte a questo ci dedicheremo. Restano i blocchi e lo sciopero. Oggi i lavoratori andranno a Bari con i loro rappresentanti per incontrare Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, e proprio in questi minuti si spostano con gli autobus. Fra poco lo vedremo. Adesso stiamo vedendo proprio i blocchi che proseguono. Si sono divisi, una parte resterà appunto all'esterno dei vari varchi bloccati, l'altra parte invece sono circa una decina gli autobus in partenza da Taranto, si sposteranno proprio a Bari e a Bari aspetteranno l'esito dell'incontro tra i loro rappresentanti sindacali e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessore al ramo Eugenio Di Sciascio. Parleremo di Ilva perché mentre a Taranto si continua a protestare, a Genova si torna a lavorare. Ieri c'è stata l'occupazione del primo piano della prefettura, poi le rassicurazioni, i COILS arriveranno da fuori, quindi non più da ex Ilva, e con questi COILS continuerà la produzione a freddo di Genova, dunque verranno acquistati altrove e ripartirà la produzione. Ovviamente questo preoccupa ulteriormente i rappresentanti dei lavoratori rispetto alla famosa idea dello spezzatino, cioè che si possa pensare anche a un'acquisizione dei vari stabilimenti, dividendo nord da sud e quindi lasciando Taranto in una situazione ancora più difficile. I commissari nel frattempo ieri hanno anche rassicurato, la produzione va avanti. Non solo a Novi Ligure e appunto negli stabilimenti del nord, ma anche a Taranto. Ve lo racconteremo insomma dopo con dovizia di particolari attraverso i nostri servizi e attraverso anche le interviste ai nostri ospiti. Parleremo anche della manifestazione che si terrà il 17 ottobre qui a Taranto per chiedere salute e per chiedere appunto in qualche modo la chiusura della fabbrica e che Taranto possa avere una nuova visione. Ecco che vediamo appunto la locandina che racconta proprio questo. Torneremo poi anche su altri temi, parleremo di sport, prevenzione e salute. Oggi un'intera giornata che Fondazione Taranto 25 dedica a queste tematiche, un convegno a Porte dello Ionio nella mattinata, nel pomeriggio invece un incontro con le tante realtà sportive, migliaia di persone che sono attive sul nostro territorio. Molte di queste parteciperanno appunto a questo incontro promosso nel pomeriggio da Fondazione. Ne parleremo con Fabio Tagarelli. E oggi è anche il giorno del Taranto che torna in campo e quindi parleremo con Dario Gallitelli di quello che accade, di quello che potrebbe accadere in questa partita di Coppa Italia in previsione poi del campionato che torna stavolta lunedì. Questo e tanto altro oggi. Ci prendiamo una piccola pausa, poi iniziamo la nostra carrellata di giornali, partendo ovviamente sempre da Ansa, ma fra poco.
1: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

Bentornati e allora cominciamo a dare un'occhiata a giornali e agenzie di stampa e lo facciamo partendo da ansa.it, questa è la pagina che apre il sito di Ansa. Meloni attacca Trump, rischiosa l'intesa sul gasolio russo, le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato all'Ansa le parole della Premier. Prima di tutto non sono affari suoi, ha detto, secondo, tornare alla fase 1, ok, della Camera alle risoluzioni di maggioranza. E poi si parla della Champions League, ieri Roma-Real Madrid, una partita con tanti gol e con una beffa per la Roma, sconfitta amara per la Roma, avanti 3-1, il Real Madrid la ribalta in 8 minuti, finisce 4-3, c'è appunto il racconto. E poi subito sotto uno dei minorenni della banda della minicar era uno scherzo, quindi c'è il racconto di quello che sta avvenendo. Adesso il fascicolo passa ovviamente alla procura dei minori. E ancora sotto il Papa si è alzato ed è di buon umore, al via il recupero. Trump, spero che il pontefice si rimetta. E andiamo avanti, vediamo il Corriere della Sera, quindi dal sito di Ansa ci spostiamo invece sui cartacei, ma ovviamente in formato digitale, e partiamo appunto dal quotidiano di Via Solferino. Meloni, scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità. L'opposizione attacca, ma si divide in cinque mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky, grazie per il sostegno lira dei russi. E poi di spalla il Vaticano dice che il Papa sta bene, Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra messa. Al centro una fotonotizia che in realtà parla di un'intervista ad un mecenate dell'arte, un consiglio ai giovani: osate, Pinault porto a Venezia la mia collezione. Lui insomma è davvero un mecenate, tanto fa per l'arte soprattutto contemporanea, quindi il Corriere della Sera racconta appunto tutto questo. Accanto si ritorna sulla cronaca, confessano i due ragazzi degli assalti microcar, un gioco fatto per noia. Hanno 16 e 17 anni, PM tentato omicidio. L'inflazione USA sale al 3,7%, ora si avvicina il rialzo dei tassi. Poi c'è l'intervista che troverete appunto nelle pagine interne di Walter Veltroni all'attore Michele Riondino. Dopo Zingaretti, io pronto a fare Montalbano. Ci spostiamo sulla Repubblica. Vediamo come titola: Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, l'Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivate Starlink. Accanto costi energia, tetto al gas, accordo dell'Unione Europea sulle bollette. Qui l'intervista è di Landini. Sbagliato spendere per le armi, la gente sta male. Appunto ad intervistare Landini. Valentina Conte al centro. Enaimea Mini, c'è la storia di questa 23enne iraniana condannata.

0: A morte per un post, a raccontarla a Michele Serra, e poi il Papa in piedi celebra messa. Tumore scoperto 20 giorni fa. I nostri destini incrociati al Gemelli è il pezzo dello scrittore Diego De Silva, che con questo racconto appunto spiega e racconta di sé e di questa vicenda del Papa incrociando le due storie. Minicar, presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo, dicono. La mamma di uno dei due, non sono mostri, pagheranno, chiedo perdono a Jacopini. E poi sostegno ai Propal, banditi, i libri di Sally Rooney, grandissima scrittrice, e al centro appunto di questa polemica. Ci spostiamo dalla Repubblica, andiamo sulla Stampa. Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump. L'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli. Rischiosa l'intesa sul gasolio USA-Russia, legittima Mosca. Il Cremlino non è affar suo. Zelensky la ringrazia. Scontro con Conte Schlein. Lei ha accettato le scelte di Donald, la premier al Senato in vista del Consiglio Europeo. Starlink depotenziato. Ucraina sotto attacco. Musk, ordine del Pentagono. E poi capi galoppini e telefonisti. La rete che truffa gli anziani. Partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino. Si parla ancora di ragazzi in strada da Parigi a Torino, scuole in rivolta. Agguati minicar, presi gli aggressori, ci annoiavamo. Anche qui trova spazio questa terribile vicenda di cronaca. SOS Vino, c'è chi rinuncia a imbottigliare. L'allarme di Slow Food, decine di aziende fuori dalla guida. Noi ci fermiamo ancora, piccolissima pausa per noi. Quando torniamo, altre prime pagine, sempre nazionali.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Ancora in diretta, ancora giornali nazionali, ripartiamo allora da Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI. Adesso lo vediamo insieme e scopriamo come titola: gioco di sponda. Meloni critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev. Non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio dell'Unione Europea, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. E poi il nuovo codice della strada cambia prospettiva, anche i pedoni insomma, si trovano al centro di questo codice, hanno maggiori responsabilità, anche i pedoni messi in riga, infatti è il titolo del pezzo a firma di Alberto Caprotti. A fianco Leone XIV mangia e cammina, il decorso procede regolare, esito positivo per i primi esami post-operatori, il mondo in preghiera. Caro benzina, al sud di Tir minacciano il blocco. E accanto si parla di migranti, sbarcano in Giamaica i primi 22 deportati dagli Stati Uniti. Da Avvenire andiamo al quotidiano Il Messaggero. Banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così, per il 16enne e il 17enne l'accusa è di tentato omicidio. E poi invece al centro trova ovviamente ampio spazio la notte della Roma, dal paradiso all'inferno. Incredibile ribaltone. I giallorossi vanno sul 3-1 con Supermalen. I cambi del Real firmano il 3-4. Insomma, non è bastato arrivare a due gol, insomma, di vantaggio sul Real, perché il Real in pochi minuti, dall'82esimo in poi, ha deciso che la partita doveva prendere un altro taglio. Su calci piazzati hanno rivoltato la storia e quindi è finita appunto 4-3. Accanto Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la premier su Kiev. E poi sotto Leone, fisioterapia e celebra la messa, ma Perù in forse. Il viaggio, ovviamente parliamo in Perù, che il Papa aveva nuovamente ribadito, ci sarebbe stato, insomma, anche dopo aver dato l'annuncio della sua malattia e dell'operazione. Parlano i medici, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. Andiamo su Il Giornale. Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa, in Parlamento intervento fiume.

0: della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacciani trasformisti su Kiev, si dimettano, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Lo scenario Calenda tentato dal centrodestra, dall'altra parte Ucraina, Starlink e le accuse agli USA. Al centro Pedro, Elli e Lucianina, sinistra da Barzelletta, tra Paella e la Carrà, guerriglia come in Francia, gli studenti pagati dalla CGIL. Ovviamente per Lucianina intendono Luciana Littizzetto, che ieri insomma, ha parlato dei leader della sinistra nel suo monologo consueto a Che tempo che fa, adesso in versione anche infrasettimanale. Accanto Pizzini, Garofano, PM per incastrare Stasi, esclusivo sul caso Garlasco, nei faldoni legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale, la fuga dei documenti per salvare Sempio. E poi il Papa ricoverato, la forza di Leone, dopo l'intervento ha detto messa e fatto fisioterapia. L'inchiesta sulla bomba Ranucci spunta un video, fascicoli su La Vitola e Company. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano adesso, vediamo invece a cosa dà spazio il Fatto. Musk rallenta, Starlink a Kiev. Zelensky l'attacca e va in UK, i conti bloccati dall'Unione Europea senza un perché, dice il colonnello Baud. Al centro Dem spaccati, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci. Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, sempre con Kiev. Discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale. Calenda la loda, Marco Revelli dice su esteri, giustizia e lavoro, zavorre del PD. E poi i provvedimenti spot sono già morti, legge anti-Maranza, il Quirinale toglie la norma sui minori, legge scuola, rissa Fratelli d'Italia, Lega sul burka. Vediamo nel taglio basso, si parla di Albania, Tirana in fiamme, assalti ai ministeri e agenti scatenati, due rivolte incrociate. Ci spostiamo dal Fatto Quotidiano, andiamo sul Sole 24 Ore, il Sole titola Meloni sull'energia, Europa svegliati, prezzo del gas vicino l'accordo Unione Europea. Italia, la Premier rilancia in Parlamento il pressing per maggiore flessibilità, a fondo contro l'intesa Trump-Putin sul diesel, decisione rischiosa. Estensione dell'aliquota IRPEF del 33%, sono favorevole al taglio, dice. E poi Orsini, i costi energetici sono il primo problema, è urgente intervenire, dice il presidente di Confindustria. Al centro gli eredi del vecchio mettono nel mirino il consiglio di Delfin. E poi si parla di inflazione, USA spaventa i T-bond, vola l'export cinese, surplus commerciale verso i 1.000 miliardi di dollari. Poi c'è un'analisi, se l'intelligenza artificiale diventa l'oppio che nasconde le fragilità di USA e Cina. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, ancora un quotidiano rosa, ma stavolta appunto i temi sono ben diversi. Champions, 4 sconfitte, non era mai successo, ovviamente il riferimento è a tutte le italiane che in questi 2 giorni non hanno brillato. Clamoroso Roma, da 3-1 a 3-4, il Real ribalta tutto in 8 minuti, Gasp perde con Dybala, Mu giallorossi superiori, poi anche il Como rimontato e sconfitto dal Feyenoord. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ancora una pausa per noi, poi torniamo con i giornali locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo visto anche nell'edizione precedente, la zona di alta pressione si è impadronita del continente europeo, proteggendoci quindi dalle perturbazioni atlantiche che, come vedete alle mie spalle, scorrono da sud-ovest verso nord-est, quindi dal vicino Atlantico alle isole britanniche e la Scandinavia. Proveranno nel corso dei prossimi giorni a entrare nel bacino del Mediterraneo, vedremo un pochettino la situazione come andrà ad evolversi. Per il momento ci godiamo queste giornate di tempo tutto sommato bello, asciutto, anche se ancora un po' ventilato, ma comunque con temperature, se vogliamo, anche gradevoli. Allora passiamo a questo punto a vedere.

0: Quelle che saranno le condizioni del tempo nella giornata di oggi, eccola qua, la vedete alle mie spalle, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, scorrono delle nubi che però non porteranno dei fenomeni legati a una debole circolazione depressionale che passerà sui Balcani, ma diciamo a noi proprio interesserà veramente in maniera estremamente marginale. Quello che ci interesserà ancora sarà il vento da quadranti nordorientali, meno intenso rispetto a quello del giorno precedente, ma comunque ancora apprezzabile. Tant'è vero che, come vedete, il mare risulterà ancora mosso, sempre localmente molto mosso il basso Adriatico e il canale d'Otranto. Per quanto riguarda le temperature restano stazionarie su valori abbastanza bassi, diciamo. Infatti la minima raggiungerà appena i 14 gradi e la massima non dovrebbe superare i 21 gradi, questo sul capoluogo naturalmente. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, ecco, vedete, cambia veramente poco, nel senso che c'è qualche simbolo del sole pieno in più, c'è anche un grado in più di temperatura massima, ma per il resto la giornata di venerdì sembra proprio essere la replica della giornata precedente. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, allora ripartiamo dalle notizie di casa nostra, lo facciamo con ANSA Puglia che guardiamo insieme, prima pagina dedicata ai presidi dei lavoratori di ex Ilva, terzo giorno di presidi, in realtà il riferimento alla giornata di ieri, ma ormai siamo entrati nel quarto giorno, varco aperto per gasolio dei bus, operai ancora in strada dopo il decreto, attesa per il confronto in regione. E a proposito di questo, proprio del confronto in regione che si terrà questa mattina alle 10. I lavoratori incontreranno Antonio De Caro e l'assessore al ramo di Sciascio. In queste immagini vediamo gli autobus che sono pronti per portarli proprio a Bari. Saranno una decina i mezzi utilizzati che partiranno da Taranto alla volta della presidenza del Consiglio regionale e della presidenza della regione. Incontreranno, come vi dicevo, appunto il governatore, porteranno le loro rimostranze, chiedono sostanzialmente che la regione sia dalla loro parte, rivendichi quelle che sono le loro idee rispetto alla visione e al futuro della fabbrica, anche gli incentivi all'esodo, i prepensionamenti, tutta una serie di misure che per appunto i rappresentanti dei lavoratori sono essenziali per traghettare verso una nuova fase lo stabilimento. Chiederanno appunto a De Caro di battere i pugni a Roma sostanzialmente. Vedremo se ne verrà fuori una piattaforma condivisa che appunto De Caro potrà poi portare ai rappresentanti del governo. Nel frattempo, però, come vedete, appunto ci si prepara per la partenza. Noi più tardi ascolteremo anche ovviamente in diretta le voci dei protagonisti. Nel frattempo andiamo avanti con i nostri giornali, le nostre prime pagine e andiamo sul Corriere del Mezzogiorno per dare un'occhiata alla prima del Corriere. C'è un'altra protesta che domina, ieri ha acceso Bari, è quella degli agricoltori. Il giorno della rabbia, in 5.000 al corteo di Coldiretti, la regione in arrivo un fondo da 30 milioni. La protesta, caro gasolio, crollo dei prezzi dell'olio e allarme contraffazioni, tempesta perfetta sul settore. Di spalla la Meloni che rassicura salveremo l'acciaieria, quindi ovviamente si parla della situazione dell'ex Ilva. Più tardi ascolteremo anche le parole della Premier. Alessia morta a 37 anni durante la liposuzione. Condannato il chirurgo, il processo, l'arresto cardiaco dopo l'anestesia. L'aggressione a Trani notifica un atto, avvocata colpita con calci e pugni. Il sacerdote accusato di violenza sessuale a Corato, Don Vito, respinge le accuse. Fissato l'incidente probatorio. Dal Corriere del Mezzogiorno ci spostiamo ancora, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, la ripartenza. Acciaierie d'Italia compra acciaio dall'estero per Taranto e Genova, gli imprenditori, ma noi penalizzati dalle norme sulla cassa integrazione. E poi i Focus Potenza, travolto dal macchinario, muore a 50 anni. Altro dramma, Corato, l'industria locale, 1000 tavoli per crisi aziendali. CISL, parliamo di 105.000 lavoratori. Il Papa si è alzato, decorso regolare dopo l'asportazione del tumore, medici cautamente ottimisti. E poi ancora scendendo, sempre nelle cronache, l'ex assessore a processo, il rebus intercettazioni, la difesa dei fratelli Pisicchio, non possono essere utilizzate quelle intercettazioni, dicono. Al centro D'Alema spinge Renzi, il centrosinistra ora non può dividersi, l'intervista, accuse a Meloni alla nuova legge elettorale, l'ex premier De Caro resti a Bari. Taglio basso, presi due minori della minicar, l'accusa è di tentato omicidio. Roma, il 17enne è figlio di un carabiniere, accanto la più amata dai visitatori. Rimini premia la Basilicata, dal Salone del Turismo questo riconoscimento alla regione. E noi adesso parliamo, torniamo a parlare, ne stiamo parlando tanto in questi giorni, dell'aeroporto di Grottaglie. In particolare in questi giorni abbiamo parlato di spazio porto e voli passeggeri, ma torniamo sul tema del cargo merci, che apre a nuove opportunità per l'Arlotta. Ieri si è tenuto un incontro in Confcommercio in cui si è parlato proprio di questo, c'era per noi il direttore Dario Gallitelli.
2: Il cargo merci come opportunità di sviluppo per l'aeroporto di Grottaglie e per le imprese del territorio è il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede di Confindustria Taranto, dedicato alle infrastrutture realizzate da GESFA, azienda presente nello scalo dal 2007 già parte della filiera Boeing. L'investimento punta a offrire alle aziende una soluzione logistica più vicina, riducendo i trasferimenti su strada verso aeroporti distanti e agevolando le spedizioni sui mercati extraeuropei, sia per l'esportazione dei prodotti sia per le importazioni di materie prime e componenti. Al centro del confronto le prospettive dello scalo e la sinergia con Brindisi, snodo cruciale nell'immediato ma anche nel futuro del territorio, come confermato dalle parole del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e del suo omologo di Brindisi Giuseppe Danese.
3: Taranto e Brindisi non sono due territori che naturalmente si devono fare concorrenza, ma bensì si completano, e questo per questo noi come Confindustria stiamo dando questo segnale, perché condivido pienamente quanto detto dal collega, dall'amico Giuseppe Danese, perché effettivamente questi territori hanno bisogno di unica voce, perché sono in un momento di trasformazione, momento delicatissimo, però che questo momento di delicatezza può portare una svolta per il territorio. Noi ci crediamo tanto, ci crediamo per il cargo qui a Grottaglie, i porti possono naturalmente, tutti i porti, anche quello di Taranto, può dare una grande, si possono, come dire, alternare, perché per dire Taranto e per l'Eolico Offshore ho tante altre opportunità, Brindisi per altre opportunità, quindi naturalmente, ripeto, noi stiamo cercando di dare un'unica voce ai due territori.
4: L'idea è quella di costruire una piattaforma logistica dell'Adriatico e anche dello Ionio, chiaramente, coinvolgendo non solo i porti principali della costa adriatica, cioè Trieste, Ravenna, Bari e Brindisi, ma collegare queste autostrade del mare all'aeroporto di Grottaglie, che deve diventare un hub importante cargo, trasporto merci. Quindi diventiamo davvero una piattaforma intermodale, aereo, mare, ferro, ruote, insieme, e non solo proclami ma fatti concreti. Grottaglie sta nascendo con un aeroporto diverso, un aeroporto con una specifica dignità, una specifica peculiarità. Cavalchiamo quest'onda in questo momento, poi sviluppiamo tutto l'aeroporto, lo dobbiamo sviluppare. Come Brindisi o Bari, penso che non possa mai diventare un trasporto merci.
1: Andiamo avanti e parliamo ancora di prime pagine di giornali, tornando sui temi di oggi, e quindi ripartiamo dall'edicola. Vediamo l'edicola come titola oggi: la rivolta dei camionisti, pompe a secco, supermercati con scaffali vuoti. All'ex Ilva, l'acciaio degli altri, così la fabbrica non si ferma. I commissari hanno avviato con alcune principali imprese siderurgiche italiane un accordo bando per attività di laminazione conto terzi, salvi i livelli occupazionali. E poi vediamo nel taglio basso, sedicenne vince una battaglia con la scuola al Consiglio di Stato, un'altra protesta di cui abbiamo insomma visto, vi abbiamo raccontato, gli agricoltori invadono Bari, la regione stanzia 30 milioni di euro, dunque la protesta continua. Si parla poi della figura di Carla Lonzi, una libertà di vita fuori dalle regole del potere. Andiamo nelle pagine interne, alle pagine 2 e 3, quelle del primo piano dell'edicola. La rivolta dei campi, 30 milioni non bastano, la protesta continua, camionisti rivolta, scaffali e pompe a secco, si va verso la paralisi. Pagina 3, salvare l'ex Ilva, ora c'è il piano dei commissari per non chiudere, raffineria bloccata, rischia anche la raccolta dei rifiuti, indotto, le imprese chiedono correttivi.

0: formalizza il no, il gruppo Ladisa annuncia ricorso. E poi fuori dal predissesto, via libera sul bilancio dalla Corte dei Conti. Taglio basso, Perrini, Fratelli d'Italia sulla sanità, San Cataldo basta attese, auto di Vozza in fiamme, si indaga sulle cause, è avvenuto al quartiere Paolo VI. E poi comunali, Partito Democratico positivo, dopo i primi incontri parliamo di Mottola. Ci spostiamo, andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Ex Ilva, ancora sciopero, le imprese in pressing, Meloni, massimo impegno, le associazioni, decreto ok, ma SOS indotto, crisi dell'olio, 5.000 in piazza, la regione pronti, 30 milioni di euro, il corteo organizzato da Coldiretti. E poi l'autonomia che divide, scossa nelle coalizioni tra imbarazzi e silenzi, al centro carburanti, gli esaurito e le lunghe code, l'ok, rifornimenti per gli autobus Amat, gli effetti della protesta al siderurgico sulla raffineria Eni. Infine, la crisi dell'AMIU, crescono debiti e paura, nuovo sit-in, l'ipotesi 59 milioni. Infine, nel taglio basso, la cronaca, tre colpi a Taranto in poco meno di 48 ore, al vaglio anche altri episodi, casco e pistola in pugno, rapine in serie alle farmacie, incastrato dalle immagini, è stato bloccato martedì sera, avrebbe colpito per tre volte un 37enne di Taranto. Accanto, pericolo lupi nelle campagne, tenete in casa cani e gatti, succede a Manduria. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, piccola pausa per noi, quando torniamo iniziamo a parlare un po' più approfonditamente di Ex Ilva. A fra poco.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Bentornati, e allora guardiamo insieme le immagini che raccontano prima dell'attesa e poi proprio della partenza immediata verso Bari di una decina di autobus che appunto dall'esterno dell'Ilva, in questo caso vediamo le immagini che ci portano proprio al parcheggio della portineria direzione, si sposteranno poi alla volta di Bari, dove ci sarà un incontro alla presidenza della regione Puglia con il governatore della regione Antonio De Caro e con l'assessore al ramo di Sciascio. Una decina dovrebbero essere, appunto, molti di questi li vediamo proprio adesso in queste immagini, gli autobus che si sposteranno alla volta di Bari, ovviamente a perorare la causa dei lavoratori saranno i rappresentanti sindacali, mentre tutti i lavoratori che prenderanno l'autobus autobus e arriveranno a Bari, saranno proprio sotto la presidenza a farsi sentire, quindi continueranno la loro protesta lì, ma non abbandoneranno i blocchi, quindi restano, lo ribadiamo, i blocchi stradali, prosegue lo sciopero. Non sono contenti sostanzialmente di quello che è emerso dal decreto legge varato solo qualche ora

0: Ora fa in questo servizio, ascoltiamo i contenuti nel dettaglio del decreto e anche le parole della Premier Meloni, che ieri in Senato ha replicato a chi dice che il governo sull'Ilva sta facendo troppo poco. Vediamo.
1: L'aria a caldo resterà in preriscaldo fino a quando a pronunciarsi non sarà la Cassazione, con l'udienza prevista il prossimo 20 ottobre. Adesso a dirlo c'è un decreto legge. Dunque nessuno spegnimento definitivo entro fine ottobre, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, ma questa fase non potrà proseguire oltre il 15 dicembre prossimo e anche in assenza di attività produttiva, si legge nel decreto, restano gli obblighi del gestore di monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Non c'è però solo questo nel provvedimento varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ma una serie di misure urgenti a sostegno dei lavoratori, a partire dalla cassa integrazione per quelli dell'appalto e di ADI Servizi Marittimi in AS, valida fino al prossimo 30 giugno, e l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori diretti, che così arriveranno fino al 70% dello stipendio. Nel decreto si legge: il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria è integrato con ulteriori risorse, anche ai fini della formazione professionale in materia di bonifiche. I lavoratori possono inoltre essere impiegati in lavori di pubblica utilità sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Inoltre, le aziende private che assumeranno a tempo indeterminato, attingendo dal bacino occupazionale del siderurgico, che sia Acciaierie d'Italia o che sia Ilva in AS, potranno usufruire di sgravi dal mese prossimo e fino al 31 dicembre 2027, con l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a cui si andrà ad aggiungere un contributo per ciascun lavoratore assunto. E dunque questa la seconda novità. Novità anche sul fronte degli investimenti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy raccoglierà e coordinerà le manifestazioni di interesse per investimenti privati nelle aree ex Ilva e nelle aree del demanio marittimo e militare, attigue, idonee a insediamenti industriali, si legge nel testo del decreto, elaborando un piano degli investimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà la nomina di un commissario straordinario. Sarà proprio il commissario a coordinare il piano con investimenti superiori ai 10 milioni di euro e con interventi già previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Prevista inoltre la nascita di un distretto industriale Taranto-Brindisi per favorire la ricerca sulla decarbonizzazione e un finanziamento di 1 milione di euro con la stessa finalità per il Tecnopolo del Mediterraneo. Infine, il MIMIT viene autorizzato a trasferire ad Acciaierie d'Italia 40 milioni e mezzo di euro, l'ultima parte dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea. Solo poche settimane fa erano stati autorizzati 100 milioni di euro dallo stesso tesoretto, un decreto-legge che però scontenta i sindacati che nel pacchetto avrebbero voluto incentivi all'esodo e riconoscimento dell'amianto per agevolare i prepensionamenti. Proseguono dunque nello sciopero e nei blocchi. Di ex Ilva stamane ha parlato la Premier Giorgia Meloni, replicando nell'aula del Senato a chi sostiene che il governo non stia facendo abbastanza.
2: Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa. È un impegno molto ampio, molto complesso, che non si esaurisce neanche con questo provvedimento. Continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia.
0: E ieri la protesta dei lavoratori di Genova che hanno occupato il primo piano della prefettura, poi smobilitando e eliminando anche i vari blocchi e cessando, insomma, le loro forme di protesta, quando è arrivata la notizia che a Genova si continuerà a produrre portando da fuori, quindi non da Taranto ma da altri stabilimenti, evidentemente da altre realtà produttive, ciò che serve per la produzione a freddo. I lavoratori dello stabilimento di Cornigliano, quindi appunto, hanno smobilitato. Lo stabilimento di Genova non chiude e non cessa la produzione, hanno detto ieri i commissari. Le linee di zincato, decapato e banda stagnata proseguono la lavorazione con l'impiego delle maestranze fino a fine novembre 2026. In queste immagini vediamo i lavoratori pronti a partire per alla volta della regione per l'incontro appunto appunto con De Caro presiederanno l'esterno, mentre appunto i loro rappresentanti saranno su. Dicevo, tornando appunto a Dex Silva, che quindi la situazione a Genova è rientrata, ovviamente le preoccupazioni dei rappresentanti dei lavoratori sono per il famoso spezzatino, cioè che il nord si separi da sud anche nella visione futura della fabbrica e che nella possibile acquisizione, anche se il ministro Urso ha ribadito che non ci sono interessi e proposte di questo tipo, quindi per recuperare e prendere dell'intero asset solo gli stabilimenti del nord e lasciare un po' il sud al suo destino. E a proposito di commissari, ieri è arrivata la comunicazione dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Hanno confermato che gli stabilimenti, quindi anche quello di Taranto, non chiudono e continuano a produrre. In che modo? I commissari ribadiscono, lo leggiamo in un documento che abbiamo ottenuto ieri, che Taranto e Genova continuano a produrre e continueranno a farlo nei prossimi mesi, con il richiamo del personale necessario dalla cassa integrazione straordinaria, mentre per Novi Ligure si lavora una soluzione dello stesso tipo. Le brevi sospensioni tecniche previste tra una fase e l'altra sono parte di un piano di continuità produttiva e occupazionale, non di una cessazione dell'attività. In particolare, sono entrati nel dettaglio dei vari stabilimenti, ma noi andiamo su quello di Taranto. Lo stabilimento prosegue l'attività produttiva. I commissari hanno avviato con alcune principali imprese siderurgiche italiane un accordo per l'attività di laminazione conto terzi. L'attività ha già portato alla sottoscrizione, spiegano in questo documento, con tre società di ordini per la laminazione conto terzi di circa 365.000 tonnellate di bramme. Conseguentemente i commissari hanno già richiamato il personale degli impianti marittimi e del trasporto ferroviario. Il programma prevede il richiamo dalla cassa del personale di esercizio e manutenzione del treno Nastri 2 nei primi giorni di novembre. La laminazione tornerà al lavoro dal 10 novembre al 14 dicembre, la messa in sicurezza degli impianti entro il 19 di dicembre. Una seconda fase è programmata dal 7 gennaio 2027 per tutto il mese e si sta lavorando, proseguono e concludono rispetto alla situazione di Taranto i commissari, dicevo, si sta lavorando per ampliare gli ordini e definire accordi con altri operatori per l'intero primo semestre 2027. Mentre accade tutto questo, a Taranto code fuori dai distributori di benzina per i rifornimenti, inevitabili disagi legati ai blocchi, al fatto appunto che dalla raffineria Eni non esce quasi niente, solo il necessario per le forniture di Chima Mobilità, per il trasporto pubblico. Ma vediamo tutto nel servizio di Dario Gallitelli.
3: Autobus con il servizio ridotto, possibili difficoltà nei rifornimenti degli aeroporti e distributori con scorte in esaurimento. Il blocco della raffineria Eni nell'ambito della protesta dei lavoratori dell'ex Silva sta creando disagi che da Taranto si estendono ad altre città pugliesi. Il fermo delle autocisterne ostacola la distribuzione del carburante, con conseguenze per chi deve spostarsi per lavoro o per studio. Una prima svolta è arrivata nella notte. I manifestanti hanno aperto il varco 3 della raffineria Eni per consentire il passaggio di un'autocisterna e garantire il gasolio necessario agli autobus di Chima Mobilità. Nella serata del 13 di ottobre la partecipata aveva annunciato ulteriori limitazioni, con il servizio garantito soltanto nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15. Il rifornimento ha consentito di sbloccare la situazione per i bus. Chima sottolinea il senso di responsabilità dei manifestanti e il dialogo portato avanti dall'azienda guidata dalla presidente Giorgia Gira con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Resta sotto osservazione anche l'approvvigionamento di carburante per gli aerei. Aeroporti di Puglia ha prorogato per altre 48 ore in OTAM gli avvisi aeronautici emessi per informare compagnie e operatori delle possibili limitazioni negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. La società monitora costantemente l'evoluzione del presidio e il ripristino delle normali condizioni di rifornimento. Le conseguenze si avvertono anche nelle stazioni di servizio. Nel capoluogo ionico alcune pompe sono rimaste a secco e gli automobilisti si spostano da un quartiere all'altro alla ricerca di carburante. Dove è ancora disponibile si formano file alimentate dal timore di restare senza benzina o senza gasolio. Una preoccupazione che si aggiunge le difficoltà quotidiane di chi deve raggiungere il posto di lavoro, la scuola o accompagnare i familiari. Il passaggio dell'autocisterna ha offerto una risposta concreta all'emergenza per i bus tarantini. Per aeroporti e distributori resta decisiva la ripresa della normale distribuzione della raffineria, mentre prosegue la protesta dei lavoratori ex Silva.
0: E fra poco ne parleremo ancora con un ospite, Luigi Bennardi, segretario generale Wilm UIL di Taranto. Adesso una piccolissima pausa per noi, poi torniamo insieme, continuiamo a parlare di Ilva e cerchiamo.

0: Cercheremo di capire cosa si aspettano da questo incontro in regione di oggi i sindacati. A fra poco.
1: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue Amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

0: È in attesa di avere appunto collegato con noi Luigi Bennardi, come potete immaginare, insomma, sono i sindacati nel pieno dell'organizzazione in partenza per Bari, quindi avremo fra poco e come vi dicevo cercheremo di capire qual è la finalità e quali sono gli obiettivi che si sono posti rispetto a questa trasferta di oggi. Parliamo di una manifestazione che si terrà il 17 ottobre. A Taranto ci sarà una manifestazione legata alla salute che chiede sostanzialmente la chiusura della fabbrica è una nuova visione di città, ma ne parleremo dopo. A Roma, contestualmente, questa appunto la locandina che racconta di quello che ci sarà a Taranto. Contestualmente, dicevo, a Roma invece ce ne sarà un'altra di manifestazione sui temi del lavoro, dell'ambiente, del welfare, della Costituzione, insomma, i temi principali al centro del dibattito politico degli ultimi mesi. E verso questa manifestazione nazionale che si chiama la Via Maestra, c'è un'organizzazione che parte anche da Taranto. Ieri Giovanna Calabrese è stata proprio ad un incontro in cui si spiegava quali saranno le iniziative che da Taranto arriveranno fino a Roma e questo è il servizio che racconta tutto.
1: Le spese sono tantissime, all'inizio del mese le bollette bisogna pagarle tutte. Io ho figli, ho una ragazza di 20 anni che studia a Bari e le difficoltà a mantenerla non sono poche. Per fortuna ho mio marito che lavora in tutt'altro settore, però facendo riferimento ai nostri redditi è ovvio che se va a mancare un quota parte di un reddito le spese diventano esorbitanti. Ripeto, come me ce ne siamo tante, tantissime. La paura è alta. Noi speriamo che le istituzioni si facciano minimo carico di tutto quello che sta succedendo in Puglia.
2: Per Mary Clemente, lavoratrice di Natuzzi Divani da 25 anni, il futuro è sempre più incerto. La cassa integrazione a 0 ore, l'assenza di prospettive raccontano una crisi che coinvolge lei e tanti altri lavoratori. Una situazione che accomuna diverse vertenze del territorio, da Natuzzi a Chimambiente fino all'ex Ilva, con tanti lavoratori, famiglie in attesa di risposte. È anche per questo che la FIOM CGIL porterà a Roma le ragioni del lavoro, della pace, dell'ambiente e della giustizia sociale, come spiegato al centro polivalente Tamburi. Temi che a Taranto si intrecciano con le difficoltà occupazionali, le questioni ambientali e il diritto alla salute. Il 17 ottobre alla manifestazione nazionale sulla Via Maestra parteciperanno anche numerose associazioni del territorio. Dalla città e dalla provincia partiranno quindi 5 autobus. Ed è per questo che il 17 ottobre si partirà per Roma per avere risposte concrete, come sottolineano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, e Giovanni D'Arcangelo, segretario generale CGIL Taranto.
3: Chiediamo lavoro, non chiediamo cassa integrazione, chiediamo futuro, non chiediamo improvvisazione, quale quella di questo governo. Lo chiederemo sabato, ma lo stiamo chiedendo da 2 giorni nel presidio permanente davanti all'Ilva. L'Ilva è un'avvertenza che spiega bene come in questo paese la politica non si sta occupando del lavoro. Dovrebbero fare un mea culpa e poi darsi una mossa e guadagnarsi lo stipendio, perché quando sei retribuito per garantire il futuro di un paese, devi garantire il suo futuro in termini di servizi, allora non massacrare la sanità, devi garantire il suo futuro in termini di lavoro e allora fare politiche industriali e investire sugli assi strategici a partire dall'acciaio e devi pensare alle persone, altrimenti le cose andranno sempre peggio e noi lo impediremo.
4: Tutti insieme perché in un paese che vuole considerarsi normale, democratico, questi temi sarebbero al centro dell'agenda politica. Invece lo vediamo anche nei mezzi di informazione che questo

0: non avviene. Insomma, c'è una condizione difficilissima dove con il proprio reddito non si riesce ad arrivare a fine mese e il governo invece a questo non ci pensa, non ha nessuna strategia sul come uscire da questa condizione, perché noi davvero vogliamo costruire le condizioni di un altro paese, di un paese più giusto.
1: Dunque, insomma, manifestazione di CGIL e associazioni a Roma il 17, tra i temi di cui sicuramente si parlerà anche quello dell'ex Ilva, di cui vi stiamo raccontando dall'inizio della nostra trasmissione con tutte le novità. Noi adesso ci colleghiamo con Luigi Bennardi, segretario generale della Wilmwil Taranto. Ben trovato, la vedo già posizionato nell'autobus in partenza per Bari. Buongiorno.
2: Buongiorno Marina, grazie dell'opportunità, del fatto che ci segui. Sì, siamo appena partiti, 8 pullman per sostenere l'incontro con il presidente della regione Puglia, il presidente della provincia di Taranto e il sindaco di Taranto.
1: Quindi insomma anche le istituzioni locali arriveranno a Bari stamattina per questo incontro con De Caro. Che cosa chiedete alla regione Puglia, Bennardi? Cosa vi aspettate oggi?
2: Sì, abbiamo preteso che all'incontro partecipasse anche il sindaco e il presidente della provincia, perché è arrivato il momento a Taranto che ogni istituzione prenda posizione su quello che sta accadendo nel territorio ionico ormai da anni. Noi a De Caro chiediamo di farsi portavoce della vertenza dell'ex Ilva e del suo indotto, convinca il governo a riconvocarsi a Palazzo Chigi nel più breve tempo possibile affinché finalmente si inizi a parlare di strumenti straordinari, quindi di transizione soprattutto sociale con degli strumenti straordinari, ma anche soprattutto industriale.
1: Ieri a Genova rimossi i blocchi, hanno detto torniamo a lavorare, insomma sembra che in questo momento ciascuno viaggi per suo conto e ci si stia dividendo. Qual è la vostra impressione? Vi sentite abbandonati anche dai vostri stessi colleghi degli altri stabilimenti?
2: No, noi non ci stiamo a mettere in piedi una guerra contro il Sud. La lettera dei commissari è arrivata ieri sera, non fa altro che anticipare una situazione industriale che comunque era già in programma di arrivare, quindi non ci divideranno tra Genova e Taranto. Certo è che va sollecitata la politica, perché mentre in Liguria si è stretta attorno allo stabilimento, qui a Taranto è tutto uno scappa chi può. E quindi noi non lo possiamo continuare a permettere. Per questo oggi è la giornata in cui tutte le istituzioni prendano realmente posizione.
1: A proposito di questo documento che abbiamo letto quasi integralmente prima, insomma nell'attesa di collegarci, ci sono appunto da parte dei commissari delle rassicurazioni rispetto al fatto che si continuerà a lavorare conto terzi, spiegano loro. Vi rassicura questo, vi tranquillizza? Ovviamente parliamo comunque di pochi mesi, insomma non è una visione a lungo termine ma a breve raggio.
2: No, questa è una visione miope, perché potrebbe, ma non lo fa, rassicurare i lavoratori per pochissimi mesi e dopo cosa accade? È lo stesso discorso della cassa integrazione che va avanti fino a giugno 27 e dopo non c'è dato sapere qual è il futuro di questi lavoratori, quindi assolutamente no, non ci rassicura nel modo più assoluto.
1: Che aria tira in autobus, Bennardi? Perché dietro di lei vediamo anche altri lavoratori, insomma, che insieme a lei si spostano alla volta di Bari.
2: L'aria che tira qui nell'autobus è la stessa aria che da lunedì mattina alle 6 tira all'interno della statale 100, della statale 100 Marchini, quindi c'è tantissima rabbia, la gente è disposta anche a gesti estremi pur di farsi convocare da Palazzo Chigi e affinché la regione anche prenda la propria posizione.
1: Continuano ovviamente i blocchi anche all'esterno della fabbrica e al Varco Eni.
2: Continuano i blocchi ad oltranza davanti ai varchi Eni e sulla bretella principale.
1: Senta Bennardi, a chi dice state in qualche modo mettendo in ginocchio la città per la questione della benzina che con difficoltà ormai si trova? Ieri abbiamo visto c'erano code un po' dappertutto per questo motivo e quindi dice appunto che non è con la città che bisogna fare in qualche modo la guerra. Che cosa rispondete?
2: Ma noi rispondiamo alla pari di quello che abbiamo riportato ai cittadini che ci hanno incontrato qui ai blocchi, e nessun lavoratore dell'Exilio e del suo indotto ce l'ha con la città, e ci mancherebbe altro. Tutti i lavoratori, la maggior parte dei lavoratori dell'Exilio e del suo indotto sono cittadini di questa provincia, e quindi vogliono che questa provincia finalmente, dopo 14 anni, abbia un futuro. E quindi il futuro dell'Exilva, del suo indotto e dell'intero territorio, e anche e soprattutto il futuro della città.
1: Ieri la Premier Meloni, lo abbiamo visto in un servizio che abbiamo mandato poco prima del suo intervento, ha detto: continua, non è mai cessata l'interlocuzione con le istituzioni locali e con i sindacati. Vi risulta?
2: Beh, questo non è vero. Noi è passato tantissimo tempo, sin quando poi abbiamo chiesto che Palazzo Chigi prendesse in mano la vertenza Ex Ilva, quindi il dossier dell'Ex Ilva, e quindi poi è accaduto, ma con tantissimi rinvii. Quindi anche lì il governo, per quanto noi siamo tutti consapevoli che la vertenza Ex Ilva è sicuramente la vertenza maggiormente, come dire, più difficile d'Europa, però il governo deve fare la sua parte, smetterla, tramite il ministro Urso e quindi il ministero del Made in Italy, di portare al tavolo un sacco di progetti di reindustrializzazione per il territorio tarantino, perché oggi non esistono, soprattutto non ce n'è stato mostrato neanche uno.
1: Senta, con cosa volete tornare da Bari oggi concretamente? Quali rassicurazioni, insomma, cosa vi aspettate? Un po' ce l'ha detto, ma cosa vorreste poi concretamente una volta qui di ritorno?
2: Ma noi diciamo che il tempo anche lì delle rassicurazioni vuote si è concluso, quindi il governatore della Regione Puglia insieme alle altre due istituzioni devono siglare e condividere la piattaforma presentata in questi mesi per una, come ti dicevo prima, per una transizione sia sociale che industriale, e finalmente al fianco dei lavoratori, in modo tale che tutti insieme possiamo partecipare ad un incontro a Palazzo Chigi che parla di futuro per Taranto.
1: Grazie per essere stato con noi. Ovviamente la linea comincia a fare le bizze perché siete in movimento, lo ribadiamo, appunto il collegamento avviene dall'autobus, uno degli 8 autobus che sta portando una buona parte dei lavoratori che protestano in questi giorni da Taranto a Bari. Continueranno la protesta all'esterno della presidenza della regione, dove ci sarà questo incontro con De Caro, Di Sciascio, e da quello che poi ci ha detto all'inizio di questo collegamento Luigi Bennardi, anche con sindaco di Taranto Bitetti e presidente della provincia Palmisano, che avete chiesto voi che venisse convocato, intendo voi sindacati unitari, che venisse convocato. Grazie per essere stato con noi, ovviamente vi aggiorneremo e ci aggiorni su quello che accadrà poi più tardi, lo racconteremo nel nostro TG delle 14. Buona giornata.
2: Va bene, grazie, buona giornata a voi.
1: Continuiamo a parlare di Ex Ilva, anzi facciamo così, mi dicono dalla regia che il prossimo ospite ancora non è collegato, quindi ci prendiamo una brevissima pausa, poi continuiamo a parlarne perché c'è una manifestazione sabato pomeriggio che parte da Piazzale Democrate, è organizzato da attivisti del territorio, associazioni ambientaliste ma non solo, e ne parleremo appunto fra poco.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue Amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

Bentornati. Allora, questa mattina la conferenza stampa in Piazzale Democrate di presentazione della manifestazione che si terrà nel pomeriggio di sabato. Taranto torna a vivere, questo lo slogan, il

0: Della manifestazione che partirà intorno alle 17 da Piazzale Democrate, i contenuti e come si sta organizzando il gruppo di associazioni che ha deciso di scendere in piazza e che chiama la città a raccolta, ce lo facciamo dire da Leo Campanelli dell'associazione Gambe di Mazinga che abbiamo in collegamento. Ben trovato, buongiorno. Non la
1: Allora,
0: sentiamo, forse adesso sì. Provi a parlare, vediamo se riusciamo a ripristinare
1: si chiama,
0: l'audio.
1: si sente, si sente, si
0: La
1: sente.
0: sento, forse. Ok, ora risolvono il mio problema interno, ora la sentirò. Nel frattempo, comunque, le do il buongiorno e le chiedo appunto di spiegarci quali sono le motivazioni di questa protesta e le richieste anche, perché chiamate a raccolta l'intera città.
1: Allora, molto semplicemente, vedendo qual è la situazione in cui imperversa tanto, soprattutto nell'ultimo periodo e soprattutto alla luce di quella che è stata la decisione dei giudici di Milano, che hanno certificato la presenza di oltre 2.000 tonnellate di amianto negli impianti a seguito dell'azione promossa dai genitori tarantini e dall'avvocato Striano, eccetera. Insomma, ora vedere questo colpo di coda governativo che vedendo anche come la Cassazione si è organizzata molto bene e si pronuncerà il 20 rispetto a questa questione che poteva anche essere chiusa, diciamo il 17 è non solo una risposta, ma anche un'affermazione della città rispetto a quello che vuole che sia il proprio futuro. Un futuro che non comprende l'ex Ilva, perché al di là di quello che viene diffuso su chiacchiere su decarbonizzazione, su il portare avanti un'economia industriale che ha messo in ginocchio il nostro territorio da anni, e mandare avanti soprattutto una narrazione che parla di bomba sociale in caso di chiusura degli impianti, quando la bomba sociale è chiara nel nostro territorio da anni, soprattutto per noi che siamo una generazione più giovane, che cerchiamo di vivere in questo territorio, che questa bomba sociale la viviamo, con precarietà lavorativa, precarietà sanitaria, e quindi sentirci parlare di bomba sociale solo in caso di chiusura dell'impianto ci sembra veramente un qualcosa di ridicolo. Ora, domani, oggi, ci sarà la conferenza stampa alle 10 in Piazza Democrate. Oggi pomeriggio a Statte ci si vedrà per ulteriori assemblee per preparare anche in maniera creativa dei cartelloni e dei striscioni che porteremo alla manifestazione. E quindi l'invito è di partecipare al 17, non solo nella giornata appunto del 17, ma in tutto il percorso che lo precede e che seguirà. Ovviamente non è qualcosa che finirà il giorno, però può essere una risposta e può essere soprattutto una voce che si alza di fronte alle brutture che ci stanno imponendo, soprattutto in quest'ultimo periodo.
0: Senta, quante associazioni sono, insomma, coinvolte in questo processo, in questo percorso che ha portato e che sta portando poi alla manifestazione di sabato e anche qual è, diciamo, il lavoro che si sta facendo tra associazioni, tra realtà del territorio?
1: Allora, sicuramente questo è utile specificarlo. Ci sono numerose associazioni, Giustizia per Tanto, Liberi e Pensanti, Plastica Qua, Tracce, insomma, sono varie le associazioni, soprattutto è varia la cittadinanza che sta partecipando. Quindi è utile anche capire che questa non è una manifestazione indetta dalle associazioni per le associazioni. Questa è una manifestazione di tutta la città, di tutto il territorio adiacente, a cui parteciperanno anche realtà regionali ed extraregionali. Quindi non vorrei che si vedesse questo come una chiamata delle associazioni che parla a loro stesse. Questa è una città che sta parlando.
0: È una città che chiamate a raccolta, insomma, in piazza per chiedere un futuro ed un'idea diversa.

0: città, come insomma è chiaro, stiamo raccontando anche in questi giorni, c'è la protesta dei lavoratori. Invitate anche i lavoratori a questa manifestazione, insomma, a chiedere un futuro diverso.
1: Assolutamente, i lavoratori non sono slegati dal tessuto cittadino e soprattutto si vuole insistere molto su una frattura che si vorrebbe creare tra lavoratori dell'ex Ilva e dell'indotto e quello della cittadinanza, quando la cittadinanza è formata dalla nostra totalità. Quindi molto spesso muoto come alcuni sindacati stanno facendo questo gioco di creare questa divisione. Ovviamente noi viviamo un periodo ipersensibile e il tema del lavoro è un tema che tocca tutti, però in questo caso c'è un tema sanitario, di salute, di futuro che non può essere negato e quindi operai e tutti i lavoratori che stanno attorno ad Ex Ilva, secondo me, avranno più che qualche motivo per partecipare alla manifestazione, portando anche il loro pensiero, anche perché nel percorso di questa manifestazione si parla di lavoro, si parla anche del futuro dei lavoratori e di come debbano essere tutelati.
0: Purtroppo non si sente benissimo, la connessione va e viene, comunque insomma è chiaro il messaggio. L'invito è anche appunto ai lavoratori, a chi vive anche la situazione grave, insomma, della cassa integrazione, le parlava dell'Ilva ma anche del porto, a partecipare, perché c'è anche il lavoro in qualche modo, da quello che ascoltavamo, che ho capito, perché purtroppo non si sentiva benissimo, al centro della mobilitazione, probabilmente insomma un lavoro diverso, ecco.
1: Un lavoro diverso e soprattutto un lavoro che tenga conto di quelle che sono le risorse del territorio che in questi industria sono state depauperate. Quindi, quando si parla di lavoratori, si parla soprattutto di tutela dei lavoratori e soprattutto anche di tutela dei lavoratori che vengono dall'ex Ilva e dall'indotto. Quindi, questa manifestazione non è per niente in controtendenza rispetto a chi lavora, agli operai, però è un'opera congiunta di tutta la cittadinanza che si muove insieme.
0: Grazie per essere stato con noi a Leo Campanelli. Ricordiamo appunto, questa mattina ci sarà la conferenza stampa di presentazione di questa mobilitazione che si terrà il 17 ottobre nel pomeriggio. Taranto torna a vivere oltre i veleni, un po' questo lo slogan, e la partenza è alle 17 da Piazzale Democrate con l'assembramento, insomma, per poi partire già dalle 16 sempre in Piazzale Democrate e poi si procederà alla volta del borgo, insomma. Grazie, buona giornata a lei. Ovviamente noi seguiremo e vi racconteremo nel nostro telegiornale anche di questo, dell'incontro, della conferenza stampa e della piattaforma che rivendica questa manifestazione, insomma, i contenuti di questa manifestazione. Una città, insomma, che scende in piazza per un verso, per un altro, ve lo stiamo raccontando praticamente tutti i giorni, una serie di difficoltà, una serie anche di contraddizioni, però una città che forse ha smesso di tacere, a prescindere da quello che si possa, insomma, pensare sulla fabbrica aperta o sulla fabbrica chiusa. Taranto in qualche modo vuole risposte. E vedremo se arriveranno. Nel frattempo noi andiamo avanti, vi raccontiamo anche di altre storie legate in qualche modo sempre al tema ambientale. Ritorniamo su Piazza Maria Ausiliatrice, c'è stata insomma bagarre per questi alberi che l'amministrazione comunale ha deciso di tagliare, per il restyling di Piazza Maria Ausiliatrice. Per chi non la conoscesse, Piazza Messapia, per intenderci, insomma, c'ha questo duplice nome. Vediamo in questo servizio di Maria Laura Paletta quali sono i chiarimenti sul tema del verde che è stato rimosso.
2: Un progetto interessante, nato dalla volontà di riqualificare una piazza simbolica della città recentemente ridotta a luogo di degrado urbano e sociale, restituendola ai suoi cittadini. Giochi per bambini, attenzione all'accessibilità, un'area relax per anziani e uno spazio centrale che potrebbe essere dedicato a mercatini e attività di quartiere, con nuovi arredi, pavimentazione ripristinata e un impianto di illuminazione LED.

0: predisposizione per la videosorveglianza. Insomma, la nuova piazza Messapi avrà il volto di uno spazio pensato per la socialità. Eppure le polemiche sull'abbattimento delle piante non si placano, le associazioni di settore parlano di errata comunicazione e chiedono chiarezza. Nella relazione agronomica che abbiamo potuto visionare, infatti, sono censite 95 piante, di cui però solo una quindicina classificate in categoria D, ovvero da abbattere per la sicurezza pubblica. Le altre, secondo quanto scritto nel documento, sono state rimosse a causa delle numerose interferenze con le pavimentazioni, i sottoservizi, gli impianti di pubblica illuminazione e i numerosi manufatti realizzati in più fasi, per far spazio a un nuovo impianto con specie ornamentali in cui prevarranno quelle autoctone.
1: È d'obbligo anche una correzione a quanto io avevo dichiarato inizialmente, perché avevamo parlato solamente dei pini in categoria D e che prevedevano l'abbattimento. Invece quello che noi vediamo è un disastro completo, quindi da questa cosa noi ci dissociamo assolutamente e abbiamo fatto le nostre dimostrazioni in direzione ambiente, perché chiaramente non possiamo eliminare completamente tutto ciò che di verde abbiamo a Taranto, perché qui non è stato salvato nulla. Probabilmente verranno abbattute anche le palme, perché probabilmente quello è anche giusto, nel senso che sono di un'altezza considerevole, quindi difficilmente anche gestibili, no, come manutenzione. Però c'erano tantissimi alberi che erano assolutamente in grado di sopravvivere, curati come dovrebbe essere, e quindi avrebbero dato il loro apporto di salute a Taranto.
0: Sono salvi invece gli 8 lecci di Piazza Rammellini, il cui intervento di riqualificazione rientra nello stesso progetto di Piazza Messapia. È prevista e scritta infatti la conservazione delle alberature presenti sul posto.
1: Noi adesso saremo veramente con gli occhi aperti, perché non è possibile, non potremmo mai accettare l'abbattimento o comunque lo stravolgimento di quella piazza, andando a togliere quei lecci che sono veramente il ritrovo di tutti i volatili della zona. Sicuramente le attività di smantellamento sono molto più rapide rispetto a quelle di ripiantumazione. Esiste il progetto della Green Belt che prevede la piantumazione di 1 milione di nuovi alberi, però non possiamo aspettare 30 anni.
2: E noi adesso voltiamo pagina, insomma abbiamo parlato delle difficoltà che sta vivendo il nostro territorio in buona parte della nostra trasmissione, adesso vogliamo guardare anche al positivo, a quanto si sta facendo in tema di sport, salute, prevenzione, e oggi ci sarà una giornata dedicata proprio a questi temi, è promossa da Fondazione Taranto 25 e ne parliamo con il presidente Fabio Tagarelli, che abbiamo in videocollegamento. Buongiorno. Avevamo bisogno di un sorriso, Presidente, avevamo bisogno di un sorriso stamattina, perché stiamo parlando solo di difficoltà e quindi volevamo anche sentire invece la bellezza che si sta, insomma, creando e che sta nascendo, che ormai è nata dalle tante realtà sportive che state seguendo. Come si struttura la giornata di oggi?
3: Buongiorno intanto Marina e grazie per l'invito. La giornata si struttura in questa maniera. Stamattina ci sarà un evento che parla di quello che è il fondamentale rapporto tra lo sport e la prevenzione. Quando abbiamo deciso 7 anni fa di sostenere il mondo dello sport di Taranto e oggi anche della provincia, uno degli obiettivi che dobbiamo cogliere attraverso il sostegno alle società sportive era proprio quello di permettere alle società sportive di strutturarsi in maniera ancora più importante per permettere di agevolare l'arrivo all'attività sportiva da parte delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Questo ormai succede da 7 anni, nel senso che abbiamo delle società sportive che ricevono non solo un contributo economico, ma quello che vogliamo fare è anche trasmettere alle società sportive tutta una serie di informazioni. Questa mattina un gruppo di soci, capitanato da Luigi Santiglio, che insomma rappresenta storicamente la medicina dello sport, racconteranno ai presidenti delle società sportive quelli che possono essere dei momenti importanti proprio nell'ambito della prevenzione che loro devono indirettamente o direttamente

0: effettuare nel momento in cui ricevono dei ragazzi o delle ragazze all'interno dell'attività. Nel pomeriggio invece ci sarà la coetudinaria, diciamo, momento di vicinanza agli atleti. Quest'anno le società sono 63.
1: 63, l'abbiamo persa per un secondo. Sono 63, ci diceva.
0: Sì. Sono 63. Perché quest'anno si sono aggiunte anche tante società sportive della provincia di Taranto e quindi man mano che il numero dei soci di Taranto 25 aumenta, aumentano anche soci della provincia e questo determina anche una vicinanza al mondo sport provincia di Taranto. 63 società sportive è veramente per noi un importante risultato, quello che dicevi prima. È anche un momento che serve a tutti, serve ai giovani atleti, alle giovani atlete che oggi verranno a Portedonio, che ringraziamo perché devo dire raccogliere 63 società sportive accompagnati da atleti e anche da parte del Porte dello Ionio uno sforzo economico sia per l'organizzazione ma anche per l'accoglienza. Ma poi emotivamente serve, mai come in questa fase, a tutti ritrovarci insieme, serve ai ragazzi che capiscano insomma che questa è una comunità che abbiamo creato in questi 7 anni dove ognuno aiuta l'altro, non è solo Taranto 25 i soci che sostengono anche economicamente queste società, ma quello che riceviamo noi da questi momenti e dalla quotidianità che viviamo con le società sportive, perché poi oggi è, diciamo, l'evento di inizio anno, poi inizia una stagione dove i miei soci sono accanto alle società nei momenti degli allenamenti, siamo un punto d'ascolto. Io penso, Marina, che questa dinamica in Puglia non esista, che ci sia una realtà privata complessiva tra i soci e le società sportive che condividano insieme questo progetto di comunità che non si sostanzia, ripeto, solo attraverso un contributo economico, ma è qualcosa di molto più profondo e questo oggi è un rito che si rinnova da 7 anni e si rinnova aumentando il numero di società, ma anche quelle che sono le prospettive. Ultimo tema. Quest'anno chiederemo a tutte le società sportive di raccontarci quelli che sono i loro progetti sociali, cioè di come loro vivono all'interno della loro società sportiva progetti che impattano sulla socialità del nostro territorio. Quest'anno ci sono alcune società che stanno pensando, per esempio, di agevolare l'arrivo all'attività sportiva anche di giovani e femminucce e maschietti che magari hanno alle spalle delle famiglie che stanno vivendo delle difficoltà e questo fa onore alle società sportive che noi sosteniamo perché insomma mai come in questo momento tutti insieme dobbiamo superare l'ostacolo e quello che vediamo oggi è proprio un desiderio di stare insieme che fa bene a tutti.
1: Mi sento di dire, ascoltandola, che il sostegno e il supporto ricevuto poi quasi fosse una catena di bene viene a sua volta restituito, quindi è proprio un effetto contagioso.
0: È una cosa che hai colto probabilmente il significato più profondo del motivo per cui 7 anni fa le prime 12 società, pensare che erano 12 nel 2020 col Covid e oggi sono 63, è una cosa che veramente emoziona anche per noi vedere questo, perché poi non hai il tempo di pensare. Oggi Fondazione è coinvolta su tanti temi, le start-up, abbiamo un bando cultura, stiamo ricevendo tantissime progetti non solo da Taranto ma un po' da tutta la Puglia e anche dal sud Italia. Questo senso di catena sociale, cioè ricevi un contributo, ricevi una vicinanza, come poi la ribalti all'interno del territorio e della tua comunità, era uno degli effetti che volevamo ottenere. Le società sportive degli 80 soci di Taranto 25 ne conoscono a malapena 15-20 mediamente.

0: E quindi ricevi un contributo da chi conosci come entità, ma che non conosci personalmente.
1: Certo.
0: Questo poi deve portare successivamente una reazione, no? E la reazione è quella di trasferire questo contributo, non solo economico, a favore della comunità. Questa era un'idea forte, e anche migliorare il presidio di prevenzione sanitaria, perché, ripeto, un allenatore in più è un bambino in più che fa sport. È un bambino in più che fa sport, è prevenzione, è salute, e questo è un altro fondamentale aspetto, e ne parleremo stamattina fra poco più di un'ora.
1: E allora in bocca al lupo per questa giornata, all'insegna appunto dello sport, dell'inclusione, del tema della salute, di quanto bene fa lo sport poi soprattutto ai nostri ragazzi che poi animano le società sportive che Fondazione sostiene, come ci stava raccontando, ogni anno sempre di più, e questa è la nota positiva davvero con cui vogliamo lasciarla. In 7 anni è stato fatto tantissimo, insomma siete partiti da 12 come spiegava, vedete dove siete arrivati e dove la città sta arrivando, perché poi avete avuto questo merito di riuscire a coinvolgere veramente tutta una città intorno ai progetti di fondazione. Quindi un grande in bocca al lupo per oggi,
0: Grazie.
1: ovviamente vi seguiremo per raccontare tutto questo. Nel frattempo, appunto, buona giornata.
0: Buona giornata e grazie per l'invito.
1: Piccola pausa per noi, poi torniamo ancora insieme per raccontarvi ancora di tanto altro. Poi ci sono anche delle novità che riguardano Ex Ilva e questo è il tema, e quindi chiuderemo anche con questo. A fra poco.
2: Il caro energia, la difesa europea e il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni va al Consiglio europeo con una linea netta. Servono risposte rapide per alleggerire le bollette di famiglie e imprese, anche correggendo le regole europee. E sul riarmo avverte, chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali mente sapendo di farlo. La Premier definisce poi molto rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. Rischia di legittimare Mosca e indebolire le sanzioni. La resa non è pace, dice, confermando il sostegno italiano a Kiev. Prima notte tranquilla al Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Ieri al pontefice, affetto da adenocarcinoma polmonare, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Un intervento riuscito e senza complicanze, come riferito ieri sera dai medici. Il fratello Louis Prevost spiega che, uscito dalla sala operatoria, il Papa si sentiva bene e non provava dolore. Per il momento non si prevede che debba sottoporsi a chemioterapia. Il bollettino della sala stampa vaticana ha reso noto che dal Gemelli Prevost ha autorizzato due nomine in Slovacchia e Brasile. Primo ok in Parlamento alle norme in favore dei caregiver familiari. L'Aula della Camera ha approvato con 153 sì, 105 no e 4 astenuti il disegno di legge del Governo per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari in condizione di malattia, disabilità o non autosufficienza. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Viene riconosciuto il ruolo di caregiver a chi, maggiorenne, presta assistenza a un figlio o a un parente entro il secondo grado, al coniuge o compagno o a un affine entro il secondo grado. Per le opposizioni, la legge non prevede risorse adeguate. La crescita del PIL nel 2026 sarà del più 1%, sopra le attese di marzo scorso. Lo prevede Confindustria nel suo rapporto sulle previsioni d'autunno, sottolineando però che per il 2027 l'economia italiana dovrebbe rallentare, attestandosi al più 0,6%. Secondo il Centro Studi degli Industriali, l'elevato costo dell'energia potrebbe annullare la crescita del PIL prevista per il prossimo anno. Il rapporto rileva anche che con il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz, oltre il prossimo maggio salirebbero le quotazioni del petrolio a livelli mai visti prima.
1: Torniamo in diretta, vi stiamo raccontando in tempo reale quello che accade all'ex Ilva, vi abbiamo insomma raccontato attraverso anche l'intervista a Luigi Bennardi che era proprio in autobus insieme ai lavoratori di ex Ilva dell'incontro a Bari che si terrà a 8 gli autobus che sono partiti alla volta di Bari e della regione Puglia, ovviamente i lavoratori resteranno all'esterno mentre all'interno ci sarà l'incontro in presidenza tra rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e Eugenio Di Sciascio, assessore al ramo della regione, e poi ce lo ha detto proprio Bennardi su richiesta fatta proprio dai sindacati. Anche vediamo appunto le immagini che documentano questa partenza avvenuta una mezz'oretta fa, anche meno, dicevamo, anche oltre appunto a Di Sciascio e al presidente della regione De Caro, anche il presidente della provincia palmisano e il sindaco di Taranto Bitetti, su richiesta dei sindacati hanno detto venite anche voi a Bari, troviamo insomma una quadra, una linea comune poi da presentare a Bari, chiedono sostanzialmente maggiore vicinanza e che non ci siano ambiguità rispetto al sostegno ai lavoratori. E ci sono delle novità, stiamo tornando su questo argomento perché ci sono delle novità, vediamo alcune immagini a breve e alcuni video che ci documentano il varco 3 dell'Eni chiuso, sapevamo che era bloccato ma chiuso ufficialmente anche dai mezzi, strada bloccata e varchi appunto con i mezzi, vediamo se riusciamo a vedere appunto queste immagini, eccole qua, le vediamo insieme, sì, vedo dalla regia, le vedo insieme a voi, stavo guardando il telefono perché contestualmente arrivano notizie e ve le dobbiamo dare e quindi le stiamo guardando insieme. Le immagini, vi dicevo, arrivano notizie perché ne arriva un'altra che vi diamo in diretta. Chimambiente avrebbe ufficialmente finito il gasolio per i mezzi di raccolta rifiuti. Questo significa che se trovate le strade al momento con cassonetti strapieni, nei giorni scorsi c'era anche lo stato di agitazione dei lavoratori di Chima per la situazione appunto debitoria grave di Chima, non si sa che fine farà la partecipata. A questo va ad aggiungersi anche questa questione, cioè appunto il blocco dei varchi, la benzina che non c'è e quindi i mezzi che al momento non possono uscire appunto per recuperare i rifiuti, almeno questo ci dicono indiscrezioni di fonti insomma vicine alla nostra redazione. Ma chiudiamo cambiando argomento e tornando a parlare di sport, in questo caso di calcio giocato, lo facciamo con Dario Gallitelli, buongiorno direttore.
3: Marina, buongiorno, buongiorno a te. Insomma, è difficile, è uno simbolo dire buongiorno, visto quella che è stata la nostra trasmissione stamattina. Hai il dovere di raccontare tutto ciò che accade e ovviamente sul tavolo non ci sono buone nuove, è quasi una conseguenza, no? È tutto un concatenamento di ciò che accade fuori dallo stabilimento ex Ilva e che si prolunga poi anche geograficamente fino a Bari. L'ultima notizia che hai dato, quella dell'ultima indiscrezione che hai fornito, quella del gasolio praticamente terminato per i mezzi di Chimambiente, è certamente una notizia che ci allarma ed è soltanto l'ultimo concatenamento di una serie di cause che si stanno inanellando da qualche giorno a questa parte. Però parliamo di sport, va bene?
1: Sì, dai, ti avevo chiesto questo collegamento proprio per chiudere parlando di sport e del Taranto, perché oggi c'è la Coppa Italia, il mister Tiozzo ha detto è un impegno da non sottovalutare, vogliamo insomma lavorare su due tavoli in qualche modo, rimanendo sulla metafora del tema del lavoro che ha riguardato oggi tutta la nostra trasmissione e quindi insomma non solo campionato ma pensiamo anche a queste Coppe Italia, è un obiettivo anche quello.
3: È un obiettivo perché poi alla fine consente con un numero inferiore di partite di restare appigliato a quello che è l'obiettivo della Serie D, nel senso che laddove il Taranto non dovesse riuscire in campionato a colmare quel gap che adesso vale 4 punti tra le prime della classe rosso-blu, ci sarebbe questa seconda opportunità che è quella della Coppa Italia. Lo scorso anno l'abbiamo visto, perché in caso di vittoria della Coppa Italia regionale i rosso-blu avrebbero diritto ad accedere alla fase nazionale e con 3 gare, andata e ritorno, sarebbe in finale. Quindi voglio dire, è una porta d'ingresso alla D secondaria, ma non meno importante del campionato. Lo scorso anno abbiamo imparato che diventa importante, come dicevi tu, giocare su più tavoli. Tiozzo questo lo sa Montervino, lo sanno bene la Disa, che sono impegnati insomma su diversi tavoli anche loro, perché le notizie che arrivano poi da Palazzo di Città, che sono arrivate nella serata di ieri,

Non sono propriamente positive, ma confermano quella che era la linea già percorsa dalla relazione tecnica del Comune di Taranto. Ma tornando al calcio giocato, bisogna mantenere alta l'attenzione e mantenere aperti i tavoli. La Coppa Italia è un obiettivo sia per il prestigio limitato di un trofeo regionale per una squadra col blasone ormai sbiadito, però sempre blasone resta del Taranto,

0: che ancora non ha espresso il suo potenziale, una squadra che in questo momento, lo diciamo tutte le volte, è in rehab, sta recuperando. Noi speriamo che possano arrivare risultati che poi consentano al club e al gruppo di Mister Tiozzo di esprimersi anche in maniera più fluida, di mettere in campo tutte quelle che sono le qualità sia del gruppo che dei singoli. È una squadra ancora in costruzione perché Montervino, il direttore Montervino, è ancora alla ricerca di un tassello che potrebbe essere un attaccante. Non dovrebbe essere Vasquez, che è un giocatore sicuramente importante, l'ex Siracusa, ex Virtus Francavilla, giocatore importante, ma non arriverà. Non dovrebbe essere il calciatore che potrebbe arrivare al Taranto. È reduce da un infortunio, ha avuto un trascorso a Forlì, insomma, è un calciatore sul quale probabilmente il Taranto non si sente di investire, perché se prende la punta, il Taranto oggi prende una certezza. E non un calciatore fortissimo come Vasquez, ma che ha un grosso punto interrogativo nella sfera della tenuta fisica. Tutto qua. Comunque, oggi appuntamento 15:30, bisogna vincere, questo è.
1: Noi ovviamente sui nostri social poi vi racconteremo il post gara, insomma con le interviste, seguiremo tutto come sempre, ma poi insomma si torna anche in campo per il campionato. Non c'è l'appuntamento domenicale però, questa volta si gioca di lunedì.
0: Non c'è l'appuntamento domenicale perché si gioca lunedì sera a Campi Salentina contro il Brilla Campi. Io credo, detto tra noi, che sia il campo peggiore del campionato, però di questo bisogna
1: Saranno contenti
0: chiederlo
1: tutti i
0: agli amici di
1: numerosi
0: Campi Salentina.
1: telespettatori di Campi Salentina che ci stanno ascoltando. Chiediamo scusa, vi
0: Riassumo,
1: auguriamo di avere un campo
0: no.
1: bello come il nostro, magari un po' meno, ma è difficile, mi rendo conto, quanto prima. Bravo,
0: No, ma assumo la responsabilità personale di quello che ho
1: bravo.
0: detto, personale di quello che ho detto. Però è una partita complicata perché è una squadra giovane, una squadra fresca. Lo scorso anno diverse squadre importanti a Campi Salentina hanno lasciato punti. Il Taranto deve essere bravo a rimanere sul pezzo, a concentrarsi. Avrà un vantaggio, quello di sapere totalmente quelli che sono i risultati che arrivano dalle sue concorrenti, e questo campionato ha messo in mostra una sfaccettatura che lo scorso anno non esisteva, ovvero anche le big, anche le leader della classifica sono in grado di perdere punti su campi non propriamente nobili. L'abbiamo visto con il Canosa, l'abbiamo visto con lo Squinzano, quindi squadre forti, sì, ma che hanno ancora dei cali di tensione e che sono probabilmente ancora in rodaggio. Questo era un dato negativo che ha attanagliato il Taranto nella scorsa stagione, che probabilmente riguarda in questo momento ancora la squadra di Tioz e Montervino, ma anche le altre non fanno filotto, facciamo così, no? Hanno difficoltà a mantenere la barra dritta per tutte le partite, incontrando difficoltà anche con squadre di media e bassa classifica. È un dato che cambia diametralmente la narrazione di questo campionato, perché se tu sai che le prime non perdono mai punti, e beh, allora recuperare diventa difficilissimo. Eri a meno 7, adesso sei a meno 4, considerando una cosa, che il Taranto parte con una penalizzazione di meno 2, quindi non è un percorso netto, non è un percorso soddisfacente, altrimenti non avremmo cambiato guida tecnica e direttore sportivo, ma ti consente di stare lì attaccato a quelle che sono le prime della classe, e con una rosa come quella del Taranto, costruita con qualche difetto, ma con grandissima ampiezza, e credo che si possa provare a sfruttare tutte le occasioni che il campionato offre.
1: E allora, staremo a vedere cosa succede in questo secondo turno di Coppa Italia oggi alle 15:30 e poi lunedì, insomma, ci attende il campionato. Intanto grazie per questo tuo contributo esaustivo su tutto quello che sta accadendo nel mondo del calcio giocato, Tarantino, e noi ci vediamo fra un po' in redazione. Buona giornata a te, parcheggia bene, mi raccomando.
0: Sì. Va bene, parcheggio bene, altrimenti poi arrivano le multe, non è il massimo. Ci vediamo più tardi, buon lavoro e buona
1: Dopo.
0: giornata a tutti.
1: Grazie a Gallitelli per essere stato con noi, e noi chiudiamo proprio con lui, insomma, con questo tema che è quello del calcio, il nostro appuntamento con il buon mattino. Grazie davvero per averci seguito anche oggi. Noi torniamo domattina puntuali alle 7, mentre l'informazione di Studio 100 prosegue sui social, e poi alle 14 con il consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Buon inizio di giornata a tutti.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Silva, varato il decreto area a caldo in pre-riscaldo fino al 15 di dicembre, copertura per la cassa integrazione sino a giugno per diretti e per i lavoratori dell'indotto. Intanto però i lavoratori continuano il loro sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Strettamente collegato il tema del carburante con il blocco della raffineria Eni, che provoca code ai distributori ma anche disservizi per ciò che riguarda Chima Mobilità e possibili disservizi per ciò che riguarda Aeroporti di Puglia. Una minima svolta si è avuta comunque questa notte con il passaggio di un'autocisterna che ha consentito a Chima di regolarizzare il proprio transito. E poi Grottaglie, l'aeroporto Arlotta guarda al proprio futuro e lo fa attraverso il cargo. Questa mattina nella sede di Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità e sulla sinergia territoriale con Brindisi. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti,

0: e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ex Silva ha varato il decreto area a caldo in preriscaldo fino al 15 dicembre, coperture per la cassa integrazione di diretti e indotto fino a giugno, i lavoratori continuano lo sciopero, mancano le misure richieste su esodo e lavoro usurante. Carburanti, il blocco della raffineria Eni provoca file ai distributori di Taranto e possibili criticità per 4 aeroporti pugliesi. Nella notte passa dal varco 3 un'autocisterna per rifornire i bus di Chima Mobilità. Rotaglie punta sul cargo, a Confindustria Taranto un incontro sulle nuove opportunità per le imprese, sulle infrastrutture realizzate da GESFA e sulla sinergia con Brindisi. E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni, apriamo questa nostra edizione parlando dell'ex Silva, varato il decreto legge che prevede che l'area a caldo resti in preriscaldo sino al 15 dicembre in attesa delle decisioni della Cassazione. Nel provvedimento ci sono anche le coperture per la cassa integrazione sia per i lavoratori diretti che per quelli dell'indotto sino a giugno, mancano però gli incentivi all'esodo e quello relativo al lavoro usurante. Intanto la Premier Meloni replica questa mattina in Senato: lavoriamo incessantemente per questa vertenza, l'interlocuzione con sindacati e istituzioni locali non si è mai fermata. Il servizio di Marina Luzzi.
3: L'area a caldo resterà in preriscaldo fino a quando a pronunciarsi non sarà la Cassazione, con l'udienza prevista il prossimo 20 ottobre. Adesso a dirlo c'è un decreto legge. Dunque nessuno spegnimento definitivo entro fine ottobre, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, ma questa fase non potrà proseguire oltre il 15 dicembre prossimo e anche in assenza di attività produttiva, si legge nel decreto, restano gli obblighi del gestore di monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Non c'è però solo questo nel provvedimento varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ma una serie di misure urgenti a sostegno dei lavoratori, a partire dalla cassa integrazione per quelli dell'appalto IDA di servizi marittimi in AS, valida fino al prossimo 30 giugno, e l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori diretti, che così arriveranno fino al 70% dello stipendio. Nel decreto si legge: il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è integrato con ulteriori risorse, anche ai fini della formazione professionale in materia di bonifiche. I lavoratori possono inoltre essere impiegati in lavori di pubblica utilità sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Inoltre, le aziende private che assumeranno a tempo indeterminato, attingendo dal bacino occupazionale del siderurgico, che sia Acciaierie d'Italia o che sia Ilva in AS, potranno usufruire di sgravi dal mese prossimo e fino al 31 dicembre 2027, con l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a cui si andrà ad aggiungere un contributo per ciascun lavoratore assunto. E dunque questa la seconda novità. Novità anche sul fronte degli investimenti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy raccoglierà e coordinerà le manifestazioni di interesse per investimenti privati nelle aree ex Silva e nelle aree del demanio marittimo e militare, attigue, idonee a insediamenti industriali, si legge nel testo del decreto, elaborando un piano degli investimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà la nomina di un commissario straordinario. Sarà proprio il commissario a coordinare il piano, con investimenti superiori ai 10 milioni di euro e con interventi già previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Prevista inoltre la nascita di un distretto industriale Taranto-Brindisi per favorire la ricerca sulla decarbonizzazione e un finanziamento di 1 milione di euro con la stessa finalità per il Tecnopolo del Mediterraneo. Infine il MIMIT viene autorizzato a trasferire ad Acciaierie d'Italia 40 milioni e mezzo di euro, l'ultima parte dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea. Solo poche settimane fa erano stati autorizzati 100 milioni di euro dallo stesso tesoretto, un decreto legge che però scontenta i sindacati che nel pacchetto avrebbero voluto

0: Incentivi all'esodo e riconoscimento dell'amianto per agevolare i prepensionamenti. Proseguono dunque nello sciopero e nei blocchi. Di ex Ilva stamani ha parlato la Premier Giorgia Meloni, replicando nell'Aula del Senato a chi sostiene che il governo non stia facendo abbastanza.
1: Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa. È un impegno molto ampio, molto complesso, che non si esaurisce neanche con questo provvedimento. Continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la Regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia.
2: Ancora ex Ilva, FIOM, Wilm USB hanno prolungato lo sciopero di 48 ore mantenendo i blocchi sulla statale 7, sulla 106 e come avete ascoltato nelle nostre anticipazioni anche ai varchi della raffineria Eni. Gli operai restano in attesa di risposte dal governo mentre contestano le misure contenute nel decreto legge che è stato appena approvato. Crescono i disagi per la città, ma soprattutto l'attenzione resta sul futuro dei lavoratori. Tra loro c'è Antonio Gozzetto, 54 anni, da 26 anni dipendente di Acciaierie d'Italia. Con lui si è fermato Giovanna Calabrese.
3: Continua la protesta dei lavoratori di Acciaierie d'Italia in AS, indotto ex Ilva e Ilva in AS. FIOM, Wilm e USB hanno annunciato ieri il prolungamento dello sciopero per altre 48 ore, oggi il terzo giorno di protesta, con i blocchi che interessano diversi punti del territorio, la statale 7, statale 106 e i varchi della raffineria Eni. Dunque un'altra notte all'aperto, al freddo, con il fuoco acceso per scaldarsi. Gli operai restano in attesa di risposte da Roma. Intanto è arrivata l'approvazione del decreto legge, ma i sindacati contestano le misure previste.
4: Non è quello che ci serve perché dal punto di vista sociale mancano ancora alcuni strumenti che servono per accompagnare chi per tanti anni ha lavorato davvero in un ciclo usurante come quello integrale, ma poi soprattutto manca tutto il pezzo industriale su cui ancora non arrivano risposte. Qui c'è futuro solamente se arriva un'acciaieria ecocompatibile con forni elettrici e pre-riduzione ed è il caso che si chieda a tutti i soggetti interessati, partendo domani da Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, di prendere una posizione netta. L'acciaieria così la volete o non la volete, ma se non la volete dovete dare soluzioni a 10.000 persone.
5: Sono 3 giorni che siamo qui in attesa di una convocazione da parte del governo, soprattutto alla luce del decreto che è stato emanato nella giornata di ieri. Un decreto che garantisce ai lavoratori solamente cassa integrazione. Per noi la cassa integrazione non è assolutamente la risoluzione del problema.
3: Dal governo però non arrivano ancora risposte.
4: Speriamo che questo silenzio sia foriero di ragionamenti che devono fare nella direzione di ciò che chiediamo.
5: Ci hanno voltato le spalle tutti, la politica soprattutto, che dovrebbe essere la prima a venirci a dare una mano.
3: Tre giorni di proteste e disagi crescenti per la città, i sindacati ritengono necessario proseguire per ottenere risposte, ma chiedono scusa ai cittadini per le difficoltà provocate dai blocchi.
5: Naturalmente noi chiediamo scusa per il disagio che stiamo creando alla città. In altre realtà i cittadini vanno anche a portare la solidarietà a chi sta manifestando. Purtroppo a Taranto si è creata questa divisione.
3: A vivere le conseguenze più pesanti di questa incertezza sono i lavoratori, tra loro Antonio Gozzetto, 54 anni, dipendente di Acciaierie d'Italia, in servizio da 26 anni.
6: Veniamo da un brutto periodo di cassa integrazione, facciamo sacrifici ogni mese per andare avanti, per curare i nostri figli.
7: Quanti figli hai?
6: 2 figli, una di 11 e una di 6. Dobbiamo garantire un pezzo di futuro a questi figli. Sono 14 anni che noi ricerchiamo delle risposte dal governo, da tutti i governi, tutti silenti, è una patata bollente, nessuno riesce a trovare una soluzione, ma l'unica possibilità che hanno è sedersi a tavolino tutti e cercare di trovare delle risposte immediate per tutti noi, perché non possiamo pagare noi il prezzo di una brutta politica che in questi 14 anni ci ha seguito. Continueremo finché non arriveranno le risposte da Roma.
2: Intanto, come avete ascoltato, la protesta blocca anche i varchi della raffineria Eni, eccezione fatta per il varco 3, sbloccato stanotte per l'uscita di un'autobotte. Questo però genera problemi sia alla città dove si registrano lunghe code in diverse pompe.

0: Di benzina, diversi distributori di benzina. C'è preoccupazione anche per ciò che riguarda Aeroporti di Puglia, che ha annunciato il prolungamento dello stato di agitazione per le prossime 48 ore, mentre sembra rasserenarsi ciò che accade in casa Kima Mobilità, con l'azienda che proprio grazie a quell'autobotte lasciata passare stanotte ha garantito il servizio regolarmente. Autobus con il servizio ridotto, possibili difficoltà nei rifornimenti degli aeroporti e distributori con scorte in esaurimento. Il blocco della raffineria Eni nell'ambito della protesta dei lavoratori dell'ex Ilva sta creando disagi che da Taranto si estendono ad altre città pugliesi. Il fermo delle autocisterne ostacola la distribuzione del carburante, con conseguenze per chi deve spostarsi per lavoro o per studio. Una prima svolta è arrivata nella notte. I manifestanti hanno aperto il varco 3 della raffineria Eni per consentire il passaggio di un'autocisterna e garantire il gasolio necessario agli autobus di Kima Mobilità. Nella serata del 13 di ottobre la partecipata aveva annunciato ulteriori limitazioni, con il servizio garantito soltanto nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15. Il rifornimento ha consentito di sbloccare la situazione per i bus. Kima sottolinea il senso di responsabilità dei manifestanti e il dialogo portato avanti dall'azienda guidata dalla presidente Giorgia Gira con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Resta sotto osservazione anche l'approvvigionamento di carburante per gli aerei. Aeroporti di Puglia ha prorogato per altre 48 ore in OTAM gli avvisi aeronautici emessi per informare compagnie e operatori delle possibili limitazioni negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. La società monitora costantemente l'evoluzione del presidio e il ripristino delle normali condizioni di rifornimento. Le conseguenze si avvertono anche nelle stazioni di servizio. Nel capoluogo ionico alcune pompe sono rimaste a secco e gli automobilisti si spostano da un quartiere all'altro alla ricerca di carburante. Dove ancora disponibile si formano file alimentate dal timore di restare senza benzina o senza gasolio. Una preoccupazione che si aggiunge alle difficoltà quotidiane di chi deve raggiungere il posto di lavoro, la scuola o accompagnare i familiari. Il passaggio dell'autocisterna ha offerto una risposta concreta all'emergenza per i bus tarantini. Per aeroporti e distributori resta decisiva la ripresa della normale distribuzione della raffineria, mentre prosegue la protesta dei lavoratori ex Ilva.
1: Lavoro, pace, ambiente, welfare e Costituzione, questi i temi al centro della giornata di preparazione alla manifestazione nazionale La Via Maestra, in programma il 17 ottobre a Roma questa mattina, al centro polivalente, al quartiere Tamburi. L'attivo promosso dalla CGIL ha riunito delegati e delegate. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Le spese sono tantissime, all'inizio del mese le bollette bisogna pagarle tutte. Io ho figli, ho una ragazza di 20 anni che studia a Bari e le difficoltà a mantenerla non sono poche. Per fortuna ho mio marito che lavora in tutt'altro settore, però facendo riferimento ai nostri redditi è ovvio che se va a mancare un quota parte di un reddito le spese diventano esorbitanti. Ripeto, come me ce ne siamo tante, tantissime. La paura è alta. Noi speriamo che le istituzioni si facciano minimo carico di tutto quello che sta succedendo in Puglia.
3: Per Mary Clemente, lavoratrice di Natuzzi Divani da 25 anni, il futuro è sempre più incerto. La cassa integrazione a 0 ore, l'assenza di prospettive raccontano una crisi che coinvolge lei e tanti altri lavoratori. Una situazione che accomuna diverse vertenze del territorio, da Natuzzi a Kima Ambiente fino all'ex Ilva, con tanti lavoratori, famiglie in attesa di risposte. È anche per questo che la FIOM CGIL porterà a Roma le ragioni del lavoro, della pace, dell'ambiente e della giustizia sociale, come spiegato al centro polivalente Tamburi. Temi che a Taranto si intrecciano con le difficoltà occupazionali, le questioni ambientali e il diritto alla salute. Il 17 ottobre alla manifestazione nazionale sulla Via Maestra parteciperanno anche numerose associazioni del territorio. Dalla città e dalla provincia partiranno 15 autobus. Ed è per questo che il 17 ottobre si partirà per Roma per avere risposte concrete, come sottolineano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, e Giovanni D'Arcangelo, segretario generale CGIL Taranto.
4: Chiediamo lavoro, non chiediamo cassa integrazione, chiediamo futuro, non chiediamo improvvisazione, quale quella di questo governo. Lo chiederemo sabato, ma lo stiamo chiedendo da 2 giorni nel presidio permanente davanti all'Ilva. L'Ilva è un'avvertenza che spiega bene come in questo paese la politica non si sta occupando del lavoro. Dovrebbero fare un mea culpa e poi darsi una mossa e guadagnarsi lo stipendio, perché quando sei retribuito per garantire il futuro di un paese, devi garantire il suo futuro in termini di servizi, allora non massacrare la sanità, devi garantire il suo futuro in termini di lavoro e allora fare politiche industriali e investire sugli assi strategici a partire dall'acciaio, e devi pensare alle persone.

0: altrimenti le cose andranno sempre peggio e noi lo impediremo.
1: Tutti insieme, perché in un paese che vuole considerarsi normale, democratico, questi temi sarebbero al centro dell'agenda politica. Invece lo vediamo anche nei mezzi di informazione che questo non avviene. Insomma, c'è una condizione difficilissima dove con il proprio reddito non si riesce ad arrivare a fine mese e il governo invece a questo non ci pensa, non ha nessuna strategia sul come uscire da questa condizione. Perché noi davvero vogliamo costruire le condizioni di un altro paese, di un paese più giusto.
2: Adesso ci spostiamo, cambiamo argomento e parliamo di cronaca e di un episodio increscioso accaduto questa mattina al quartiere Paolo VI, come documentato dal nostro video. Le fiamme nel silenzio delle prime ore del mattino hanno avvolto un'auto fino a ridurla a una carcassa carbonizzata. È accaduto, come dicevamo, a Taranto, al quartiere Paolo VI, ad essere coinvolta la vettura del consigliere comunale Massimo Vozza. L'incendio è divampato intorno alle 7.30 in via Achille Grandi, danneggiando lievemente anche un'altra automobile parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Guardia di Finanza. Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude né un guasto tecnico né l'ipotesi di un gesto doloso. Sull'episodio è intervenuto il consigliere comunale Gregorio Stano, che ha espresso vicinanza al collega parlando di un possibile atto intimidatorio e ricordando che il confronto politico non deve mai associarsi alla violenza. Solidarietà anche da parte dell'amministrazione comunale, che ha ribadito la necessità di fare chiarezza sull'accaduto. Ci stringiamo al consigliere Vozza, testimoniandoli tutta la solidarietà, si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine a stabilire l'origine dell'incendio e chiarire se dietro l'episodio vi siano eventuali responsabilità. Continuiamo a occuparci di cronaca, nella fattispecie di un'operazione dei carabinieri. Un 24enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato notato dai militari mentre si allontanava a piedi dopo un breve incontro con un gruppo di ragazzi, comportamento che ha spinto i militari a procedere ad un controllo. Durante la perquisizione personale sono state trovate due dosi di presunto hashish. Gli accertamenti sono proseguiti nella abitazione del giovane, dove nascosti nel bagno sono stati rinvenuti circa 98 grammi di sostanza stupefacente suddivisi in due pezzi, oltre a materiale utile per il confezionamento. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi di laboratorio, mentre il 24enne è stato posto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento e guardiamo alle ali del nostro territorio, ovvero a Grottaglie questa mattina in sede di Confindustria Taranto, in via Dario Lupo, un incontro importante alla presenza del presidente di Confindustria Taranto, ma anche della massima carica di Confindustria Brindisi, sul futuro dell'Arlotta di Grottaglie, quale scalo cargo, e sulle sinergie territoriali tra Taranto e Brindisi. Il cargo merci come opportunità di sviluppo per l'aeroporto di Grottaglie e per le imprese del territorio è il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede di Confindustria Taranto, dedicato alle infrastrutture realizzate da GESFA, azienda presente nello scalo dal 2007, già parte della filiera Boeing. L'investimento punta a offrire alle aziende una soluzione logistica più vicina, riducendo i trasferimenti su strada verso aeroporti distanti e agevolando le spedizioni sui mercati extraeuropei, sia per l'esportazione dei prodotti sia per le importazioni di materie prime e componenti. Al centro del confronto le prospettive dello scalo e la sinergia con Brindisi, snodo cruciale nell'immediato ma anche nel futuro del territorio, come confermato dalle parole del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e del suo omologo di Brindisi Giuseppe Danese.
3: Taranto e Brindisi non sono due territori che naturalmente si devono fare concorrenza, ma bensì si completano, e questo per questo noi come Confindustria stiamo dando questo segnale, perché condivido pienamente quanto detto dal collega, dall'amico Giuseppe Danese, perché effettivamente questi territori hanno bisogno di unica voce, perché sono in un momento di trasformazione, momento delicatissimo, però che questo momento di delicatezza può portare una svolta per il territorio. Noi ci crediamo tanto, ci crediamo per il cargo qui a Grottaglie. I porti possono, naturalmente tutti i porti, anche quello di Taranto, può dare una grande, si possono, come dire, alternare, perché per dire Taranto è per l'eolico offshore, ho tante altre opportunità, Brindisi per altre opportunità. Quindi naturalmente, ripeto, noi stiamo cercando di dare un'unica voce ai due territori.
4: L'idea è quella di costruire una piattaforma logistica dell'Adriatico e anche dello Ionio, chiaramente, coinvolgendo non solo

0: I porti principali della costa adriatica, cioè Trieste, Ravenna, Bari e Brindisi, ma collegare queste autostrade del mare all'aeroporto di Grottaglie che deve diventare un hub importante cargo, trasporto merci, quindi diventiamo davvero una piattaforma intermodale, aereo, mare, ferro, ruote insieme e non solo proclami ma fatti concreti. Grottaglie sta nascendo con un aeroporto diverso. Un aeroporto con una specifica dignità, una specifica peculiarità. Cavalchiamo quest'onda in questo momento, poi sviluppiamo tutto l'aeroporto, lo dobbiamo sviluppare. Come Brindisi o Bari, penso che non possa mai diventare un trasporto merci.
1: Parliamo di provincia e della tangenziale sud, la provincia di Taranto chiede a governo e regione 50 milioni e 700 mila euro per rifinanziare il terzo lotto di un'arteria importante per il territorio. Guardiamo il servizio. 50 milioni e 750 mila euro per completare il terzo lotto della tangenziale sud di Taranto e il rifinanziamento chiesto dal Consiglio provinciale che ha approvato una mozione per sollecitare Regione Puglia e Governo a restituire all'opera le risorse necessarie. Il provvedimento impegna il Presidente della Provincia e gli organi competenti ad attivarsi per ottenere i fondi, un passaggio politico e istituzionale che punta a riportare al centro dell'attenzione il completamento di un'infrastruttura considerata strategica per il territorio ionico. La tangenziale sud deve contribuire a completare il collegamento Taranto-Talsano-Vetrana, migliorando la sicurezza stradale ed evitando che ulteriori flussi di traffico si riversino sulla viabilità locale. Il terzo lotto rappresenta anche un tassello importante per lo sviluppo economico e turistico dell'area, dalle masserie alle strutture ricettive fino agli investimenti già realizzati nella zona di San Donato. L'approvazione della mozione apre dunque una richiesta di rifinanziamento. Le risorse dovranno essere reperite attraverso il confronto con Regione e Governo. Nella stessa seduta, il Consiglio provinciale ha approvato anche il nuovo regolamento per la concessione degli spazi e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico, un atto che riguarda in particolare l'utilizzo delle palestre e degli istituti di competenza della provincia da parte di società e associazioni sportive. Il regolamento definisce procedure, criteri e regole per le assegnazioni, affidando alla provincia la gestione diretta delle concessioni. L'obiettivo è garantire un accesso più equo agli impianti e promuovere la pratica sportiva nel rispetto delle esigenze delle scuole, della sicurezza e delle parità di trattamento tra i richiedenti. Per il presidente Gianfranco Palmisano, i due provvedimenti rafforzano il ruolo della provincia nel coordinamento e nella programmazione del territorio, dalla gestione del patrimonio pubblico alla promozione delle infrastrutture necessarie alla crescita della comunità ionica. Chiarimenti sul verde urbano abbattuto in piazza Maria Ausiliatrice, nota a Taranto come piazza Messapia, in occasione dell'inizio dei lavori di riqualificazione. Maria Laura Paletta è tornata sul posto insieme al presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
2: Un progetto interessante, nato dalla volontà di riqualificare una piazza simbolica della città recentemente ridotta a luogo di degrado urbano e sociale, restituendola ai suoi cittadini. Giochi per bambini, attenzione all'accessibilità, un'area relax per anziani e uno spazio centrale che potrebbe essere dedicato a mercatini e attività di quartiere, con nuovi arredi, pavimentazione ripristinata e un impianto di illuminazione LED con predisposizione per la videosorveglianza. Insomma, la nuova piazza Messapia avrà il volto di uno spazio pensato per la socialità. Eppure le polemiche sull'abbattimento delle piante non si placano. Le associazioni di settore parlano di errata comunicazione e chiedono chiarezza. Nella relazione agronomica che abbiamo potuto visionare, infatti, sono censite 95 piante, di cui però solo una quindicina classificate in categoria D, ovvero da abbattere per la sicurezza pubblica. Le altre, secondo quanto scritto nel documento, sono state rimosse a causa delle numerose interferenze con le pavimentazioni, i sottoservizi, gli impianti di pubblica illuminazione e i numerosi manufatti realizzati in più fasi, per far spazio a un nuovo impianto con specie ornamentali in cui prevarranno quelle autoctone.
3: È d'obbligo anche una correzione a quanto io avevo dichiarato inizialmente, perché avevamo parlato solamente dei pini in categoria D e che prevedevano l'abbattimento. Invece quello che noi vediamo è un disastro completo. Quindi da questa cosa noi ci dissociamo assolutamente e abbiamo fatto le nostre dimostrazioni in direzione ambiente, perché chiaramente non possiamo eliminare completamente tutto ciò che di verde abbiamo a Taranto, perché qui non è stato salvato nulla. Probabilmente verranno abbattute anche le palme, perché probabilmente quello è anche giusto, nel senso che sono di un'altezza considerevole, quindi difficilmente anche gestibili, no, come manutenzione. Però c'erano tantissimi alberi

0: che erano assolutamente in grado di sopravvivere, curati come dovrebbe essere, e quindi avrebbero dato il loro apporto di salute a Taranto.
1: Sono salvi invece gli 8 lecci di Piazza Rammellini, il cui intervento di riqualificazione rientra nello stesso progetto di Piazza Messapia. È prevista e scritta infatti la conservazione delle alberature presenti sul posto.
0: Noi adesso saremo veramente con gli occhi aperti, perché non è possibile, non potremmo mai accettare l'abbattimento o comunque lo stravolgimento di quella piazza, andando a togliere quei lecci che sono veramente il ritrovo di tutti i volatili della zona. Sicuramente le attività di smantellamento sono molto più rapide rispetto a quelle di ripiantumazione. Esiste il progetto della Green Belt che prevede la piantumazione di 1 milione di nuovi alberi, però non possiamo aspettare 30 anni.
2: La passeggiata a Leo Grande del lungomare di Taranto si è trasformata in una vera distesa di fango dopo poche ore di pioggia, una situazione che ha fatto scaturire più di qualche perplessità sull'intervento appena concluso. Ce ne parla ancora Maria Laura Paletta.
1: Sono bastate poche ore di pioggia intensa nei giorni scorsi per riaccendere i dubbi sulla tenuta della scarpata del lungomare di Taranto. Il terreno, trasformato in fango dalle precipitazioni, ha superato la recinzione di contenimento, sollevando interrogativi sull'efficacia dei lavori di messa in sicurezza, costati diversi milioni di euro e andati avanti per circa 2 anni. L'intervento prevedeva un sistema di consolidamento con micropali in acciaio Corten, opere di ingegneria naturalistica e nuove sistemazioni vegetali, con l'obiettivo di contrastare l'instabilità del versante. Dalla direzione ambiente del comune arrivano però rassicurazioni: il sistema non sarebbe ancora pienamente funzionante perché i lavori non sono conclusi. Mancano infatti le piantumazioni e la posa del telo pacciamante, fondamentali per proteggere il terreno dal dilavamento. Inoltre il terreno sarebbe ancora troppo fresco e avrebbe bisogno di tempo per consolidarsi. Tutti interventi che, se eseguiti prima dell'estate, avrebbero sicuramente garantito una tenuta differente del terreno della scarpata, ma come si ricorderà, a pesare sui ritardi del cantiere sono state difficoltà finanziarie legate all'erogazione delle risorse necessarie. Il completamento definitivo dei lavori, tuttavia, è previsto entro la fine dell'anno. Resta però aperta la questione della reale efficacia delle opere già realizzate. Le prossime piogge rappresenteranno un ulteriore banco di prova per una scarpata che avrebbe dovuto già essere messa definitivamente in sicurezza.
2: Adesso andiamo in provincia, andiamo a Martina Franca. È stata presentata la terza edizione di Un altro genere di forza, il festival promosso dall'associazione Sud-Est Donne, in programma dal 22 al 25 ottobre. La manifestazione quest'anno convoglierà anche a Locorotondo e sarà dedicata al tema del corpo collettivo delle donne. Ce ne parla Luciana Convertini.
3: 4 giornate di incontri, spettacoli, laboratori e momenti di confronto per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere. Torna dal 22 al 25 ottobre per la terza edizione il festival Un altro genere di forza, promosso dall'Associazione Sud-Est Donne e presentato a Palazzo Ducale di Martina Franca. La novità di quest'anno è il coinvolgimento del comune di Locorotondo, che ospiterà anche la giornata inaugurale. Al centro della manifestazione il concetto di corpo collettivo, inteso come capacità di costruire alleanze per contrastare discriminazioni e disuguaglianze.
4: Il comune di Locorotondo ha detto: ok, anche noi vogliamo essere, per dare risonanza a queste tematiche, e ci saranno con dei laboratori, anzi iniziamo proprio da lì con l'inaugurazione, che ci sarà giovedì 22 presso la sala Dollino Palmisano, Villa Mitolo, e da lì allestita con delle mostre. Poi passeremo all'auditorium dell'Istituto Agrario per una serata teatrale. Successivamente, i giorni successivi, a Martina, con un approfondimento sulla tematica che in questo momento è oggetto di dibattito a livello nazionale, che è l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, quindi con un altro genere di scuola, proveremo a immaginare con docenti, ragazzi e ragazze, corpo dirigente e con la rete Educare le Differenze, come questa scuola la vogliamo, indipendentemente da come la vogliono gli altri.
3: Ma il festival rappresenta anche un'occasione per richiamare l'attenzione su un fenomeno che riguarda non soltanto le grandi città, ma anche i centri più piccoli, dove resta difficile far emergere le situazioni di violenza domestica.
5: Locrotondo, come in tanti altri comuni della regione Puglia e d'Italia, ormai c'è una presenza capillare dei nostri centri antiviolenza. La difficoltà sta ancora nel far emergere il fenomeno della violenza intrafamiliare. È vero che aumenta sempre di più e di anno in anno, no, l'accesso ai centri antiviolenza, grazie anche ad interventi come questi, ad interventi di sensibilizzazione, di informazione sul territorio, ma dobbiamo ancora fare tanto. E nel momento in cui le donne chiedono aiuto, quindi escono, no? Fuoriescono da quel sommerso per chiedere aiuto, le istituzioni e il privato sociale si devono, come dire, devono essere pronti ad accogliere e a dare risposte, perché è stato detto, il fenomeno è complesso, non può essere delegato al welfare, richiede interventi di diversa natura. Molte donne non hanno per esempio autonomia economica, quindi c'è il tema del lavoro, c'è il tema dell'abitare, no? C'è il tema della sicurezza.
3: La manifestazione si concluderà domenica 25 ottobre a Palazzo Ducale di Martina Franca, con gli ultimi incontri dedicati alla riflessione e all'impegno collettivo.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, vi lasciamo alla pagina sportiva condotta da Giuseppe Degli Santi, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per il Taranto si torna in campo domani per la Coppa, i rossoblù saranno impegnati ad Acquaviva delle Fonti contro l'Atletico Acquaviva nella gara d'andata del turno di Coppa. Il servizio. 90 minuti importanti per il cammino in Coppa del Taranto. Domani, giovedì 15 ottobre, i rossoblù saranno di scena ad Acquaviva delle Fonti sul campo dell'Atletico Acquaviva per la gara d'andata del turno di Coppa. Gli ionici si presentano all'appuntamento dopo il successo per 3-1 contro l'Ugento, risultato che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia e morale. Adesso però c'è da concentrarsi su una competizione diversa, dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove il risultato dell'andata può incidere sul discorso qualificazione. Di fronte ci sarà un Atletico Acquaviva chiamato a reagire dopo la sconfitta interna contro la Soccertrani, una sfida dunque da affrontare con attenzione, senza sottovalutare l'avversario e cercando di sfruttare le occasioni a disposizione. Per il Taranto l'obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo in vista della gara di ritorno in programma il 29 ottobre allo stadio Erasmo Iacovone. Calcio d'inizio alle 15.30 allo stadio Gian Maria di Acquaviva delle Fonti.

0: Ci spostiamo in questo momento in Serie D perché il Martina ritroverà la Nocerina domenica, 2 anni dopo la finale playoff persa a Nocera Inferiore. Una sfida che porta con sé il sapore della rivincita, ma anche punti pesanti per le ambizioni della squadra di Giuseppe Laterza, reduce da 2 vittorie consecutive. Appuntamento domenica alle 17 al Tursi, dove il club biancazzurri accoglierà anche i tifosi under 16 con ingresso gratuito, un'iniziativa speciale per accompagnare le squadre in campo. Il servizio.
1: Certe partite non sono mai come tutte le altre e quella di domenica tra Martina e Nocerina porta con sé il ricordo della finale playoff persa dai biancazzurri a Nocera Inferiore il 18 maggio 2025. Un 2-1 che consegnò la vittoria ai Molossi e lasciò al Martina l'amarezza di un traguardo sfumato sul più bello. Ora le due squadre si ritrovano e per la formazione di Giuseppe Laterza l'occasione è quella di trasformare quel ricordo in una nuova motivazione. Domenica alle 17 al Tursi non ci saranno soltanto 3 punti in palio, ma anche la voglia di confermare le ambizioni di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista nel girone H di Serie D. Il Martina arriva all'appuntamento dopo 3 vittorie consecutive contro Nardò, Francavilla Insigne e Ebolitana, tutte senza subire reti. 15 punti in classifica e un secondo posto che alimentano le ambizioni biancazzurre. Di fronte una Nocerina quota 13, chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Brindisi. Ma domenica il Tursi sarà anche una festa per i più giovani. Con l'iniziativa Che bello è, se la domenica la passo con te, il Martina offre l'ingresso gratuito agli under 16 nei settori curva e distinti. E per i primi 22 ragazzi che ritireranno il biglietto ci sarà un'emozione speciale, accompagnare le due squadre all'ingresso in campo. Una sfida dal sapore particolare, dunque, il passato da ricordare, il presente da difendere, un futuro ambizioso da costruire. Domenica alle 17 il Martina ritrova la Nocerina, questa volta davanti alla propria gente.
0: La Virtus Francavilla non vuole fermarsi. Dopo il successo per 2-0 contro la Real Furio, la formazione di Bruno Trocini si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria.
1: La vetta da difendere, le ambizioni da confermare, un derby che può dire molto sul futuro del campionato. La Virtus Francavilla si prepara alla trasferta di domenica sul campo della Fidelissandria, nell'ottava giornata del girone H di Serie D. Fischio d'inizio alle 15:30 allo Stadio degli Ulivi. La formazione di Bruno Trocini si presenta all'appuntamento da capolista, con 18 punti conquistati nelle prime 7 giornate. L'ultimo successo, il 2-0 contro la Real Furio, ha confermato il momento positivo degli imperiali, capaci di abbinare risultati e solidità difensiva. Dall'altra parte, una Fidelissandria in ripresa, reduce da 2 vittorie consecutive in campionato e determinata a sfruttare il fattore campo per risalire la classifica. Per la Virtus, dunque, un banco di prova significativo. Serviranno personalità, equilibrio e continuità per difendere il primato e confermare le ambizioni di una stagione che è cominciata nel migliore dei modi.
0: Il Brindisi ha ritrovato ritmo, risultati e fiducia. 3 successi consecutivi hanno rilanciato la formazione di Roberto Taurino, che domenica torna al Fanuzzi con l'obiettivo di prolungare la striscia positiva. Il servizio.
1: Entusiasmo ritrovato, risultati che danno fiducia e la voglia di continuare a stupire. Il Brindisi si gode il momento positivo dopo il successo per 1-0 sul campo della Nocerina, firmato da Franco Sosa, e si prepara a tornare davanti al proprio pubblico. Domenica alle 16 allo stadio Franco Fanuzzi arriva il Nardò per l'ottava giornata del girone H di Serie D. La squadra di Roberto Taurino ha conquistato 3 vittorie consecutive in campionato, superando Francavilla, Real Aversa e Nocerina, con 5 reti realizzate e nessuna subita nelle ultime 3 gare. Un cambio di passo significativo per gli adriatici, che vogliono dare continuità alla propria rincorsa alle posizioni di vertice. Di fronte ci sarà un Nardò alla ricerca di riscatto, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Gravina e da un avvio di stagione altalenante. Ma al Fanuzzi serviranno concentrazione e concretezza. Il Brindisi vuole sfruttare l'entusiasmo del momento e trasformarlo in altri 3 punti per confermare che la squadra ha ritrovato ritmo, fiducia e ambizioni.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, questa edizione del TG Sportivo finisce qui, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, a seguire la prima puntata di Sangue Amaro condotta da Maria Laura Paletta, quindi rimanete con noi per tutta l'informazione qui su Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Bentrovati, buongiorno, sono le 7 del mattino, è il 15 di ottobre, vi teniamo compagnia anche oggi dalle 7 alle 8:30, vi raccontiamo

0: L'attualità, le notizie dal mondo, dall'Italia, con le prime pagine dei giornali nazionali e poi entriamo nel merito di quello che accade da noi con gli approfondimenti, i servizi, gli ospiti, tanti argomenti anche oggi, ma come prevedibile buona parte della trasmissione sarà dedicata a Ilva. Non parleremo solo di questo, ma almeno nella prima parte a questo ci dedicheremo. Restano i blocchi e lo sciopero. Oggi i lavoratori andranno a Bari con i loro rappresentanti per incontrare Antonio De Caro, presidente della Regione Puglia, e proprio in questi minuti si spostano con gli autobus. Fra poco lo vedremo, adesso stiamo vedendo proprio i blocchi che proseguono, si sono divisi, una parte resterà appunto all'esterno dei vari varchi bloccati, l'altra parte invece, sono circa una decina gli autobus in partenza da Taranto, si sposteranno proprio a Bari e a Bari aspetteranno l'esito dell'incontro tra i loro rappresentanti sindacali e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e l'assessore a ramo Eugenio Di Sciascio. Parleremo di Ilva perché mentre a Taranto si continua a protestare, a Genova si torna a lavorare. Ieri c'è stata l'occupazione del primo piano della prefettura, poi le assicurazioni, i COILS arriveranno da fuori, quindi non più da ex Ilva, e con questi COILS continuerà la produzione a freddo di Genova, dunque verranno acquistati altrove e ripartirà la produzione. Ovviamente questo preoccupa ulteriormente i rappresentanti dei lavoratori rispetto alla famosa idea dello spezzatino, cioè che si possa pensare anche a un'acquisizione dei vari stabilimenti, dividendo nord da sud e quindi lasciando Taranto in una situazione ancora più difficile. I commissari nel frattempo ieri hanno anche rassicurato, la produzione va avanti. Non solo a Novi Ligure e appunto negli stabilimenti del nord, ma anche a Taranto. Ve lo racconteremo insomma dopo con dovizia di particolari attraverso i nostri servizi e attraverso anche le interviste ai nostri ospiti. Parleremo anche della manifestazione che si terrà il 17 ottobre qui a Taranto per chiedere salute e per chiedere appunto in qualche modo la chiusura della fabbrica e che Taranto possa avere una nuova visione. Ecco che vediamo appunto la locandina che racconta proprio questo. Torneremo poi anche su altri temi, parleremo di sport, prevenzione e salute. Oggi un'intera giornata che Fondazione Taranto 25 dedica a queste tematiche, un convegno a Porte dello Ionio nella mattinata, nel pomeriggio invece un incontro con le tante realtà sportive, migliaia di persone che sono attive sul nostro territorio. Molte di queste parteciperanno appunto a questo incontro promosso nel pomeriggio da Fondazione, ne parleremo con Fabio Tagliani. Garelli, e oggi è anche il giorno del Taranto che torna in campo e quindi parleremo con Dario Gallitelli di quello che accade e di quello che potrebbe accadere in questa partita di Coppa Italia in previsione poi del campionato che torna stavolta lunedì. Questo e tanto altro oggi, ci prendiamo una piccola pausa, poi iniziamo la nostra carrellata di giornali partendo ovviamente sempre da ANSA, ma fra poco.
1: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

Bentornati e allora cominciamo a dare un'occhiata a giornali e agenzie di stampa e lo facciamo partendo da ansa.it, questa è la pagina che apre il sito di ANSA. Meloni attacca Trump, rischiosa l'intesa sul gasolio russo, le comunicazioni

Della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato all'ANSA le parole della Premier. Prima di tutto non sono affari suoi, ha detto, secondo, tornare alla fase 1, ok, della Camera alle risoluzioni di maggioranza. E poi si parla della Champions League, ieri Roma-Real Madrid, una partita con tanti gol e con una beffa per la Roma, sconfitta amara per la Roma, avanti 3-1 e Real Madrid la ribalta in 8 minuti, finisce 4-3, c'è appunto il racconto. E poi subito sotto uno dei minorenni della banda della minicar era uno scherzo, quindi c'è il racconto di quello che sta avvenendo. Adesso il fascicolo passa ovviamente alla procura dei minori. E ancora sotto il Papa si è alzato ed è di buon umore, al via il recupero. Trump, spero che il pontefice si rimetta. E andiamo avanti, vediamo il Corriere della Sera, quindi dal sito di ANSA ci spostiamo invece sui cartacei, ma ovviamente in formato digitale, e partiamo appunto dal quotidiano di Via Solferino. Meloni, scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità. L'opposizione attacca, ma si divide in 5 mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky, grazie per il sostegno. L'ira dei russi. E poi di spalla il Vaticano dice che il Papa sta bene, Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra messa. Al centro una fotonotizia che in realtà parla di un'intervista ad un mecenate dell'arte, un consiglio ai giovani: osate, Pinault porto a Venezia la mia collezione. Lui insomma è davvero un mecenate, tanto fa per l'arte soprattutto contemporanea, quindi il Corriere della Sera racconta appunto tutto questo. Accanto si ritorna sulla cronaca, confessano i due ragazzi degli assalti microcar, un gioco fatto per noia. Hanno 16 e 17 anni, PM, tentato omicidio. L'inflazione USA sale al 3,7%, ora si avvicina il rialzo dei tassi. Poi c'è l'intervista che troverete appunto nelle pagine interne di Walter Veltroni all'attore Michele Riondino. Dopo Zingaretti, io pronto a fare Montalbano. Ci spostiamo sulla Repubblica. Vediamo come titola: Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, l'Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivate Starlink. Accanto costi energia, tetto al gas, accordo dell'Unione Europea sulle bollette. Qui l'intervista è di Landini. Sbagliato spendere per le armi, la gente sta male. Appunto ad intervistare Landini. Valentina Conte al centro, Enaimea Mini, c'è la storia di questa 23enne iraniana condannata a morte per un post, a raccontarla Michele Serra. E poi il Papa in piedi, celebra messa, tumore scoperto 20 giorni fa. I nostri destini incrociati al Gemelli è il pezzo dello scrittore Diego De Silva, che con questo racconto appunto spiega e racconta di sé e di questa vicenda del Papa incrociando le due storie. Minicar, presi due adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo, dicono. La mamma di uno dei due, non sono mostri, pagheranno, chiedo perdono a Jacopini. E poi sostegno ai Propal, banditi, i libri di Sally Rooney, grandissima scrittrice, al centro appunto di questa polemica. Ci spostiamo dalla Repubblica, andiamo sulla Stampa. Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump. L'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli. Rischiosa l'intesa sul gasolio USA-Russia, legittima Mosca. Il Cremlino non è affar suo. Zelensky la ringrazia. Scontro con Conte Schlein. Lei ha accettato le scelte di Donald, la Premier al Senato in vista del Consiglio Europeo. Starlink depotenziato. Ucraina sotto attacco. Musk, ordine del Pentagono.
E poi capi galoppini e telefonisti. La rete che truffa gli anziani. Partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino, nel mirino. Si parla ancora di ragazzi in strada da Parigi a Torino, scuole in rivolta. Agguati minicar presi.

0: gli aggressori, ci annoiavamo, anche qui trova spazio questa terribile vicenda di cronaca. SOS Vino, c'è chi rinuncia a imbottigliare, l'allarme di Slow Food, decine di aziende fuori dalla guida. Noi ci fermiamo ancora, piccolissima pausa per noi, quando torniamo altre prime pagine sempre nazionali.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100, dopo il TG avrete novità.

Ancora in diretta, ancora giornali nazionali, ripartiamo allora da Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI, adesso lo vediamo insieme e scopriamo come titola, gioco di sponda, Meloni critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev, non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio dell'Unione Europea, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. E poi il nuovo codice della strada cambia prospettiva anche i pedoni, insomma, si trovano al centro di questo codice, hanno maggiori responsabilità anche i pedoni messi in riga, infatti è il titolo del pezzo a firma di Alberto Caprotti. A fianco Leone 14 mangia e cammina, il decorso procede regolare, esito positivo per i primi esami post-operatori, il mondo in preghiera, caro benzina, al sud di Tir minacciano il blocco. E accanto si parla di migranti, sbarcano in Giamaica i primi 22 deportati dagli Stati Uniti. Da Avvenire andiamo al quotidiano Il Messaggero. Banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così, per il 16enne e il 17enne l'accusa è di tentato omicidio. E poi invece al centro trova ovviamente ampio spazio la notte della Roma dal paradiso all'inferno, incredibile ribaltone, i giallorossi vanno sul 3-1 con Supermalen, i cambi del Real firmano il 3-4, insomma non è bastato arrivare a due gol, insomma, di vantaggio sul Real, perché il Real in pochi minuti dall'82esimo in poi ha deciso che la partita doveva prendere un altro taglio, su calci piazzati hanno rivoltato la storia e quindi è finita appunto 4-3. Accanto Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la premier su Kiev. E poi sotto Leone, fisioterapia e celebra la messa, ma Perù in forse, il viaggio ovviamente parliamo in Perù, che il Papa aveva nuovamente ribadito ci sarebbe stato, insomma, anche dopo aver dato l'annuncio della sua malattia e dell'operazione. Parlano i medici, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. Andiamo sul giornale. Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa, in Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacciani trasformisti su Kiev, si dimettano, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Lo scenario Calenda tentato dal centrodestra, dall'altra parte Ucraina, Starlink e le accuse agli USA. Al centro Pedro, Elly e Lucianina, sinistra da Barzelletta, tra Paella e la Carrà, guerriglia come in Francia, gli studenti pagati dalla CGIL. Ovviamente per Lucianina intendono Luciana Littizzetto, che ieri, insomma, ha parlato dei leader della sinistra nel suo monologo consueto A che tempo che fa, adesso in versione anche infrasettimanale. Accanto Pizzini, Garofano PM per incastrare Stasi, esclusivo sul caso Garlasco, nei faldoni legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale, la fuga dei documenti per salvare Sempio. E poi il Papa ha ricoverato la forza di Leone, dopo l'intervento ha detto messa e fatto fisioterapia. L'inchiesta sulla bomba Ranucci spunta un video, fascicoli su La Vitola e Company. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano adesso, vediamo invece a cosa dà spazio il Fatto. Musk rallenta, Starlink a Kiev. Zelensky l'attacca e va in UK, i conti bloccati dall'Unione Europea senza un perché, dice il colonnello Baud. Al centro Dem spaccati, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci. Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, sempre con Kiev. Discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale. Calenda la loda, Marco Revelli dice su esteri, giustizia e lavoro, zavorre del PD. E poi i provvedimenti spot sono già morti, legge anti-maranza, il Quirinale toglie la norma sui minori, legge scuola, rissa, Fratelli d'Italia, Lega sul burka. Vediamo nel

0: taglio basso, si parla di Albania, Tirana in fiamme, assalti ai ministeri e agenti scatenati, due rivolte, incrociate. Ci spostiamo dal Fatto Quotidiano, andiamo sul Sole 24 Ore. Il Sole titola Meloni sull'energia. Europa, svegliati. Prezzo del gas vicino l'accordo Unione Europea. Italia, la Premier rilancia in Parlamento il pressing per maggiore flessibilità a fondo contro l'intesa Trump-Putin sul diesel. Decisione rischiosa. Estensione dell'aliquota IRPEF del 33%, sono favorevole al taglio, dice. E poi Orsini, costi energetici sono il primo problema, è urgente intervenire, dice il presidente di Confindustria. Al centro gli eredi del vecchio mettono nel mirino il consiglio di Delfin e poi si parla di inflazione, USA spaventa i T-bond, vola l'export cinese, surplus commerciale verso i 1.000 miliardi di dollari, poi c'è un'analisi se l'intelligenza artificiale diventa l'oppio che nasconde le fragilità di USA e Cina. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Ancora un quotidiano rosa, ma stavolta appunto i temi sono ben diversi. Champions, quattro sconfitte, non era mai successo. Ovviamente riferimento è a tutte le italiane che in questi 2 giorni non hanno brillato. Clamoroso Roma da 3-1 a 3-4, il Real ribalta tutto in 8 minuti. Gasp perde con Dybala, Mu giallorossi superiori. Poi anche il Como rimontato e sconfitto dal Feyenoord. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale. Ancora una pausa per noi, poi torniamo con i giornali locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo visto anche nell'edizione precedente, la zona di alta pressione si è impadronita del continente europeo, proteggendoci quindi dalle perturbazioni atlantiche che, come vedete alle mie spalle, scorrono da sud-ovest verso nord-est, quindi dal vicino Atlantico alle isole britanniche e la Scandinavia. Proveranno nel corso dei prossimi giorni a entrare nel bacino del Mediterraneo, vedremo un pochettino la situazione come andrà ad evolversi. Per il momento ci godiamo queste giornate di tempo tutto sommato bello, asciutto, anche se ancora un po' ventilato, ma comunque con temperature, se vogliamo, anche gradevoli. Allora passiamo a questo punto a vedere quelle che saranno le condizioni del tempo nella giornata di oggi. Eccola qua, la vedete alle mie spalle, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, scorrono delle nubi che però non porteranno dei fenomeni legati a una debole circolazione depressionale che passerà sui Balcani, ma diciamo a noi proprio interesserà veramente in maniera estremamente marginale. Quello che ci interesserà ancora sarà il vento da quadranti nordorientali, meno intenso rispetto a quello del giorno precedente, ma comunque ancora apprezzabile. Tant'è vero che, come vedete, il mare risulterà ancora mosso, sempre localmente molto mosso il Basso Adriatico e il Canale d'Otranto. Per quanto riguarda le temperature restano stazionarie su valori abbastanza bassi, diciamo. Infatti la minima raggiungerà appena i 14 gradi e la massima non dovrebbe superare i 21 gradi, questo sul capoluogo naturalmente. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, ecco, vedete, cambia veramente poco, nel senso che c'è qualche simbolo del sole pieno in più, c'è anche un grado in più di temperatura massima, ma per il resto la giornata di venerdì sembra proprio essere la replica della giornata precedente. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Bentornati, allora ripartiamo dalle notizie di casa nostra, lo facciamo con ANSA Puglia che guardiamo insieme, prima pagina dedicata ai presidi dei lavoratori di ex Ilva, terzo giorno di presidi, in realtà il riferimento alla giornata di ieri, ma ormai siamo entrati nel quarto giorno, varco aperto per gasolio dei bus, operai ancora in strada dopo il decreto, attesa per il confronto in regione. E a proposito di questo, proprio del confronto in regione che si terrà questa mattina alle 10. I lavoratori incontreranno Antonio De Caro e l'assessore al RAP.

0: Di Sciascio, in queste immagini vediamo gli autobus che sono pronti per portarli proprio a Bari. Saranno una decina i mezzi utilizzati che partiranno da Taranto alla volta della presidenza del Consiglio regionale e della presidenza della regione. Incontreranno, come vi dicevo, appunto il governatore, porteranno le loro rimostranze, chiedono sostanzialmente che la regione sia dalla loro parte, rivendichi quelle che sono le loro idee rispetto alla visione e al futuro della fabbrica, anche gli incentivi all'esodo, i prepensionamenti, tutta una serie di misure che per appunto i rappresentanti dei lavoratori sono essenziali per traghettare verso una nuova fase lo stabilimento. Chiederanno appunto a De Caro di battere i pugni a Roma sostanzialmente, vedremo se ne verrà fuori una piattaforma condivisa che appunto De Caro potrà poi portare ai rappresentanti del governo. Nel frattempo però, come vedete, appunto ci si prepara per la partenza. Noi più tardi ascolteremo anche ovviamente in diretta le voci dei protagonisti. Nel frattempo andiamo avanti con i nostri giornali, le nostre prime pagine, e andiamo sul Corriere del Mezzogiorno per dare un'occhiata alla prima del Corriere. C'è un'altra protesta che domina, ieri ha acceso Bari, è quella degli agricoltori. Il giorno della rabbia, in 5.000 al corteo di Coldiretti, la regione in arrivo un fondo da 30 milioni. La protesta, caro gasolio, crollo dei prezzi dell'olio e allarme contraffazioni, tempesta perfetta sul settore. Di spalla la Meloni che rassicura, salveremo l'acciaieria, quindi ovviamente si parla della situazione dell'ex Ilva. Più tardi ascolteremo anche le parole della Premier. Alessia morta a 37 anni durante la liposuzione, condannato il chirurgo, il processo, l'arresto cardiaco dopo l'anestesia. L'aggressione a Trani, notifica un atto, avvocata colpita con calci e pugni. Il sacerdote accusato di violenza sessuale a Corato, Don Vito, respinge le accuse, fissato l'incidente probatorio. Dal Corriere del Mezzogiorno ci spostiamo ancora, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Ilva, la ripartenza. Acciaierie d'Italia compra acciaio dall'estero per Taranto e Genova, gli imprenditori, ma noi penalizzati dalle norme sulla cassa integrazione. E poi i Focus Potenza, travolto dal macchinario, muore a 50 anni. Altro dramma, Corato, l'industria locale, 1.000 tavoli per crisi aziendali, CISL, parliamo di 105.000 lavoratori. Il Papa si è alzato, decorso regolare dopo l'asportazione del tumore, medici cautamente ottimisti. E poi ancora scendendo sempre nelle cronache, l'ex assessore a processo, il rebus intercettazioni, la difesa dei fratelli Pisicchio, non possono essere utilizzate quelle intercettazioni, dicono. Al centro D'Alema spinge Renzi, il centro-sinistra ora non può dividersi, l'intervista, accuse a Meloni alla nuova legge elettorale, l'ex premier De Caro resti a Bari. Taglio basso, presi due minori della minicar, l'accusa è di tentato omicidio. Roma, il 17enne è figlio di un carabiniere, accanto la più amata dai visitatori, Rimini premia la Basilicata, dal Salone del Turismo questo riconoscimento alla regione. E noi adesso parliamo, torniamo a parlare, ne stiamo parlando tanto in questi giorni, dell'aeroporto di Grottaglie. In particolare in questi giorni abbiamo parlato di spazio porto e voli passeggeri, ma torniamo sul tema del cargo merci, che apre a nuove opportunità per l'Arlotta. Ieri si è tenuto un incontro in Confcommercio in cui si è parlato proprio di questo, c'era per noi il direttore Dario Gallitelli.
1: Il cargo merci come opportunità di sviluppo per l'aeroporto di Grottaglie e per le imprese del territorio è il tema dell'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede di Confindustria Taranto, dedicato alle infrastrutture realizzate da GESFA, azienda presente nello scalo dal 2007 e già parte della filiera Boeing. L'investimento punta a offrire alle aziende una soluzione logistica più vicina, riducendo i trasferimenti su strada verso aeroporti distanti e agevolando le spedizioni sui mercati extraeuropei, sia per l'esportazione dei prodotti sia per le importazioni di materie prime e componenti. Al centro del confronto le prospettive dello scalo e la sinergia con Brindisi, snodo cruciale nell'immediato ma anche nel futuro del territorio, come confermato dalle parole del presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma e del suo omologo di Brindisi Giuseppe Danese.
2: Taranto e Brindisi non sono due territori che

0: Naturalmente si devono fare concorrenza, ma bensì si completano. E questo, per questo noi come Confindustria stiamo dando questo segnale, perché condivido pienamente quanto detto dal collega, dall'amico Giuseppe Danese, perché effettivamente questi territori hanno bisogno di unica voce, perché sono in un momento di trasformazione, momento delicatissimo, però che questo momento di delicatezza può portare una svolta per il territorio. Noi ci crediamo tanto, ci crediamo per il cargo qui a Grottaglie. I porti possono, naturalmente tutti i porti, anche quello di Taranto, può dare una grande, si possono, come dire, alternare, perché per dire Taranto e per l'eolico offshore ho tante altre opportunità, Brindisi per altre opportunità, quindi naturalmente, ripeto, noi stiamo cercando di dare un'unica voce ai due territori.
1: L'idea è quella di costruire una piattaforma logistica dell'Adriatico e anche dello Ionio, chiaramente, coinvolgendo non solo i porti principali della costa adriatica, cioè Trieste, Ravenna, Bari e Brindisi, ma collegare queste autostrade del mare all'aeroporto di Grottaglie, che deve diventare un hub importante cargo, trasporto merci, quindi diventiamo davvero una piattaforma intermodale, aereo, mare, ferro, ruote, insieme, e non solo proclami ma fatti concreti. Grottaglie sta nascendo con un aeroporto diverso, un aeroporto con una specifica dignità, una specifica peculiarità. Cavalchiamo quest'onda in questo momento, poi sviluppiamo tutto l'aeroporto, lo dobbiamo sviluppare. Come Brindisi o Bari, penso che non possa mai diventare un trasporto merci.
2: Andiamo avanti e parliamo ancora di prime pagine di giornali, tornando sui temi di oggi, e quindi ripartiamo dall'edicola. Vediamo l'edicola come titola oggi: la rivolta dei camionisti, pompe a secco, supermercati con scaffali vuoti. Alex Silva, l'acciaio degli altri, così la fabbrica non si ferma. I commissari hanno avviato con alcune principali imprese siderurgiche italiane un accordo per attività di laminazione conto terzi, salvi i livelli occupazionali. E poi vediamo nel taglio basso: sedicenne vince una battaglia con la scuola al Consiglio di Stato. Un'altra protesta di cui abbiamo insomma visto, vi abbiamo raccontato: gli agricoltori invadono Bari, la regione stanzia 30 milioni di euro, dunque la protesta continua. Si parla poi della figura di Carla Lonzi, una libertà di vita fuori dalle regole del potere. Andiamo nelle pagine interne, alle pagine 2 e 3, quelle del primo piano dell'edicola. La rivolta dei campi, 30 milioni non bastano, la protesta continua, camionisti rivolta, scaffali e pompe a secco, si va verso la paralisi. Pagina 3, salvare l'ex Ilva, ora c'è il piano dei commissari per non chiudere, raffineria bloccata, rischia anche la raccolta dei rifiuti, indotto, le imprese chiedono correttivi. E poi la Meloni, il decreto compra tempo, il futuro resta sospeso. La pagina dedicata a Taranto e alla sua provincia, la prima pagina, edicola Village, il comune formalizza il no, il gruppo Ladisa annuncia ricorso. E poi fuori dal predissesto, via libera sul bilancio dalla Corte dei Conti. Taglio basso, Perrini, Fratelli d'Italia sulla sanità, San Cataldo basta attese, auto di Vozza in fiamme, si indaga sulle cause, è avvenuto al quartiere Paolo VI. E poi comunali, Partito Democratico positivo dopo i primi incontri, parliamo di Mottola. Ci spostiamo, andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Ex Ilva, ancora sciopero, le imprese in pressing, Meloni, massimo impegno, le associazioni, decreto ok, ma SOS indotto, crisi dell'olio, 5.000 in piazza, la regione pronti, 30 milioni di euro, il corteo organizzato da Coldiretti. E poi l'autonomia che divide, scossa nelle coalizioni tra imbarazzi e silenzi, al centro carburanti, gli esaurito e le lunghe code, l'ok ai rifornimenti per gli autobus Amat, gli effetti della protesta al siderurgico sulla raffineria Eni. Infine, la crisi dell'AMIU, crescono debiti e paura, nuovo sit-in, l'ipotesi 59 milioni. Infine, nel taglio basso, la cronaca, tre colpi a Taranto in poco meno di 48 ore, al vaglio anche altri episodi, casco e pistola in pugno, rapine in serie alle farmacie, incastrato dalle immagini, è stato bloccato martedì sera, avrebbe colpito per tre volte un 37enne di Taranto, accanto pericolo

0: Lupi nelle campagne, tenete in casa cani e gatti, succede a Manduria. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, piccola pausa per noi, quando torniamo iniziamo a parlare un po' più approfonditamente di ex Ilva. A fra poco.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Bentornati e allora guardiamo insieme le immagini che raccontano prima dell'attesa e poi proprio della partenza immediata verso Bari di una decina di autobus che appunto dall'esterno dell'Ilva, in questo caso vediamo le immagini che ci portano proprio al parcheggio della portineria direzione, si sposteranno poi alla volta di Bari dove ci sarà un incontro alla presidenza della regione Puglia con il governatore della regione Antonio De Caro e con l'assessore al ramo di Sciascio. Una decina dovrebbero essere, appunto, molti di questi li vediamo proprio adesso in queste immagini, gli autobus che si sposteranno alla volta di Bari. Ovviamente a perorare la causa dei lavoratori saranno i rappresentanti sindacali, mentre tutti i lavoratori che prenderanno l'autobus e arriveranno a Bari, saranno proprio sotto la presidenza a farsi sentire, quindi continueranno la loro protesta lì, ma non abbandoneranno i blocchi, quindi restano, lo ribadiamo, i blocchi stradali, prosegue lo sciopero. Non sono contenti sostanzialmente di quello che è emerso dal decreto legge varato solo qualche ora fa in questo servizio. Ascoltiamo i contenuti nel dettaglio del decreto e anche le parole della Premier Meloni, che ieri in Senato ha replicato a chi dice che il governo sull'Ilva sta facendo troppo poco. Vediamo.
9: L'aria a caldo resterà in preriscaldo fino a quando a pronunciarsi non sarà la Cassazione, con l'udienza prevista il prossimo 20 ottobre. Adesso a dirlo c'è un decreto legge. Dunque nessuno spegnimento definitivo entro fine ottobre, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano, ma questa fase non potrà proseguire oltre il 15 dicembre prossimo e anche in assenza di attività produttiva, si legge nel decreto, restano gli obblighi del gestore di monitoraggio delle emissioni in atmosfera. Non c'è però solo questo nel provvedimento varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, ma una serie di misure urgenti a sostegno dei lavoratori, a partire dalla cassa integrazione per quelli dell'appalto e DA di servizi marittimi in AS, valida fino al prossimo 30 giugno, e l'integrazione alla cassa integrazione per i lavoratori diretti, che così arriveranno fino al 70% dello stipendio. Nel decreto si legge: il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dei dipendenti di Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria è integrato con ulteriori risorse, anche ai fini della formazione professionale in materia di bonifiche. I lavoratori possono inoltre essere impiegati in lavori di pubblica utilità sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Inoltre, le aziende private che assumeranno a tempo indeterminato, attingendo dal bacino occupazionale del siderurgico, che sia Acciaierie d'Italia,

0: Italia o che sia Ilva Enaesse potranno usufruire di sgravi dal mese prossimo e fino al 31 dicembre 2027 con l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a cui si andrà ad aggiungere un contributo per ciascun lavoratore assunto. E dunque questa la seconda novità. Novità anche sul fronte degli investimenti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy raccoglierà e coordinerà le manifestazioni di interesse per investimenti privati nelle aree ex Ilva e nelle aree del demanio marittimo e militare attigue idonee a insediamenti industriali, si legge nel testo del decreto, elaborando un piano degli investimenti da sottoporre al Consiglio dei Ministri, a cui seguirà la nomina di un commissario straordinario. Sarà proprio il commissario a coordinare il piano con investimenti superiori ai 10 milioni di euro e con interventi già previsti dal contratto istituzionale di sviluppo. Prevista inoltre la nascita di un distretto industriale Taranto-Brindisi per favorire la ricerca sulla decarbonizzazione e un finanziamento di 1 milione di euro con la stessa finalità per il Tecnopolo del Mediterraneo. Infine, il MIMIT viene autorizzato a trasferire ad Acciaierie d'Italia 40 milioni e mezzo di euro, l'ultima parte dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea. Solo poche settimane fa erano stati autorizzati 100 milioni di euro dallo stesso tesoretto, un decreto-legge che però scontenta i sindacati che nel pacchetto avrebbero voluto incentivi all'esodo e riconoscimento dell'amianto per agevolare i prepensionamenti. Proseguono dunque nello sciopero e nei blocchi. Di ex Ilva stamane ha parlato la Premier Giorgia Meloni, replicando nell'Aula del Senato a chi sostiene che il governo non stia facendo abbastanza.
1: Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa. È un impegno molto ampio, molto complesso, che non si esaurisce neanche con questo provvedimento. Continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la Regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia.
0: E ieri la protesta dei lavoratori di Genova che hanno occupato il primo piano della prefettura, poi smobilitando e eliminando anche i vari blocchi e cessando insomma, le loro forme di protesta, quando è arrivata la notizia che a Genova si continuerà a produrre portando da fuori, quindi non da Taranto ma da altri stabilimenti, evidentemente da altre realtà produttive, ciò che serve per la produzione a freddo. I lavoratori dello stabilimento di Cornigliano, quindi appunto hanno smobilitato. Lo stabilimento di Genova non chiude e non cessa la produzione, hanno detto ieri i commissari. Le linee di zincato, decapato e banda stagnata proseguono la lavorazione con l'impiego delle maestranze fino a fine novembre 2026. In queste immagini vediamo i lavoratori pronti a partire per alla volta della regione per l'incontro appunto con De Caro, presiederanno l'esterno mentre appunto i loro rappresentanti saranno su. Dicevo, tornando appunto a Dex Silva, che quindi la situazione a Genova è rientrata, ovviamente le preoccupazioni dei rappresentanti dei lavoratori sono per il famoso spezzatino, cioè che nord si separi da sud anche nella visione futura della fabbrica e che nella possibile acquisizione, anche se il ministro Urso ha ribadito che non ci sono interessi e proposte di questo tipo, quindi per recuperare e prendere dell'intero asset solo gli stabilimenti del nord e lasciare un po' il sud al suo destino. E a proposito di commissari, ieri è arrivata la comunicazione dei commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Hanno confermato che gli stabilimenti, quindi anche quello di Taranto, non chiudono e continuano a produrre. In che modo? I commissari ribadiscono, lo leggiamo in un documento che abbiamo ottenuto ieri, che Taranto e Genova continuano a produrre e continueranno a farlo nei prossimi mesi con il richiamo del personale necessario dalla cassa integrazione straordinaria, mentre per Novi Ligure si lavora una soluzione dello stesso tipo. Le brevi sospensioni tecniche previste tra una fase e l'altra sono parte di un piano di continuità produttiva e occupazionale, non di una cessazione dell'attività. In particolare sono entrati nel dettaglio dei vari stabilimenti, ma noi andiamo su quello di Taranto. Lo stabilimento prosegue l'attività produttiva. I commissari hanno avviato con alcune principali imprese

0: siderurgiche italiane un accordo per l'attività di laminazione conto terzi. L'attività ha già portato alla sottoscrizione, spiegano in questo documento, con tre società di ordini per la laminazione conto terzi di circa 365.000 tonnellate di bramme. Conseguentemente i commissari hanno già richiamato il personale degli impianti marittimi e del trasporto ferroviario. Il programma prevede il richiamo dalla cassa del personale di esercizio e manutenzione del treno Nastri 2 nei primi giorni di novembre. La laminazione tornerà al lavoro dal 10 novembre al 14 dicembre, la messa in sicurezza degli impianti entro il 19 di dicembre. Una seconda fase è programmata dal 7 gennaio 2027 per tutto il mese e si sta lavorando, proseguono e concludono rispetto alla situazione di Taranto i commissari, dicevo, si sta lavorando per ampliare gli ordini e definire accordi con altri operatori per l'intero primo semestre 2027. Mentre accade tutto questo, a Taranto code fuori dai distributori di benzina per i rifornimenti, inevitabili disagi legati ai blocchi, al fatto appunto che dalla raffineria Eni non esce quasi niente, solo il necessario per le forniture di Chima Mobilità per il trasporto pubblico. Ma vediamo tutto nel servizio di Dario Gallitelli.
1: Autobus con il servizio ridotto, possibili difficoltà nei rifornimenti degli aeroporti e distributori con scorte in esaurimento. Il blocco della raffineria Eni nell'ambito della protesta dei lavoratori dell'ex Silva sta creando disagi che da Taranto si estendono ad altre città pugliesi. Il fermo delle autocisterne ostacola la distribuzione del carburante con conseguenze per chi deve spostarsi per lavoro o per studio. Una prima svolta è arrivata nella notte, i manifestanti hanno aperto il varco 3 della raffineria Eni per consentire il passaggio di un'autocisterna e garantire il gasolio necessario agli autobus di Chima Mobilità. Nella serata del 13 di ottobre la partecipata aveva annunciato ulteriori limitazioni con il servizio garantito soltanto nelle fasce dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15. Il rifornimento ha consentito di sbloccare la situazione per i bus. Chima sottolinea il senso di responsabilità dei manifestanti e il dialogo portato avanti dall'azienda guidata dalla presidente Giorgia Gira con i lavoratori e le rappresentanze sindacali. Resta sotto osservazione anche l'approvvigionamento di carburante per gli aerei. Aeroporti di Puglia ha prorogato per altre 48 ore in OTAM gli avvisi aeronautici emessi per informare compagnie e operatori delle possibili limitazioni negli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. La società monitora costantemente l'evoluzione del presidio e il ripristino delle normali condizioni di rifornimento. Le conseguenze si avvertono anche nelle stazioni di servizio. Nel capoluogo ionico alcune pompe sono rimaste a secco e gli automobilisti si spostano da un quartiere all'altro alla ricerca di carburante. Dove è ancora disponibile si formano file alimentate dal timore di restare senza benzina o senza gasolio. Una preoccupazione che si aggiunge le difficoltà quotidiane di chi deve raggiungere il posto di lavoro, la scuola o accompagnare i familiari. Il passaggio dell'autocisterna ha offerto una risposta concreta all'emergenza per i bus tarantini. Per aeroporti e distributori resta decisiva la ripresa della normale distribuzione della raffineria, mentre prosegue la protesta dei lavoratori ex Silva.
0: E fra poco ne parleremo ancora con un ospite, Luigi Bennardi, segretario generale Wilm Will di Taranto. Adesso una piccolissima pausa per noi, poi torniamo insieme, continuiamo a parlare di Ilva e cercheremo di capire cosa si aspettano da questo incontro in regione di oggi i sindacati. A fra poco.
2: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

in attesa di avere appunto collegato con noi Luigi Bennardi, come potete immaginare, insomma, sono i sindacati nel pieno dell'organizzazione in partenza per Bari, quindi avremo fra poco e come vi dicevo cercheremo di capire qual è la finalità e quali sono gli obiettivi che si sono posti rispetto a questa trasferta di oggi. Parliamo di una manifestazione che si terrà il 17 ottobre. A Taranto ci sarà una manifestazione legata alla salute che chiede sostanzialmente la chiusura della fabbrica, una nuova visione di città, ma ne parleremo dopo. A Roma, contestualmente, questa appunto la locandina che racconta di quello che ci sarà a Taranto.

0: Contestualmente, dicevo, a Roma invece ce ne sarà un'altra di manifestazione sui temi del lavoro, dell'ambiente, del welfare, della Costituzione, insomma i temi principali al centro del dibattito politico degli ultimi mesi. E verso questa manifestazione nazionale che si chiama la Via Maestra c'è un'organizzazione che parte anche da Taranto. Ieri Giovanna Calabrese è stata proprio ad un incontro in cui si spiegava quali saranno le iniziative che da Taranto arriveranno fino a Roma e questo è il servizio che racconta tutto.
1: Le spese sono tantissime, all'inizio del mese le bollette bisogna pagarle tutte. Io ho figli, ho una ragazza di 20 anni che studia a Bari e le difficoltà a mantenerla non sono poche. Per fortuna ho mio marito che lavora in tutt'altro settore, però facendo riferimento ai nostri redditi è ovvio che se va a mancare quota parte di un reddito le spese diventano esorbitanti. Ripeto, come me ce ne siamo tante, tantissime, la paura è alta, noi speriamo che le istituzioni si facciano minimo carico di tutto quello che sta succedendo in Puglia.
2: Per Mary Clemente, lavoratrice di Natuzzi Divani da 25 anni, il futuro è sempre più incerto. La cassa integrazione a 0 ore, l'assenza di prospettive raccontano una crisi che coinvolge lei e tanti altri lavoratori. Una situazione che accomuna diverse vertenze del territorio, da Natuzzi a Chimambiente fino all'ex Ilva, con tanti lavoratori, famiglie in attesa di risposte. È anche per questo che la FIOM CGIL porterà a Roma le ragioni del lavoro, della pace, dell'ambiente e della giustizia sociale, come spiegato al centro polivalente Tamburi. Temi che a Taranto si intrecciano con le difficoltà occupazionali, le questioni ambientali e il diritto alla salute. Il 17 ottobre alla manifestazione nazionale sulla Via Maestra parteciperanno anche numerose associazioni del territorio. Dalla città e dalla provincia partiranno 15 autobus. Ed è per questo che il 17 ottobre si partirà per Roma per avere risposte concrete, come sottolineano Barbara Tibaldi, segretaria nazionale della FIOM CGIL, e Giovanni D'Arcangelo, segretario generale CGIL Taranto.
3: Chiediamo lavoro, non chiediamo cassa integrazione, chiediamo futuro, non chiediamo improvvisazione, quale quella di questo governo. Lo chiederemo sabato, ma lo stiamo chiedendo da 2 giorni nel presidio permanente davanti all'Ilva. L'Ilva è un'avvertenza che spiega bene come in questo paese la politica non si sta occupando del lavoro. Dovrebbero fare un mea culpa e poi darsi una mossa e guadagnarsi lo stipendio, perché quando sei retribuito per garantire il futuro di un paese, devi garantire il suo futuro in termini di servizi, allora non massacrare la sanità, devi garantire il suo futuro in termini di lavoro e allora fare politiche industriali e investire sugli assi strategici a partire dall'acciaio e devi pensare alle persone, altrimenti le cose andranno sempre peggio e noi lo impediremo.
4: Tutti insieme perché in un paese che vuole considerarsi normale, democratico, questi temi sarebbero al centro dell'agenda politica. Invece lo vediamo anche nei mezzi di informazione che questo non avviene. Insomma, c'è una condizione difficilissima dove con il proprio reddito non si riesce ad arrivare a fine mese e il governo invece a questo non ci pensa, non ha nessuna strategia sul come uscire da questa condizione. Perché noi davvero vogliamo costruire le condizioni di un altro paese, di un paese più giusto.
0: Dunque, insomma, manifestazione di CGIL e associazioni a Roma il 17. Tra i temi di cui sicuramente si parlerà anche quello dell'ex Ilva, di cui vi stiamo raccontando dall'inizio della nostra trasmissione con tutte le novità. Noi adesso ci colleghiamo con Luigi Bennardi, segretario generale della Wilmwill Taranto. Ben trovato, la vedo già posizionato nell'autobus in partenza per Bari. Buongiorno.
5: Buongiorno Marina, grazie dell'opportunità, del fatto che ci segui. Sì, siamo appena partiti, 8 pullman per sostenere l'incontro con il presidente della regione Puglia, il presidente della provincia di Taranto e il sindaco di Taranto.
0: Quindi, insomma, anche le istituzioni locali arriveranno a Bari stamattina per questo incontro con De Caro. Che cosa chiedete alla regione Puglia, Bennardi? Cosa vi aspettate oggi?
5: Sì, abbiamo preteso che all'incontro partecipasse anche il sindaco e il presidente della provincia, perché è arrivato il momento a Taranto che ogni istituzione prenda posizione su quello che sta accadendo nel territorio ionico ormai da anni. Noi a De Caro chiediamo di farsi portavoce della vertenza dell'ex Ilva e del suo indotto, convinca il governo a riconvocarsi a Palazzo Chigi nel più breve tempo possibile affinché finalmente si inizi a parlare di strumenti straordinari, quindi di transizione soprattutto sociale con degli strumenti straordinari, ma anche soprattutto industriale.
0: Ieri a Genova rimossi i blocchi, hanno detto torniamo a lavorare, insomma sembra che in questo momento ciascuno viaggi per suo conto e ci si stia dividendo. Qual è la vostra impressione? Vi sentite abbandonati anche dai vostri stessi colleghi degli altri stabilimenti?
5: No, noi non ci stiamo a mettere in piedi una guerra contro lo Sud. La lettera dei commissari è arrivata ieri sera, non fa altro che anticipare una situazione industriale che comunque era già in programma di arrivare, quindi non ci divideranno tra Genova e Taranto. Certo è che va sollecitata la politica, perché mentre in Liguria si è stretta attorno allo stabilimento, qui a Taranto è tutto uno scappa chi può. E quindi noi non lo possiamo continuare a permettere. Per questo oggi è la giornata in cui tutte le istituzioni prendano realmente posizione.
0: A proposito di questo documento che abbiamo letto quasi integralmente prima, insomma nell'attesa di collegarci, ci sono appunto da parte dei commissari delle rassicurazioni rispetto al fatto che si continuerà a lavorare conto terzi, spiegano loro. Vi rassicura questo, vi tranquillizza? Ovviamente parliamo comunque di pochi mesi, insomma non è una visione a lungo termine ma a breve raggio.
5: No, questa è una visione miope, perché potrebbe, ma non lo fa, rassicurare i lavoratori per pochissimi mesi. E dopo cosa accade? È lo stesso discorso, la cassa integrazione che va avanti fino a giugno 27 e dopo non c'è dato sapere qual è il futuro di questi lavoratori. Quindi assolutamente no, non ci rassicura nel modo più assoluto.
0: Che aria tira in autobus, Bennardi? Perché dietro di lei vediamo anche altri lavoratori, insomma, che insieme a lei si spostano alla volta di Bari.
5: Beh, l'aria che tira qui nell'autobus è la stessa aria che da lunedì mattina alle 6 tira all'interno della statale 100, della statale 100 Archieni, quindi c'è tantissima rabbia, la gente è disposta anche a gesti estremi pur di farsi convocare da Palazzo Chigi e affinché la regione anche prenda la propria posizione.
0: Continuano ovviamente i blocchi anche all'esterno della fabbrica e al Varco Eni.
5: Continuano i blocchi ad oltranza davanti ai varchi Eni e sulla bretella principale.
0: Senta Bernardi, a chi dice state in qualche modo mettendo in ginocchio la città per la questione della benzina che con difficoltà ormai si trova? Ieri abbiamo visto c'erano code un po' dappertutto per questo motivo e quindi dice appunto che non è con la città che bisogna fare in qualche modo la guerra. Che cosa rispondete?
5: Ma noi rispondiamo alla pari di quello che abbiamo riportato ai cittadini che ci hanno incontrato qui ai blocchi, e nessun lavoratore dell'ex Ilva del suo indotto ce l'ha con la città, e ci mancherebbe altro. Tutti i lavoratori, la maggior parte dei lavoratori dell'ex Ilva del suo indotto sono cittadini di questa provincia e quindi vogliono che questa provincia finalmente dopo 14 anni abbia un futuro. E quindi il futuro dell'ex Ilva, del suo indotto e dell'intero territorio e anche e soprattutto il futuro della città.
0: Ieri la Premier Meloni, lo abbiamo visto in un servizio che abbiamo mandato poco prima del suo intervento, ha detto continua, non è mai cessata l'interlocuzione con le istituzioni locali e con i sindacati. Vi risulta?
5: Beh, questo non è vero, noi è passato tantissimo tempo, sin quando poi abbiamo chiesto che Palazzo Chigi prendesse in mano la vertenza ex Ilva, quindi il dossier dell'ex Ilva, e quindi poi è accaduto ma con tantissimi rinvii. Quindi anche lì il governo, per quanto noi siamo tutti consapevoli che la vertenza ex Ilva è sicuramente la vertenza maggiormente, come dire, più difficile d'Europa, però il governo deve fare la sua parte, smetterla tramite il ministro Urso e quindi il ministero del Made in Italy di portare al tavolo un sacco di progetti di reindustrializzazione per il territorio tarantino, perché oggi non esistono, soprattutto non ce n'è stato mostrato neanche uno.
0: Senta, con cosa volete tornare da Bari oggi concretamente? Quali rassicurazioni, insomma, cosa vi aspettate? Un po' ce l'ha detto, ma cosa vorreste poi concretamente una volta qui di ritorno?
5: Noi

0: diciamo che il tempo anche lì delle rassicurazioni vuote si è concluso, quindi il governatore della Regione Puglia insieme alle altre due istituzioni devono siglare e condividere la piattaforma presentata in questi mesi per una, come ti dicevo prima, per una transizione sia sociale che industriale e finalmente al fianco dei lavoratori, in modo tale che tutti insieme possiamo partecipare ad un incontro a Palazzo Chigi che parla di futuro per stare.
1: Grazie per essere stato con noi. Ovviamente la linea comincia a fare le bizze perché siete in movimento, lo ribadiamo, appunto il collegamento avviene dall'autobus, uno degli 8 autobus che sta portando una buona parte dei lavoratori che protestano in questi giorni da Taranto a Bari, continueranno la protesta all'esterno della presidenza della regione dove ci sarà questo incontro con De Caro, Di Sciascio e da quello che poi ci ha detto all'inizio di questo collegamento Luigi Bennardi anche con sindaco di Taranto Bitetti e presidente della provincia Palmisano che avete chiesto voi che venisse convocato, intendo voi sindacati unitari che venisse convocato. Grazie per essere stato con noi, ovviamente vi aggiorneremo e ci aggiorni su quello che accadrà poi più tardi, lo racconteremo nel nostro TG delle 14. Buona giornata.
0: Va bene, grazie, buona giornata a voi.
1: Continuiamo a parlare di ex Ilva, anzi facciamo così, mi dicono dalla regia che il prossimo ospite ancora non è collegato, quindi ci prendiamo una brevissima pausa, poi continuiamo a parlare perché c'è una manifestazione sabato pomeriggio che parte da Piazzale Democrate, è organizzato da attivisti del territorio, associazioni ambientaliste ma non solo e ne parleremo appunto fra poco.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue Amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

0: Bentornati. Allora, questa mattina la conferenza stampa in Piazzale Democrate di presentazione della manifestazione che si terrà nel pomeriggio di sabato. Taranto torna a vivere, questo è lo slogan, il leitmotiv della manifestazione che partirà intorno alle 17 da Piazzale Democrate. I contenuti e come si sta organizzando il gruppo di associazioni che ha deciso di scendere in piazza e che chiama la città a raccolta, ce lo facciamo dire da Leo Campanelli dell'associazione Gambe di Mazinga che abbiamo in collegamento. Bentrovato, buongiorno. Non la
1: Allora,
0: sentiamo, forse adesso sì. Provi a parlare, vediamo se riusciamo a ripristinare
1: si chiama,
0: l'audio.
1: si sente, si sente, si
0: La
1: sente.
0: sento forse. Ok, ora risolvono il mio problema interno, ora la sentirò. Nel frattempo comunque le do il buongiorno e le chiedo appunto di spiegarci quali sono le motivazioni di questa protesta e le richieste anche, perché chiamate a raccolta l'intera città.
1: Allora, molto semplicemente, vedendo qual è la situazione in cui imperversa tanto, soprattutto nell'ultimo periodo e soprattutto alla luce di quella che è stata la decisione dei giudici di Milano, che hanno certificato la presenza di oltre 2.000 tonnellate di amianto negli impianti a seguito dell'azione promossa dai genitori di Tarantini e dall'avvocato Striano, eccetera. Insomma, ora vedere questo colpo di coda governativo, che vedendo anche come la Cassazione si è organizzata molto e si pronuncerà il 20 rispetto a questa questione, che poteva anche essere chiusa, diciamo, il 17 è non solo una risposta, ma anche un'affermazione della città rispetto a quello che vuole che sia il proprio futuro, un futuro che non comprende l'ex Ilva, perché al di là di quello che viene diffuso, chiacchiere su decarbonizzazione, su il portare avanti un'economia industriale che ha messo in ginocchio il nostro territorio da anni, e mandare avanti soprattutto una narrazione che parla di bomba sociale in caso di chiusura degli impianti, quando la bomba sociale è chiara nel nostro territorio da anni, soprattutto per noi che siamo una generazione più giovane, che cerchiamo di vivere in questo territorio, che questa bomba sociale la viviamo, con precarietà lavorativa, precarietà sanitaria, e quindi sentirci parlare di bomba sociale solo in caso di chiusura degli impianti ci sembra veramente un qualcosa di ridicolo. Ora, domani, oggi, ci sarà la conferenza stampa alle 10 in Piazza Democrate. Oggi pomeriggio a Statte ci si vedrà per ulteriori assemblee, per preparare anche in maniera creativa dei cartellini e dei striscioni che porteremo alla manifestazione. E quindi l'invito è di partecipare al 17, non solo nella giornata appunto del 17, ma in tutto il percorso che lo precede e che seguirà. Ovviamente non è qualcosa che finirà il giorno, però può essere una risposta e può essere soprattutto una voce che si alza di fronte alle brutture che ci stanno imponendo, soprattutto in quest'ultimo periodo.
0: Senta, quante associazioni sono, insomma, coinvolte in questo processo, in questo percorso che ha portato e che sta portando poi alla manifestazione di sabato e anche qual è, diciamo, il lavoro che si sta facendo tra associazioni, tra realtà del territorio?
1: Allora, sicuramente questo è utile specificarlo. Ci sono numerose associazioni, Giustizia per Tanto, Liberi e Pensanti, Plastica Qua, Tracce, insomma, sono varie le associazioni, ma soprattutto è varia la cittadinanza che sta partecipando. Quindi è utile anche capire che questa non è una manifestazione indetta dalle associazioni per le associazioni. Questa è una manifestazione di tutta la città, di tutto il territorio adiacente, a cui parteciperanno anche realtà regionali ed extraregionali. Quindi non vorrei che si vedesse questo come una chiamata delle associazioni che parla a loro stesse. Questa è una città che sta parlando.
0: È una città che chiamate a raccolta, insomma, in piazza per chiedere un futuro ed un'idea diversa di città. Come, insomma, è chiaro, e stiamo raccontando anche in questi giorni, c'è la protesta dei lavoratori. Invitate anche i lavoratori a questa manifestazione, insomma, a chiedere un futuro diverso.
1: Assolutamente, i lavoratori non sono slegati dal tessuto cittadino e soprattutto si vuole insistere molto su una frattura che si vorrebbe creare tra lavoratori dell'ex Ilva e del Ridotto e quello della cittadinanza, quando la cittadinanza è formata dalla nostra totalità. Quindi molto spesso noto come alcuni sindacati stiano facendo questo gioco di creare questa divisione. Ovviamente noi viviamo un periodo ipersensibile e il tema del lavoro è un tema che tocca tutti, però in questo caso c'è un tema sanitario, di salute, di futuro che non può essere negato. E qui operai e tutti i lavoratori che stanno attorno ad Ex Ilva, secondo me, avranno più che qualche motivo per partecipare alla manifestazione, portando anche il loro pensiero, anche perché nel percorso di questa manifestazione si parla di lavoro, si parla anche del futuro dei lavoratori e di come debbano essere tutelati.
0: Purtroppo non si sente benissimo, la connessione va e viene, comunque insomma è chiaro il messaggio, l'invito è anche appunto ai lavoratori.

0: grave, insomma, della cassa integrazione, lei parlava dell'IVA, ma anche del porto, a partecipare, perché c'è anche il lavoro, in qualche modo, da quello che ascoltavamo, che ho capito, perché purtroppo non si sentiva benissimo, al centro, della mobilitazione, probabilmente, insomma, un lavoro diverso, ecco.
1: Un lavoro diverso e soprattutto un lavoro che tenga conto di quelle che sono le risorse del territorio che in questi industrie sono state depauperate. Quindi, quando si parla di lavoratori, si parla soprattutto di tutela dei lavoratori e di, soprattutto anche di tutela dei lavoratori che vengono dall'ex Ilva e dall'indotto. Quindi questa manifestazione non è per niente in controtendenza rispetto a chi lavora, agli operai, però è un'opera congiunta di tutta la cittadinanza che si muove insieme.
0: Grazie per essere stato con noi a Leo Campanelli. Ricordiamo appunto questa mattina ci sarà la conferenza stampa di presentazione di questa mobilitazione che si terrà il 17 ottobre nel pomeriggio. Taranto torna a vivere oltre i veleni, un po' questo lo slogan e la partenza è alle 17 da Piazzale Democrate con l'assembramento insomma per poi partire già dalle 16 sempre in Piazzale Democrate e poi si procederà alla volta del borgo, insomma. Grazie, buona giornata a lei. Ovviamente noi seguiremo e vi racconteremo nel nostro telegiornale anche di questo, dell'incontro, della conferenza stampa e della piattaforma che rivendica questa manifestazione, insomma, i contenuti di questa manifestazione. Una città, insomma, che scende in piazza per un verso, per un altro, ve lo stiamo raccontando praticamente tutti i giorni, una serie di difficoltà, una serie anche di contraddizioni, però una città che forse ha smesso di tacere a prescindere da quello che si possa insomma pensare sulla fabbrica aperta o sulla fabbrica chiusa. Taranto in qualche modo vuole risposte. E vedremo se arriveranno. Nel frattempo noi andiamo avanti, vi raccontiamo anche di altre storie legate in qualche modo sempre al tema ambientale. Ritorniamo su Piazza Maria Ausiliatrice, c'è stata insomma bagarre per questi alberi che l'amministrazione comunale ha deciso di tagliare per il restyling di Piazza Maria Ausiliatrice, per chi non la conoscesse Piazza Messapia, per intenderci, insomma c'ha questo duplice nome. Vediamo in questo servizio di Maria Laura Paletta quali sono i chiarimenti sul tema del verde che è stato rimosso.
2: Un progetto interessante, nato dalla volontà di riqualificare una piazza simbolica della città recentemente ridotta a luogo di degrado urbano e sociale, restituendola ai suoi cittadini. Giochi per bambini, attenzione all'accessibilità, un'area relax per anziani e uno spazio centrale che potrebbe essere dedicato a mercatini e attività di quartiere, con nuovi arredi, pavimentazione ripristinata e un impianto di illuminazione LED con predisposizione per la videosorveglianza. Insomma, la nuova piazza Messapia avrà il volto di uno spazio pensato per la socialità. Eppure le polemiche sull'abbattimento delle piante non si placano, le associazioni di settore parlano di errata comunicazione e chiedono chiarezza. Nella relazione agronomica che abbiamo potuto visionare, infatti, sono censite 95 piante, di cui però solo una quindicina classificate in categoria D, ovvero da abbattere per la sicurezza pubblica. Le altre, secondo quanto scritto nel documento, sono state rimosse a causa delle numerose interferenze con le pavimentazioni, i sottoservizi, gli impianti di pubblica illuminazione e i numerosi manufatti realizzati in più fasi, per far spazio a un nuovo impianto con specie ornamentali in cui prevarranno quelle autoctone.
3: È d'obbligo anche una correzione a quanto io avevo dichiarato inizialmente, perché avevamo parlato solamente dei pini in categoria D e che prevedevano l'abbattimento. Invece quello che noi vediamo è un disastro completo. Quindi da questa cosa noi ci dissociamo assolutamente e abbiamo fatto le nostre dimostrazioni in direzione ambiente, perché chiaramente non possiamo eliminare completamente tutto ciò che di verde abbiamo a Taranto, perché qui non è stato salvato nulla. Probabilmente verranno abbattute anche le palme, perché probabilmente quello è anche giusto, nel senso che sono di un'altezza considerevole, quindi difficilmente anche gestibili, no, come manutenzione. Però c'erano tantissimi alberi che erano assolutamente in

0: in grado di sopravvivere, curati come dovrebbe essere, e quindi avrebbero dato il loro apporto di salute a Taranto.
1: Sono salvi invece gli 8 lecci di Piazza Rammellini, il cui intervento di riqualificazione rientra nello stesso progetto di Piazza Messapia. È prevista e scritta infatti la conservazione

0: sono veramente il ritrovo di tutti i volatili della zona. Sicuramente le attività di smantellamento sono molto più rapide rispetto a quelle di ripiantumazione. Esiste il progetto della Green Belt che prevede la piantumazione di 1 milione di nuovi alberi, però non possiamo aspettare 30 anni.
1: E noi adesso voltiamo pagina, insomma abbiamo parlato delle difficoltà che sta vivendo il nostro territorio in buona parte della nostra trasmissione, adesso vogliamo guardare anche al positivo, a quanto si sta facendo in tema di sport, salute, prevenzione, e oggi ci sarà una giornata dedicata proprio a questi temi, è promossa da Fondazione Taranto 25 e ne parliamo con il presidente Fabio Tagarelli che abbiamo in videocollegamento. Buongiorno. Avevamo bisogno di un sorriso,
2: buongiorno,
1: Presidente, avevamo bisogno di un sorriso stamattina perché stiamo parlando solo di difficoltà e quindi volevamo anche sentire invece la bellezza che si sta insomma creando e che sta nascendo, che ormai è nata dalle tante realtà sportive che state seguendo. Come si struttura la giornata di oggi?
2: Buongiorno intanto Marina e grazie per l'invito. La giornata si struttura in questa maniera. Stamattina ci sarà un evento che parla di quello che è il fondamentale rapporto tra lo sport e la prevenzione. Quando abbiamo deciso 7 anni fa di sostenere il mondo dello sport di Taranto e oggi anche della provincia, uno degli obiettivi che dobbiamo cogliere attraverso il sostegno alle società sportive era proprio quello di permettere alle società sportive di strutturarsi in maniera ancora più importante per permettere di agevolare l'arrivo all'attività sportiva da parte delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Questo ormai succede da 7 anni, nel senso che abbiamo delle società sportive che ricevono non solo un contributo economico, ma quello che vogliamo fare è anche trasmettere alle società sportive tutta una serie di informazioni. Questa mattina un gruppo di soci capitanato da Luigi Santiglio, che insomma rappresenta storicamente la medicina dello sport, racconteranno ai presidenti delle società sportive quelli che possono essere dei momenti importanti proprio nell'ambito della prevenzione che loro devono indirettamente o direttamente effettuare nel momento in cui ricevono dei ragazzi o delle ragazze all'interno dell'attività. Nel pomeriggio invece ci sarà la coetudinaria diciamo momento di vicinanza agli atleti. Quest'anno le società sono 63.
1: 63, numero... l'abbiamo persa per un secondo. Sono 63, ci
2: sì,
1: diceva.
2: Sì. Sono 63 perché quest'anno si sono aggiunti anche tante società sportive della provincia di Taranto e quindi man mano che il numero dei soci di Taranto 25 aumenta, aumentano anche soci della provincia e questo determina anche una vicinanza al mondo sport provincia di Taranto. 63 società sportive è veramente per noi un importante risultato. Quello che dicevi prima è anche un momento che serve a tutti. Questo serve ai giovani atleti, alle giovani atlete che oggi verranno a Portedonio, che ringraziamo perché devo dire raccogliere 63 società sportive accompagnati da atleti e anche da parte del Porte dello Ionio uno sforzo economico sia per l'organizzazione ma anche per l'accoglienza, ma poi emotivamente serve mai come in questa fase a tutti ritrovarci insieme, serve ai ragazzi che capiscano insomma che questa è una comunità che abbiamo creato in questi 7 anni dove ognuno aiuta l'altro, non è solo Taranto 25 i soci che sostengono anche economicamente queste società, ma quello che riceviamo noi da questi momenti e dalla quotidianità che viviamo con le società sportive, perché poi oggi è diciamo l'evento di inizio anno, poi inizia una stagione dove i miei soci sono accanto alle società nei momenti degli allenamenti, siamo un punto d'ascolto. Io penso, Marina, che questa dinamica in Puglia non esista, che ci sia

0: una realtà privata complessiva tra i soci e le società sportive che condividano insieme questo progetto di comunità che non si sostanzia, ripeto, solo attraverso un contributo economico, ma è qualcosa di molto più profondo. E questo oggi è un rito che si rinnova da 7 anni e si rinnova aumentando il numero di società, ma anche quelle che sono le prospettive. Ultimo tema, quest'anno chiederemo a tutte le società sportive di raccontarci quelli che sono i loro progetti sociali, cioè di come loro vivono all'interno della loro società sportiva progetti che impattano sulla socialità del nostro territorio. Quest'anno ci sono alcune società che stanno pensando, per esempio, di agevolare l'arrivo all'attività sportiva anche di giovani e femminucce e maschietti che magari hanno alle spalle delle famiglie, che stanno vivendo delle difficoltà, e questo fa onore alle società sportive che noi sosteniamo, perché insomma mai come in questo momento tutti insieme dobbiamo superare l'ostacolo, e quello che vediamo oggi è proprio un desiderio di stare insieme che fa bene a tutti.
1: Mi sento di dire, ascoltandola, che il sostegno e il supporto ricevuto poi quasi fosse una catena di bene, viene a sua volta restituito, quindi è proprio un effetto contagioso.
0: È una cosa che hai colto probabilmente il significato più profondo del motivo per cui 7 anni fa le prime 12 società, pensare che erano 12 nel 2020 col Covid e oggi sono 63, è una cosa che veramente emoziona anche per noi vedere questo, perché poi non hai il tempo di pensare. Oggi Fondazione è coinvolta su tanti temi, le start-up, abbiamo un bando cultura, stiamo ricevendo tantissime progetti non solo da Taranto, ma un po' da tutta la Puglia e anche dal sud Italia. Questo senso di catena sociale, cioè ricevi un contributo, ricevi una vicinanza, come poi la ribalti all'interno del territorio e della tua comunità, era uno degli effetti che volevamo ottenere. Le società sportive degli 80 soci di Taranto 25 ne conoscono a malapena 15-20 mediamente. E quindi ricevi un contributo da chi conosci come entità, ma che non conosci personalmente.
1: Certo.
0: Questo poi deve portare successivamente una reazione, no? E la reazione è quella di trasferire questo contributo, non solo economico, a favore della comunità. Questa era un'idea forte, e anche migliorare il presidio di prevenzione sanitaria. Perché, ripeto, un allenatore in più è un bambino in più che fa sport, e un bambino in più che fa sport è prevenzione, è salute, e questo è un altro fondamentale aspetto, e ne parleremo stamattina fra poco più di un'ora.
1: E allora in bocca al lupo per questa giornata, all'insegna appunto dello sport, dell'inclusione, del tema della salute, di quanto bene fa lo sport poi soprattutto ai nostri ragazzi che poi animano le società sportive che Fondazione sostiene, come ci stava raccontando, ogni anno sempre di più, e questa è la nota positiva davvero con cui vogliamo lasciarla. In 7 anni è stato fatto tantissimo, insomma siete partiti da 12, come spiegava, vedete dove siete arrivati e dove la città sta arrivando, perché poi avete avuto questo merito di riuscire a coinvolgere veramente tutta una città intorno ai progetti di Fondazione. Quindi un grande in bocca al lupo per oggi. Grazie. Ovviamente vi seguiremo. Grazie. Per raccontare tutto questo. Nel frattempo, appunto, buona giornata.
0: Buona giornata e grazie per l'invito.
1: Piccola pausa per noi, poi torniamo ancora insieme per raccontarvi ancora di tanto altro, poi ci sono anche delle novità che riguardano Ex Ilva, e questo è il tema, e quindi chiuderemo anche con questo. A fra poco.
2: Il caro energia, la difesa europea e il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni va al Consiglio europeo con una linea netta. Servono risposte rapide per alleggerire le bollette di famiglie e imprese, anche correggendo le regole europee. E sul riarmo avverte, chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali,

0: mente sapendo di farlo. La Premier definisce poi molto rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. Rischia di legittimare Mosca e indebolire le sanzioni. La resa non è pace, dice, confermando il sostegno italiano a Kiev. Prima notte tranquilla al Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Ieri al pontefice, affetto da adenocarcinoma polmonare, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Un intervento riuscito e senza complicanze, come riferito ieri sera dai medici. Il fratello Louis Prevost spiega che, uscito dalla sala operatoria, il Papa si sentiva bene e non provava dolore. Per il momento non si prevede che debba sottoporsi a chemioterapia. Il bollettino della sala stampa vaticana ha reso noto che dal Gemelli Prevost ha autorizzato due nomine in Slovacchia e Brasile. Primo ok in Parlamento alle norme in favore dei caregiver familiari. L'Aula della Camera ha approvato con 153 sì, 105 no e 4 astenuti il disegno di legge del Governo per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari in condizione di malattia, disabilità o non autosufficienza. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Viene riconosciuto il ruolo di caregiver a chi, maggiorenne, presta assistenza a un figlio o a un parente entro il secondo grado, al coniuge o compagno o a un affine entro il secondo grado. Per le opposizioni, la legge non prevede risorse adeguate. La crescita del PIL nel 2026 sarà del più 1%, sopra le attese di marzo scorso. Lo prevede Confindustria nel suo rapporto sulle previsioni d'autunno, sottolineando però che per il 2027 l'economia italiana dovrebbe rallentare, attestandosi al più 0,6%. Secondo il Centro Studi degli Industriali, l'elevato costo dell'energia potrebbe annullare la crescita del PIL prevista per il prossimo anno. Il rapporto rileva anche che con il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz, oltre il prossimo maggio salirebbero le quotazioni del petrolio a livelli mai visti prima.
1: Torniamo in diretta, vi stiamo raccontando in tempo reale quello che accade all'ex Ilva. Vi abbiamo insomma raccontato attraverso anche l'intervista a Luigi Bennardi, che era proprio in autobus insieme ai lavoratori di ex Ilva dell'incontro a Bari, che si terrà a 8 gli autobus che sono partiti alla volta di Bari e della regione Puglia. Ovviamente i lavoratori resteranno all'esterno, mentre all'interno ci sarà l'incontro in presidenza tra rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici, il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e Eugenio Di Sciascio, assessore al ramo della regione, e poi ce lo ha detto proprio Bennardi, su richiesta fatta proprio dai sindacati, anche vediamo appunto le immagini che documentano questa partenza avvenuta una mezz'oretta fa, anche meno, dicevamo, anche oltre appunto a Di Sciascio e al presidente della regione De Caro, anche il presidente della provincia palmisano e il sindaco di Taranto Bitetti, su richiesta dei sindacati hanno detto: venite anche voi a Bari, troviamo insomma una quadra, una linea comune poi da presentare a Bari. Chiedono sostanzialmente maggiore vicinanza e che non ci siano ambiguità rispetto al sostegno ai lavoratori. E ci sono delle novità, stiamo tornando su questo argomento, perché ci sono delle novità. Vediamo alcune immagini a breve e alcuni video che ci documentano il varco 3 dell'Eni chiuso, sapevamo che era bloccato, ma chiuso ufficialmente anche dai mezzi, strada bloccata e varchi appunto con i mezzi. Vediamo se riusciamo a vedere appunto queste immagini, eccole qua, le vediamo insieme, sì, vedo dalla regia, le vedo insieme a voi, stavo guardando il telefono perché contestualmente arrivano notizie e ve le dobbiamo dare, e quindi le stiamo guardando insieme. Le immagini, vi dicevo, arrivano notizie perché ne arriva un'altra che vi diamo in diretta. Chimambiente avrebbe ufficialmente finito il gasolio per i mezzi di raccolta rifiuti. Questo significa che se trovate le strade al momento con cassonetti strapieni, nei giorni scorsi c'era anche lo stato di agitazione dei lavoratori di Chima per la situazione appunto debitoria grave di Chima, non si sa che fine farà la partecipata. A questo va ad aggiungersi anche questa questione, cioè appunto il blocco dei varchi, la benzina che non c'è e quindi i mezzi che al momento non possono uscire appunto per recuperare i rifiuti, almeno questo ci dicono indiscrezioni di fonti insomma vicine alla nostra redazione. Ma chiudiamo cambiando argomento e tornando a parlare di sport, in questo caso di calcio giocato. Lo facciamo con Dario Gallitelli. Buongiorno direttore.
2: Marina, buongiorno, buongiorno a te. Insomma, è difficile, è uno simbolo dire buongiorno, visto quello che è stata la nostra trasmissione stamattina. Hai il dovere di raccontare tutto ciò che accade e ovviamente sul tavolo non ci sono buone nuove, è quasi una conseguenza, no? È tutto un concatenamento di ciò che accade fuori dallo stabilimento ex Ilva e che si prolunga poi anche geograficamente fino a Bari. L'ultima notizia che hai dato, quella dell'ultima indiscrezione che hai fornito, quella del gasolio praticamente terminato per i mezzi di Chimambiente, certamente è una notizia che ci allarma ed è soltanto l'ultimo concatenamento di una serie di cause che si stanno inanellando da qualche giorno a questa parte. Però parliamo di sport, va bene?
1: Sì, dai, ti avevo chiesto questo collegamento proprio per chiudere parlando di sport e del Taranto, perché oggi c'è la Coppa Italia. Il mister Tiozzo ha detto è un impegno da non sottovalutare. Vogliamo insomma lavorare su due tavoli in qualche modo, rimanendo sulla metafora del tema del lavoro che ha riguardato oggi tutta la nostra trasmissione, e quindi insomma non solo campionato, ma pensiamo anche a queste Coppe Italia, è un obiettivo anche quello.
2: È un obiettivo perché poi alla fine consente, con un numero inferiore di partite, di restare appigliato a quello che è l'obiettivo della Serie D, nel senso che laddove il Taranto non dovesse riuscire in campionato a colmare quel gap che adesso vale 4 punti tra le prime della classe rosso-blu, ci sarebbe questa seconda opportunità che è quella della Coppa Italia. Lo scorso anno l'abbiamo visto, perché in caso di vittoria della Coppa Italia regionale i rosso-blu avrebbero diritto ad accedere alla fase nazionale e con 3 gare, andata e ritorno, si arriva in finale. Quindi voglio dire, è una porta d'ingresso alla D secondaria, ma non meno importante del campionato. Lo scorso anno abbiamo imparato che diventa importante, come dicevi tu, giocare su più tavoli. Tiozzo questo lo sa Montervino, lo sanno bene la Disa, che sono impegnati insomma su diversi tavoli anche loro, perché le notizie che arrivano poi da Palazzo di Città, che sono arrivate nella serata di ieri, non sono propriamente positive, ma confermano quella che era la linea già percorsa dalla redazione tecnica del Comune di Taranto. Ma tornando al calcio giocato, bisogna mantenere alta l'attenzione e mantenere aperti i tavoli. La Coppa Italia è un obiettivo sia per il prestigio limitato di un trofeo regionale, per una squadra col blasone ormai sbiadito, però sempre il blasone resta del Taranto, ma soprattutto per avere la possibilità di giocarsi un secondo accesso in Serie D. Poi è chiaro che in campionato bisogna fare i numeri, bisogna fare bene, bisogna recuperare. È una squadra che ancora non ha espresso il suo potenziale, una squadra che in questo momento, lo diciamo tutte le volte, è in rehab, sta recuperando. Noi speriamo che possano arrivare risultati che poi consentano al club e al gruppo di Mister Tiozzo di esprimersi anche in maniera più fluida, di mettere in campo tutte quelle che sono le qualità sia del gruppo che dei singoli. È una squadra ancora in costruzione, perché Montervino, il direttore Montervino, è ancora alla ricerca di un tassello che potrebbe essere un attaccante. Non dovrebbe essere Vasquez, che è un giocatore sicuramente importante, l'ex Siracusa, ex Virtus Francavilla, giocatore importante, ma non arriverà. Non dovrebbe essere il calciatore che potrebbe arrivare al Taranto. È reduce da un infortunio, ha avuto un trascorso a Forlì, insomma è un calciatore sul quale probabilmente il Taranto non si sente di investire, perché se prende una punta il Taranto oggi prende una certezza, e non un calciatore fortissimo come Vasquez, ma che ha un grosso punto interrogativo nella sfera della tenuta fisica. Tutto qua. Comunque oggi appuntamento 15:30, bisogna vincere, questo è.
1: Noi ovviamente sui nostri social poi vi racconteremo il post gara, insomma con le interviste, seguiremo tutto come sempre, ma poi insomma si torna anche in campo per il campionato. Non c'è l'appuntamento domenicale però, questa volta si gioca di lunedì.
2: Non c'è l'appuntamento domenicale perché si gioca lunedì sera a Campi Salentina, contro il Brilla Campi. Io credo, detto tra noi, che sia il campo peggiore del campionato, però di questo bisogna
1: saranno
2: chiederlo.
1: Saranno contenti tutti gli amici di Campi Salentina, telespettatori di Campi Salentina che ci stanno ascoltando. Chiediamo scusa.

0: Mi
1: Vi auguriamo di
0: assumo,
1: avere un campo
0: no.
1: bello come il nostro, magari un po' meno, ma è difficile, mi rendo conto, quanto prima. Bravo,
0: No, ma assumo la responsabilità personale di quello
1: bravo.
0: che ho detto, personale di quello che ho detto. Però è una partita complicata perché è una squadra giovane, una squadra fresca. Lo scorso anno diverse squadre importanti a Campi Salentina hanno lasciato punti. Il Taranto deve essere bravo a rimanere sul pezzo, a concentrarsi. Avrà un vantaggio quello di sapere totalmente quelli che sono i risultati che arrivano dalle sue concorrenti e questo campionato ha messo in mostra una sfaccettatura che lo scorso anno non esisteva, ovvero anche le big, anche le leader della classifica sono in grado di perdere punti su campi non propriamente nobili. L'abbiamo visto con il Canosa, l'abbiamo visto con lo Squinzano, quindi squadre forti, sì, ma che hanno ancora dei cali di tensione e che sono probabilmente ancora in rodaggio. Questo era un dato negativo che ha attanagliato il Taranto nella scorsa stagione, che probabilmente riguarda in questo momento ancora la squadra di Tioz e Montervino, ma anche le altre non fanno filotto, facciamo così, no? Hanno difficoltà a mantenere la barra dritta per tutte le partite, incontrando difficoltà anche con squadre di media e bassa classifica. È un dato che cambia diametralmente la narrazione di questo campionato, perché se tu sai che le prime non perdono mai punti, e beh, allora recuperare diventa difficilissimo. Eri a meno 7, adesso sei a meno 4, considerando una cosa, che il Taranto parte con una penalizzazione di meno 2, quindi non è un percorso netto, non è un percorso soddisfacente, altrimenti non avremmo cambiato guida tecnica e direttore sportivo, ma ti consente di stare lì attaccato a quelle che sono le prime della classe e con una rosa come quella del Taranto, costruita con qualche difetto, ma con grandissima ampiezza. E credo che si possa provare a sfruttare tutte le occasioni che il campionato
1: E allora staremo a vedere cosa succede in questo secondo turno di Coppa Italia oggi alle 15:30 e poi lunedì, insomma, ci attende il campionato. Intanto grazie per questo tuo contributo esaustivo su tutto quello che sta accadendo nel mondo del calcio giocato, Tarantino, e noi ci vediamo fra un po' in redazione. Buona giornata a te, parcheggia bene, mi raccomando.
0: offre. Sì. Va bene, parcheggio bene, altrimenti poi arrivano le multe, non è il massimo. Ci vediamo più tardi, buon lavoro e
1: Dopo.
0: buona giornata a tutti.
1: Grazie a Gallitelli per essere stato con noi e noi chiudiamo proprio con lui, insomma, con questo tema che è quello del calcio, il nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Grazie davvero per averci seguito anche oggi. Noi torniamo domattina puntuali alle 7, mentre l'informazione di Studio 100 prosegue sui social e poi alle 14 con il consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Buon inizio di giornata a tutti.

0: In questa puntata di TG in Salute, leucemia linfoblastica acuta. AIFA approva blinatumomab. Fertility Day, la PMA tra innovazione ed accesso. Fit Walking for AIL, le novità dell'edizione 2026.
1: Una diagnosi che piomba all'improvviso nella vita di una famiglia. La leucemia linfoblastica acuta colpisce soprattutto i bambini, ma non risparmia i giovani adulti. Riconoscerla in fretta fa la differenza e i progressi della medicina hanno trasformato una patologia un tempo considerata senza scampo in un percorso di concreta possibilità di cura.
2: La leucemia linfoblastica acuta è certamente malattia che può essere definita rara, ma ricordiamo che è il tumore più frequente dell'età pediatrica, rendendo ragione del 25% di tutte le leucemie e i tumori solidi dell'età pediatrica. Si può manifestare a qualsiasi età, tuttavia il picco di incidenza è tra i 3 e i 7 anni, dove si raggiungono valori di circa 90 nuovi casi per milione di soggetti.
1: Per gli adulti la sfida più grande è evitare che la malattia ritorni dopo le prime cure. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità fin dalla diagnosi per il blinatumomab, un, pre-

0: principio attivo immunoterapico che addestra le difese dell'organismo a eliminare le cellule tumorali residue, aprendo prospettive di guarigione mai raggiunte prima.
1: Chiaramente non ci liberiamo del tutto della chemioterapia, perché comunque quello che si è visto essere efficace è la combinazione tra chemioterapia e Blinatumomab, però i risultati pubblicati sia da uno studio americano così come da uno studio italiano, entrambi chiamati E1910 e 2317, hanno dimostrato come l'impiego di questo farmaco migliori la prognosi di pazienti che prima, circa 20 anni fa, avevano una prognosi non superiore al 40-50%. Adesso siamo riusciti ad ottenere tassi di sopravvivenza del 70%, quindi miglioramento nettissimo. Se andiamo a guardare le diverse fasce d'età, anche nell'adulto, se consideriamo il paziente fino all'età di 40 anni, questi tassi salgono all'80%.
0: Il principio attivo agisce come una vera e propria calamita biologica, aggancia i globuli bianchi sani del nostro sistema di difesa e li guida, diretti contro le cellule malate per distruggerle. Una strategia mirata che, utilizzata tempestivamente all'avvio del percorso di cura, trasforma la risposta immunitaria dell'organismo nella sua arma più efficace.
2: È un farmaco che ha una lunga storia, il cui percorso di ricerca e sviluppo dura da molto tempo e all'inizio noi siamo partiti con le fasi un po' più avanzate di malattia, no? Nella malattia recidiva, in una malattia più severa, piano piano ci stiamo anticipando l'utilizzo del farmaco in fasi molto più precoci di malattia. E questo permette assolutamente di poter garantire un'ottima sopravvivenza ai pazienti che presentano queste caratteristiche biologiche, assolutamente.
0: Ma dietro ogni dato scientifico ci sono volti, storie familiari, una forte vicinanza al personale sanitario che si batte ogni giorno nei reparti. Quando un nucleo familiare deve attraversare una prova dolorosa, trasformare il vissuto in sostegno concreto alla ricerca e in testimonianza diventa un aiuto decisivo per chi affronta la malattia oggi.
3: Il messaggio che voglio lanciare è che la comunicazione che porta informazione è molto importante in qualunque ambito sociale, tecnico e quant'altro, per aumentare la consapevolezza delle cose, delle situazioni che si stanno vivendo e con questa consapevolezza affrontare quello che sta succedendo in modo più opportuno, in modo più adeguato.
0: Il 22 settembre segna la ricorrenza del Fertility Day, la giornata nazionale promossa dal Ministero della Salute per richiamare l'attenzione pubblica sulla salvaguardia della salute riproduttiva e sulla prevenzione dell'infertilità. Nell'auditorium Cosimo Piccinno, il Dicastero ospita i lavori del convegno scientifico Next Generation PMA, percorsi multidisciplinari, intelligenza artificiale e trasparenza legale, organizzato da Fare Comunicazione Eventi con la direzione scientifica della ASL Roma 1. Al centro del confronto le risposte della medicina d'avanguardia all'inverno demografico, l'introduzione di algoritmi intelligenti nei laboratori di fecondazione assistita e l'estensione delle reti cliniche per la preservazione dei gameti. Di fronte a un progressivo innalzamento dell'età riproduttiva, l'accesso a standard terapeutici uniformi e personalizzati costituisce un pilastro essenziale per sostenere i progetti di genitorialità del paese.
4: Ma oggi è un giorno importante perché tendiamo a sottolineare l'importanza che sta assumendo sempre più in Italia la procreazione medicalmente assistita in un paese che è in una crisi di fortissima denatalità. Questo metodo sta sempre più aiutando le donne, soprattutto le donne un po' più avanti negli anni, ad avere una desideratissima gravidanza.
0: Dall'inquadramento epidemiologico delle nascite discende l'impegno concreto delle comunità professionali sul territorio.
5: Il Fertility Day, questo evento, affronta a 360 gradi il tema della fertilità. Lo affronta in tutti i suoi aspetti, lo affronta stimolando noi medici, stimolando l'Ordine dei Medici di Roma a lavorare per la prevenzione e a cercare di diffondere sempre più la conoscenza di quelle buone tecniche che aiutino a risolvere il problema della fertilità nel nostro territorio.
0: Dalla sensibilizzazione clinica si passa alla risposta organizzativa dei centri dedicati.
6: In qualità di direttore devo dire che il Centro Sant'Anna, come struttura pubblica, offre un'eccellenza nel servizio della procreazione medicalmente assistita. Oggi, in occasione del Fertility Day, Next Generation della procreazione medicalmente assistita, è una sfida a livello culturale, clinica, scientifica. Quindi ci chiediamo di andare avanti, non solo a livello tecnologico-scientifico, ma anche per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale di laboratorio e per quanto riguarda il percorso della coppia.
0: I modelli assistenziali integrano così la visione strategica delle aziende sanitarie.
7: È una giornata importante, in occasione del Fertility Day oggi si presenta un progetto che è nato già da un anno e che rivoluziona il concetto di crioconservazione degli ovuli e anche del liquido seminale finalizzato alla procreazione. C'è una denatalità crescente nel nostro paese, con questa operazione la Regione Lazio è all'avanguardia. Questo servizio che nasce a San Filippo Neri ma che integra anche e l'ospedale Sant'Anna, che voglio ricordarlo, è un ospedale virtuale dedicato alla medicina del genere.
0: E dalla cornice di programmazione si arriva al cuore del percorso terapeutico.
8: È importante concepire, è importante anche come next generation pensare a crioconservare i propri gameti qualora non ci sia la possibilità di concepire nell'immediato. Questo ci consente di mantenere la nostra fertilità e di poter concepire nel momento in cui è importante per noi fare questo progetto di maternità e di gravidanza e di famiglia.
9: Roma, Foro Italico. Al Circolo del Tennis parte il conto alla rovescia per la 10ª edizione della Fit Walking for Ail. Domenica 27 settembre una marea solidale attraverserà 40 città italiane. L'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, insieme a Sport e Salute e al CONI, riunisce ematologi, mondo dello sport e associazioni di pazienti per lanciare un messaggio sanitario chiarissimo. L'attività motoria costante non è un semplice passatempo, ma uno strumento terapeutico concreto nella prevenzione e nel recupero delle patologie oncoematologiche.
10: Questo evento è importante perché oggi l'attività fisica è una componente fondamentale della terapia. Sensibilizzare all'attività fisica significa, ecco, ridurre i tumori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che l'attività fisica ridurrebbe dal 30% il numero dei tumori. Quindi questa camminata solidale a cui partecipano 40 città e migliaia di cittadini, migliaia di volontari, vuole appunto sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le istituzioni per l'importanza di questa specialità, l'attività fisica. La dico specialità perché il fit walking è proprio una disciplina dell'atletica, quindi una camminata solidale, non competitiva, che sarà un abbraccio di tutti i volontari italiani per sostenere la lotta ai tumori e soprattutto per promuovere il giusto stile di vita. Giusto stile di vita che significa attività fisica, la giusta nutrizione, abbandono del fumo e dell'alcol.
9: Il sostegno ai reparti e l'alleanza costante con le strutture sanitarie universitarie rappresentano l'ossatura fondamentale che consente di seguire i pazienti anche fuori dalle corsie ospedaliere.
11: Domenica 27 abbiamo la 10ª edizione della Fit Walking. La Fit Walking rappresenta un appuntamento importante per AIL Roma perché riunisce 2.000 volontari e sono i cittadini romani che sentono importante questo appuntamento. Ricordo questa marea di magliette azzurre, il volontariato. Roma AIL contribuisce da anni al nostro istituto per quanto riguarda la ricerca e l'assistenza dei pazienti. Rappresenta una fonte importante del terzo settore, quindi una collaborazione tra quello che sono le strutture private, in questo caso sono delle Onlus, con le aziende universitarie e ospedaliere. questa unione, questo connubio rende possibile avere strutture, possibilità di ricerca per i nostri pazienti.
9: I progressi ottenuti negli ultimi decenni nella cura dei tumori del sangue poggiano su una rete solidale di studi clinici e su un modello assistenziale capace di non lasciare mai solo chi affronta la malattia.
12: Quello che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve molto al ruolo del volontariato e al supporto che il volontariato ha dato alla vita dei nostri pazienti, sotto molti aspetti. Sotto l'aspetto dell'accompagnamento nei percorsi di cura, spesso in trasferta, spesso lontano da casa, e sotto la forma dell'assistenza che il volontariato ha dato allo sviluppo della ricerca ematologica in Italia, che è bene ricordare una ricerca di grandissimo valore in termini assoluti nel mondo per contributi che hanno cambiato spesso la storia del trattamento di queste malattie. L'AIL ha avuto un valore enorme in tutto questo e non voglio dimenticare il fatto che l'AIL è un'organizzazione che lavora sul piano nazionale, coordinando tutte le sezioni del territorio e armonizzando gli sforzi di tutti e valorizzando per tutti il beneficio che dall'attività di volontariato ne viene generato.
9: La camminata veloce codificata diventa così un gesto terapeutico e preventivo, accessibile a chiunque e capace di incidere sulla qualità di vita quotidiana.
13: Il Feed Walking è un evento che aiuta le persone a stare meglio, si va proprio a collocare in quella che è l'area del benessere, della salute, dell'ambiente, quindi tutto ciò che può aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia, un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione. Figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme, 30 anni di crescita, 30 anni di fiducia, e il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

0: Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze. Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
1: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più storicamente importante è di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto. Agiscono molto lentamente, probabilmente ci impiegano anche 15-20 anni prima di danneggiare così tanto il cervello da dare una sintomatologia. E questo è uno dei grandi problemi del sviluppo di farmaci, dei trattamenti, perché verosimilmente dovremo iniziare molto molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
0: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso diagnostico?
1: Qui bisogna stare molto attenti perché, da un lato, la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi

0: disturbi cognitivi. Dall'altro lato, noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia delle indagini che si possono fare nel sangue che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi teoricamente se io ho queste alterazioni nel sangue, verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e noi lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposte le indagini sul sangue.
1: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati e quali sono ancora i loro limiti?
0: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso nel cervello nelle persone con malattia di Alzheimer e che sono queste due sostanze queste sono state approvate recentemente dall'Ente Europeo per i Farmaci e quindi anche in Italia. Potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloidi. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono perché da un lato vi sono dei rischi di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza è che il vantaggio però sulla funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa, il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
1: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
0: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa, ma l'ha rinnovata nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano su un'evidenza scientifica, quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, vi potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico, quindi smettere a qualsiasi età di fumare. Fuori metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete, ricordiamoci che il diabete più

0: comune alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari e se c'è curarlo, il colesterolo da tenere sotto controllo. È importante ridurre il consumo di alcol, stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia, e poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche, ma di vita comune che tutti noi possiamo fare. Una è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è una, insieme alle persone, questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello, nutrire bene il corpo, in modo che il cervello che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
1: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
0: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento. E per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto d'Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molte persone anziane. Il 25-26%, ci dice l'Istat, della popolazione ha più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte è un problema sociale veramente molto importante, di famiglie colpite da queste malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, della incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattie d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
1: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?
0: La parola che ho detto poco fa, nutrimento, nutrire bene il corpo e nutrire il cervello facendo tante attività e il cervello adora le attività che piacciono.

0: Ritrovati amici di Safe Drive, nuovo appuntamento. Inizieremo con Citroën, parlando soprattutto delle anticipazioni che riguardano il Mondial dell'Auto Paris 2026, il salone dell'automobile che si tiene ogni due anni nella capitale francese. Naturalmente Citroën gioca in casa e propone tante novità e probabilmente anche la nuova due cavalli. Poi invece nella terza parte avremo un incontro per approfondire i temi principali legati all'aftermarket con Autopromo, ovvero il salone dedicato che si terrà il prossimo anno, ed uno dei protagonisti di questo evento, ovvero Bosch.
1: Non complicarti la vita con metodi preistorici. Evolviti! Per camini, stufe e barbecue, la soluzione è sempre Diavolina. Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: Bene, eccoci qui in studio, quindi iniziamo subito questa puntata, ve l'ho accennato soltanto poco fa, con Citroën. Tantissimi argomenti, quindi non mi dilungo in inutili chiacchiere e saluto subito, lo ringrazio per essere qui, Filippo Franceschi, Managing Director per quanto riguarda Citroën Italia, ben arrivato.
2: Buonasera, buonasera a tutte e grazie davvero per l'ospitalità.
1: Grazie, grazie assolutamente, altrettanto. E poi ritroviamo con noi, grazie davvero, Saverio Villa, collaboratore di Quattro Ruote. Ciao Saverio.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Grazie mille, grazie di cuore anche a te. Dicevo, tanti argomenti, una delle protagoniste alle vostre spalle, Citroën C3, in questo caso è C3 perché è la versione 100% elettrica, ci arriviamo, però vorrei partire con un argomento molto caldo. Siamo in prossimità sostanza dello svolgimento del Mondiale dell'Auto Paris, il Salone di Parigi, in poche parole 2026. Si gioca in casa, i riflettori non sono questi dello studio, ma saranno ben puntati su di voi, su tutti i marchi francesi in particolare, non solo, ma in particolare. Quindi che cosa succede in casa Citroën? Come si soddisfa la curiosità del pubblico?
2: Il Salone di Parigi è davvero un appuntamento speciale all'interno del nostro calendario, ma è speciale anche perché arriva al termine, a completamento di quello che è stato un processo di rinnovamento totale della gamma Citroën accaduto negli ultimi 24 mesi. Perché dico questo? Perché negli ultimi due anni, e la vedete alle mie spalle, abbiamo lanciato nuova C3, abbiamo lanciato nuovo SUV C3 Aircross, nuovo SUV C5 Aircross, la nostra ammiraglia, senza dimenticare ovviamente anche Citroën C4 e Citroën Ami. Quindi al Salone di Parigi celebreremo la gamma completamente rinnovata, rinnovata su pilastri forti del brand, quello dell'accessibilità, quello del comfort, quella della vicinanza alle persone, e condivideremo con tutti gli ospiti del salone anche quella che è la nostra visione della mobilità del futuro, ovviamente 100% Citroën è coerente con quello che è il suo DNA, quindi una manifestazione davvero, davvero elettrizzante.
1: Senza scendere nel dettaglio, però sappiamo che c'è un nome che è nella vostra storia, insomma, no? Che vedremo al salone, giustamente, un numero due, cioè, compreso.
2: Diciamo un qualcosa che io definirei iconico, perché quando ci leghiamo a modelli così fondanti della nostra storia parliamo davvero di icone che hanno accompagnato milioni di persone verso la mobilità, rendendola davvero democratica ed accessibile, e stiamo ovviamente parlando della Due Cavalli, un modello che è stato costruito e da sempre fondato su valori forti, valori quali la libertà, la semplicità, la praticità e ovviamente l'accessibilità, e valori che sono anche oggi ancora estremamente attuali. Quindi non mi posso sbilanciare tanto su cosa vedremo a Parigi, però vedremo un qualcosa di assolutamente coerente con quanto è stato Citroën e Due Cavalli nel passato, ovviamente però reincarnati e reinterpretati coerentemente con quelle che sono le esigenze della mobilità di oggi, ma anche della mobilità del futuro.

0: Lo tranquillizzo che ci segue da casa, naturalmente poi SafeDriver realizzerà dei servizi specifici anche su questo, però insomma intanto iniziamo a introdurre questo argomento. Saverio, mi aggancio al discorso due cavalli, non scendiamo nei dettagli tecnici, adesso non è il momento naturalmente,
1: Perché da ex utente parlerei per ore e ore.

0: un po' ambiguo, diciamo, in alcuni casi, però lo prendiamo un po' come riferimento, come esempio, giusto per dare un'idea a chi ci segue da casa. Stiamo vedendo alcuni esempi anche di altre case automobilistiche in questi anni. Volevo sapere cosa ne pensi di questo tipo di operazioni, soprattutto da appassionato due cavalli auto d'epoca, diciamo, in generale.
1: Io credo che sia una cosa molto interessante perché, specialmente poi se parliamo di auto elettriche, è un bellissimo ponte fra il passato e il futuro, perché evoca delle immagini, delle nostalgie, chiamalo come vuoi, e ti portano in una maniera gentile verso la mobilità elettrica. Devono essere fatte bene, ecco, questo sì, nel senso, a parte il nome, che devono, il richiamo deve essere dato anche da una certa coerenza stilistica. In altri ambiti ci sono degli esempi ben riusciti, degli esempi meno riusciti. Certo, se la due cavalli sarà la nuova due cavalli sarà fedele dal punto di vista stilistico e della versatilità, della sfruttabilità, sarà sicuramente un successo, perché tanta gente è ancora nella mente di tantissima gente.
0: C3 grandi risultati, C3 in generale, poi parleremo in maniera più specifica delle elettriche, però a questo punto chiedo anche, inserendo C3 nel discorso, perché certamente è storicamente una vostra best seller, in questa ultima versione altrettanto, ma come sta andando questo anno per Citroën? Perché insomma iniziamo a essere già in una fase bella avanzata di questo 2026.
2: Sì, i primi 8 mesi del 2026 sono senza dubbio positivi, grazie per l'assist, sono positivi
0: non
2: grazie...
0: No, è vero.
1: No, infatti poi passo alla cassa, perché a questo punto credo che la cosa vada ricompensata.
2: No, sono risultati, dicevamo, positivi grazie a C3, che rimane la nostra best seller, la vettura, pensate, benzina più venduta in Italia nei primi 8 mesi dell'anno, nonché la vettura elettrica più venduta del proprio segmento, proprio a conferma della strategia multienergia che ci vede protagonisti sul mercato. Citroën però non è soltanto C3, è anche SUV C3 Aircross, SUV compatto 4,35 m, fino a 7 posti, quindi davvero adatto a tutti gli usi e tutte le necessità, che continua a crescere in questi primi mesi dell'anno, sia nel mondo dei privati, sia nelle versioni 100% elettriche del segmento, essendo sul podio di questo sottosegmento. EC5 Aircross, l'ultimo lancio di casa Citroën, la nostra ammiraglia, che sta ovviamente consolidando il posizionamento del brand anche nei segmenti superiori, senza dimenticare poi la piccola Mi, proprio per colpire nel segno tutti quelli che possono essere i clienti interessati ad oggi ad una soluzione di mobilità su 4 ruote.
0: Quindi un'annata positiva, in sostanza, questo direi assolutamente sì, che di questi tempi, ecco, no, una cosa così scontata, quindi complimenti. Effettivamente poi i prodotti sono quelli che fanno la differenza, come stava dicendo Saverio.
2: Quindi l'obiettivo è fornire delle risposte concrete alle esigenze di mobilità del cliente, semplificare la loro vita e, perché no, permettergli al contempo di esprimere la propria personalità con la propria vettura, e parlo nello specifico delle serie speciali. Abbiamo menzionato la Collection, una serie speciale che enfatizza il lato più raffinato della nostra gamma, con contenuti estetici esterni ma anche interni molto ricercati, davvero carina. Così come la serie speciale outdoor di recentissima introduzione, che invece strizza l'occhio al mondo dell'outdoor, al mondo dell'avventura, pensata e sviluppata per chi cerca il massimo contatto con la natura, nelle attività, nel tempo libero ovviamente, ma anche da un punto di vista di vita di tutti i giorni all'interno degli ambiti urbani. Banalmente, anche qua è fondamentale far cosa? È fondamentale personalizzare internamente e esternamente l'auto, magari con dei contenuti tecnici dedicati, affinché davvero la vettura possa diventare parte integrante della propria personalità, e così con orgoglio possa essere utilizzata nelle occasioni di tutti i giorni.
0: Tiriamo un po' al discorso mobilità elettrica. Insomma, un'evoluzione c'è su tutti i fronti, probabilmente, dal tuo punto di vista. Come la situazione, guardandola un po' in generale, rapportata anche in particolare all'Italia? Insomma, sappiamo benissimo che ci sono paesi dove la mobilità elettrica è esplosa, altri dove, come da noi, insomma, si fa un po' più fatica, però cosa ne pensi dello stato attuale in generale?
1: Va avanti anche in Italia, continuerà ad andare avanti, è un problema anche culturale, perché gli italiani faticano un po' ad accettare l'auto elettrica, soprattutto per il fatto che l'auto elettrica ovviamente non ha la possibilità, con l'auto elettrica non ha la possibilità di dire: oh, devo fare il rifornimento, vado, in 30 secondi faccio il rifornimento e riparto. Quindi questo è un limite che è assolutamente bypassabile nel momento in cui ti organizzi, però appunto richiede un'organizzazione.

0: mentale un po' diversa, quindi anche una questione culturale, quindi la direzione è quella, è già iniziata. In Italia ci sono un po' più di resistenze, come anche in altri paesi del sud Europa, c'è un po' più di resistenza, ma inevitabilmente la cosa andrà normalizzandosi, anche perché oggettivamente, lasciamo da parte le auto sportive, piuttosto che le fuoristrada, piuttosto che le auto fatte per impieghi speciali, ma nell'uso normale, guidare un'auto elettrica è una cosa straordinaria, è bella, è rilassante, è comoda, è confortevole, quindi dal punto di vista della guida, se appunto togliamo alcuni aspetti estremi, parliamo di guida sportiva, perché entra un discorso, certo, in gioco un discorso di peso che è abbastanza determinante nell'ambito della guida sportiva, ma nell'uso di tutti i giorni un'auto elettrica è estremamente bella, piacevole, più confortevole da guidare rispetto alla migliore auto con motore termico e cambio automatico. Quindi la gente deve solo avere l'opportunità di provarle e rendersi conto di cosa funziona e poi accettare il cambio di mentalità che c'è dietro.
1: Punto di vista di Citroën, naturalmente, su questo tema.
2: No, condivido. Esistono ovviamente ancora delle barriere percepite all'elettrico, soprattutto legate alla percezione dei costi da parte del cliente, ma anche un tema ovviamente infrastrutturale. Quello che notiamo però con piacere è come per tanti clienti la domanda non sia più sono pronto a passare all'elettrico, ma la domanda è diventata quale elettrica scegliere. Perché, come dicevi giustamente tu, l'elettrico è un fatto che, come dicevi, con il giusto approccio e con la giusta pianificazione degli spostamenti più lunghi, perché in città davvero non ci sono limitazioni, l'elettrico può davvero essere utilizzato senza limitazioni.
0: A questo proposito, sì, prego, vorrei fare una domanda a Filippo.
1: Vai, prego, vai, vai.
0: Per rendermi un po' conto appunto di com'è la percezione attuale degli italiani rispetto alle auto elettriche. La EC3, è nata con una batteria, poi è stata introdotta successivamente la Urban Range, che ha una batteria più piccola, quindi ha un'autonomia ridotta, ma anche un prezzo molto, molto inferiore. Come viene vissuta dalla clientela questa Urban Range rispetto a quella con la batteria normale?
2: Allora, alla sua clientela di riferimento, come dice il nome Urban Range, una vettura pensata prevalentemente per un utilizzo urbano, dove l'autonomia è più che sufficiente dal mio punto di vista per coprire tutti gli spostamenti settimanali dell'utilizzatore medio, ed è una vettura che oggi rappresenta circa un quarto delle nostre vendite, quindi senza dubbio una vettura di successo che fa poi dell'accessibilità ovviamente uno dei propri punti di forza, perché lo dicevamo, la percezione dei costi dell'elettrico è una delle principali limitazioni alla sua diffusione. Con EC3 Urban Range ovviamente andiamo a rispondere anche a questa esigenza del cliente. Lo dicevamo, la nostra offerta conta di due alternative 100% elettrica quando parliamo di EC3, l'elettrica più venduta del suo segmento, quindi la nostra missione è poi anche quella di soddisfare le esigenze del cliente, qualunque siano le aspettative che ha dalla propria vettura.
1: Insomma, quindi no, la domanda molto attinente, devo dire, ci sta, perché si pensa sempre poi che il discorso autonomia sia quello che in molti casi fa la differenza, e quindi evidentemente è interessante, no, che ci sia invece una fetta di pubblico che ragioni razionalmente sull'utilizzo che vuol fare della macchina, spendendo magari anche qualcosa di meno, avendo un prodotto che poi corrisponde alle proprie necessità. Lo hai accennato, insomma, sul mercato delle elettriche EC3 se la sta cavando molto bene, insomma, con i numeri che sono quelli attuali del mercato delle elettriche, ma mi sembra che rispetto agli altri competitor stia facendo bene.
2: Sì, è un prodotto senza dubbio apprezzato dai nostri clienti, prima vettura elettrica del suo segmento. Quando guardiamo il mercato a privati dei primi 8 mesi dell'anno, siamo la terza vettura elettrica più venduta in Italia, quindi un modello senza dubbio apprezzato per tanti aspetti. La vedete alle mie spalle, il design è sempre soggettivo, sì, quindi non mi permetto di esprimermi, ma è 100% Citroën, è grande il family feeling.
1: Su questo direi che non ci sono.
2: Con gli altri modelli, sì, ma anche un prodotto davvero capace di rispondere a quelle che sono le esigenze del cliente. Fino a 440 km di autonomia urbana omologata, quindi l'ansia da ricarica non dovrebbe essere un problema, grande accessibilità per un prodotto che è poi progettato e costruito in Europa, quindi anche questo è un punto di forza. Tanto l'apprezzamento da parte dei nostri clienti, noi siamo ovviamente contenti di provare a democratizzare la mobilità elettrica sostenibile con EC3 ovviamente.
1: Bene, insomma, adesso un'ultima domanda, entriamo in ambito sportivo, quindi Filippo Franceschi, direi per attitudine personale, di famiglia non solo, grande campione, grandi campioni familiari, magari si troverà proprio agio, oltre che come marketing manager di Citroën Italia. Parliamo di ciclismo sostanzialmente, l'impegno grande per quest'anno, non solo di

0: Citroën Italia come auto ufficiale e mobility partner del Giro d'Italia e poi tutte le grandi gare RCS Sport, che vuol dire tutto il ciclismo nazionale, insomma, no? Le grandi classiche come il Giro di Lombardia, femminile, gli under, quindi più giovani. La domanda è questa, molto bello sicuramente, è un'operazione proprio tipicamente marketing, e non c'è nulla di male in questo assolutamente, anzi il ciclismo sappiamo che porta sempre una grandissima visibilità, un grandissimo seguito, oppure c'è realmente anche un collegamento un po' dello spirito, dei valori di questo sport con Citroën?
1: Lo ammetto da grande appassionato di ciclismo.
0: È quello che volevo, l'ho introdotto questa apposta.
1: E da praticante. Esatto.
0: Quindi
1: fatta molto questa apprezzato. Doverosa premessa, sì. Sarebbe dal mio punto di vista davvero limitante probabilmente parlarne nei soli termini di iniziativa di marketing. Perché dico questo? Perché tante sono le affinità che legano Citroën al ciclismo, uno degli sport per definizione più popolari e accessibili che uno possa praticare o possa vedere da spettatore. Perché? Perché si svolge nelle strade che a bordo delle nostre auto, magari Citroën, tutti i giorni percorriamo, perché si può assistere alle gesta dei più grandi campioni del mondo senza pagare un biglietto d'ingresso. E perché nelle gare ciclistiche, hai citato il Giro d'Italia, ma può valere per la Milano-Sanremo esattamente lo stesso, per il Lombardia prossimo alla partenza esattamente ancora lo stesso, riusciamo ad essere là dove le persone sono, con le nostre vetture impegnate a fianco ai corridori, rafforzando cosa? Il nostro legame con il territorio, quel legame che con tutti i punti vendita cerchiamo di consolidare, che ci piace percorrere anche a fianco dei grandi ciclisti.
0: Saverio, tu col ciclismo come vai? Come me?
2: Ma io ho una mia teoria, facendo...
0: Quasi paura.
2: No, facendo ciclismo si fa fatica, quando si fa fatica si suda, però se tu vai in bicicletta prendi aria. A me hanno sempre detto che se sei sudato non devi prendere aria.
0: Mamma mia, ho avuto troppo tempo per pensare alla risposta, lo sapevo che non dovevo chiederlo. No, complimenti.
2: Comunque non vado in bicicletta, questa
0: sì, no, la conclusione è questa. Parliamo di una grandissima iniziativa, è un accordo triennale mi sembra il vostro?
1: È un accordo sì pluriennale, siamo sì. Felicissimi di concludere nei prossimi sì. giorni questa prima appassionante stagione, sì. Usiamo questo termine e vediamo come si svilupperà anche in futuro.
2: E non ci sarà qualche serie speciale legata al ciclismo, la
1: mai
2: C3 Mortirolo, non so, qualcosa del genere.
0: Insomma, io poi se non me ne fossi reso conto, a parte leggere i comunicati e saperlo, ma diciamo che la Milano-Torino parte sotto casa mia sostanzialmente, quindi sono uscito, c'erano una tonnellata di C5 al cross schierate, pronte, brandizzate. E devo dire che l'impatto però era molto bello, questo assolutamente sì.
1: No, davvero, impatto davvero magnifico, per pensare vero. Che hanno attraversato in lungo e largo l'Italia complessivamente per più di 1 milione di chilometri, se consideriamo tutte le
0: certo,
1: manifestazioni del calendario ciclistico, è anche una bellissima dimostrazione di vicinanza al territorio, perché no, anche di affidabilità poi delle soluzioni tecniche che proponiamo sul mercato, quindi davvero fantastico.
2: E sono tutte C5 le vetture al seguito di queste gare?
1: Sono prevalentemente C5, ma in realtà sono impegnate lungo i percorsi tutte le vetture della gamma Citroën. Durante il Giro d'Italia abbiamo avuto le C3, le C3 Aircross, le C4, gli Space Tourer, quindi anche le soluzioni di trasporto in quel caso per 9 persone. Quindi diciamo un impegno di marca per rafforzare la posizione della marca ovviamente sul territorio.
0: Grazie mille Filippo Franceschi, Marketing Manager Citroën Italia, grazie di cuore davvero.
1: A voi.
0: Grazie come sempre anche a Saverio Villa, collaboratore a quattro ruote, grazie Saverio.
2: Grazie,
0: ci ritroviamo
2: a voi,
0: presto.
2: Un piacere.
0: Anche con te. Per quanto mi riguarda invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi torniamo con tutti i servizi della redazione e poi con la terza e ultima parte. State lì.
3: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Non complicarti la vita con metodi preistorici. Evolviti! Per camini, stufe e barbecue, la soluzione è sempre Diavolina. Se dici fuoco, dici Diavolina.

Bosch, tecnologia per la vita. Due marchi provenienti da mondi diversi che si incontrano in un patrimonio comune. Su tutto la sportività, l'italianità e il colore rosso. Da qui è partita la partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa e che ha dato vita alla omonima edizione speciale. Tutti i modelli della gamma sono chiamati ad appello. Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Ognuna a proprio modo, ma con quel comune tocco di esclusività. La collaborazione tra i due marchi non si limita solamente a una reciproca sponsorizzazione, ma ha preso la forma di un cammino comune dove le strade si incrociano. Da un lato il marchio di Arese ha messo a disposizione le proprie competenze nel campo dei simulatori, elemento oramai irrinunciabile per qualsiasi test e processo di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda la dinamica e l'analisi virtuale. Dall'altro, Luna Rossa ha fornito la propria esperienza nell'uso della fibra di carbonio e di avanzati materiali nautici, come l'Econil, un tessuto di nylon rigenerato ottenuto dal recupero di reti da pesca dai fondali marini. Da qui un approccio più ecosostenibile e votato alla diminuzione del peso, con conseguente aumento delle prestazioni. Il filo rosso su tutti i modelli Alfa Romeo Luna Rossa? Il logo del biscione, all'anteriore e al posteriore, di un acceso colore rosso, naturalmente. Un tocco di stile subito riconoscibile. Per le SUV più piccole, Junior e Tonale, è stato previsto un peculiare grigio per la carrozzeria, a richiamare alcuni dettagli presenti sulle imbarcazioni, con decalcomania Luna Rossa a solcare la base delle fiancate. Altri dettagli rossi costellano il corpo vettura, come ad esempio le pinze freno e la scritta sugli schienali della selleria. A richiesta si può virare anche sul bianco o sul nero. Meno peso, più carico aerodinamico e migliore comportamento alla guida, oltre alla particolare resa estetica. Minigonne, spoiler anteriore e posteriore sono mutuati dalla Quadrifoglio, anche se sotto al cofano Safe Drive TV trova i propulsori turbo diesel da 160 o 210 cavalli. Vento in poppa e buona strada dunque a entrambi i marchi verso l'America's Cup 2027. La mobilità è diventata una voce del welfare aziendale. Non più soltanto l'auto concessa al dipendente, ma un sistema fatto di noleggio, trasporto pubblico, bici, soluzioni condivise e formule flessibili. È la fotografia emersa dalla Arval Mobility Week 2026, andata in scena a Milano dal 16 al 22 settembre con il tema Mobility for Everyone. L'indagine dell'Arval Mobility Observatory, presentata allo Smart City Lab di Milano, mette però in evidenza un curioso paradosso. Per il 90% dei lavoratori, gli spostamenti sono un fattore importante nella scelta del datore di lavoro, ma l'auto continua a essere il mezzo principale per il tragitto casa-lavoro. La mobilità multimodale cresce soprattutto nelle aree metropolitane, dove però il cambio di abitudini si scontra con una realtà poco flessibile. Il problema, infatti, non sembra essere soltanto culturale. Solo l'11% degli intervistati indica la resistenza al cambiamento come ostacolo, mentre il 27% denuncia la carenza di infrastrutture e il 20% una conformazione territoriale poco adatta alle alternative all'auto. E oltre un terzo dei lavoratori impiega più di un'ora negli spostamenti quotidiani. Il messaggio della Mobility Week è dunque meno rassicurante di quanto suggerisca lo slogan «Mobilità per tutti». Le aziende possono offrire strumenti più intelligenti e sostenibili, ma non possono ridisegnare da sole città, strade e collegamenti. Il Mobility Manager diventa così una figura sempre più importante, sospesa tra le esigenze dell'impresa e i limiti del territorio. Nel frattempo, Arval spinge sul cambiamento con nuove formule di noleggio a lungo termine dedicate alla Mobility Week. L'auto, insomma, non è sparita. Sta semplicemente cercando un posto diverso nel sistema della mobilità. La città è il suo habitat naturale, ma la nuova Kia EV2 non vuole essere confinata al ruolo di semplice utilitaria elettrica. Lunga 406 cm, larga il giusto e con un raggio di sterzata contenuto, si muove nel traffico con la disinvoltura di una compatta, ma offre un'abilità da categoria superiore. Il design riprende alcuni tratti della più grande EV9, frontale verticale, firma luminosa Star Map, fari Matrix Full LED, protezioni inferiori e cerchi fino a 19

9 pollici, una piccola crossover con qualche ambizione in più. Secondo SaveDrive TV, la EV2 Kia nell'abitacolo ha giocato la carta della tecnologia senza trasformare la plancia in una cabina di pilotaggio. 3 gli schermi, strumentazione digitale da 12,3 pollici, display centrale per infotainment e navigazione con Google Maps. I comandi sono abbastanza ordinati e i vani portaoggetti numerosi. Ci sono 3 prese USB-C e materiali con tessuti riciclati. Gli ADAS comprendono la guida semiautonoma di livello 2, mentre telecamere e sensori aiutano nelle manovre. La frenata rigenerativa, fino alla modalità One Pedal, rende naturale la guida urbana. La vera novità è sotto il pianale. Alla versione standard range, con batteria litio-ferro-fosfato da 42,2 kW, 147 cavalli e 317 km di autonomia WLTP, si affianca la long range, con batteria nickel-manganese-cobalto da 61 kW. Qui la potenza scende a 136 cavalli, ma l'autonomia sale fino a 453 km. Un dato che cambia il carattere della vettura e la porta fuori dalla sola dimensione cittadina. La ricarica arriva fino a 22 kW in corrente alternata, mentre in corrente continua si può sfruttare la ricarica rapida. Di serie anche la pompa di calore e la funzione V2L per alimentare dispositivi esterni. Il listino parte da circa 26.600 euro, che con gli incentivi può scendere a 23.950. La long range e gli allestimenti superiori superano invece i 38.000 euro. Ed è qui che arriva la domanda: city car evoluta o vera auto tuttofare? La EV2 prova a essere entrambe. Il prezzo, però, decide quanto.

modularità, flessibilità, praticità, motori economici, un grande bagagliaio e tanto spazio a bordo? Beh, è facile che la risposta arrivi da un marchio come Dacia, che ha fatto della concretezza e della semplicità, ma di qualità, un suo must in questi ultimi anni. E la conferma arriva anche dalla vettura che proviamo oggi per Safe Drive, cioè la Dacia Jogger Hybrid 155. Una vettura che è stata leggermente rinnovata rispetto al passato, ma non stravolta, mantenendo quelli che sono i suoi tipici canoni che vi ho appunto appena ricordato. Dal punto di vista estetico è stato rivisitato un po' il frontale, la calandra, abbiamo una nuova firma luminosa a T rovesciata, insomma, diciamo che tutto serve a renderla ancora un po' più piacevole rispetto al passato, ma non ne stravolge quelle che sono appunto le caratteristiche visive. Per il resto, beh, insomma, sicuramente una vettura che si propone ancora nella versione a 5 o a 7 posti e che ha alcuni dettagli comunque molto interessanti. Per esempio abbiamo le coperture in bronze degli specchietti retrovisori e anche l'utilizzo sui passaruota e nella parte laterale di questo materiale che si chiama Starcol sostanzialmente e che è realizzato con un materiale, il polipropilene, fino al 20% riciclato. Insomma, quindi anche grande attenzione per l'ambiente. Però Dacia Jogger Hybrid 155 va vissuta letteralmente, quindi va vista nell'abitacolo, va vista nelle sue prestazioni e perciò vi portiamo subito a bordo. Nell'abitacolo devo dire che non abbiamo dubbi, siamo su una Dacia, perché ci sono tantissimi dettagli che abbiamo imparato a conoscere sugli altri modelli Dacia, anche sulla stessa Jogger in questi anni. Cosa mi piace inizialmente? Beh, la posizione è molto comoda, devo dire, e anche questi sedili rialzati sicuramente saranno un bel vantaggio quando ci si metterà alla guida. La strumentazione si suddivide in un display centrale da 10 pollici e poi quello per il guidatore, quindi davanti ai nostri occhi, di 7 pollici. Sono piuttosto semplici nelle impostazioni, però c'è tutto. E questa è davvero una cosa meravigliosa, perché oggi lo sappiamo, ci sono tante sofisticazioni dal punto di vista tecnologico che richiedono del tempo per riuscire a familiarizzare appunto con questi sistemi. Nel caso della Dacia Jogger non è proprio così. Parlare del bagagliaio è un obbligo nel caso della Dacia Jogger, perché è uno dei punti di forza assoluti. Perché nonostante le dimensioni non siano esasperate, lo ricordo, siamo poco al di sopra dei 4,5 metri, lo spazio è davvero tantissimo. Nella versione 5 posti, pensate, si parte da 829 litri e si sale fino a oltre 2000 abbattendo naturalmente i sedili. In quella 7 posti, dove ci troviamo noi oggi,

Ovviamente la base di partenza è un po' più scarsina, 212 litri, comunque significa poter riporre qualche borsa e qualche zaino, ma anche qui abbiamo la possibilità di abbattere i sedili della terza fila, lo spazio aumenta già in maniera importante e poi abbiamo anche qui un valore massimo che oltrepassa i 2000 litri. Mi sembra di avervi detto tutto, ma ancora non vi ho detto come va, quindi ci mettiamo adesso alla guida.

0: Hybrid 155. Beh, non è difficile capire che cosa significhi questa cifra, sostanzialmente è la potenza complessiva. 155 cavalli. La base è quella di un motore che è diventato, diciamo, abbastanza conosciuto nel gruppo Renault perché adottato dalla stragrande maggioranza dei modelli sia Renault che Dacia. Parliamo del nuovo 1.8 turbo benzina da 109 cavalli. Questo 1.8 turbo benzina adesso è abbinato a due motori elettrici. Uno sostanzialmente che ha lo scopo della trazione e quindi 50 cavalli li mette nel piatto e questo serve per arrivare alla potenza totale del sistema. Il secondo invece sostanzialmente serve soltanto come starter e come generatore. La coppia massima è di 170 Newton per metro, mentre la velocità massima è di 180 km orari. Lo spunto, beh, non è una vettura sportiva questa Jogger Hybrid 155, è evidente, ma è molto molto fluida. È proprio la fluidità di guida, secondo me, uno degli aspetti che più si notano e che più sono piacevoli mentre la utilizziamo. Questo è dato anche dalla trasmissione, un cambio automatico elettrificato con 4 rapporti per la trazione, diciamo, termica e 2 per quella elettrica. Ricordiamo chiaramente che si tratta anche di una trazione anteriore, ma una vettura che dà subito la sensazione di grande equilibrio, di facilità d'uso, ripeto, non di sportività, ma non è ciò che le viene richiesto. Altro tema importantissimo, sempre prima ho detto che il bagagliaio era uno dei punti di forza, sono i consumi. Perché se avete un piede abbastanza leggero, piede destro naturalmente, ma insomma comunque se guidate in modo fluido e costante, beh, potete arrivare a raggiungere livelli di consumo veramente molto interessanti, fino a 4 litri di benzina per 100 km, sostanzialmente con un litro fate 25 km. È una missione impossibile? Bisogna essere veramente scrupolosi, attentissimi? Un pochino di attenzione sì, ma significa guidare in modo normale, semplice, senza forzare, e questi risultati arriveranno, tant'è che se consideriamo che la Jogger Hybrid 155 ha un serbatoio da 50 litri, considerate che l'autonomia complessiva minimo è di 800 km, ma se usata con parsimonia la vettura può superare anche i 1000 km di autonomia con un solo pieno di carburante. Siamo arrivati in conclusione della prova della Dacia Jogger Hybrid 155, un modello che ha confermato quelli che sono i tipici valori tradizionali ormai di casa Dacia, quindi sicuramente una praticità di esercizio notevole. E dal punto di vista dei costi, beh, il listino è in linea anche da questo punto di vista con quello che Dacia ci ha fatto conoscere in questi anni. Nel caso specifico noi abbiamo provato quest'oggi la versione a 7 posti, listino da 26.000 a 28.200 euro, invece per la versione 5 posti si va da 25.000 a 27.850 euro.
1: Si chiama CX-6e, la nuova Sport Utility Mazda tutta elettrica di segmento D. E forse non è un caso, l'attenzione attorno alla capacità di fendere l'aria nel migliore dei modi è visibile da ogni lato e ben si sposa con le linee aggraziate ed eleganti che la caratterizzano. Il coefficiente di resistenza aerodinamica che gli ingegneri giapponesi hanno raggiunto è pari a 0,25, ottimo per un'auto a ruote alte lunga 485 cm. Ingombri pienamente dissimulati da lontano, ma che avvicinandosi svelano una grande spaziosità a bordo per i 5 occupanti. Dopo averla scoperta attraverso una coinvolgente mostra al Museo Maxi di Roma, Safe Drive TV ha potuto assaggiare su strada le qualità della nuova CX-6e. La prima green flag è la dinamica di guida, davvero appagante, quasi sorprendente. Il pacco batteria da 75 kW al litio ferro

0: fosfato tappezza la scocca al di sotto degli occupanti e abbassa opportunamente il baricentro. 484 i chilometri promessi in ciclo WLTP per far girare il motore da 258 cavalli, posto sulla sale posteriore. E il piacere di guida ringrazia nuovamente.
1: Quando sviluppiamo un'auto, lo facciamo in ottica globale, non solo per un mercato. Di solito le Mazda sono focalizzate maggiormente per il mercato nordamericano, europeo e per la Cina. CX-6E è stata pensata principalmente per l'Europa e per la Cina. Laggiù prenderà il nome di EZ60. Durante lo sviluppo, avendo già chiaro in mente un approdo sul mercato europeo, abbiamo adattato delle caratteristiche per incontrare meglio il gusto e le preferenze del pubblico del vecchio continente. Parlo di modifiche al telaio, allo sterzo, la risposta al pedale del freno, la gestione del recupero di energia. Tutti questi elementi sono stati appositamente rivisti per la clientela europea. In Cina ci sono condizioni di guida assai diverse e siamo capaci di fornire setup adattati per le diverse aree del mondo.
0: Negli interni, il codo design, ormai il manifesto Mazda, passa anche per l'infotainment in formato CinemaScope. 26 pollici, la diagonale per lo schermo della strumentazione, che in un colpo solo fa sparire quadro e pulsanti fisici. Al loro posto è Head-up display e comandi vocali e gestuali. Nell'utilizzo, la ricarica veloce fa il resto. In corrente continua, la potenza è pari a 200 kW, cosicché in 24 minuti si può passare dal 10% all'80% di batteria. Per le ricariche domestiche, invece, si può fare affidamento sul caricabatterie di bordo in corrente alternata, che arriva fino a 11 kW. La CX-6E è già ordinabile e vede il suo listino partire da 46.750 euro.
2: Una sfida in pista per i giovani ed emergenti talenti dell'automotive. È la formula SAE Italy, organizzata da ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica presso l'autodromo Riccardo Paletti a Varano de' Melegari, in provincia di Parma. La particolarità di questo evento è data dai partecipanti, non aspiranti piloti di belle speranze e dalle solide ambizioni, ma studenti di ingegneria provenienti da università di tutto il mondo, chiamati a misurarsi su progetti che potrebbero rappresentare soluzioni innovative e di successo per il futuro dell'automotive. Ogni team è stato chiamato alla realizzazione di prototipi con le fattezze di auto da competizione, suddivisi per varie categorie. Nello specifico, la classe 1CV a combustione, 1EV elettriche e 1D driverless, in sostanza destinate allo sviluppo della guida autonoma. Oltre alle varie prove di guida in pista, come per esempio accelerazione, velocità e consumo, si sono svolte altre sessioni fondamentali come la presentazione del piano di business e la disciplina del design ingegneristico. Anche quest'anno il circuito di Varano de' Melegari è stato raggiunto da un numero straordinario di partecipanti, 1.600 studenti provenienti da 13 paesi, in rappresentanza di 53 team universitari, di cui 43 dall'Unione Europea, con 22 italiani da 21 diverse università e 10 extraeuropei. In un momento nel quale l'industria automobilistica è chiamata a decisive sfide tecnologiche e ambientali, la Formula SAE Italy ha rappresentato ancora una volta un'opportunità per i partecipanti chiamati allo sviluppo e alla messa su strada dei loro progetti, in un costante confronto con gli esperti dell'industria automotive e del motorsport.
0: Suzuki Across, l'ammiraglia della casa giapponese, si rinnova mantenendo fede a tutti i principi del marchio, che significano efficienza, praticità nell'impiego quotidiano, efficacia nelle lunghe percorrenze e agilità nel fuoristrada. Concetti che sono ben radicati nella storia del marchio e che fanno da volano verso il futuro. L'evoluzione di Across interessa tutti gli aspetti, ma la novità principale sta nella scelta di adottare in gamma un unico evoluto powertrain plug-in hybrid. Across è una SUV dalle dimensioni che consentono tanto spazio e comfort a bordo senza rinunciare all'agilità di marcia. È lunga 460 cm, larga 186 e alta 169, con un passo di 2,69 metri. Le forme esterne sono state completamente rinnovate. Ora il carattere si fa ancora più deciso e contemporaneo, caratterizzato da un'impostazione verticale e ampia del frontale, con gruppi ottici full LED, calandra superiore integrata e un'ampia presa d'aria centrale che conferisce al veicolo un'immagine

0: robusta, così come le protezioni inferiori e i passaruota sporgenti. La plancia raggruppa il display, i comandi principali e il nuovo selettore di marcia Shift by Wire in aree funzionali e ben definite per favorire una fruizione immediata e intuitiva. E sempre a favore della praticità, non mancano numerosi vani portaoggetti e soluzioni dedicate alla connettività, tra cui la base di ricarica wireless per smartphone e 5 porte USB-C con potenza fino a 45 W per la ricarica veloce.
1: Across, l'ammiraglia della gamma Suzuki, nasce nella sua seconda generazione. Aggiornata, rivista, ampiamente migliorata nelle tre aree principali del progetto. Lo stile innanzitutto, lo stile esterno, uno stile come te l'aspetti da una Suzuki, quindi con una caratterizzazione ed una sostanza da off-road, con protezioni, un frontale assertivo, non aggressivo, e una linea che resta elegante anche se suggerisce avventura, con passaruota squadrati, gomme da 16 pollici con la spalla alta, proprio per garantire sia guidabilità in fuoristrada che comfort.
0: Come già sottolineato, nuova Across è solo plug-in hybrid. Tutto è stato evoluto per incrementare efficienza, prestazioni e autonomia di utilizzo. Il gruppo propulsore conferma la presenza di un'unità termica e due unità elettriche, ma il nuovo sistema integra soluzioni tecniche avanzate, tra cui semiconduttori di potenza al carburo di silicio, una batteria di trazione da 22,7 kWh ad alta capacità e un caricatore ad alta potenza, con l'obiettivo di migliorare il rendimento complessivo, ampliare il range di percorrenza e ridurre le emissioni.
1: Across viene lanciata in simultanea in tutta Italia con un prezzo promozionale di 51.400 euro, ridotto di 4.500 euro dal listino grazie all'intervento di Suzuki e della rete dei concessionari.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Non complicarti la vita con metodi preistorici. Evolviti! Per camini, stufe e barbecue, la soluzione è sempre Diavolina. Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati in studio, amici di Safe Drive, per questa terza e ultima parte della puntata di questa settimana. Come dicevo prima, andiamo ad approfondire un tema che si svilupperà poi nel corso del tempo fino alla prossima edizione di Auto Promotech, ma cogliamo l'occasione già di farlo quest'oggi con Auto Promotech e con Bosch, due realtà che conosciamo molto molto bene, ma insomma conosceremo ancora meglio, spero, dopo questo studio. E per questo vado subito, e la ringrazio di essere qui, a presentare Enrica Lazzarini, CEO di Auto Promotech. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera. Buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie, grazie davvero, e un caro saluto anche a Massimiliano Oliveri del Castillo, che è in collegamento. Grazie, grazie mille Massimiliano. Io però la carica la leggo, perché in Bosch le cariche mediamente sono molto lunghe, non so che giustamente devono essere pronunciate correttamente, quindi Country Sales Manager Italia Bosch Mobility Aftermarket. Ben arrivato Massimiliano.
3: Benissimo.
1: Spero anche che fosse corretta la carica, naturalmente.
3: Corretto, corretto tutto, grazie ancora.
1: Allora, parolina magica proprio in fondo a questa carica, ci ho giocato un po' anche per questo motivo, aftermarket. Proviamo a aprire una finestra per tutti coloro che sono appassionati di questo mondo, ma che magari non sono addetti del settore in maniera così specifica. Auto Promotech, aftermarket, che cosa ci racconti, Enrica?
2: Vabbè, Auto Promotech è la biennale internazionale delle autoattrezzature e dell'aftermarket automobilistico che si tiene appunto ogni 2 anni a Bologna. È una fiera B2B dedicata agli operatori

0: del settore e abbraccia a 360 gradi quelli che sono appunto i settori del post vendita. Ci rivolgiamo a gommisti, carrozzieri, autoreparatori. Per quale motivo una fiera di questo tipo può essere interessante anche per il consumatore finale? Diciamo che in un momento in cui spesso e volentieri i media guardano con interesse quelle che sono le auto di ultima generazione e i grandi saloni auto, nella realtà cosa succede nella vita di tutti i giorni? Che l'auto che noi utilizziamo, basti pensare ad esempio agli ultimi dati delle statistiche ACI, ha una media di vita di 13 anni. Quindi in questi 13 anni è molto importante tener conto e curare la propria auto, ed è quello che fanno gli autoriparatori all'interno delle officine. Quindi durante una fiera di questo tipo questi operatori possono venire in fiera, informarsi e apprendere quelle che sono le novità del settore.
1: Mi sembra direi molto molto chiaro, no, assolutamente, poi entreremo in qualche dettaglio in più, ma questa che doveva essere una pagina, una copertina iniziale, direi che è particolarmente chiara. Allora, in questo contesto naturalmente Bosch sta perfettamente, questo è chiaro, e allora io chiedo quanto è importante esserci Bosch ad Autopromotech, e poi aggiungo già un'altra cosa. È importante esserci naturalmente, immagino, per svelare le ultime novità ed evoluzioni dal punto di vista tecnologico, ma quanto anche per incontrare gli operatori del settore.
2: Autopromotech è molto più di una fiera, è il principale punto di incontro dell'aftermarket in Italia ed è sicuramente anche uno dei più rilevanti a livello europeo. E certamente, come posto nella domanda, è un evento, è un'occasione per presentare le ultime innovazioni, ma il vero valore, dal mio punto di vista, è proprio quello di creare un confronto tra tutti gli operatori della filiera. Quindi è un momento di, soprattutto in questo momento di forte trasformazione del settore, no? Come diciamo, un parco circolante che invecchia, tecnologie che cambiano, è un'occasione come questa, è fondamentale per condividere esperienze, sviluppare collaborazioni e comprendere insieme come si evolvono il lavoro e i servizi in officina, convivendo con un parco circolante vecchio insieme a nuove tecnologie. E quindi è veramente una grande occasione di incontro.
1: Bene, bene, bene. Insomma, quindi diamo tanta carne al fuoco, sicuramente quella che andremo a trovare. Adesso non so quanto si possa dire, svelare, tra l'altro so che già ne state parlando con degli eventi che accompagnano poi quello che sarà il termine, l'arrivo sostanzialmente all'autopromotech vero e proprio, però quali saranno un po' le tematiche? Avete già individuato, e sicuramente sì, le tematiche che andranno affrontate in particolar modo nella prossima edizione. Capiremo anche un po' da queste tematiche aftermarket e anche tutto il resto in che direzione più o meno possiamo immaginare che vada?
0: Beh, direi di sì. Diciamo che poi anche il nostro obiettivo, le tematiche che poi noi abbiamo analizzato e vogliamo portare avanti anche durante la prossima fiera, che ricordo sarà dal 26 al 29 maggio 2027, sono poi le tendenze e quello che attualmente sta succedendo nel mercato. Un mercato, come appunto diciamo prima, complesso per tutta una serie di cambiamenti a livello tecnologico e non solo che stanno avvenendo. Abbiamo tre macro tematiche che porteremo avanti per la prossima fiera. Parleremo di digitalizzazione e intelligenza artificiale. L'auto sta diventando sempre più, chiamiamolo così, un computer su quattro ruote o anche uno smartphone su quattro ruote, diciamo. E ovviamente c'è tutta una gestione di dati che va analizzata e l'autoriparatore ovviamente deve capire come poter utilizzare questi dati per gestire poi le riparazioni in loco, in officina. Parliamo poi anche di sostenibilità e circolarità. Uno dei primi appuntamenti di accompagnamento alla fiera abbiamo esordito con l'argomento dedicato all'end of life vehicle, quindi quando poi il veicolo arriva a fine vita scopriamo che non è più un rifiuto ma diventa un nuovo acquisto, un nuovo valore, come attraverso il recupero di materie prime, la rigenerazione dei componenti, quindi da rifiuto nuovo business, nuovo valore per la filiera, con un occhio di riguardo anche per il consumatore finale che magari può, attraverso sempre la rete certificata, poter acquistare

0: stare, poter avere all'interno della sua auto magari dei pezzi di ricambio rigenerati, però ovviamente certificati e sicuri. E infine la terza tematica è quella legata, ormai da anni la portiamo avanti perché comunque continua a seguire il nostro mondo, il nostro comparto, è quello, diciamo, tutto legato all'accesso ai dati. L'accesso ai dati che viene bilanciato ovviamente con la cyber security e la sicurezza. Parliamo di auto sempre più tecnologiche, sempre più connesse. Da una parte devono avere, come posso dire, una protezione da quello che possono essere attacchi, chiamiamoli così, cibernetici, ma dall'altra parte deve essere garantita la libertà di concorrenza da parte dell'aftermarket indipendente. Queste sono un po' le tre macro aree che verranno presentate, che porteremo avanti ad Autopromotex da un punto di vista informativo, ma che poi lo vedremo anche attraverso i padiglioni della fiera stessa.
1: E poi macro aree che appunto si possono sviluppare,
0: assolutamente,
1: potrebbe durare mesi, non sarà così Autopromotex, però, ma sarete bravi a condensare, lo sappiamo benissimo. Massimiliano, io adesso uso un termine non elegante, lo so, però insomma in tutto ciò Bosch un po' ci sguazza, perché praticamente è una fiera tailor made, cioè è fatta su misura, direi alla perfezione, perché si parla di elettrificazione, digitalizzazione, nuove tecnologie, e questo lo sappiamo bene. Però voi avete un compito, io credo, ulteriormente probante, non lo so, interessante, questo penso proprio di sì, ovvero che sostanzialmente poi dovrete accompagnare, immagino, le officine verso questo tipo di percorso. Com'è questo percorso? È un percorso un po' ostacoli oppure, diciamo, è una sfida così quasi esaltante da un certo punto di vista?
2: Allora, premesso che è una sfida, ma è il nostro compito come Bosch nell'aftermarket, un po' da sempre mi viene da dire, che è la base della nostra strategia, quello di accompagnare proprio le officine, gli autoriparatori verso l'evoluzione dei veicoli, perché da sempre il mondo dell'aftermarket cambia insieme alla tecnologia dei veicoli. Sicuramente oggi i veicoli sono ancora più complessi di una volta, quindi sono pieni di elettronica, software, sistemi di assistenza alla guida e per di più a cui si aggiunge anche l'elettrificazione. E quindi quella che è la nostra strategia e come noi accompagniamo le officine è fornirgli le competenze, tramite cosa? Tramite dei corsi di formazione, informazioni tecniche aggiornate e anche strumenti di diagnosi. Perché soprattutto oggigiorno non basta più avere il ricambio giusto, bisogna essere in grado di intervenire e risolvere il problema velocemente. Diciamo che l'improvvisazione, ecco, questa sicuramente a oggi è sparita con i nuovi veicoli, mentre una volta si poteva sostenere un po' di più, diciamo. Oggi veramente quando ti entra una vettura, la prima cosa che devi fare è capire che vettura hai, ti è entrata in officina e capire che cosa fare su quel veicolo. E quindi Bosch accompagna le officine con la sua strategia, che è fatta a offrire non solo ricambio, ma anche attrezzatura, strumenti di diagnosi, informazioni tecniche e poi corsi di formazione e soluzioni digitali. E l'obiettivo è questo, di rendere quindi questa complessità gestibile per il tecnico, allo stesso tempo cercando di ridurre quelli che sono il fermo veicolo, perché sicuramente il nostro ruolo è mantenere la mobilità insieme a tutta la filiera, quindi garantire la mobilità degli operatori privati e professionali.
1: Abbiamo detto intelligenza artificiale legata alla diagnosi, riparazione, ma come? Cosa fa l'autoriparatore? Cioè fa la domanda all'intelligenza artificiale su come fare una determinata cosa? Come funziona? Un esempio, magari, se possibile.
2: Sì, allora, diciamo che proprio quest'anno nella Fiera Francoforte Automeccanica abbiamo presentato l'introduzione di un assistente con intelligenza artificiale nel software di diagnosi, che verrà rilasciato entro la fine dell'anno su tutti gli strumenti di diagnosi Bosch. Quindi come funziona e come funzionerà anche a breve? Quindi l'operatore, che comunque rimane il centro, l'attore protagonista di cercare di capire e intervenire, diagnosticare il problema sul veicolo e capire, però potrà utilizzare questo assistente di intelligenza artificiale per interrogare, quindi un guasto che ha trovato, un codice d'errore, mettendolo in questa funzione di ricerca. L'intelligenza artificiale cercherà all'interno di un database consolidato, quindi Bosch, quindi non vai in giro a cercare informazioni su internet non certificate,
1: Immagino, certo.
2: nelle officine, nelle istruzioni originali, nelle
1: Certo.
2: informazioni di Bosch, quelle che possono essere i motivi dovuti a quel codice d'errore

0: e guidarlo nelle probabili soluzioni, quindi nella soluzione diagnostica per aiutarlo, quindi nella diagnosi e nella riparazione del veicolo. Quindi l'intelligenza artificiale non va a sostituirsi alla conoscenza e al lavoro dell'operatore, ma va a rendere più veloce la consultazione, quindi di tutti i database tecnici e delle possibili cause del guasto.
1: Direi
0: Molto
1: chiaro,
0: spesso
1: se
0: ormai
1: serve, insomma,
0: dipendo
1: io a volte.
0: dall'elettronica, sono nascosti, ecco, sono meno visibili di una volta. Questo sicuramente è un effetto del parco circolante che cambia. Parla di sé.
1: Direi proprio di sì. Autopromotec, un'altra cosa che mi incuriosisce, ci mettete del vostro come Autopromotec nel dare una visione verso che riguarda il presente, ma anche verso il futuro? Analizzate quindi quello che è anche il mercato sostanzialmente, quella che è anche un po', passiamo il termine, la situazione un po' tecnologica, lo stato dell'arte tecnologico del momento, oppure ricevete anche delle informazioni, diciamo una sorta, non dico di indirizzo, qualche suggerimento nei confronti con le aziende, che immagino per Autopromotec sia un aspetto che non credo che si risolva esclusivamente nei giorni della fiera, ma suppongo che poi sia un qualcosa di continuativo. Non so se immagino male, però
2: No,
1: suppongo.
2: assolutamente così, nel senso che comunque c'è un interscambio. Partiamo da un principio che Autopromotec come fiera è una fiera a base associativa, quindi dietro di sé ha due associazioni di categoria, una è AICA, Associazione Italiana Costruttori delle Autoattrezzature, e l'Associazione Italiana dei Ricostruttori dei Pneumatici, AIRP. Quindi dietro di sé ha tutta una serie di aziende di eccellenze del Made in Italy, del nostro, insomma, del nostro grande brand italiano nel mondo, e da loro riceviamo delle sollecitazioni, ma anche delle informazioni su come sta andando, come si sta evolvendo il mercato. E quindi sulla base diciamo, di questi feedback, ma anche poi attraverso lo scambio continuo con i nostri espositori, riusciamo poi a andare incontro a quelle che sono le loro esigenze, perché di fatto Autopromotec, a me piace definirla una cassa di risonanza di quelle che sono le voci del settore, le voci delle aziende, e cerchiamo di appunto portare lì tutte quelle che sono gli attori della filiera, dalle istituzioni, dai buyer esteri, gli espositori, gli autoriparatori, perché tra di loro ci deve essere un confronto.
1: Torno un attimo da Bosch, perché è un altro tema, non so se l'abbiamo forse non nominato, però insomma, mobilità elettrica, elettromobilità, poi ognuno un po' insomma come la vuole definire meglio, se ne parla sempre dal punto di vista dei costruttori, che per questo motivo diciamo non hanno ricevuto proprio grandissimi elogi in questi anni, lo sappiamo, diciamo così, ma questo è il futuro sicuramente e così si andrà avanti. Se ne parla dal punto di vista dei clienti, delle infrastrutture naturalmente, con tutto quello che ne consegue. Ma le officine, sarà che di auto elettriche ancora non ce ne sono tantissime in giro, è un fenomeno che si è avviato in questi ultimi anni, quindi immagino che sarà un qualcosa che potremo osservare meglio col passare del tempo. Però torno, le auto elettriche, come si preparano le officine? Lavorate anche su questo aspetto? Perché si dice sempre, sì, sono auto più semplici da un certo punto di vista, sicuramente dal punto di vista meccanico, nella motorizzazione, non c'è dubbio, ma indubbiamente hanno le loro potenziali problematiche.
0: E assolutamente sì, stiamo lavorando nella direzione che i clienti che sino ad oggi sono andati in officina con il proprio veicolo col motore a combustione interna possano trovare nelle officine del Network Bosch Car Service la stessa qualità e preparazione su veicoli elettrici ibridi. Noi formiamo, e quindi forniamo in termini di formazione, quindi di istruzione di corsi di formazione, certificazioni, documentazione tecnica e strumenti di diagnosi, le officine proprio le abbiamo preparate per affrontare questo nuovo circolante e quindi sanno come operare in sicurezza e con qualità su questi tipi di veicoli, proprio perché possano continuare ad offrire questo, diciamo, alla filiera, quindi ai propri clienti, il servizio di qualità che hanno sempre trovato. Oltretutto, noi come Bosch forniamo sempre alle officine Bosch Car Service anche un servizio di hotline tecnica, quindi anche per diciamo, le problematiche nuove più complesse ci sono operatori specializzati Bosch che possono supportare quindi l'officina, l'autoriparatore, per aiutarla a diagnosticare e risolvere il problema. Quindi stiamo mettendo anche

0: questo campo a disposizione tutto quello che è necessario in termini di formazione, ricambio anche perché lavoriamo anche sul portafoglio di ricambi per questi nuovi veicoli, strumenti di diagnosi e strumenti informativi e digitali.
1: In questo Autopromotec ha sempre difeso storicamente il concetto un po' del Made in Italy, comunque si è fatto portatrice ulteriore di questo grande valore, immagino che la cosa non cambi assolutamente, nemmeno adesso, il sorriso già dice tutto, a Nuivi, però ti chiedo, possiamo anche immaginare insomma la motivazione, ma ti chiedo poi anche nel concreto che cosa significa sostenere il Made in Italy da parte di Autopromotec.
2: C'è tutto, diciamo, come dicevamo prima, abbiamo una base associativa, quindi dietro di noi abbiamo tutta una serie di eccellenze in quella che ci piace definire la Motor Valley allargata, tutte piccole, medie, e adesso sono anche diventate in certi casi anche delle multinazionali che hanno fatto anche delle acquisizioni in tutto il mondo e portano avanti quello che è appunto l'eccellenza, la sartorialità del Made in Italy. Sì, continueremo a farlo, continueremo a portare avanti questa bandiera anche con il supporto di Agenzia ICE e del Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale, come durante i giorni di fiera faremo arrivare presso insomma, il quartiere fieristico di Bologna Fiere, tutta una serie di buyers internazionali qualificati per fargli conoscere quelle che sono le eccellenze italiane. Al contempo, come associazioni di categoria dietro la fiera, portiamo avanti tutta una serie di delegazioni internazionali, quindi portiamo le aziende italiane insieme al Ministero in giro per il mondo nei mercati a maggiore interesse, quindi mercati emergenti o mercati che possono interessare appunto la nostra azienda italiana e lì cerchiamo di creare gli incontri.
1: Siamo arrivati in chiusura, quindi ringrazio Massimiliano Oliveri del Castillo, lo ricordo ancora, Country Sales Manager Italia Bosch Mobility Aftermarket. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie ancora a voi, buonasera a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie mille e naturalmente grazie anche a Enrica Lazzarini, CEO di Autopromotec, grazie ancora.
2: Grazie.
1: Per quanto mi riguarda invece, terminiamo qui l'appuntamento di questa settimana, naturalmente Safe Drive ritorna tra 7 giorni.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Matteis, un altro pittore importantissimo del Settecento, che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti. Geometra, ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna
1: raccordo...
0: Est. Sì, il raccordo.
1: Nord-est.
0: Io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Sì, un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo nord-ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il vante erboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il manto erboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere, che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo di calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio e nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei Giochi del Mediterraneo, un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenze stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere, sì, principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da... facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore, che è quello che era esistente. L'anello inferiore, dove siamo adesso poggiati, è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì,
0: anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio di Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie.
0: Allora,
1: buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte.
1: Corretto.
0: Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto, corretto, corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito,
1: sì,
0: per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba,
1: sì,
0: che poi mi farai vedere step by step.
1: Sì.
0: Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni.
1: Sì.
0: Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante,
0: più
1: moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi, sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona. Possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo, per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA, che è una grande vistosa.

0: questa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
1: Chiaro.
0: In quanto, dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due UTA immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
1: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
0: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella delle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli. Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. E c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Siamo al 30 giugno e stiamo sul rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
0: Godendo poi comunque di un'ottima
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura, esatto.
1: Globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo.

0: Nei meandri del Pola Mazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro?
1: Ci pioveva dentro,
0: adesso
1: ci pioveva
0: non ci
1: dentro,
0: piove
1: adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, chiaro, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente ma attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino, con la spalliera diversa.

0: diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì, diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
1: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
0: 3.000.
1: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo, sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai Giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina.

0: Giannico, Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì. Sembra strano essere all'interno della Villa Perifato, ma anche la Villa Perifato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì, perché di là, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione. Noi eravamo abituati a conoscerla in diverse fasi storiche di Taranto. È stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40. Poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicienti al circolo ufficiali, c'è piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'infopoint, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'infopoint in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'info point.
1: Sì, questo è l'info point che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà,
1: sì,
0: poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato,
1: sì,
0: definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando, e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona info point e accoglienza per gli utenti della villa privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagine col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, e stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso. Stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'infopoint, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Adesso ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato.

0: realizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
1: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si gioca a basket, ma ci, sì, sono delle particolarità.
0: Sì.
1: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là,
0: sì,
1: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità,
0: sì,
1: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
0: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie, perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante, perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni, ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato.
1: Della Villa Peripato.
0: Quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato.
1: Struttura, sì.
0: Riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là. Sì,
0: quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune.
1: No.
0: Ma mi dicevi, quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: in piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: i colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri e che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige, crema, il verde e il color terracotta.
0: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

all'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso.

0: messo alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi, pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola, di vernice antigraffito per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte, costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1.000.000 euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna, noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Di tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi e di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea Di Paoli.
1: Buongiorno. Ben trovato,
0: Andrea.
1: Grazie Dario, buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno a tutti voi.
0: Una struttura completamente rinnovata.
1: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
0: Facciamo così, noi adesso entriamo,
1: sì,
0: perché questo è uno degli ingressi che consentirà al pubblico di entrare.
1: Sì, sia il pubblico ma anche i diversamente abili.
0: Esatto, mi pare, lì c'è una rampa che consente l'accesso ai diversamente abili.
1: Perché è stata anche nostra premura, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare all'evento.
0: Adesso ne entriamo e mi racconti per filo e per segno come è cambiato questo impianto.
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: nell'area bagni.
1: Sì, che è stata completamente rifatta.
0: Che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era, diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni, appunto per rendere quanto piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
1: Anche in questo caso massima attenzione, come da criteri normativi alle persone diversamente abili.
0: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche, diciamo, abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
1: Adesso mi ci porti il palazzetto, ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto. C'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu che richiama i colori storici,
0: i colori sociali del, di San Giorgio Ionico.
1: Andiamo?
0: Andiamo.
1: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, no? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente,
1: sì.
0: Nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi, diciamo, potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che...
0: Pallavolo, immagino,
1: no? Pallavolo, assolutamente, tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: l'ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto, come dicevo prima, flottante. Appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato, perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo, alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini,
1: sì.
0: Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente, vero?
0: Quindi stessa posa, stessi colori, sì, anche quello è un impianto importante per
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma
0: vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Allora Andrea, posizionati esattamente al centro,
1: esattamente.
0: Stavolta non al centro del campo ma in prospettiva con il centro del campo. I sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema, San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto, in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti di intonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: passeggiata,
1: sì,
0: vero?
1: Esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi diciamo anche l'illuminazione
0: sì, si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard,

0: quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
1: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
0: Esattamente, okay. Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
1: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
0: Sì.
1: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo e quindi dal 4 di settembre in poi. Che idee ci sono su questa struttura?
0: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
1: Quindi c'è già qualcosa che si muove
0: intorno?
1: Esattamente,
0: sì, noi ci siamo portati perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura una volta finiti i giochi possa continuare a vivere e possa dare appunto diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
1: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima,
0: sì,
1: di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
0: Sì,
1: questa è una cosa che mi interessa da vicino, sì, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche una restampa anche per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questo assegnato.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto dicevamo almeno uno, c'è una sorpresa, che chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.
0: Non sa.

0: Area nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, prospiciente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che servirà?
1: Però verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo un refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto, sì, a noi, e un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente, sì, in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei Giochi Mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare, no, però... No. Quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per gli atleti, in modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo stati prima.
0: Chiaro, chiaro. Invece questo poi secondo me sarà importantissimo come appendice,
1: sì,
0: successiva, perché poi una volta affidato,
1: sì,
0: in gestione questo impianto potrà essere fruibile, come, sì, già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente, questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione, diciamo, appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi sia

0: Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo, grazie di essere stati in nostra compagnia. Io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.r.l.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino merita

Terrebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: Gira a destra, non ce la conosci.
1: Bambini tutti quanti, vediamo ancora.

Signor italiano, non ti vado.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, che hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di Ex Ilva, una delegazione di lavoratori oggi a Bari per incontrare il presidente De Caro. E poi clima ambiente, raccolta differenziata nel caos, soprattutto nelle tre terre. E torneremo a parlare anche del progetto L'Edicola Village, scontro sul futuro, il comune boccia il piano, la Disa annuncia ricorso. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi l'incontro tra il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e i lavoratori dell'ex Ilva. Nelle prime ore della giornata una delegazione di operai ha lasciato il presidio allestito davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per raggiungere la sala di Jeso a Bari. Presente anche l'assessore Eugenio Di Sciascio, il sindaco di Taranto Bitetti ed il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. È caos nella raccolta differenziata, soprattutto nelle Tre Terre, a causa dello stato di agitazione del personale di Chima Ambiente, una situazione destinata ad aggravarsi e ad estendersi a tutta la città se non si troverà una soluzione alle difficoltà di rifornimento di carburante causata dai blocchi stradali messi in atto dai lavoratori di ex Ilva. Il comune di Taranto boccia il progetto Edicola Village e ne spiega le ragioni, i rischi finanziari, interferenze con gare già avviate e tutela della funzione sociale dello stadio. Il gruppo Ladisa contesta le motivazioni e annuncia ricorso. Resta aperta l'ipotesi di una proposta limitata allo Iacovone, ma per l'imprenditore non sarebbe sostenibile. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi l'incontro tra i lavoratori dell'ex Ilva e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. Nelle prime ore della giornata una delegazione di lavoratori ha lasciato il presidio allestito davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per raggiungere Bari. In diretta con noi Ilaria Lia. Buongiorno Ilaria. Ilaria, ci senti? Andiamo avanti, intanto torneremo a breve, cercheremo di ripristinare il collegamento. Intanto i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS ieri sera hanno confermato che gli stabilimenti di Taranto e Genova continueranno a produrre per conto di terzi, ma i rappresentanti delle imprese locali non sono contenti. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS ieri sera hanno confermato che gli stabilimenti di Taranto e Genova continueranno a produrre per conto terzi. In particolare per quanto riguarda Taranto, lo stabilimento prosegue l'attività produttiva di laminazione sottoscrivendo con tre società ordini di circa 365.000 tonnellate di bramme. I commissari hanno già richiamato il personale degli impianti marittimi e del trasporto ferroviario, si legge nel documento. Il programma prevede il richiamo dalla CIGS del personale di esercizio e manutenzione del treno Nastri 2 nei primi giorni di novembre, della laminazione dal 10 novembre al 14 dicembre e la messa in sicurezza degli impianti entro il 19 dicembre. Una seconda fase è programmata dal 7 gennaio 2027 per tutto il mese e si sta lavorando per ampliare gli ordini e definire accordi con altri operatori per l'intero primo semestre 2027. Il governo del fare scrive il piano B per Taranto, il commento di AIGI con il presidente Nicola Convertino e non la riduca come ad un oleificio in contatto terzi. Così nell'acciaieria di Taranto chiunque verrà a laminare ciò che gli serve senza un valore aggiunto per il territorio. Apprezziamo il decreto che parzialmente gestisce l'emergenza, ma è evidente che non può bastare per rilanciare l'attività produttiva di un intero comparto.

0: Di un'intera città servono risposte e un cronoprogramma certo. Il governo, conclude Aigi, dica con chiarezza qual è il futuro industriale di Taranto.
1: Abbiamo forse ripristinato il collegamento con Ilaria Lia da Bari. Ecco Ilaria, ti vediamo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come già giustamente dicevi da studio, stamattina i lavoratori dell'ex Ilva si sono radunati qua davanti alla presidenza della Regione Puglia e il presidente Antonio De Caro li ha accolti, ha accolto i lavoratori, ha accolto le sigle sindacali per un incontro a porte chiuse che si sta ancora svolgendo. Sul tavolo della discussione il dilemma tra salute e lavoro. Un dilemma che deve risolversi quanto prima. Ricordiamo che sullo stabilimento pende la sentenza della Corte di Milano che ha chiuso, vuole chiudere l'area a caldo entro 90 giorni e il 20 ottobre deciderà la Cassazione. E nonostante il decreto legge del governo, i lavoratori hanno continuato a protestare, hanno portato la protesta anche qui a Bari. E lo stesso Presidente De Caro all'inizio dell'incontro aveva detto che ci sarebbero volute diverse ore prima di raggiungere una conclusione. Nel frattempo i manifestanti, i lavoratori hanno presidiato la strada, si sono radunati proprio davanti all'ingresso della regione per raccontare quello che sta succedendo all'interno e fuori dallo stabilimento, a raccontare le crisi lavorative, ma a raccontare anche i problemi di salute che lo stabilimento ha da sempre purtroppo prodotto. Tante persone hanno perso la vita e tante altre continuano ad avere problemi di salute. I lavoratori sono ormai esasperati e chiedono che ci sia una soluzione definitiva al problema. Prima dell'inizio dell'incontro, Antonio De Caro, il Presidente, ha rilasciato una breve dichiarazione e anch'io ho raccolto alcune testimonianze di alcuni lavoratori che prego la regia di mandare in onda. Appena avrò altri risultati, altri dati, vi chiamerò per chiedere la linea.
3: Oggi siamo qui perché dobbiamo difendere i lavoratori, ma dobbiamo difendere anche i posti di lavoratori, dei lavoratori a Taranto. Dobbiamo difendere lavoratori e posti di lavoro. È un impegno che abbiamo tutti. Ho chiamato tutte le forze politiche del Consiglio regionale che oggi incontreranno i vostri rappresentanti sindacali, incontreranno i sindacati per continuare a fare proposte in questa interlocuzione con il governo. Perché Taranto ha sofferto e non si può permettere di perdere non solo l'attività lavorativa, ma i posti di lavoro che servono a garantire il tessuto economico e sociale di quella terra e di tutta la regione, perché quello che accade a Taranto ha un risvolto anche sul resto della nostra regione e anche per certi versi, vista la tipologia dell'attività, che è un'attività siderurgica, ha risvolti in Italia e in Europa. E vi saliamo. E iniziamo un confronto che terremo aperto a lungo, non soltanto oggi, ma anche nei prossimi giorni. Nessuno vi lascerà da solo, nessuno, non solo io, c'è l'impegno mio e c'è l'impegno di tutte le forze politiche. Andiamo solo.
0: Una giornata calda anche oggi per l'ex Ilva. Che cosa vi aspettate da questo incontro?
4: Noi chiederemo al Presidente della Regione e al Sindaco di Taranto di prendere una posizione rispetto a quelle che sono le rivendicazioni sindacali e la piattaforma sindacale. Il Sindaco e il Presidente della Regione devono prendere una posizione netta, devono dirci se è possibile, applicare quella che è la transizione ecologica che porti a una transizione ecologica dello stabilimento e rispetto alla transizione ecologica capire quali possono essere gli strumenti straordinari che possono accompagnare questa straordinarietà della situazione. Quindi il governo, il Presidente della Regione e il Comune devono scoprire le carte e devono farci capire da che parte stanno.
0: Da Genova dicono che il loro impianto può andare avanti senza Taranto. Come avete preso questa notizia?
4: Chiaramente non è una nota positiva perché praticamente si applica lo spezzatino, quella che a livello sindacale abbiamo scongiurato fino alla fine. Noi non vogliamo lo spezzatino perché parlando di Taranto, Genova, Novi Ligure, il gruppo Ilva è tutto, quindi non ci sono impianti che possono marciare a differenza di altri.
5: E alla luce sia del decreto dell'altro ieri varato dal governo, ma

0: anche dell'ultima comunicazione inoltrata ieri dai commissari straordinari, si evince purtroppo che non c'è una volontà a soddisfare quelle che sono le nostre richieste. Si adottano provvedimenti che noi riteniamo del tutto insufficienti, provvedimenti che vanno a sanare sì una posizione sicuramente di urgenza, che è quella di garantire una cassa integrazione per i lavoratori che altrimenti si vedrebbero privati del posto di lavoro attraverso delle procedure di licenziamento collettivo, ma non danno comunque una prospettiva che è quella che noi vogliamo e pretendiamo. Andiamo dal governo, perché ripeto, uno strumento di cassa integrazione può essere solo uno strumento vuoto di significato nel momento in cui non si dia una prospettiva ai lavoratori, perché altrimenti rischiamo di avere una platea di lavoratori che rimangono in cassa integrazione a vita.
1: Grazie ad Ilaria Lia, noi andiamo avanti e continuiamo a parlare di ex Ilva, scaffali pieni e nessun problema, almeno per il momento. Nei supermercati cittadini, a seguito del blocco del varco Eni da parte dei lavoratori dell'indotto. La mancanza di benzina invece si fa sentire ai distributori e nelle prossime ore potrebbe creare disagi nella raccolta rifiuti e nel servizio di mobilità cittadina. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: I supermercati tarantini per il momento non risentono del blocco del varco autobutti della raffineria Eni da parte dei lavoratori ex Ilva e della mancanza di carburante nei distributori della città. Un disagio che sta costringendo gli automobilisti a lunghe code nella speranza di riuscire a fare un pieno. Diversa la situazione degli autobus, il servizio di Chima Mobilità al momento è garantito a pieno regime per altre 24 ore. I rappresentanti dei lavoratori hanno aperto nelle scorse ore il varco 3 della raffineria per poter permettere il carico e garantire le corse scolastiche. Entro domani, spiegano dall'azienda, servirà un altro rifornimento o bisognerà ridurre le corse. Si potrebbe complicare invece già nelle prossime ore la raccolta dei rifiuti nei quartieri cittadini. I mezzi di Chimambiente, secondo fonti sindacali, sarebbero senza carburante o quasi. Gli ultimi giri per la raccolta dei rifiuti sarebbero stati garantiti durante la notte, nelle prime ore di questa mattina. Adesso c'è un rischio di interruzione momentanea del servizio. Le preoccupazioni però rientrano se si guarda gli scaffali dei supermercati cittadini. Sono sempre frutta, verdura, latticini e prodotti da frigo a risentire di scioperi e blocchi locali o nazionali, ma in questo caso, almeno fino alla prossima settimana, non ci dovrebbero essere problemi. Dunque non servirà riempire il carrello di provviste, almeno per il momento. Gli unici rivenditori che potrebbero risentire del mancato approvvigionamento dovuto al blocco dei mezzi di autotrasporto potrebbero essere quelli più piccoli che acquistano da fornitori diretti. Per tutti gli altri valgono le scorte presenti nei centri di distribuzione da cui si riforniscono.
3: Noi avendo il centro di disposizione qui a Stati, a Taranto, non abbiamo, al momento non abbiamo problemi, come al momento hanno altri problemi forse altri supermercati, per fortuna noi va tutto bene al momento.
1: Un futuro oltre l'acciaio è l'obiettivo della manifestazione Taranto torna a vivere in programma sabato 17 ottobre. Questa mattina la rete Onda del Futuro ha presentato le ragioni del corteo e le richieste. Giovanna Calabrese.
4: Quella fabbrica ormai è arrivata a fine corsa, quella fabbrica deve essere chiusa.
5: Lo racconta Raffaele Cataldi, operaio Ilva in amministrazione straordinaria. Lavora nello stabilimento dal 1997 ed è in cassa integrazione dal 2018. La sua è una famiglia monoreddito e ha un figlio di 27 anni. Ed è anche per chiedere un futuro diverso per la città che sabato 17 ottobre si terrà la manifestazione Taranto torna a vivere, promossa dalla rete Onda del Futuro. Il corteo partirà da Piazzale Democrati e arriverà in Piazza Maria Immacolata. Particolare attenzione sarà dedicata alla accessibilità, previsti interpreti LIS, ausili per la mobilità, acqua, cuffie, tappi antirumore, strumenti per l'autoregolazione sensoriale. Lungo il percorso saranno individuate anche zone di decompressione, spazi più ampi e tranquilli per le persone con disabilità che in presenza di rumori e folla possono andare incontro a un sovraccarico sensoriale e avere bisogno di allontanarsi momentaneamente dal corteo. Saranno inoltre disponibili una mappa sonora del percorso, servizi igienici accessibili in alcuni locali e il supporto di Taranto in Calessino per chi ha difficoltà di ambulare. Tutto per continuare a lottare per un unico obiettivo, quello della chiusura del siderurgico, la bonifica del sito, la tutela della salute e dei diritti dei lavoratori e nuove opportunità occupazionali. Inoltre, precisano i promotori della marcia, non è contro i lavoratori e li invitano a partecipare.
6: Noi vogliamo che lavoratrici e lavoratori lavorino in sicurezza, in un ambiente che sia sano, con una relazione finalmente distesa con la città e con il territorio, che ci respinge perché noi abbiamo ancora un'ordinanza di divieto di pascole di coltivazione per 20 km in

0: intorno al perimetro di quella fabbrica, mentre Genova ha avuto diritto dal 2005 alle sue aree pregiate, alla restituzione di aree industriali che erano adibite all'area a caldo, e l'area a caldo è stata chiusa perché è incompatibile con la vita umana. E noi che siamo?
1: E caos nella raccolta differenziata, soprattutto nelle Tre Terre, a causa dello stato di agitazione del personale di Chima Ambiente. La situazione rischia di aggravarsi ed estendersi a tutta la città se non verrà risolto il problema del rifornimento di carburante ostacolato dai blocchi stradali dei lavoratori di Ex Ilva. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Non si può stare così. Poi stanno quei porci che li buttano in campagna e non ne manca belle.
3: Le strade delle Tre Terre sono costellate di pattumelle e sacchetti di rifiuti che nessuno ritira da giorni e caos nella raccolta differenziata soprattutto tra Talsano, Lama e San Vito. I residenti lamentano il mancato ritiro delle frazioni nei giorni previsti già dalla scorsa settimana, con le ovvie ripercussioni su igiene e decoro urbano. Una situazione riconducibile allo stato di agitazione del personale di Chima Ambiente, le cui sigle sindacali sono state convocate per lunedì 19 ottobre dall'amministrazione comunale. L'organico?
2: E sta sempre qua. Stasera? Dove sta? La dobbiamo portare dentro, fuori, non è giusto. Con il vento l'ha buttato tutta a terra. È una schifezza proprio.
3: Allora, il calendario secondo cui hanno ritirato ultimamente?
4: Allora, l'umido mi sa che l'hanno ritirato sabato, almeno qui a Talsano, mentre l'indifferenziata, la plastica e che altro, e il vetro è più di una settimana che non viene ritirato. Io che non posso portare avanti e indietro, vabbè, abito a piano terra, però dove sta scritto che devo pagare una persona per portarmi avanti e indietro la spazzatura?
3: Ma la situazione è destinata a peggiorare, ad estendersi al resto della città. Alle proteste del personale di Chima Ambiente, infatti, che va verso lo sciopero, si aggiungono i disagi causati dai blocchi stradali dei lavoratori Ex Ilva e la conseguente difficoltà a rifornire i mezzi di carburante, che sarebbe terminato ufficialmente questa mattina. Un'ennesima criticità che si aggiunge ad una situazione già compromessa e rischia di creare seri problemi di ordine igienico-sanitario in città. L'azienda, nel chiedere comprensione e collaborazione ai cittadini, ha dichiarato che cercherà di limitare i disagi nei limiti del possibile.
1: Voltiamo pagina. Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Paolo VI a Taranto nell'ambito di controlli contro la criminalità locale. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato quasi 800 grammi di hashish, oltre 180 grammi di cocaina, 3 pistole funzionanti e munizioni. La droga è stata trovata in parte nell'abitazione di un tarantino di 57 anni pregiudicato ed in parte nascosta nel vano scale di un condominio insieme alle armi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto ai domiciliari. Proseguono le indagini per individuare chi avesse la disponibilità delle armi e della droga recuperate nel condominio. Ed il Comune di Taranto boccia il progetto edicola Village e ne spiega le ragioni. Rischi finanziari, interferenze con gare già avviate e tutela della funzione sociale dello stadio. Il gruppo Ladisa contesta le motivazioni e annuncia ricorso. Il direttore Dario Galitelli.
5: Il Comune di Taranto formalizza il no all'edicola Village, il gruppo Ladisa dal canto suo annuncia ricorso. Si apre un nuovo fronte sul progetto da quasi 82 milioni di euro che avrebbe coinvolto lo stadio Iacovone e altri impianti sportivi cittadini. Dopo il parere negativo degli uffici tecnici, la giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti ha approvato la delibera che dichiara la proposta di PPP non rispondente all'interesse pubblico. Nel provvedimento l'amministrazione ripercorre le diverse versioni del piano. La prima, presentata a marzo e ritirata ad aprile, riguardava soltanto lo Iacovone. Secondo il comune prevedeva un contributo pubblico di 16 milioni e mezzo di euro in 30 anni, lasciando all'ente la manutenzione straordinaria. La proposta di agosto aveva ampliato il perimetro ad altri impianti del quartiere Salinella, al Pala Ricciardi, allo Stadio Valente, ma anche allo skate park, oltre ad un parcheggio interrato nel borgo, un allargamento che per la giunta interferirebbe con gare già avviate, attribuendo inoltre al parcheggio un peso economico prevalente nell'operazione. Tra le criticità indicate figurano la distribuzione dei rischi contrattuali, l'esposizione finanziaria del comune e la tutela della funzione sociale dello stadio. Contestate anche le tariffe previste per il suo utilizzo da parte del Taranto Calcio: 165.000 euro annui in Serie D, 520 in C e 1,5 milioni in caso di cadetteria. Sebastiano Ladisa respinge questa ricostruzione, impugneremo l'atto, le motivazioni sono

0: prive di fondamento giuridico ed economico, dichiara. Le somme contestate, sostiene l'imprenditore e presidente del Taranto Calcio, sarebbero contributi figurativi inseriti in un meccanismo di compensazione con il club senza esborso netto per il comune. La delibera lascia aperta la possibilità di un progetto limitato al solo stadio Erasmo Iacovone, senza contributi comunali per le spese correnti e con manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Ma la disareplica è un esercizio già fatto e non bancabile. Resta così la distanza tra le parti, dopo l'annuncio dell'imprenditore di voler destinare altrove l'investimento.
1: Una giornata dedicata allo sport come strumento di prevenzione e benessere fisico, ma anche all'importanza di fare squadra e di costruire una rete sul territorio. E l'obiettivo dell'evento organizzato per la giornata di oggi da Fondazione Taranto 25 presso il centro commerciale Porte dello Ionio. Maria Laura Paletta.
2: Fare squadra in campo e fuori per costruire insieme una rete sul territorio è l'obiettivo dell'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 presso il centro commerciale Porte dello Ionio di Taranto. Due gli appuntamenti che caratterizzeranno la giornata di oggi: una mattinata dedicata al forte legame tra sport, prevenzione e salute attraverso il talk condotto dal direttore del centro di medicina dello sport Luigi Santiglio, in cui i soci della fondazione approfondiranno il tema attraverso un approccio multidisciplinare.
3: Si parlerà non solo delle visite medico-sportive, che rappresentano naturalmente il presidio principale per quello che riguarda la prevenzione degli atleti, ma anche la prevenzione in ambito odontoiatrico, in ambito nutrizionale, anche in ambito audioprotesico e per quello che riguarda anche l'utilizzo di protesi e comunque in ambito ortopedico. Quindi sarà una giornata molto pratica, perché l'obiettivo è proprio cercare anche di diffondere quello che è lo spirito di fondazione, quindi l'etica dello sport, un'etica sociale, la solidarietà, ma anche e soprattutto prevenzione.
2: Nel pomeriggio invece la tradizionale presentazione del roster della stagione sportiva 2026-2027 da parte delle società sostenute dalla fondazione.
4: Quest'anno è particolarmente importante l'evento perché dalle 12 iniziali del 2020 siamo arrivati a 63 società sportive. Questa comunità che abbiamo creato in questi anni è forse uno dei risultati più importanti di Taranto 25, perché una comunità oggi serve a tutti stare qui, da tutti in un momento delicato per la nostra città, la convinzione che stando insieme la città possa superare questa fase delicata. Noi abbiamo scelto lo sport nel 2020 con le 12 società e perché attraverso lo sport è prevenzione, lo sport permette di curare la salute ma permette anche di dare uno stile di vita e un metodo ai tanti giovani che lo affrontano. Ecco, se grazie ai contributi che queste società ricevono da 7 anni siamo riusciti a migliorare la loro organizzazione, ad avere un allenatore in più, un istruttore in più, vuol dire un bambino in più che fa sport. Sono tante componenti insieme che portano ad aver creato questa comunità.
1: Il nuovo Consiglio Comunale oggi a Palazzo di Città, con inizio previsto alle 14.30, a seguirlo per noi Maria Laura Paletta.
2: Sì, buon pomeriggio, siamo in attesa di entrare a Palazzo di Città per assistere a questa seduta monotematica del Consiglio Comunale incentrata proprio sul verde urbano, richiesta nei giorni scorsi dall'opposizione, un documento che fu poi firmato anche dalla maggioranza durante una delle sedute in cui lavoratori e sindacati del verde urbano hanno attirato l'attenzione della massima assise cittadina su quella che è questa vertenza, ottenendo poi un incontro successivamente con l'assessora Gravame e il sindaco Bitetti, da cui è emersa la proroga della gara d'appalto. In questo momento siamo con Salvatore Stasi, Cobas, per capire cosa si attendono da questa seduta.
5: Beh, considerando tutto quello che è avvenuto, che voi mass media avete mostrato alla città, spereremmo molto, crediamo in poco, perché troppe volte hanno rimandato, anche stavolta la questione della proroga. Giovedì scorso ci è stato annunciato, mentre eravamo in consiglio comunale, a consegnare tutte le criticità, come giustamente voi avete mostrato alla città, ma non ce l'hanno mandata però ancora, non sappiamo fino a quando è. Siccome ci hanno fatto qualche scherzetto nel corso di questi tempi, dei tavoli, del tavolo permanente, 5 volte ci siamo visti, hanno sempre rimandato, e poi improvvisamente, ad esempio, ci hanno fatto trovare mercoledì 29 di settembre, che addirittura avevano aggiudicato le gare. Non è chiaro a questi che se voi mettete i soldi per 46, che sono la clausola storica, e non avete controllato le liste aggiuntive, la matematica non è un'opinione. Per quelli sono 50 quei lavoratori, massimo rispetto per loro, però ci mancherebbe altro. Qui o si dimezzano i lavoratori o si dimezzano le urne. Se lo devono scordare, punto, devono trovare una soluzione. Oggi su questo innanzitutto vogliamo sapere di quant'è la proroga, che ci darà il segnale, già un certo tipo di segnale, e come si può dire, vediamo, noi le nostre proposte le abbiamo fatte, strafatte, rifatte e le rifaremo, punto. Questa gara deve essere fermata oppure modificata, questa è la nostra richiesta. Il resto ovviamente a fine lavori, poi ci si vede a fine lavori e annunceremo alla stampa tutto ciò che è accaduto. Grazie.
2: Perfetto, allora noi in attesa che questa seduta possa chiarire tanti aspetti di questa vertenza occupazionale piuttosto complessa, vi restituiamo la linea e ovviamente vi terremo aggiornati su quanto accadrà.
1: Zaino in spalla per vivere esperienze internazionali a Taranto, l'Erasmus Day apre le porte ai viaggi di formazione per i più giovani, ce ne parla Ludovica Maiuri.
6: L'Europa entra nelle scuole di Taranto. L'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco ha celebrato l'Erasmus Day, un'iniziativa dedicata alla presentazione delle attività e delle mobilità internazionali del programma Erasmus+. Un'occasione di crescita e confronto per gli studenti organizzata in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Mediterraneo.
7: Abbiamo innanzitutto cercato di far partecipare i ragazzi attivamente raccontando le esperienze vissute in prima persona. Abbiamo disseminato quelle che sono state le attività svolte dai docenti che sono andati in Erasmus e poi hanno convogliato quelle che sono state le strategie apprese all'interno del nostro istituto, trasformando un po' la nostra didattica e cercando di puntare all'innovazione e al superamento delle strategie tradizionali. L'evento è stato eccezionale. Abbiamo pensato di fare rete insieme alla mia cara collega Maria Bianca Buccogliero dell'Istituto Alberghiero.
8: Entrambe le scuole sono impegnate in questa opportunità formativa per gli studenti in cui l'Europa diventa un vero e proprio laboratorio sul campo. I ragazzi partono con mille dubbi, mille preoccupazioni, come è anche inevitabile che accada da parte delle famiglie, e tornano grandi, tornano adulti, consapevoli, cittadini del mondo, condividendo in pieno quello che è lo spirito della collaborazione anche tra istituzioni scolastiche, da cui possono nascere sicuramente maggiori opportunità formative. Abbiamo accolto l'invito e oggi è stato un bellissimo giorno di festa, credo, per tutti.
1: E torniamo un attimo a Bari, dove l'incontro è stato sospeso per una breve pausa, dopo la quale si firmerà un documento congiunto. Nel frattempo noi con Ilaria Lì abbiamo raggiunto il sindaco Bitetti. Queste le sue dichiarazioni, sentiamo.
9: Sindaco, cosa è uscito fuori da questo incontro?
10: Una riunione interessante che mette insieme le parti. Molto apprezzato la proposta avanzata dal Presidente della Regione, con il coinvolgimento dei sindacati che hanno chiesto l'incontro e dei vari capigruppo che siedono in Consiglio regionale, per lanciare un messaggio, un'esigenza del territorio di Taranto, della Puglia, che vuole avere risposte certe, chiare. Il tempo non c'è più, è scaduto. C'è bisogno di dare risposta a un territorio che ha dato per molto tempo e che oggi ha bisogno di soluzioni che devono tenere insieme i valori costituzionali.
1: Voltiamo nuovamente pagina e torniamo a Taranto. Sono 281 le società benefit in Puglia, con 2,6 miliardi di euro di produzione e quasi 4.800 addetti. A Taranto un incontro dedicato ad opportunità e incentivi di un modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Il servizio. La sostenibilità entra sempre più nelle strategie di impresa, in Puglia diventa anche una leva di competitività. Le società benefit sono 281, cresciute in un anno del 19,57%, oltre la media nazionale, dati che ieri sono stati al centro di un incontro promosso da Regione Union Camere Puglia.
11: Ne abbiamo 40, delle quali 20 a Taranto e 20 a Brindisi. La situazione in Puglia è sicuramente in crescita, come in crescita in tutto il sistema paese, d'onore del vero. È un modello di business.

0: le stiamo puntando molto, riteniamo che sia il modello di business del futuro, l'attenzione ai criteri di sostenibilità, di welfare per i propri collaboratori, di impatto che ogni impresa ha sulla comunità che la ospita e che probabilmente se a Taranto e a Brindisi lo avessimo imparato un po' di tempo fa, oggi non subiremmo le conseguenze di quello che è successo nel passato.
1: Un fenomeno che vale complessivamente 2,6 miliardi di euro di produzione e 4.806 addetti. La regione punta ora a rafforzarlo con incentivi, premialità nei bandi pubblici e strumenti di accompagnamento per le aziende che scelgono di generare un beneficio anche per la collettività.
2: Le società benefit non sono soltanto un fenomeno che negli ultimi anni ha pervaso la politica e l'imprenditoria nazionale e regionale, ma è soprattutto un nuovo modello di fare business. Le nostre aziende hanno imparato che associare una finalità di beneficio comune al business inteso in senso tradizionale consente all'azienda non soltanto di crescere più rapidamente e meglio delle altre competitor, ma anche alla collettività di percepire l'azienda come strettamente integrata nel tessuto sociale, territoriale e ambientale.
3: È un fenomeno in crescita, ancora ovviamente limitato a un numero di imprese che si aggira sulle 6.000, ma sicuramente è un fenomeno da attenzionare perché rappresenta in qualche modo la frontiera della sostenibilità con riferimento al mondo business.
1: Torna in Puglia passerella mediterranea tra moda, cultura ed inclusione per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la parità di genere. Venerdì a Taranto il premio Donne non Pupe alla campionessa olimpica Elisa Di Francisca per il suo impegno contro la violenza di genere. Ilaria Lia.
4: Moda, cultura, artigianato e inclusione è il mix di Passerella Mediterranea, giunta alla sua 11ª edizione, una manifestazione che attraversa diversi territori pugliesi per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la parità di genere. Tra gli appuntamenti centrali, il premio Donne non Pupe, che sarà assegnato alla campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca. Un riconoscimento che celebra non solo i suoi successi sportivi, ma anche il coraggio di raccontare una storia personale difficile. Da adolescente, l'atleta ha vissuto una relazione segnata da gelosia e controllo, un'esperienza che negli ultimi anni ha scelto di condividere per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.
5: È passata la Mediterranea alla sua 11ª edizione, è all'8ª con il premio Donne non Pupe, è una fortissima sinergia fra pubblico e privato. Abbiamo coinvolto il comune di Martina Franca per quanto riguarda la Valle d'Itria, il comune di Crispiano con le sue 100 masserie, il comune di Porto Cesario con il suo mare, per poi finire con il comune di Taranto con il ponte fra Oriente e Occidente con grottaglie con le ceramiche. Non è altro che una grande visione, un grande racconto, una grande narrazione della nostra bella Puglia e soprattutto della terra ionica dell'Alto Salento.
4: La premiazione si terrà venerdì 16 ottobre a Palazzo della Provincia di Taranto. In quell'occasione sarà consegnata anche la Carta Etica di Taranto e del Mediterraneo per promuovere uno sport libero da stereotipi. Ma il programma guarda anche alla valorizzazione del territorio, dalle esperienze dedicate al turismo wedding a Porto Cesario, agli intrecci tra formazione e alta sartoria a Francavilla Fontana, fino agli appuntamenti dedicati all'inclusione a Crispiano e alla moda nel centro storico di Martina Franca.
6: Un'iniziativa che già nella sua nomenclatura comunicativa lancia un messaggio che non è sociale, ma un messaggio politico, perché parla di bellezza, parla di rispetto e parla di eccellenze. La lotta contro la violenza di genere la si compie e la si fa tutti i giorni insieme.
7: È il secondo anno che siamo co-partner di questa iniziativa che abbiamo accolto con grande convinzione, perché è uno strumento, quello del premio Donne non Pupe, per far capire all'intero mondo che cosa significa essere una donna e non una pupa.
4: A chiudere la manifestazione sarà Intrecci d'Eternità, la sfilata di abiti da sposa firmata da Carmela Comes, nella suggestiva cornice del relais Isto di Taranto.
1: E quello che avete appena visto era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo visto anche nell'edizione precedente, la zona di alta pressione si è impadronita del continente europeo, proteggendoci quindi dalle perturbazioni atlantiche che, come vedete alle mie spalle, scorrono da sud-ovest verso nord-est, quindi dal vicino Atlantico alle isole britanniche e la Scandinavia. Proveranno nel corso dei prossimi giorni a entrare nel bacino del Mediterraneo, vedremo un pochettino la situazione come andrà ad evolversi. Per il momento ci godiamo queste giornate di tempo tutto sommato bello, asciutto, anche se ancora un po' ventilato, ma comunque con temperature, se vogliamo, anche gradevoli. Allora passiamo a questo punto a vedere quelle che saranno le condizioni del tempo nella giornata di oggi. Eccola qua, la vedete alle mie spalle, un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, scorrono delle nubi che però non porteranno dei fenomeni legati a una debole circolazione depressionaria che passerà sui Balcani, ma diciamo a noi proprio interesserà veramente in maniera estremamente marginale. Quello che ci interesserà ancora sarà il vento da quadranti nord-orientali, meno intenso rispetto a quello del giorno precedente, ma comunque ancora apprezzabile. Tant'è vero che, come vedete, il mare risulterà ancora mosso, sempre localmente molto mosso il basso Adriatico e il canale d'Otranto. Per quanto riguarda le temperature restano stazionarie su valori abbastanza bassi, diciamo. Infatti la minima raggiungerà appena i 14 gradi e la massima non dovrebbe superare i 21 gradi, questo sul capoluogo naturalmente. Volendo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, ecco, vedete, cambia veramente poco, nel senso che c'è qualche simbolo del sole pieno in più, c'è anche un grado in più di temperatura massima, ma per il resto la giornata di venerdì sembra proprio essere la replica della giornata precedente. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto, la formazione rossoblu torna in campo per la Coppa Italia di eccellenza. Il Gianmaria e i rossoblu affrontano l'Atletico Acquaviva nell'andata del secondo turno di Coppa. Tiozzo valuta qualche novità sulla formazione, possibili spazi per i giovani Lupo e Odia in servizio. Dopo il successo in campionato contro l'Ugento, il Taranto cerca continuità anche in Coppa. Al Gianmaria di Acquaviva i rossoblù affrontano l'Atletico nella gara d'andata del secondo turno della Coppa Italia di eccellenza. Luca Tiozzo potrebbe cambiare alcuni interpreti, confermando il 4-2-3-1. Le principali novità riguardano

Porterebbero due under, Lupo classe 2007 o Dia classe 2008. Il primo è un'opzione per la fascia sinistra della difesa. Il secondo potrebbe agire sulla tre quarti insieme a Corvino e Taurino alle spalle di Lo Savio. Davanti al portiere Baglietti, la linea difensiva potrebbe essere completata da Potenza a destra e dalla coppia centrale Morales-Delvino. In mezzo al campo, possibile conferma per Di Paolo Antonio e Vucoia. Le scelte definitive spettano al tecnico, chiamato a dosare le energie senza perdere equilibrio. Per il Taranto l'obiettivo è conquistare un risultato positivo in trasferta, mettendo le basi per affrontare il ritorno con maggiori possibilità di qualificazione. La Coppa Italia di eccellenza pugliese torna protagonista, il Taranto è di scena ad Acquaviva, mentre il programma propone anche Novoli Squinzano, Gento Taurisano, Unione Calcio Bisceglie, Canosa. Il servizio. Quattro sfide aprono oggi il secondo turno della Coppa Italia di eccellenza pugliese. Il Taranto affronta l'Atletico Acquaviva allo stadio Gian Maria con calcio d'inizio alle 15:30. I rossoblù arrivano dal successo in campionato contro lo Gento e cercano un risultato positivo in vista del ritorno in programma il 29 ottobre allo Iacovone alle 20. Per Luca Tiozzo anche l'occasione di valutare qualche alternativa nell'undici iniziale. A Novoli i padroni di casa ricevono lo Squinzano nel primo dei due confronti che assegneranno la qualificazione. Una sfida tutta salentina con il ritorno fissato sul campo dello Squinzano il 29 ottobre. Stesso percorso per Ugento e Taurisano che si affrontano oggi sul terreno dell'Ugento. Per i padroni di casa l'opportunità di voltare pagina dopo la sconfitta contro il Taranto. Per gli ospiti l'obiettivo di cominciare bene il doppio confronto. Completano il programma Unione Calcio Bisceglie Canosa, altro appuntamento di questo pomeriggio dedicato alla Coppa. Tra le protagoniste di questo avvio di eccellenza pugliese c'è il Taurisano. I Granata hanno battuto la capolista Squinzano e occupano il terzo posto a 2 punti dalla vetta. Un inizio che accende l'entusiasmo e rende ancora più interessanti i prossimi impegni. Guardiamo il servizio. Ci sono squadre che cominciano la stagione pensando ai punti necessari per salvarsi e poi una domenica dopo l'altra finiscono per sorprendere tutti. Il Taurisano è una di queste. 17 punti in 8 giornate, il terzo posto e la vetta distante appena 2 lunghezze. Una partenza che regala ai tifosi Granata qualcosa di più della fiducia, il piacere di vedere la propria squadra tenere testa alle prime della classe. Il 2-0 alla capolista Squinzano è la fotografia più bella di questo momento. Prima era arrivata la vittoria con lo stesso risultato sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie. 6 punti, preziosi per la salvezza, accompagnati dalla soddisfazione di averli conquistati contro avversari importanti. Il traguardo resta quello di difendere la categoria. Intanto, però, il Taurisano si gode un inizio che dà valore ai sacrifici e rende più leggera l'attesa della prossima partita. Ora l'Ugento in Coppa, poi il Galatina in campionato. Si riparte con i piedi per terra, ma anche con quel sorriso che il calcio sa regalare quando una squadra va oltre le aspettative. Cambiamo sport, ci spostiamo in questo momento sulla box, un titolo regionale, una medaglia di bronzo per l'Aquero Chiloiro ai campionati Elite di Mesagne. Nicolas Santoro conquista l'oro nei 55 kg e si qualifica nella fase interregionale. Sul podio anche Marco Vezzoli, terzo nei 70 kg. Tutte le informazioni nel servizio. Un oro, un bronzo e segnali di crescita per l'Aquero Chiloiro ai campionati regionali Elite disputati a Mesagne dall'8 all'11 ottobre. Il protagonista è Nicolas Santoro, nuovo campione regionale di 55 kg. Nella finale contro Giuseppe Diomede della School Boxing Bari, il pugile della società tarantina si impone al termine di 3 riprese combattute ed equilibrate. A fare la differenza è la maggiore incisività delle combinazioni d'attacco. Al suo angolo anche il padre Antonio, pugile professionista. Per Santoro arriva così la qualificazione alla fase interregionale, in programma a Montecatini Terme dal 20 al 22 novembre, sulla strada verso le finali nazionali di Cuneo. Medaglia di bronzo nei 70 kg per Marco Vezzoli, fermato in semifinale dal più esperto Giuseppe Marasco dopo una prova coraggiosa. Nei 60 kg Mohamed El Gaga esce invece quarti contro Carlo Tarricone. Buona la prima ripresa, poi il calo nelle successive. Completa il bilancio il pareggio dell'Under 17 Gianmarco Rizzo nel confronto fuori torneo con Cristian Di Lauro del Team Box Mesagne. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Plastica acuta. AIFA approva Blinatumomab. Fertility Day, la PMA tra innovazione ed accesso. Fit Walking for AIL, le novità dell'edizione 2026.
1: Una diagnosi che piomba all'improvviso nella vita di una famiglia. La leucemia linfoblastica acuta colpisce soprattutto i bambini, ma non risparmia i giovani adulti. Riconoscerla in fretta fa la differenza e i progressi della medicina hanno trasformato una patologia un tempo considerata senza scampo in un percorso di concreta possibilità di cura.
2: La leucemia linfoblastica acuta è certamente malattia che può essere definita rara, ma ricordiamo che è il tumore più frequente dell'età pediatrica, rendendo ragione del 25% di tutte le leucemie e i tumori solidi dell'età pediatrica. Si può manifestare a qualsiasi età, tuttavia il picco di incidenza è tra i 3 e i 7 anni, dove si raggiungono valori di circa 90 nuovi casi per milione di soggetti.
1: Per gli adulti la sfida più grande è evitare che la malattia ritorni dopo le prime cure. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità fin dalla diagnosi per il blinatumomab, un principio attivo immunoterapico che addestra le difese dell'organismo a eliminare le cellule tumorali residue, aprendo prospettive di guarigione mai raggiunte prima.
3: Chiaramente non ci liberiamo del tutto della chemioterapia, perché comunque quello che si è visto essere efficace è la combinazione tra chemioterapia e blinatumomab, però i risultati pubblicati sia da uno studio americano così come da uno studio italiano, entrambi chiamati E1910 e 2317, hanno dimostrato come l'impiego di questo farmaco migliori la prognosi di pazienti che prima, circa 20 anni fa, avevano una prognosi non superiore al 40-50%. Adesso siamo riusciti ad ottenere tassi di sopravvivenza del 70%, quindi miglioramento nettissimo. Se andiamo a guardare le diverse fasce d'età, anche nell'adulto, se consideriamo il paziente fino all'età di 40 anni, questi tassi salgono all'80%.
1: Il principio attivo agisce come una vera e propria calamita biologica, aggancia i globuli bianchi sani del nostro sistema di difesa e li guida, diretti contro le cellule malate per distruggerle. Una strategia mirata che, utilizzata tempestivamente all'avvio del percorso di cura, trasforma la risposta immunitaria dell'organismo nella sua arma più efficace.
4: È un farmaco che ha una lunga storia, il cui percorso di ricerca e sviluppo dura da molto tempo, e all'inizio noi siamo partiti con le fasi un po' più avanzate di malattia, no? Nella malattia recidiva, nella malattia, in una malattia più severa, piano piano ci stiamo anticipando l'utilizzo del farmaco in fasi molto più precoci di malattia. E questo permette assolutamente di poter garantire un'ottima sopravvivenza ai pazienti che presentano queste caratteristiche biologiche, assolutamente.
1: Ma dietro ogni dato scientifico ci sono volti, storie familiari, una forte vicinanza al personale sanitario che si batte ogni giorno nei reparti. Quando un nucleo familiare deve attraversare una prova dolorosa, trasformare il vissuto in sostegno concreto alla ricerca e in testimonianza diventa un aiuto decisivo per chi affronta la malattia oggi.
5: Il messaggio che voglio lanciare è che la comunicazione che porta informazione è molto importante in qualunque ambito sociale, tecnico e quant'altro, per aumentare la consapevolezza delle cose, delle situazioni che si stanno vivendo, e con questa consapevolezza affrontare quello che sta succedendo in modo più opportuno, in modo più adeguato.
1: Il 22 settembre segna la ricorrenza del Fertility Day, la giornata nazionale promossa dal Ministero della Salute per richiamare l'attenzione pubblica sulla salvaguardia della salute riproduttiva e sulla prevenzione dell'infertilità. Nell'auditorium Cosimo Piccinno, il Dicastero ospita i lavori del convegno scientifico Next Generation PMA, percorsi multidisciplinari, intelligenza artificiale e trasparenza legale, organizzato da Fare Comunicazione Eventi con la direzione scientifica della ASL Roma 1. Al centro del

0: Confronto le risposte della medicina d'avanguardia all'inverno demografico, l'introduzione di algoritmi intelligenti nei laboratori di fecondazione assistita e l'estensione delle reti cliniche per la preservazione dei gameti. Di fronte a un progressivo innalzamento dell'età riproduttiva, l'accesso a standard terapeutici uniformi e personalizzati costituisce un pilastro essenziale per sostenere i progetti di genitorialità del Paese.
1: Ma oggi è un giorno importante perché tendiamo a sottolineare l'importanza che sta assumendo sempre più in Italia la procreazione medicalmente assistita in un paese che è in una crisi di fortissima denatalità. Questo metodo sta sempre più aiutando le donne, soprattutto le donne un po' più avanti negli anni, ad avere una desideratissima gravidanza.
0: Dall'inquadramento epidemiologico delle nascite discende l'impegno concreto delle comunità professionali sul territorio.
2: Il Fertility Day e questo evento affronta a 360 gradi il tema della fertilità. Lo affronta in tutti i suoi aspetti, lo affronta stimolando noi medici, stimolando l'Ordine dei Medici di Roma a lavorare per la prevenzione e a cercare di diffondere sempre più la conoscenza di quelle buone tecniche che aiutino a risolvere il problema della fertilità nel nostro territorio.
0: Dalla sensibilizzazione clinica si passa alla risposta organizzativa dei centri dedicati.
3: In qualità di direttore devo dire che il Centro Sant'Anna come struttura pubblica offre un'eccellenza nel servizio della procreazione medicalmente assistita. Oggi in occasione del Fertility Day, Next Generation della procreazione medicalmente assistita, è una sfida a livello culturale, clinica e scientifica. Quindi ci chiediamo di andare avanti, non solo a livello tecnologico-scientifico, ma anche per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale di laboratorio e per quanto riguarda il percorso della coppia.
0: I modelli assistenziali integrano così la visione strategica delle aziende sanitarie.
4: È una giornata importante in occasione del Fertility Day. Oggi si presenta un progetto che è nato già da un anno e che rivoluziona il concetto di crioconservazione degli ovuli e anche del liquido seminale finalizzato alla procreazione. C'è una denatalità crescente nel nostro paese. Con questa operazione la Regione Lazio è all'avanguardia. Questo servizio che nasce al San Filippo Neri ma che integra anche e l'ospedale Sant'Anna, che voglio ricordarlo, è un ospedale virtuale dedicato alla medicina del genere.
0: E dalla cornice di programmazione si arriva al cuore del percorso terapeutico.
5: È importante concepire, è importante anche come next generation pensare a crioconservare i propri gameti qualora non ci sia la possibilità di concepire nell'immediato. Questo ci consente di mantenere la nostra fertilità e di poter concepire nel momento in cui è importante per noi fare questo progetto di maternità e di gravidanza e di famiglia.
6: Roma, Foro Italico. Al Circolo del Tennis parte il conto alla rovescia per la decima edizione della Fit Walking for Ail. Domenica 27 settembre una marea solidale attraverserà 40 città italiane. L'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, insieme a Sport e Salute e al CONI, riunisce ematologi, mondo dello sport e associazioni di pazienti per lanciare un messaggio sanitario chiarissimo. L'attività motoria costante non è un semplice passatempo, ma uno strumento terapeutico concreto nella prevenzione e nel recupero delle patologie oncoematologiche.
7: Questo evento è importante perché oggi l'attività fisica è una componente fondamentale della terapia. Sensibilizzare all'attività fisica significa ridurre i tumori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che l'attività fisica ridurrebbe dal 30% il numero dei tumori. Quindi questa camminata solidale a cui partecipano 40 città e migliaia di cittadini, migliaia di volontari, vuole appunto sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le istituzioni per l'importanza di questa specialità, l'attività fisica. La dico specialità

0: Perché il fitty walking è proprio una disciplina dell'atletica, quindi una camminata solidale, non competitiva, che sarà un abbraccio di tutti i volontari italiani per sostenere la lotta ai tumori e soprattutto per promuovere il giusto stile di vita. Giusto stile di vita che significa attività fisica, la giusta nutrizione, abbandono del fumo e dell'alcol.
1: Il sostegno ai reparti e l'alleanza costante con le strutture sanitarie universitarie rappresentano l'ossatura fondamentale che consente di seguire i pazienti anche fuori dalle corsie ospedaliere.
2: Domenica 27 abbiamo la 10ª edizione della Fit Walking. La Fit Walking rappresenta un appuntamento importante per AIL Roma perché riunisce 2.000 volontari e sono i cittadini romani che sentono importante questo appuntamento. Ricordo questa marea di magliette azzurre, il volontariato. Romail contribuisce da anni al nostro istituto per quanto riguarda la ricerca e l'assistenza dei pazienti. Rappresenta una fonte importante del terzo settore, quindi una collaborazione tra quello che sono le strutture private, in questo caso sono delle Onlus, con le aziende universitarie e ospedaliere. Questa unione, questo connubio rende possibile avere strutture, possibilità di ricerca per i nostri pazienti.
1: I progressi ottenuti negli ultimi decenni nella cura dei tumori del sangue poggiano su una rete solidale di studi clinici e su un modello assistenziale capace di non lasciare mai solo chi affronta la malattia.
3: Quello che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve molto al ruolo del volontariato e al supporto che il volontariato ha dato alla vita dei nostri pazienti, sotto molti aspetti, sotto l'aspetto dell'accompagnamento nei percorsi di cura, spesso in trasferta, spesso lontano da casa, e sotto la forma dell'assistenza che il volontariato ha dato allo sviluppo della ricerca ematologica in Italia, che è bene ricordare una ricerca di grandissimo valore in termini assoluti nel mondo per contributi che hanno cambiato spesso la storia del trattamento di queste malattie. L'AIL ha avuto un valore enorme in tutto questo. E non voglio dimenticare il fatto che l'AIL è un'organizzazione che lavora sul piano nazionale, coordinando tutte le sezioni del territorio e armonizzando gli sforzi di tutti e valorizzando per tutti il beneficio che dall'attività di volontariato ne viene generato.
1: La camminata veloce codificata diventa così un gesto terapeutico e preventivo, accessibile a chiunque e capace di incidere sulla qualità di vita quotidiana.
4: Il fit walking è un evento che aiuta le persone a stare meglio, si va proprio a collocare in quella che è l'area del benessere, della salute, dell'ambiente, quindi tutto ciò che può aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
2: Tre giorni di eventi, 41 speaker e più di 200 addetti ai lavori in presenza o da remoto provenienti dall'Italia e dall'estero. Al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore. Si è conclusa ieri la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare e al ruolo strategico dei porti. Promossa da Magellan Circle, società di consulenza con esperienza anche nell'ambiente e nell'economia circolare, insieme con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, la regione Puglia, la kermesse ha messo al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore, anche in previsione dell'investimento del nostro paese nel hub dell'eolico offshore, per la cui realizzazione a Taranto i fondi verranno reintegrati nel 2027.
3: Stiamo provando con l'Offshore Wind Revolution qui a Taranto a sollecitare un dibattito, un confronto e soprattutto a provare ad avere risposte innanzitutto dal governo, e devo dire che è stato assolutamente illuminante l'intervento del vice ministro Rixi, che così come aveva fatto il ministro Pichetto Frattin ha garantito la disponibilità e la volontà del governo a continuare a investire su Taranto.
4: Siamo molto felici di essere qua. OVR è nata qualche anno fa con l'obiettivo di creare una comunità, di dare uno spazio alla comunità per la crescita dell'offshore wind, e dopo un paio di anni di edizione a Palermo ci siamo spostati a Taranto, perché Taranto è uno dei posti che è stato identificato dal governo come il porto, uno dei due porti insieme ad Augusta per l'offshore wind italiano.
5: Quindi. Abbiamo parlato di numeri che esperti e developers di altri paesi, dove già l'eolico offshore è una realtà e sta producendo questi numeri, ci sono venuti a raccontare cosa può succedere a Taranto se un progetto del genere parte.

Siamo molto felici di essere qua. OVR è nata qualche anno fa con l'obiettivo di creare una comunità, di dare uno spazio alla comunità per la crescita dell'offshore wind, e dopo un paio di anni di edizione a Palermo ci siamo spostati a Taranto, perché Taranto è uno dei posti che è stato identificato dal governo come il porto, uno dei due porti insieme ad Augusta, per l'offshore wind italiano. Quindi questo è il motivo per cui siamo a Taranto, e siamo anche in una sede che è storica qua a Taranto, di importanza, la Ionian Dolphin Conservation, per parlare e per preparare gli incontri e la conferenza di domani. Il nostro lavoro di creazione della comunità parte anche da un lavoro di comunicazione. Siamo qua oggi anche proprio per fare dei tavoli di lavoro che parlino di come comunicare in maniera positiva un'industria importante come quella dell'offshore, e questo è un po' il format che ci condivide, ci distingue.

0: lingue prima della vera e propria conferenza internazionale che sarà a partire da domani pomeriggio, venerdì. La visita all'impianto di Vestas è stato esemplare, dal vedere tanti giovani, vedere cosa significa creare una pala eolica da più di 150 metri, ed è stata decisamente importante, la consiglio sicuramente a chiunque, come è stato importante anche andare a vedere gli impianti bell'eolici qua di fronte al porto di Taranto, grazie al supporto della Dolphin Conservation. Sicuramente in termini di politica industriale l'offshore ha una potenziale incredibile, una potenziale incredibile come industria, come impiego, i numeri che servirebbero per sviluppare gli offshore wind farm necessari a produrre i gigawatt rinnovabili che servono all'Italia, e non solo all'Italia, al Mediterraneo, creano un'occupazione che non solo per il sud, ma in particolare per il sud, sarebbe veramente fondamentale, e per Taranto sarebbe fondamentale.
1: Ketos, Palazzo Amati e Union Dolphin Conservation ospitano la prima giornata. Abbiamo portato gli ospiti in prossimità del parco eolico per vederlo da vicino e stiamo svolgendo adesso nella control room di Palazzo Amati le azioni di divulgazione legate alla nostra azione di monitoraggio ambientale tenuta per il parco bell'eolico di Taranto. Taranto si è dimostrata all'avanguardia per quanto riguarda le energie rinnovabili. Il parco eolico realizzato su Taranto è sempre il primo del Mediterraneo. No, lo è tuttora, perché gli altri parchi al momento sono fermi, quindi uno sguardo verso il futuro per un'azione che sicuramente può dare un valore aggiunto all'area portuale, all'intera città.
2: E Taranto può essere il laboratorio centrale per fare in modo che tantissimi operatori anche dell'ex Ilva e del settore dell'automotive possano essere la parte integrante del progetto di sviluppo dell'eolico offshore. Servono galleggianti in acciaio, assemblaggio di turbine, per riuscire a competere in questo mix di energie rinnovabili, dove l'Italia deve fare la sua parte. Nel Mediterraneo, riuscire a posizionare i tanti progetti che già sono stati presentati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tanti hanno superato la valutazione di impatto ambientale, serve una forte centralità nello sviluppare nel porto di Taranto il cantiere, l'hub della logistica, e riuscire a portare questi progetti lungo le nostre coste.
3: Per noi è molto importante. Noi oggi come oggi abbiamo già, mi sembra, 4,7 gigawatt installato, in futuro adesso stanno parlando di altri 5,5 gigawatt, perciò diciamo che oggi come oggi per l'Olanda è comunque una fonte rinnovabile molto ma molto importante. E questo magari è anche uno dei motivi per cui siamo anche in contatti molto con il porto di Taranto, per poter dividere il know-how, per informare loro come abbiamo noi affrontato questi problemi che abbiamo fatto.
4: Siamo in piena transizione energetica di natura ecologica, la quotidianità ci riporta sempre ai problemi dell'approvvigionamento energetico. Ovviamente infrastrutture di queste caratteristiche e di queste dimensioni potrebbero rappresentare una validissima alternativa per le fonti di approvvigionamento rinnovabile. Vanno accompagnate ovviamente con operazioni di mitigazione, compensazione e di contenimento degli impatti per rassicurare la società, gli stakeholders.

Noi stiamo provando con l'Offshore Wind Revolution qui a Taranto a sollecitare un dibattito, un confronto e soprattutto a provare ad avere risposte innanzitutto dal governo, e devo dire che è stato assolutamente illuminante l'intervento del vice ministro Rixi, che così come aveva fatto il ministro Pichetto Frattin ha garantito la disponibilità e la volontà del governo a continuare a investire su Taranto, investire in termini di potenziamento delle infrastrutture portuali, e sappiamo tutti che si parla del consolidamento della radice del molo polisettoriale per ospitare l'hub eolico offshore, ma mi è parso di capire anche un interesse del governo a incentivare il settore dell'eolico offshore con le aste e comunque con meccanismi di incentivazione, che credo, lo dico, sia assolutamente indispensabile per far partire, per far decollare questo importante settore. Io credo che possa rappresentare una valvola di sfogo rispetto a quella che è la difficile situazione che il territorio vive. Ora non voglio entrare nei numeri perché non immagino, non credo che

Il porto possa da solo, il settore dell'eolico offshore possa da solo sopperire alle difficoltà occupazionali che purtroppo derivano ovviamente dalla crisi della grande industria. Però può essere un tassello importante, seppur pro quota può dare una risposta concreta. Quindi secondo me sono diversi settori che bisogna far partire, far decollare, la croceristica, la cantieristica navale, proviamo a potenziare i container, facciamo del porto di Taranto una benedizione energetico a tutto tondo e in questo contesto potenziamo e facciamo finalmente partire l'hub dell'eolico offshore. Quindi una strategia più allargata, eterogenea per provare quindi a diversificare e a dare risposte occupazionali.

0: Quella dell'offshore è una vera e propria rivoluzione industriale che impegna migliaia di addetti. Considerate che un impianto di media taglia, diciamo un impianto da 500 megawatt, che è pur sempre circa 10 volte la media di un impianto eolico onshore, cioè un impianto di quelli che vediamo nelle nostre campagne in altura, ha un costo stimato ad oggi di circa 2 miliardi e mezzo, 3 di euro. Per realizzare un impianto di quella portata occorrono migliaia di tonnellate di acciaio e circa 2500 addetti, tra meccanici, saldatori, elettricisti, carpentieri, saldatori, più ingegneri, perché ovviamente dietro c'è tutto un lavoro di progettazione esecutiva che richiede altissime capacità ingegneristiche. È una filiera intera che viene mobilitata quando parte l'industria dell'offshore. È successo questo nel nord Europa, ce lo stanno raccontando proprio in questo momento gli amici che hanno già realizzato impianti nei mari del nord. Una filiera che interseca soprattutto il mondo della formazione, perché non è banale passare da un'industria come la meccanica fredda oppure quella siderurgica, parlo ovviamente dell'Ilva di Taranto, a un'industria così complessa che chiama diverse filiere come quella dell'offshore. E quindi è chiaro che verrà chiamata in discussione anche l'università, gli ITS, le scuole professionali, ranghi anche tecnici, non soltanto la parte alta intellettuale, ma anche quella appunto dei meccanici, degli operai, perché sarà necessario mobilitare tantissime risorse, sia finanziarie che umane. Quella dell'offshore è definitivamente una grande rivoluzione e bisogna saperla cogliere.
1: In Norvegia le tecnologie offshore, grazie allo sviluppo prima dell'oil and gas e adesso dell'offshore wind, sono piuttosto avanzate, esistono dei progetti in avanzato stato. C'è grande interesse da parte dei player norvegesi a integrarsi con quelli che sono e saranno i progetti in Italia. Taranto è stato riconosciuto come uno dei principali hub per l'offshore wind in Italia, e quindi c'è grande interesse da parte dei player norvegesi a integrarsi con gli ecosistemi locali. In Norvegia c'è grande attenzione alla sostenibilità in generale, e quindi anche dal punto di vista dell'implementazione di progetti offshore wind, quello che viene chiamata l'environmental assessment è estremamente importante. Sicuramente l'esperienza norvegese potrà essere d'aiuto per implementare progetti che siano sostenibili dal punto di vista ambientale anche in Italia, anche a Taranto.
2: Adesso l'eolico offshore consente di diversificare l'attività portuale. In un'industria, quella della cantieristica dell'eolico offshore, che si tratterebbe di dedicare un'area, un terminal sull'eolico che prevede la produzione, il montaggio, l'assemblaggio, la manutenzione di elementi per l'eolico e l'imbarco, quindi su nuove imbarcazioni. Questo consente di diversificare anche il traffico. È un'industria sostenibile che ha basso impatto ambientale. Per noi l'eolico offshore è un'opportunità di diversificazione dell'industria nell'ambito del porto di Taranto.
3: Le altre tre sessioni che si svilupperanno fino alle 16.30 del 9 ottobre racconteranno il quadro normativo dell'eolico offshore in Italia. Un'altra sessione sarà legata alla riduzione dei rischi dell'eolico offshore galleggiante e poi il fattore portuale. Quindi andremo a chiudere questa conferenza puntando ai porti, a come i porti possono essere il motore di sviluppo di questo settore.

Abbiamo parlato di tante cose. In primo luogo abbiamo cercato di far capire anche agli stakeholder locali, alle istituzioni, alle imprese, che cosa significa un progetto di offshore assemblato a Taranto, perché deve essere chiaro che il progetto per il quale il governo ha selezionato Taranto come hub dell'eolico offshore non è un progetto che riguarda la realizzazione delle pale soltanto, ma è un progetto molto più complesso che riguarda la realizzazione dei floaters, sono questi zatteroni per cui Taranto peraltro ha già un'expertise di lunga data, perché non sono molto diversi da quello che faceva tanti anni fa la Bellini. E che cosa questo tipo di filiera può regalare al territorio? Abbiamo parlato di numeri. Numeri che esperti e developers di altri paesi, dove già l'eolico offshore è una realtà e sta producendo questi numeri, ci sono venuti a raccontare cosa può succedere a Taranto se un progetto del genere parte. Abbiamo visto anche che Taranto, e questo è quello che abbiamo sentito da loro, perché la prima giornata è stata dedicata a una visita alla Vestas, al porto, al parco di Renexia e a un'infarinatura un po' generale di quello che è il comparto produttivo tarantino. Questi esperti si sono resi conto di che Taranto come città, come produttività, come economia territoriale è pronta a avviare questo tipo di produzione e a dare anche un nuovo futuro a una serie di competenze che ci sono già sul territorio, che magari sono ferme da qualche anno, o anche a ricercarne di nuove. La narrazione alla quale Taranto deve guardare è quella di oggi, non è una narrazione lontana da quello che sta già accadendo. Io da tarantina la mia città la vedo già cambiata e la vedo cambiata in positivo. Il salto culturale che deve essere fatto per progetti complessi di questo tipo sta a noi condurlo, perché dai numeri bisogna passare alle persone. Non possiamo parlare soltanto di megawatt, gigawatt, che molte delle persone non sanno neanche cosa significa e che cosa succede in una famiglia se si realizza un progetto del genere. Non voglio semplificare, ma io credo che progetti di questa portata debbano parlare alle persone, perché sono loro quelli da ingaggiare. Si parla tanto di community engagement, di stakeholder engagement, ma alla fine quello che è vero è che noi dobbiamo rivolgerci alle persone e far comprendere loro che progetti di questo tipo, dove appunto abbiamo la certezza che in altri paesi già stanno funzionando, a Taranto potrebbero portare benefici in termini di impatto economico e sociale, indipendenza energetica non totale, ma comunque contribuire a un'indipendenza energetica anche a livello nazionale, perché è una filiera che si sta sviluppando anche nel nostro paese, in tutta la nazione, non solo a Taranto, e alla fine anche un beneficio nelle bollette delle persone. Hanno tutti apprezzato moltissimo la prontezza, diciamo che utilizzo questo termine perché in inglese si parla di readiness. La readiness del territorio è assolutamente stata constatata da tutti gli attori internazionali. Abbiamo avuto anche al fianco, e questo va detto, la Regione Puglia che ha investito non solo economicamente nel progetto della Offshore Wind Revolution a Taranto, ma anche affiancandoci tecnicamente nelle sessioni e nella conduzione dello steering committee. E come take out di questa 3 giorni, 2 giorni e mezzo, diciamo, io porto con me la speranza che proprio anche grazie alla Regione Puglia possiamo cominciare a cercare alleanze in Europa e fare squadra con chi questo tipo di filiera già la mette in pratica.

0: Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze. Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
1: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più storicamente importante è di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto. Agiscono molto lentamente, probabilmente ci impiegano anche 15-20 anni prima di danneggiare così tanto il cervello da dare una sintomatologia. E questo è uno dei grandi problemi del sviluppo di farmaci, dei trattamenti, perché verosimilmente dovremo iniziare molto molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
0: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso diagnostico?
1: Qui bisogna stare molto attenti perché, da un lato, la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi cognitivi. Dall'altro lato, noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia delle indagini che si possono fare nel sangue che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi teoricamente se io ho queste alterazioni nel sangue verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e non lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai, perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposti le indagini sul sangue.
0: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati? E quali sono ancora i loro limiti?
1: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso nel cervello nelle persone con malattia di Alzheimer e che sono queste due sostanze queste sono state approvate recentemente dall'Ente Europeo per i Farmaci e quindi anche in Italia potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloidi. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono, perché da un lato vi sono dei rischi di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza che il vantaggio però sulla funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa, il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
0: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
1: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa, ma la rinnovate nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano su un'evidenza scientifica, quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico, quindi smettere a qualsiasi età di fumare, porre il metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete, ricordiamoci che il diabete è più comune alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari e se c'è curarlo, il colesterolo da tenere sotto controllo, è importante ridurre il consumo di alcol, stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia, e poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche ma di vita comune che tutti noi possiamo fare. Una è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è una, insieme alle persone, questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica, di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello, nutrire bene il corpo, in modo che il cervello, che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva, è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
0: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
1: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento. E per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto di Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molte persone anziane. Il 25-26%, ci dice l'Istat, della popolazione ha più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte a un problema sociale veramente molto importante, di famiglie colpite da queste malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, della incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattia d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
0: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?
1: La parola che ho detto poco fa, nutrimento, nutrire bene il corpo e nutrire il cervello facendo tante attività, e il cervello adora le attività che piacciono.

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 7. Vi aspetto.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto alla rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santillo, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, certo, è un evento così importante che non si può mancare, insomma il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo, certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi questo traffico, e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te, Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo, al campo di Riva dei Tessali, che ora non è più presente purtroppo.
0: E nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso

0: di giocare a golf.
1: Ah, sei stato un golfista?
0: Sì, sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche a quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca che erano organizzati dalla Disney.
1: Quindi Under?
0: Under 14, si chiama

0: anche un aneddoto simpatico.
1: Raccontacelo.
0: Che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna, perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro,
1: che sarebbe stato poi il presidente della Juventus,
0: che posso dire che mi ha fatto da traduttore, perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese. Io ovviamente, quindi, non dicevo una parola
1: né filippino né francese,
0: e lui, quindi, quando avevo bisogno di parlare con lui, mi traduceva quello che devo dire. E quell'anno, diciamo,
1: parliamo, scusa, di quanti anni fa?
0: Dell'89.
1: Ah, beh, insomma.
0: 89. E quell'anno ero, dopo il primo giorno ero primo, quindi ero in testa al mondiale. E poi il secondo giorno, purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino.
1: Per non cui avevo partiva
0: paura,
1: bene.
0: Paura di vincere. E da lì, insomma, è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport. E anche per la medicina.
1: Hai fatto autoanalisi sul braccino corto?
0: Non in quel momento, l'ho fatta dopo, quando sono diventato
1: perché
0: medico.
1: Poi da braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
0: Sì.
1: Di infortunistica, di gestione proprio del... Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
0: Assolutamente, diccelo. Beh, noi come...
1: Guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto alla rovescia.
0: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva, per cercare di evitare che insorgano determinati problemi, ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
1: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
0: Come no?
1: Vieni, vieni.
0: Bellissimo.
1: Bene così. 22 giorni, no, stai lì, 22 giorni, allora, qui ti occupi, dicevi?
0: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Il dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia, quindi possiamo supportare gli atleti. Per esempio abbiamo avuto anche Benedetta
1: Pilato,
0: finché è stata, diciamo, a Taranto, l'abbiamo seguita.
1: Grandissima,
0: noi.
1: Sarà protagonista qui del nuoto. Molto attesa.
0: Sì, poi ci sono anche, quando ci sono eventi belli, come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa, anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue, diciamo, potenzialità e bellezze, e anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della nostra
1: città. Beh, certo,
0: lo sport
1: alla fine, se non è questo, è altra cosa. Luigi, medicina dello sport, storica, ormai storica, sede di Galazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio,
0: sì,
1: uno di quei villini bellissimi.
0: Sì.
1: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
0: Sì, diciamo che i primi 25 anni è stato mio papà che, diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto, e ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa età.
1: Ma è legata al CONI, come funziona?
0: Allora,
1: perché?
0: Sì, allora la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI.
1: Ok.
0: Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
1: Che è quella, se ben ricordo, anche i miei, chiamiamoli così, fasti giovanili di basket. Ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda, salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
0: Certo.
1: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, sì, fanno transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto?
0: Sì.
1: Che si fa lì?
0: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche.
1: Ah. Cioè per palestre, per attività,
0: sì,
1: non agonistiche.
0: Sì. E la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare, anche soprattutto per una tutela dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
1: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani. Da quando non c'è più la leva obbligatoria, quando tutti abbiamo fatto la visita dei tre giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, un famoso medico tarantino, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni questo check-up generazionale, e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva questa, per chi,
0: sì,
1: fa sport, però...

0: interviene questa visita annuale.
1: Ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva, proprio come controllo, come check-up. Ed è importante, perché come hai detto tu, non c'è più la visita annuale di leva, non essendoci altre
0: visite. La famosa
1: visite,
0: tre giorni la chiamavamo.
1: E effettivamente la visita medico-sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport, ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo,
0: che
1: è biennale.
0: Che costa poco, non costa nulla, no?
1: No, pochissimo rispetto a quelle che sono le visite.
0: Ed è un check-up generale, serio,
1: sì,
0: che ti mette in campo, quindi di essere in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
1: L'obiettivo è quello, perché per esempio, ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime come un'influenza che possono determinare miocarditi, che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria, e quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
0: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da Tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Da Tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
1: Guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere ai miei figli, perché poi...
0: Quei due bambini?
1: Sì, ne ho tre, cui fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscono quanto è importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io... che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare, certo, quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
0: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo, quest'anno sì, il golf non c'è.
1: Sì, allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio, come tu sai. Io poi ho il mio amico Luca Labianca, con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto, che è il UEFA Football.
0: Legato alla UEFA.
1: Sì,
0: proprio domani mi pare che presenterete a Palazzo delle Città.
1: Sì, sì, presentiamo anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio, e che parla di primo soccorso in toto, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
0: Infatti, metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
1: Infatti, per esempio, sono due anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che forse la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden University.
0: E neanche l'ex calciatore Paganin
1: è venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una sorpresa
0: ecco.
1: C'è sempre.
0: È venuto negli anni scorsi, ricordo.
1: L'anno scorso è venuto il medico, sì, della Fiorentina, Pengue, okay. Poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di Sacchi, sì, e della nazionale.
0: Nazionale del 94, quella,
1: sì, sì, sì,
0: dei rigori col Brasile, persa. Quando
1: sì,
0: facevamo i mondiali facevamo addirittura le finali.
1: È vero, è vero.
0: Un'altra epoca.
1: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
0: Come Tarantino, quindi anche tu farai il tour degli impianti, vanno visti, ma è vero, faremo un nostro tour particolare, perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza, sì, stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce,
1: sì,
0: ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine, oppure c'è una ripetitività del vostro, no, lavoro di prevenzione e intervento?
1: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo. Allora, il professor Vecchiet, che era il medico della nazionale
0: di mondiale calcio, in mondiale,
1: bravo,
0: poi
1: che vinse, è stato lui a volerli, però ora per esempio nei nostri incontri di medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale, perché

0: si è studiato come proprio l'attività sportiva possa accendere o spegnere determinati geni che ti portano poi a manifestare alcune patologie piuttosto che non manifestarle.
1: Luigi, lo sport fa bene o fa male?
0: Fa benissimo.
1: Fa benissimo.
0: Ma va fatto nella maniera giusta, infatti altrimenti, il medico dello sport è qui per prescriverlo nella maniera
1: perché
0: più corretta.
1: Perché fatto male o improvvisato,
0: certo,
1: crea problemi.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Bene.
0: Sì.
1: Luigi, il tuo centro di medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano, come si inserisce, è pronto a dare una mano, come...
0: Noi abbiamo...
1: Questa è un'organizzazione internazionale.
0: Certo, certo. Noi abbiamo un ottimo rapporto già con sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato che abbiamo, con i quali abbiamo interloquito in questo periodo.
1: Immagino.
0: Sia per motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto. Per cui loro sanno benissimo che noi siamo... però saremo pronti per ogni eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Luca, Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni evenienza.
1: Per scendere in campo.
0: Per scendere in campo.
1: Grazie Luigi.
0: Grazie a te.
1: Bocca al lupo e buon lavoro con il tuo centro medico.
0: Grazie.
1: Contro la rovescia continua domani, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio Massimo Donadei, comincio subito.
3: Buongiorno.
1: Dandoti il benvenuto.
3: Grazie.
1: Devo chiamarti professore Massimo.
3: Massimo.
1: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
3: Sì, alla fine.
1: Se no fanno i conti degli
3: alla
1: anni.
3: Alla fine, alla fine.
1: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto, si direbbe in dialetto asat asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato entri in classe e ci dici salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
3: Esatto.
1: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
3: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola insegnando scienze motorie e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport sia l'educazione sportiva.
1: E passione e dovere.
3: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con
1: il sorriso. Cioè, la tua vita
3: con
1: lo sport, Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
3: Sì.
1: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
3: Sì, è vero.
1: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
3: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, e poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
1: Mai allenatore,
3: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
3: E poi una cosa importante.

0: importante, Angelo, cioè, il mondialito è quella.
1: Oh, volevo dirtelo.
0: È stato la mia, il mio divertimento.
1: Sostituì quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po', eh?
0: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensa te, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa. Negli anni 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo, quindi era una bella classe. Quindi mondialità scuola, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis,
0: sì,
1: ricordo,
0: lì,
1: la piscina di via Bruno.
0: Esatto, lì ci fu un inserimento, sì, in quel contesto, non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
0: Giocavamo
1: Bruno.
0: Lì, in via Bruno. Avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di
1: io
0: gioco?
1: Giro, intanto guardo perché sia lui, che passano amici.
0: Ed era tutto lì invece, noi avevamo 2 campi.
1: Quindi, detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis, e poi lì, con la piscina, il nuoto.
0: E poi da lì...
1: Però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì... Il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo, che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo, perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come... Avete avuto Paltrinieri anche oggi?
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio, che è sempre un nostro amico.
1: Ah, non so
0: se ci sarà, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi, e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top, di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese, e ha portato le bellezze, gli onori, le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione, guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro del tabellone, eccoci qua, Martino.
0: E che sono una parte della legacy, perché la legacy di cui tutti gli altri parlano. Tutti parlano.

0: parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti che li fanno vivere, che progettino,
1: utenza,
0: che programmino, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra le due piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare, allora, da ignorante lo sto chiedendo, sì. Io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente perché ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa. Però poi il vivere quotidianamente bisogna adeguare queste strutture, certo. Prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini lì non è possibile svolgerlo a meno che non si predispongano
1: e degli
0: accorgimenti.
1: Tu sei ottimista.
0: Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego.
0: Parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma almeno
1: cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi energetici.
1: Lavoro di squadra e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini, portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva, perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: bambino. Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io, approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale, popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente. Però, sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento
1: ci stiamo calando.
0: Tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata.
1: Calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Conto la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate i prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone. Pippo, Marco Leoni, Pierfilippo, Filippo, decidiamo.
2: Chiami Pippo.
1: Pippo.
2: E più mi calo.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafoglio, tanto per capirci.
2: Assolutamente
1: che
2: sì.
1: Poi, tanto portafoglio è una metafora ministeriale. Cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
2: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse e tante
1: esperienze. Ai lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
2: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.
1: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
2: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
1: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come ha già fatto il tavolo della cultura?
2: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
1: Ora, il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche, magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di, è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per
2: certo.
1: Turismo, cultura e
2: sport.
1: Sport. Per esempio nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
2: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
1: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando, sì. I nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, ne stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza dal allora, tuo osservatorio?
2: Devo dirti, Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, certamente attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
1: Sono tutte comunali dal 4 settembre.
2: Assolutamente,
1: cioè,
2: sì.
1: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
2: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo, io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo, e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
1: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
2: Sì.
1: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo. Il tavolo dello sport sta producendo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
2: Assolutamente.
1: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
2: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
1: tempo di sposarti.
2: Troverò anche il tempo di sposarmi, e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura. Sarò sia dall'inaugurazione sia alla cerimonia di chiusura.
1: Tranne il 29 agosto, dai.
2: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
1: Magari però possiamo dire al ticketing del sito, allora 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
2: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E lì, e tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
1: Dovremmo essere bravi a immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
2: Sì, comunque come tavolo, scusa, per ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo, sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco, però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
1: Altrimenti non
2: assolutamente. Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla. Stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici e gli sport marini. Questo è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
1: Abbiamo
2: che
1: due
2: ci sono.
1: Campi di gara naturali.
2: Soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto legato al mare, uno sport di mare.
1: Bene. Allora, infatti la mia camicia è già bella marina perché sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo. La nostra piccola abbronzatura mattutina la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
2: Assolutamente.
1: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
2: Beh certo, è giusto, è giusto.
1: Allora, grazie Pippo.
2: Grazie a te Angelo.
1: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Il conto a rovescio continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
0: Amma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Vincenzo,
3: Enzo
1: Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi Enzo?
3: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi piace fare, ma che purtroppo diventa la terza in ordine di priorità, è quella di sviluppare tutte le attività operative negli impianti che ospiteranno i giochi del Mediterraneo, un ruolo che svolgo da anni in vari eventi internazionali ed è quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non si vedono, il pubblico non
1: le vede. Tu sei nel backstage di questo grande teatro, diciamo.
3: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo lo facciamo noi e Game Service.
1: Però tutto quindi quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale.
3: Assolutamente.
1: Quanti
3: no.
1: Siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
3: Se per mio gruppo intende il comitato organizzatore, sono più di 400.
1: Quindi parliamo
3: in questo
1: di
3: momento.
1: Tutto,
3: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
1: Enzo, il tuo accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino. Quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo certo di che parliamo.
3: Certo.
1: Tu, la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale, sportivo. Taranto, come la sta vivendo? E questo conto alla rovescia, come sta andando? Ormai meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
3: Un po' prima di domani, per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto, credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, ripeto, cominciato a comprendere quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza verso, nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto quello che faceva, esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano, attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti. Ma sono convinto che la città di Taranto, almeno nell'ultimo anno, non era ancora molto differente. Io sto qui a Taranto da 1 anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo, aprile, erano in pochi quelli che credevano che questo evento...
1: Però mi pare di aver colto in tuo intervento al Castello un paio di mesi fa, sì, la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi... da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote, o è proprio anche un modo per esorcizzare le novità?
3: Mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo termine che hai detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè, usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto, o se vogliamo un po' il meridione Meglio. D'Italia, come un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia e anche molto fuori dall'Italia, che è una nostra caratteristica, una caratteristica di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
1: la
3: si vede.
1: La sindrome di San Tommaso, non insomma, devo
3: toccare. Esatto,
1: tocca.
3: Stavo arrivando proprio a quello,
1: stavo arrivando proprio a questo.
3: Cioè, noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia, escludendo ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma, Torino o altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo la città, non la sentiamo.
1: A Roma, noi sì.
3: Noi la sentiamo nostra. La sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città...
1: Sono più cosmopolite, quindi con varie...
3: Esatto, nella città di provincia, se vogliamo, certo. Un termine ormai...
1: Sì, questa è una grande città,
3: ormai esatto, certo. Superato.
1: Certo.
3: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello. Allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status. Quindi... è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da 2 mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
1: Bene, allora, prego, stai finendo.
3: I giochi si faranno, però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
1: Giovanni Talamo, io direi, raggiungiamo il tabellone del conto alla rovescia, ci segui, facciamo 2 passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi sino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra Città Vecchia e Città Nuova, qui, Monumento al Marinaio, come cambierà, cosa cambierà, che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo, intanto raggiungiamo. Che città ti immagini? Preparaci.
3: Sì, non è facile. Non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
1: Accomodiamoci qui, ecco qua.
3: Succederà ci sediamo, dai.
1: Vai.
3: Succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura. Nella villa Peripato, nei giardini Peripato, abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket. Quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
1: Quasi in pieno traffico, in pieno. A proposito di trambusto, sì, è bellissima questa striscia quotidiana, perché la gente ci guarda mentre passa, è bello.
3: Certo.
1: È bello.
3: E poi fra 10 giorni questa attività di montaggio sarà completata. Abbiamo visto quanto è bello via D'Aquino, straordinaria. Poi fra 10 giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali, cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che portano
1: la prima nave
3: il 17 mi sembra
1: 16 mattina, quindi
3: sì.
1: Poi magari ce lo direte.
3: Sì, certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi ad esempio a non usare questo tratto di strada, e vedranno invece che ci saranno gli ospiti del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori che invece lo useranno.
1: Però diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture, colori e identità che si miscelano, ed è una grande opportunità culturale per questa città.
3: Assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia
1: come potenze sportive,
3: esatto,
1: come, e la Russia per,
3: più che ovviamente. Come potenze sportive, a me piace pensare come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo semplicemente
1: anche
3: che
1: la Cina, l'Asia,
3: esatto, l'Asia c'è,
1: no, l'Asia intendo l'Asia,
3: esatto, è che è grandissima,
1: sì, certo,
3: noi prendiamo
1: l'Asia
3: solo
1: più,
3: la parte sì, occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
1: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto, ma devo fare quella cosa. La cosa che dice,
3: no,
1: devo fare
3: no,
1: quella
3: no,
1: cosa.
3: Fammi un'altra domanda, ti prego.
1: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.
3: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, vivo qui da un anno e mezzo. Il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
1: come
3: sorrisi.
1: Come siamo usi fa.
3: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva, non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città, e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto, e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi 2 mesi.

0: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi mondiali, che da questo punto di
1: vista? Io ho fatto, questo è il mio settimo evento multisport internazionale che dirigo, e nuoto, atletica, due edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021. Sotto Covid in Cina, che non è proprio una cosa,
0: ce ne intendiamo
1: non
0: un po',
1: è una passeggiatina,
0: ce ne intendiamo, sì. Un po' di eventi,
1: oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di Serie A, ovviamente.
0: E sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone,
1: esatto,
0: è nel tuo cuore.
1: Esatto.
0: Perché il basket è anche il mio sport, esatto, preferito, quindi esatto, grande tradizione.
1: Esatto, grande tradizione.
0: Va bene, Enzo, io ti ringrazio e ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto. Continua la presentazione di, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione e la struttura del comitato dei giochi internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora, 17 giorni, 10 ore, 21 minuti, anzi quasi 20 minuti all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo del 21 agosto. Noi ci vediamo con un altro ospite domani, dopo il TG Sport, più o meno intorno alle 14.40 su Studio 100. Ciao, grazie Enzo.
1: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Bentrovati, il nostro conto alla rovescia oggi segna meno 16. Benvenuto Giuseppe Di Palo.
3: Buongiorno a voi.
0: Benvenuto, non dico benvenuto a Taranto, perché ieri Genovese ci diceva è qui da un anno e mezzo. Giuseppe Di Paolo a Taranto da quanto?
3: Stiamo parlando di quasi 4 anni. Io sono un po' la memoria storica di questo comitato, facevo parte del primissimo comitato organizzatore, sempre in qualità di responsabile area sport, ho collaborato con la struttura commissariale nei primi passi e poi ovviamente faccio parte del comitato.
0: Ah, quindi Di Paolo, lei ha seguito tutto l'iter sin dall'inizio?
3: Sì.
0: Tutto,
3: sì,
0: l'iter, che poi si è fermato, si è ripreso.
3: Sì,
0: quindi
3: sì,
0: tutta,
3: sì,
0: la, magari un giorno un libro lo scriveremo.
3: No, infatti, ripeto, sono qui da 4 anni, dalla fase di progettazione, quindi ho l'onore e il piacere di poter ricordare tutti i singoli passaggi e movimenti che sono stati nell'ambito ovviamente degli specifici sport e le varie scelte strategiche effettuate dall'inizio. E ora è ovviamente un momento particolarmente emozionante per me vivere il concretizzarsi di tutti questi progetti che si sono ovviamente negli anni susseguiti.
0: È la prima esperienza internazionale?
3: No, assolutamente no, io ho cominciato con un supporto anche molto relativo nel 2019 nell'ambito dell'organizzazione dell'Università di a Napoli, ma comunque poi ho una provenienza sportiva che risale alla mia età giovanissima, dove ero prima atleta di nazionale canottaggio e poi di Villa, quindi
0: chiacchieravamo prima, partecipazione alle Olimpiadi di Seul come,
3: sì,
0: atleta,
3: sì, sì, sì,
0: diciamo,
3: sì,
0: l'epoca degli Abbagnale,
3: sì,
0: quella grande squadra che è
3: così. Io, insieme al nostro direttore generale, penso che siamo gli unici due ad aver preso parte ad un'Olimpiadi,
0: Carlo Molfè,
3: in qualità di atleta.
0: Sfiorato una medaglia, una finale, un risultato?
3: No, qualche mondiale, medaglia mondiale l'abbiamo presa sicuramente, il titolo mondiale non è arrivato, però insomma altri titoli continentali.
0: Grande canottaggio italiano.
3: Sì, sì, sì.
0: Grande.
3: All'epoca era il momento del grosso riscatto, venivamo da un periodo abbastanza buio, poi dall'84 da Los Angeles fino, se vogliamo, ai giorni nostri, l'Italia ha riconosciuto ovviamente una posizione di dominio a livello internazionale.
0: Napoletano?
3: Napoli. No,
0: quindi grande scuola di canottaggio, quella partenopea.
3: Quella è la tradizione appunto della scuola di canottaggio che appartiene alla doppia scuola di canottaggio, avevamo quella napoletana e quella stabiese che poi si sono fuse nell'ambito appunto di quei periodi. Hanno
0: nell'ambito azzurro.
3: Eh sì, perché poi da lì, da quella cultura italiana, noi in cultura campana avevamo il 50% delle squadre tutte formate quasi in quel contesto di Napoli e provincia, praticamente poi siamo assurdi a livello nazionale. Oggi il direttore tecnico è un napoletano, anche se con trascorso internazionale di tutto rilievo. Abbiamo avuto ovviamente un direttore tecnico, quello degli Abbagnali, che è stato insomma un direttore tecnico per
0: il
3: tanti
0: top.
3: Anni.
0: Quindi. E noi nel Mar Piccolo vedremo finalmente questi sport acquatici. Ora, riallargando il raggio d'azione, che significa responsabile delle competizioni sportive? Di cosa si occupa e quanti siete nello specifico?
3: La realtà è alquanto complessa, perché abbiamo è una realtà di record questa. Abbiamo 33 eventi sportivi, abbiamo 30 sport, abbiamo oltre 280 specialità, abbiamo quasi 4.000 atleti. Quindi questo sono i record dei Giochi del Mediterraneo dell'evento, del 20° evento. Quindi già questo è di per sé un record. Stiamo cercando con tutti i nostri sforzi di avere anche un record dal punto di vista di qualità, e i presupposti ci portano a pensare che effettivamente siamo anche ai massimi livelli mai raggiunti dai Giochi del Mediterraneo per quanto riguarda la qualità. C'è lo sforzo di una struttura che conta ovviamente insieme a me diciamo storicamente una decina di persone che ovviamente hanno lavorato in tutti gli ambiti
0: il nucleo
3: dello sport, e poi ovviamente a questo nucleo, che era un nucleo interno, non dobbiamo dimenticare il nucleo esterno. Il nucleo esterno è rappresentato da tutti i rappresentanti delle federazioni. Abbiamo avuto 35 competition manager, abbiamo 35 competition manager che hanno seguito il loro specifico sport, e questi erano coadiuvati dalle federazioni internazionali. Quindi è stato un lavoro corale che ha visto federazioni nazionali, federazioni internazionali nell'ambito della progettazione. E ora nell'ambito ovviamente della realizzazione dell'evento avremo non solo il nostro ambito interno, non solo i competition manager che comunque sono diventati parte di noi e i delegati tecnici delle federazioni internazionali, quindi già stiamo parlando di un nucleo di quasi 100 persone, avremo ulteriori 50 quindi colleghi che arriveranno e garantiranno che cosa? Non solo la parte diciamo progettuale, ma anche la parte esecutiva nel migliore modo.
0: Allora, Di Paolo, la città, no? Io ho parlato molto con i suoi colleghi, ma anche con tanti altri ospiti, di questo conto alla rovescia dell'approccio alla città, come sta vivendo, come ci stiamo preparando. Ecco, a questo punto approfitterei della sua competenza specifica in generale, ma il Mar Piccolo potrà confermarsi poi campo per altre competizioni secondo lei? Noi, guardando sempre le competizioni Lugano o di altre parti, abbiamo sempre immaginato a Taranto, ma noi abbiamo il Mar Piccolo.
3: Allora, state parlando di quello che materialmente ha lavorato dal primo momento per cercare di portare lo sport nelle acque ferme, quale quello della canoa, del canottaggio, qui a Taranto, che sembrava una cosa inverosimile, perché ovviamente c'erano tutta una serie di problematiche, ma semplicemente non erano problematiche, ma erano necessità da dover essere coordinate.
0: Con realtà oggettiva.
3: Per cui lì nella zona della SVAM prospiciente, diciamo lo specchio d'acqua tra il Cimino e la Svam, quindi stiamo parlando di 2 km di specchio d'acqua, è uno specchio d'acqua perfetto per competizione di canoa e canottaggio. Abbiamo fatto con grosso sforzo, grazie alla struttura commissariale, la realizzazione di questo impianto di canoa e canottaggio. Già abbiamo fatto l'omologazione di quella della canoa, prossimamente sarà quello del canottaggio, e quindi questo è una potenzialità da sfruttare appieno. Perché? In Sud Italia, come del resto tutti gli altri impianti che abbiamo realizzato qui a Taranto, sono per quasi buona parte di tutte le specialità un'opportunità di riscatto di impiantistica sportiva nel Sud Italia.
0: Per tutto il Sud, non dobbiamo concentrarci solo sulla città.
3: Un impianto per competizioni internazionali, che non è canottaggio, più vicino a noi è a Ravenna, quindi un canottiere di Messina che volesse tenere un'aggregata di buon livello deve andare a Ravenna. Quindi questo è il riscatto per canoa e canottaggio, ma se mi ponete qualsiasi autosport, io vi dico, siamo nella stessa condizione, tiro con l'arco.
0: La sento molto orgoglioso, a parte appassionato, sì. Questo è un orgoglio anche da meridionale, mi C'è il credito di cogliere o sbaglio?
3: No, più da meridionale da italiano.
0: Da italiano.
3: Da italiano, perché come italiano sento la necessità, anche se fossi italiano di giusta astrizia, la necessità di sentire una nazione che

0: si muove parallela e unita insieme anche nel mondo dello sport, perché da atleta di busto assicuro so benissimo che non ho speranze a livello nazionale di portare risultati di alto livello se rinuncio a quella parte della popolazione e di potenziare atleti che è sicuramente molto numerosa, che è quella del sud.
1: Quindi Taranto con noi canottaggio ce la possiamo giocare. Andiamo al tabellone perché

0: attimo, quindi sono stato in macchina 4, che era appunto un 4.
1: Lei dei 4 era il primo, secondo, terzo?
0: Ero al centro, diciamo. Ah, okay. Ero centro, diciamo, centro barca, quello che come viene definito centro barca. Invece nelle Olimpiadi ero, diciamo, un prodiere, perché ero essendo all'epoca giovanissimo, 19enne e quindi leggero, ero in una posizione ovviamente di prua in un'imbarcazione ad 8, che ovviamente è lunga oltre 15 metri e ha una velocità non indifferente sull'acqua.
1: Gli Abbaniale fecero conoscere a tutti il due con.
0: Sì, facevano una barca molto lenta, possente, non è più nel programma olimpico perché ovviamente è stata ritenuta non più valida dal punto di vista delle esigenze dello sport moderno. Ma sicuramente aveva il suo fascino,
1: certo, per con Peppiniello di Capua, certo, che dettava i tempi. È il fascino dello sport, vedete, la memoria poi si riattiva e si torna tutti bambini. Allora, l'augurio è che gli impianti siano pieni di bambini e famiglie, ovviamente, perché poi alla fine di che stiamo parlando? Certo. Di socialità, di cultura, di sport e poi anche dei risultati.
0: I valori dello sport.
1: E i valori. Ringrazio Giuseppe Di Paolo, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Conto la rovescia continua, sono 16 giorni. 10 ore, 20 minuti e 35 secondi al 21 agosto. Noi ci vediamo anche domani dopo il TG Sport di Studio 100 tra le 14.35 e le 14.40. A domani. Grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, bentrovati. 15 giorni al 21 agosto, ovvero alla prima dello Iacovone, quando più di 20.000 persone e 26 rappresentanti di 26 paesi partecipanti inaugureranno tutti insieme a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Giochi molto attesi, giochi che, lo ripeto, renderanno la città geopoliticamente, non solo dal punto di vista sportivo, capitale effettiva del Mediterraneo per 2 settimane. E quando parliamo di geopolitica e di ambasciate e di diplomazie che si incrociano, non posso che parlarne con Gabriele Galici. Benvenuto Gabriele.
3: Benvenuto, grazie.
1: Dimmi se sbaglio Gabriele, manager dei dignitari del protocollo. Detto così sembra qualcosa di enorme, sicuramente di importante. Spiegaci di cosa ti occupi nel comitato organizzatore.
3: Sì, faccio parte dell'area protocollo, manager dignitari internazionali. Il protocollo è non soltanto una questione di ordine, ma è una questione di un linguaggio che è un linguaggio comune con gli altri paesi, diciamo, partecipanti. In tutti gli eventi internazionali il protocollo è tutto ciò che riguarda, diciamo, l'esperienza fin dal primo punto di contatto con le delegazioni estere, fin dall'arrivo, la loro esperienza all'interno dei giochi, fino a quando appunto la delegazione non ritorna, ecco, a casa propria. E il protocollo solitamente è anche, diciamo, tutto ciò che riguarda anche l'esperienza che può esserci per la delegazione estera. In questo caso io mi occupo dei capi di Stato e capi di governo, e persone che diventeranno anche ambasciatori dei giochi nel mondo.
1: Certo.
3: E quindi, diciamo, la possibilità di, tramite appunto il protocollo e questo linguaggio comune, di poter offrire la migliore esperienza possibile e il miglior servizio anche possibile.
1: Gabriele, per capire io fino in fondo, ti occupi anche tu col tuo staff, che presumo comprenda tante persone, perché bisogna dividere per 26 un'azione, sempre per 26 potenzialmente. Per capire tutto ciò che avviene dall'arrivo alla permanenza, sì, e alla partenza, ma della parte dell'impiantistica sportiva, dell'impianto, o anche la vita eventuale in città. Faccio un esempio: se per caso il presidente Mattarella, un esempio, sì, chiariamoci, un esempio, il presidente Mattarella dovesse dire: intanto vorrei fare anche una visita al museo che so che è bellissimo, ecco, te ne occupi tu, o lì entra in scena anche un protocollo prefettura? Queste interazioni fanno parte del mestiere?
3: Sì, queste interazioni fanno assolutamente parte del mestiere. È chiaro che il protocollo si occupa non soltanto della parte competitiva,
1: evento sportivo.
3: Evento sportivo,

0: come si dice in gergo, competitiva, ma anche di tutti gli eventi istituzionali non competitivi, sia nell'organizzazione degli eventi appunto istituzionali non competitivi, che possono essere appunto le cene di gala, che possono essere momenti sociali di incontro appunto fra i capi delegazioni, i capi di Stato, i capi di governo, le federazioni appunto nazionali, i comitati nazionali, e anche ovviamente nella permanenza e nella possibilità appunto dei capi di Stato, dei capi di governo o delle autorità anche regionali, anche locali, di voler visitare e partecipare, diciamo, in maniera attiva anche alla scoperta di Taranto.
1: Sei molto giovane, se è la prima esperienza non credo, ecco, che esperienza hai in ambito internazionale?
0: Sì. Allora, io ho avuto la fortuna e il piacere di poter lavorare anche a Milano Cortina, alle Olimpiadi Invernali, e lavoravo proprio appunto con il Comitato Olimpico Internazionale e col Comitato Internazionale Paralimpico. Quindi insomma la mia è stata la mia prima esperienza in
1: sempre
0: ambito,
1: protocollo di
0: sempre,
1: però
0: sempre
1: moltiplicato per 150 paesi,
0: esatto,
1: più o meno.
0: Esatto. Io mi occupavo maggiormente soprattutto dei flussi di ingresso e di uscita, quindi del flow management, visto che appunto i membri del Comitato Internazionale, in quel caso olimpico, sono molti di più, sono tanti, e c'era bisogno anche un pochettino, diciamo, viste le personalità, anche di avere una persona che si dedicasse, fosse dedicata a questi momenti e anche agli eventi istituzionali stessi. Non è stata la mia prima esperienza, io ho avuto già la fortuna di poter rappresentare il mio paese dal G20 in Italia. In quel caso ero un liaison officer, quindi facevo da collegamento.
1: G20 di dove? Quale G20?
0: G20 in Italia.
1: Dove proprio?
0: E le ho fatte tutte le ministeriali, finendo ovviamente col summit a Roma,
1: okay.
0: Ma sono stato a Matera, Brindisi, Bari.
1: Quindi hai fatto quel circuito pugliese-lucano.
0: Eh sì, okay. Esatto, ho fatto Matera, Brindisi, Bari.
1: Parliamo di pochi anni fa.
0: Eh sì, qualche anno fa. Ho avuto l'opportunità, la fortuna di rappresentare anche in quel caso, dico, casa mia, l'Italia, ed ero liaison officer, quindi avevo, diciamo, ero il punto di contatto tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e la delegazione ospite, ecco, che in questo caso era, nel mio caso era la Turchia.
1: Ah, e quindi eri delegato. Giovanni Talamo ci accompagna con la sua camera. Allora, Di Paolo ieri ci diceva, sono Di Paolo dall'inizio, 2 anni a Taranto. Avantieri ci diceva un altro tuo collega, capo settore di un altro settore del comitato, sono qui a Taranto 1 anno e mezzo, genovese. Tu da quanto sei a Taranto? Questo castello ormai ti è,
0: sì,
1: familiare?
0: Questo castello mi è assolutissimamente familiare, l'ho visitato sia per questioni lavorative, sia per piacere personale, perché è una delle più grandi e delle maggiori ricchezze che possiamo
1: avere. Anche tu sei a Taranto da un anno e mezzo più o meno?
0: Io sono a Taranto da maggio, inizio maggio, perché fino al 31 marzo ero appunto coinvolto con Milano Cortina, con i giochi.
1: Quindi tu staccato dalle Olimpiadi?
0: Sì, esattamente. Questo castello è entrato, diciamo, attivamente, giornalmente nel mio cuore, sia in termini di nuovo comitato organizzatore dei giochi, sia a livello personale.
1: Senti, Palermo è una città meridionale, sul mare, certamente molto più grande di Taranto, con una storia diversa, ma il palermitano qui in città, no? Il meridionale, tra i meridionali diciamocelo, che cosa sono questi giochi per noi? Cosa possono essere?
0: E per noi sono la possibilità, in primis voglio dire che io da quando sono qui mi sento a casa, da palermitano.
1: Vedi assonanze? Vedi?
0: Sì, assolutamente. E questi giochi sono la possibilità di, anche in maniera un po' continuativa, con, diciamo, questo filotto, dico, di eventi internazionali di rilievo che in Italia stanno negli ultimi anni si stanno sviluppando, ma per il Sud Italia la possibilità di dimostrare appunto un continuum a livello, diciamo, nazionale, e anche di dimostrare quello che abbiamo da offrire, che è tantissimo, non soltanto in termini organizzativi ma soprattutto in termini umani e sociali.
1: Ora, per ragioni di sicurezza, in questi casi non si può anticipare nulla, rimaniamo in fase assoluta. Quanti tra capi di Stato e capi di governo avremo certamente? Numero senza nomi e cognomi.
0: E a brevissimo potremo dare, diciamo, delle informazioni un pochettino più concrete, anche se, come hai detto tu, per ragioni di sicurezza non sono informazioni che sono possibili,
1: certo,
0: da condividere.
1: Di solito quando si muovono capi di Stato e capi di governo, spesso quasi, non dico all'ultimo secondo,
0: esatto,
1: la gente sì, ma le strutture anche,
0: esatto,
1: probabilmente anche nelle ultime ore, soprattutto in questa fase così delicata.
0: Questo è quello anche che rende il lavoro in protocollo molto interessante.
1: Certo.
0: Perché ovviamente bisogna essere sempre pronti, da noi si dice speed and anticipation, quindi velocità, e cercherei di appunto di anticipare.

0: Di reagire di qualcosa.
1: Come giornalisti c'è sempre l'ultima ora da organizzare e da gestire.
0: Assolutamente.
1: Torniamo al nostro tabellone per contare quindi. Allora, 15 giorni. Questo tabellone ha messo ansia per tanto, ma adesso forse c'è la voglia di vederli scorrere, non vediamo l'ora tutti che comincino. Qui il monumento al marinaio, come sai, ha dato l'imprinting per il simbolo dei giochi. Allora, 15 giorni, 10 ore e poco più di 19 minuti. Qui Giovanni, davanti al monumento al marinaio, da 1 a 10, quanto è tutto pronto secondo te per la tua esperienza?
0: Ah, 9 e mezzo.
1: 9 e mezzo?
0: Dai.
1: Non è un auspicio, è una...
0: No.
1: C'è quel rush finale, diceva Di Paolo ieri, le ultime...
0: Esatto. Ma per mia esperienza è chiaro che determinate cose si definiscono e si determinano all'ultimo. Avendo comunque un team per come abbiamo, veramente abbiamo comunque l'eccellenza italiana in termini di organizzazione di giochi.
1: Bene.
0: Quindi non abbiamo alcun dubbio che offriremo il meglio possibile e saranno i migliori giochi del Mediterraneo fino adesso.
1: E con questo auspicio, ma arricchito da esperienza e voglia di fare, noi vi diamo appuntamento a domani, il conto alla rovescia continua, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tra le 14.35 e le 14.40. Grazie Gabriele.
0: Grazie a
1: e
0: voi.
1: Buon lavoro e in bocca al lupo per
0: Grazie.
1: Tutto. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi l'incontro tra il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e i lavoratori dell'ex Ilva. Nelle prime ore della giornata una delegazione di operai ha lasciato il presidio allestito davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per raggiungere la sala di Jeso a Bari. Presente anche l'assessore Eugenio Di Sciascio, il sindaco di Taranto Bitetti ed il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. È caos nella raccolta differenziata, soprattutto nelle Tre Terre, a causa dello stato di agitazione del personale di Clima Ambiente, una situazione destinata ad aggravarsi e ad estendersi a tutta la città se non si troverà una soluzione alle difficoltà di rifornimento di carburante causata dai blocchi stradali messi in atto dai lavoratori di ex Ilva. Il comune di Taranto boccia il progetto Edicola Village e ne spiega le ragioni, i rischi finanziari, interferenze con gare già avviate e tutela della funzione sociale dello stadio. Il gruppo Ladisa contesta le motivazioni e annuncia ricorso. Resta aperta l'ipotesi di una proposta limitata allo Iacovone, ma per l'imprenditore non sarebbe sostenibile.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi l'incontro tra i lavoratori dell'ex Ilva e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. Nelle prime ore della giornata una delegazione di lavoratori ha lasciato il presidio allestito davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per raggiungere Bari. In diretta con noi Ilaria Lia. Buongiorno Ilaria. Ilaria, ci senti? Andiamo avanti, intanto torneremo a breve, cercheremo di ripristinare il collegamento. Intanto i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS ieri sera hanno confermato che gli stabilimenti di Taranto e Genova continueranno a produrre per conto di terzi, ma i rappresentanti delle imprese locali non sono contenti. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS ieri sera hanno confermato che gli stabilimenti di Taranto e Genova continueranno a produrre per conto terzi. In particolare per quanto riguarda Taranto, lo stabilimento prosegue l'attività produttiva di laminazione sottoscrivendo con tre società ordini di circa 365.000 tonnellate di bramme. I commissari hanno già richiamato il personale degli impianti marittimi e del trasporto ferroviario, si legge nel documento. Il programma prevede il richiamo dalla CIGS del personale di esercizio e manutenzione del treno Nastri 2 nei primi giorni di novembre, della laminazione dal 10 novembre al 14 dicembre e la messa in sicurezza degli impianti entro il 19 dicembre. Una seconda fase è programmata dal 7 gennaio 2027 per tutto il mese e si sta lavorando per ampliare gli ordini e definire accordi con altri operatori per l'intero primo semestre 2027. Il governo del fare scrive il piano B per Taranto, il commento di AIGI con il presidente Nicola Convertino e non la riduca come ad un oleificio in conto terzi. Così nell'acciaieria di Taranto chiunque verrà a laminare ciò che gli serve senza un valore aggiunto per il territorio. Apprezziamo il decreto che parzialmente gestisce l'emergenza, ma è evidente che non può bastare per rilanciare l'attività produttiva di un intero comparto, di un'intera città. Servono risposte e un cronoprogramma certo. Il governo, conclude AIGI, dica con chiarezza qual è il futuro industriale di Taranto.
1: Abbiamo forse ripristinato il collegamento con Ilaria Lia da Bari. Ecco Ilaria, ti vediamo, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Come già giustamente dicevi da studio, stamattina i lavoratori dell'ex Ilva si sono radunati qua davanti alla presidenza della Regione Puglia e il presidente Antonio De Caro li ha accolti, ha accolto i lavoratori, ha accolto le sigle sindacali per un incontro a porte chiuse che si sta ancora svolgendo. Sul tavolo della discussione il dilemma tra salute e lavoro, un dilemma che deve risolversi quanto prima. Ricordiamo che sullo stabilimento pende la sentenza della Corte di Milano che ha chiuso, vuole chiudere l'area a caldo entro 90 giorni.

0: Il 20 ottobre si deciderà la Cassazione e nonostante il decreto legge del governo i lavoratori hanno continuato a protestare, hanno portato la protesta anche qui a Bari. E lo stesso Presidente De Caro all'inizio dell'incontro aveva detto che ci sarebbero volute diverse ore prima di raggiungere una conclusione. Nel frattempo i manifestanti, i lavoratori hanno presidiato la strada, si sono radunati proprio davanti all'ingresso della regione per raccontare quello che sta succedendo all'interno e fuori dallo stabilimento, a raccontare le crisi lavorative, ma a raccontare anche i problemi di salute che lo stabilimento ha da sempre purtroppo prodotto. Tante persone hanno perso la vita e tante altre continuano ad avere problemi di salute. I lavoratori sono ormai esasperati e chiedono che ci sia una soluzione definitiva al problema. Prima dell'inizio dell'incontro Antonio De Caro, il Presidente, ha rilasciato una breve dichiarazione e anche io ho raccolto alcune testimonianze di alcuni lavoratori che prego la regia di mandare in onda. Appena avrò altri risultati, altri dati, vi chiamerò per chiedere la linea.
1: Oggi siamo qui perché dobbiamo difendere i lavoratori, ma dobbiamo difendere anche i posti di lavoratori, dei lavoratori a Taranto. Dobbiamo difendere lavoratori e posti di lavoro. È un impegno che abbiamo tutti. Ho chiamato tutte le forze politiche del Consiglio regionale che oggi incontreranno i vostri rappresentanti sindacali, incontreranno i sindacati per continuare a fare proposte in questa interlocuzione con il governo. Perché Taranto ha sofferto e non si può permettere di perdere non solo l'attività lavorativa, ma i posti di lavoro che servono a garantire il tessuto economico e sociale di quella terra e di tutta la regione, perché quello che accade a Taranto ha un risvolto anche sul resto della nostra regione e anche per certi versi, vista la tipologia dell'attività, che è un'attività siderurgica, ha risvolti in Italia e in Europa. E quindi saliamo e iniziamo un confronto che terremo aperto a lungo, non soltanto oggi, ma anche nei prossimi giorni. Anche nei prossimi. Nessuno vi lascerà da solo, nessuno, non solo io, c'è l'impegno mio e c'è l'impegno di tutte le forze politiche. Andiamo a fondo.
2: Una giornata calda anche oggi per l'ex Ilva. Che cosa vi aspettate da questo incontro?
3: Noi chiederemo al Presidente della Regione e al Sindaco di Taranto di prendere una posizione rispetto a quelle che sono le rivendicazioni sindacali e la piattaforma sindacale. Il Sindaco e il Presidente della Regione devono prendere una posizione netta, devono dirci se è possibile applicare quella che è la transizione ecologica che porti a una transizione ecologica dello stabilimento e rispetto alla transizione ecologica capire quali possono essere gli strumenti straordinari che possono accompagnare questa straordinarietà della situazione. Quindi il governo, il Presidente della Regione e il Comune devono scoprire le carte e devono farci capire da che parte stanno.
2: Da Genova dicono che il loro impianto può andare avanti senza Taranto. Come avete preso questa notizia?
3: Chiaramente non è una nota positiva perché praticamente si applica lo spezzatino, quella che a livello sindacale abbiamo scongiurato fino alla fine. Noi non vogliamo lo spezzatino perché parlando di Taranto, Genova, Novi Ligure, il gruppo Ilva è tutto, quindi non ci sono impianti che possono marciare a differenza di altri.
4: Alla luce sia del decreto dell'altro ieri varato dal governo, ma anche dell'ultima comunicazione inoltrata ieri dai commissari straordinari, si evince purtroppo che non c'è una volontà a soddisfare quelle che sono le nostre richieste. Si adottano provvedimenti che noi riteniamo del tutto insufficienti, provvedimenti che vanno a sanare sì una posizione sicuramente di urgenza, che è quella di garantire una cassa integrazione per i lavoratori che altrimenti si vedrebbero privati del posto di lavoro attraverso delle procedure di licenziamento collettivo, ma non danno comunque una prospettiva che è quella che noi vogliamo e pretendiamo dal governo, perché ripeto, uno strumento di cassa integrazione può essere solo uno strumento vuoto di significato nel momento in cui non si dia una prospettiva ai lavoratori, perché altrimenti rischiamo di avere una platea di lavoratori che rimangono in cassa integrazione a vita.
5: Grazie ad Ilaria Lia, noi andiamo avanti e continuiamo a parlare di ex Ilva, scaffali pieni e nessun problema, almeno per il momento. Nei supermercati cittadini, a seguito del blocco del varco ENI da parte dei lavoratori dell'indotto.

0: La mancanza di benzina invece si fa sentire ai distributori e nelle prossime ore potrebbe creare disagi nella raccolta rifiuti e nel servizio di mobilità cittadina. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: I supermercati tarantini per il momento non risentono del blocco del varco autobotti della raffineria Eni da parte dei lavoratori ex Ilva e della mancanza di carburante nei distributori della città. Un disagio che sta costringendo gli automobilisti a lunghe code nella speranza di riuscire a fare un pieno. Diversa la situazione degli autobus, il servizio di Chima Mobilità al momento è garantito a pieno regime per altre 24 ore. I rappresentanti dei lavoratori hanno aperto nelle scorse ore il varco 3 della raffineria per poter permettere il carico e garantire le corse scolastiche. Entro domani, spiegano dall'azienda, servirà un altro rifornimento o bisognerà ridurre le corse. Si potrebbe complicare invece già nelle prossime ore la raccolta dei rifiuti nei quartieri cittadini. I mezzi di Chima Ambiente, secondo fonti sindacali, sarebbero senza carburante o quasi. Gli ultimi giri per la raccolta dei rifiuti sarebbero stati garantiti durante la notte, nelle prime ore di questa mattina. Adesso c'è un rischio di interruzione momentanea del servizio. Le preoccupazioni però rientrano se si guarda agli scaffali dei supermercati cittadini. Sono sempre frutta, verdura, latticini e prodotti da frigo a risentire di scioperi e blocchi locali o nazionali, ma in questo caso, almeno fino alla prossima settimana, non ci dovrebbero essere problemi. Dunque non servirà riempire il carrello di provviste, almeno per il momento. Gli unici rivenditori che potrebbero risentire del mancato approvvigionamento dovuto al blocco dei mezzi di autotrasporto potrebbero essere quelli più piccoli che acquistano da fornitori diretti. Per tutti gli altri valgono le scorte presenti nei centri di distribuzione da cui si riforniscono.
2: Noi, avendo il centro di disposizione qui a Stati, a Taranto, non abbiamo, al momento non abbiamo problemi, come al momento hanno altri problemi forse altri supermercati. Per fortuna noi va tutto bene al momento.
0: Un futuro oltre l'acciaio è l'obiettivo della manifestazione Taranto torna a vivere in programma sabato 17 ottobre. Questa mattina la rete Onda del Futuro ha presentato le ragioni del corteo e le richieste. Giovanna Calabrese.
3: Quella fabbrica ormai è arrivata a fine corsa, quella fabbrica deve essere chiusa.
4: Lo racconta Raffaele Cataldi, operaio Ilva in amministrazione straordinaria. Lavora nello stabilimento dal 1997 ed è in cassa integrazione dal 2018. La sua è una famiglia monoreddito e ha un figlio di 27 anni. Ed è anche per chiedere un futuro diverso per la città che sabato 17 ottobre si terrà la manifestazione Taranto torna a vivere, promossa dalla rete Onda del Futuro. Il corteo partirà da Piazzale Democrati arriverà in Piazza Maria Immacolata. Particolare attenzione sarà dedicata all'accessibilità. Previsti interpreti LIS, ausili per la mobilità, acqua, cuffie, tappi antirumore, strumenti per l'autoregolazione sensoriale. Lungo il percorso saranno individuate anche zone di decompressione, spazi più ampi e tranquilli per le persone con disabilità che in presenza di rumori e folla possono andare incontro a un sovraccarico sensoriale e avere bisogno di allontanarsi momentaneamente dal corteo. Saranno inoltre disponibili una mappa sonora del percorso, servizi igienici accessibili in alcuni locali e il supporto di Taranto in Calessino per chi ha difficoltà di ambulare. Tutto per continuare a lottare per un unico obiettivo, quello della chiusura del siderurgico, la bonifica del sito, la tutela della salute e dei diritti dei lavoratori e nuove opportunità occupazionali. Inoltre, precisano i promotori della marcia, non è contro i lavoratori e li invitano a partecipare.
5: Noi vogliamo che lavoratrici e lavoratori lavorino in sicurezza, in un ambiente che sia sano, con una relazione finalmente distesa con la città e con il territorio, che ci respinge perché noi abbiamo ancora un'ordinanza di divieto di pascolo e di coltivazione per 20 km intorno al perimetro di quella fabbrica, mentre Genova ha avuto diritto dal 2005 alle sue aree pregiate, alla restituzione di aree industriali che erano adibite all'area a caldo, e l'area a caldo è stata chiusa perché è incompatibile con la vita umana. E noi che siamo?
0: Caos nella raccolta differenziata, soprattutto nelle Tre Terre, a causa dello stato di agitazione del personale di Chima Ambiente. La situazione rischia di aggravarsi ed estendersi a tutta la città se non verrà risolto il problema del rifornimento di carburante ostacolato dai blocchi stradali dei lavoratori di ex Ilva. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Non si può stare così. Poi stanno quei porci che li buttano in campagna e non è manco bello.
7: Le strade delle Tre Terre sono costellate di pattumelle e sacchetti di rifiuti che nessuno ritira da giorni e caos nella raccolta differenziata soprattutto tra Talsano, Lama e San Vito. I residenti lamentano il mancato ritiro delle frazioni nei giorni previsti già dalla scorsa settimana, con le ovvie ripercussioni su igiene e decoro urbano. Una situazione riconducibile allo stato di agitazione del personale di Chimambiente, le cui sigle sindacali sono state convocate per lunedì 19 ottobre dall'amministrazione comunale. E l'organico?
6: E sta sempre qua. Dove sta? La dobbiamo portare dentro, fuori, non è giusto. Con il vento l'ha buttato tutta a terra. È una schifezza proprio.
7: Allora, il calendario secondo cui hanno ritirato ultimamente?
8: Allora, l'umido mi sa che l'hanno ritirato sabato, almeno qui a Talsano, mentre l'indifferenziata, la plastica e che altro, e il vetro è più di una settimana che non viene ritirato. Io che non posso portare avanti e indietro, vabbè, abito a piano terra, però dove sta scritto che devo pagare una persona per portarmi avanti e indietro la spazzatura?
7: Ma la situazione è destinata a peggiorare, ad estendersi al resto della città. Alle proteste del personale di Chimambiente, infatti, che va verso lo sciopero, si aggiungono i disagi causati dai blocchi stradali dei lavoratori ex Silva e la conseguente difficoltà a rifornire i mezzi di carburante, che sarebbe terminato ufficialmente questa mattina. Un'ennesima criticità che si aggiunge ad una situazione già compromessa e rischia di creare seri problemi di ordine igienico-sanitario in città. L'azienda, nel chiedere comprensione e collaborazione ai cittadini, ha dichiarato che cercherà di limitare i disagi nei limiti del possibile.
0: Voltiamo pagina. Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Paolo VI a Taranto nell'ambito di controlli contro la criminalità locale. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato quasi 800 grammi di hashish, oltre 180 grammi di cocaina, tre pistole funzionanti e munizioni. La droga è stata trovata in parte nell'abitazione di un tarantino di 57 anni pregiudicato ed in parte nascosta nel vano scale di un condominio insieme alle armi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto ai domiciliari. Proseguono le indagini per individuare chi avesse la disponibilità delle armi e della droga recuperate nel condominio. Ed il comune di Taranto boccia il progetto Edicola Village e ne spiega le ragioni. Rischi finanziari, interferenze con gare già avviate e tutela della funzione sociale dello stadio. Il gruppo La Disa contesta le motivazioni e annuncia ricorso. Il direttore Dario Galitelli.
9: Il comune di Taranto formalizza il no all'Edicola Village, il gruppo La Disa dal canto suo annuncia ricorso. Si apre un nuovo fronte sul progetto da quasi 82 milioni di euro che avrebbe coinvolto lo stadio Iacovone e altri impianti sportivi cittadini. Dopo il parere negativo degli uffici tecnici, la giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti ha approvato la delibera che dichiara la proposta di PPP non rispondente all'interesse pubblico. Nel provvedimento l'amministrazione ripercorre le diverse versioni del piano. La prima, presentata a marzo e ritirata ad aprile, riguardava soltanto lo Iacovone. Secondo il comune prevedeva un contributo pubblico di 16 milioni e mezzo di euro in 30 anni, lasciando all'ente la manutenzione straordinaria. La proposta di agosto aveva ampliato il perimetro ad altri impianti del quartiere Salinella, al Pala Ricciardi, allo Stadio Valente, ma anche allo skate park, oltre ad un parcheggio interrato nel borgo. Un allargamento che per la giunta interferirebbe con gare già avviate, attribuendo inoltre al parcheggio un peso economico prevalente nell'operazione. Tra le criticità indicate figurano la distribuzione dei rischi contrattuali, l'esposizione finanziaria del comune e la tutela della funzione sociale dello stadio. Contestate anche le tariffe previste per il suo utilizzo da parte del Taranto Calcio: 165.000 euro annui in Serie D, 520 in C e 1.500.000 in caso di cadetteria. Sebastiano La Disa respinge questa ricostruzione, impugneremo l'atto, le motivazioni sono prive di fondamento giuridico ed economico, dichiara. Le somme contestate, sostiene l'imprenditore e presidente del Taranto Calcio, sarebbero contributi figurativi inseriti in un meccanismo di compensazione con il club senza esborso netto per il comune. La delibera lascia aperta la possibilità di un progetto limitato al solo stadio Erasmo Iacovone, senza contributi comunali per le spese correnti e con manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Ma La Disa replica: è un esercizio già fatto e non bancabile. Resta così la distanza tra le parti dopo l'annuncio dell'imprenditore di voler destinare altrove l'investimento.
0: Un Una giornata dedicata allo sport come strumento di prevenzione e benessere fisico, ma anche all'importanza di fare squadra e di costruire una rete sul territorio. E l'obiettivo dell'evento organizzato per la giornata di oggi da Fondazione Taranto 25 presso il centro commerciale Porte dello Ionio. Maria Laura Paletta.
7: Fare squadra in campo e fuori per costruire insieme una rete sul territorio è l'obiettivo dell'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 presso il centro commerciale Porte dello Ionio di Taranto. Due gli appuntamenti che caratterizzeranno la giornata di oggi: una mattinata dedicata al forte legame tra sport, prevenzione e salute attraverso il talk condotto dal direttore del centro di medicina dello sport Luigi Santiglio, in cui i soci della fondazione approfondiranno il tema attraverso un approccio multidisciplinare.
10: Si parlerà non solo delle visite medico-sportive, che rappresentano naturalmente il presidio principale per quello che riguarda la prevenzione degli atleti, ma anche la prevenzione in ambito odontoiatrico, in ambito nutrizionale, anche in ambito audioprotesico e per quello che riguarda anche l'utilizzo di protesi e comunque in ambito ortopedico. Quindi sarà una giornata molto pratica, perché l'obiettivo è proprio cercare anche di diffondere quello che è lo spirito di fondazione, quindi l'etica dello sport, un'etica sociale, la solidarietà, ma anche e soprattutto prevenzione.
7: Nel pomeriggio invece la tradizionale presentazione del roster della stagione sportiva 2026-2027 da parte delle società sostenute dalla fondazione.
11: Quest'anno è particolarmente importante l'evento, perché dalle 12 iniziali del 2020 siamo arrivati a 63 società sportive. Questa comunità che abbiamo creato in questi anni è forse uno dei risultati più importanti di Taranto 25, perché una comunità oggi serve a tutti stare qui, da tutti in un momento delicato per la nostra città, la convinzione che stando insieme la città possa superare questa fase delicata. Noi abbiamo scelto lo sport nel 2020 con le 12 società e perché attraverso lo sport è prevenzione, lo sport permette di curare la salute, ma permette anche di dare uno stile di vita e un metodo ai tanti giovani che lo affrontano. Ecco, se grazie ai contributi che queste società ricevono da 7 anni siamo riusciti a migliorare la loro organizzazione, ad avere un allenatore in più, un istruttore in più, vuol dire un bambino in più che fa sport. Sono tante componenti insieme che portano ad aver creato questa comunità.
0: Il nuovo Consiglio Comunale oggi a Palazzo di Città, con inizio previsto alle 14.30. A seguirlo per noi Maria Laura Paletta.
7: Sì, buon pomeriggio, siamo in attesa di entrare a Palazzo di Città per assistere a questa seduta monotematica del Consiglio Comunale, incentrata proprio sul verde urbano, richiesta nei giorni scorsi dall'opposizione, un documento che fu poi firmato anche dalla maggioranza durante una delle sedute in cui lavoratori e sindacati del verde urbano hanno attirato l'attenzione della massima assise cittadina su quella che è questa vertenza, ottenendo poi un incontro successivamente con l'assessora Gravame e il sindaco Bitetti, da cui è emersa la proroga della gara d'appalto. In questo momento siamo con Salvatore Stasi, Cobas, per capire cosa si attendono da questa seduta.
12: Beh, considerando tutto quello che è avvenuto, che voi mass media avete mostrato alla città, spereremmo molto, crediamo in poco, perché troppe volte hanno rimandato, anche stavolta la questione della proroga. Giovedì scorso ci è stato annunciato, mentre eravamo in consiglio comunale, a consegnare tutte le criticità, come giustamente voi avete mostrato alla città, ma non ce l'hanno mandata però ancora, non sappiamo fino a quando è. Siccome ci hanno fatto qualche scherzetto nel corso di questi tempi, dei tavoli, del tavolo permanente, 5 volte ci siamo visti, hanno sempre rimandato e poi improvvisamente, ad esempio, ci hanno fatto trovare mercoledì 29 di settembre, che addirittura avevano aggiudicato le gare. Non è chiaro a questi che se voi mettete i soldi per 46, che sono la clausola storica, e non avete controllato le liste aggiuntive, la matematica non è un'opinione. Per quelli sono 50 quei lavoratori, massimo rispetto per loro, però ci mancherebbe altro. Qui o si dimezzano i lavoratori o si dimezzano le urne. Se lo devono scordare, punto, devono trovare una soluzione. Oggi su questo innanzitutto vogliamo sapere di quant'è la proroga che ci darà il segnale, già un certo tipo di segnale e, come si può dire, vediamo, noi le nostre proposte le abbiamo fatte, strafatte, rifatte e le rifaremo. Punto. Questa gara deve essere fermata oppure modificata. Questa è la nostra richiesta. Il resto ovviamente a fine lavori, poi ci si vede a fine lavori e annunceremo alla

0: stampa tutto ciò che è accaduto. Grazie.
1: Perfetto, allora noi in attesa che questa seduta possa chiarire tanti aspetti di questa vertenza occupazionale piuttosto complessa, vi restituiamo la linea e ovviamente vi terremo aggiornati su quanto accadrà.
2: Zaino in spalla per vivere esperienze internazionali a Taranto, l'Erasmus Day apre le porte ai viaggi di formazione per i più giovani, ce ne parla Ludovica Maiuri.
3: L'Europa entra nelle scuole di Taranto. L'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco ha celebrato l'Erasmus Day, un'iniziativa dedicata alla presentazione delle attività e delle mobilità internazionali del programma Erasmus+. Un'occasione di crescita e confronto per gli studenti organizzata in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Mediterraneo.
4: Abbiamo innanzitutto cercato di far partecipare i ragazzi attivamente raccontando le esperienze vissute in prima persona. Abbiamo disseminato quelle che sono state le attività svolte dai docenti che sono andati in Erasmus e poi hanno convogliato quelle che sono state le strategie apprese all'interno del nostro istituto, trasformando un po' la nostra didattica e cercando di puntare all'innovazione e al superamento delle strategie tradizionali. L'evento è stato eccezionale. Abbiamo pensato di fare rete insieme alla mia cara collega Maria Bianca Buccogliero dell'Istituto Alberghiero.
5: Entrambe le scuole sono impegnate in questa opportunità formativa per gli studenti in cui l'Europa diventa un vero e proprio laboratorio sul campo. I ragazzi partono con mille dubbi, mille preoccupazioni, come anche inevitabile che accada da parte delle famiglie, e tornano grandi, tornano adulti, consapevoli, cittadini del mondo, condividendo in pieno quello che è lo spirito della collaborazione anche tra istituzioni scolastiche, da cui possono nascere sicuramente maggiori opportunità formative. Abbiamo accolto l'invito e oggi è stato un bellissimo giorno di festa, credo, per tutti.
2: E torniamo un attimo a Bari, dove l'incontro è stato sospeso per una breve pausa, dopo la quale si firmerà un documento congiunto. Nel frattempo noi con Ilaria Lì abbiamo raggiunto il sindaco Bitetti. Queste le sue dichiarazioni, sentiamo.
6: Sindaco, cosa è uscito fuori da questo incontro?
7: Una riunione interessante che mette insieme le parti. Molto apprezzato la proposta avanzata dal Presidente della Regione con il coinvolgimento dei sindacati che hanno chiesto l'incontro e dei vari capigruppo che siedono in Consiglio regionale per lanciare un messaggio, un'esigenza del territorio di Taranto, della Puglia, che vuole avere risposte certe, chiare. Il tempo non c'è più, è scaduto, c'è bisogno di dare risposta a un territorio che ha dato per molto tempo e che oggi ha bisogno di soluzioni che devono tenere insieme i valori costituzionali.
2: Voltiamo nuovamente pagina e torniamo a Taranto. Sono 281 le società benefit in Puglia con 2,6 miliardi di euro di produzione e quasi 4.800 addetti. A Taranto un incontro dedicato ad opportunità e incentivi di un modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune, il servizio. La sostenibilità entra sempre più nelle strategie di impresa, in Puglia diventa anche una leva di competitività. Le società benefit sono 281, cresciute in un anno del 19,57%, oltre la media nazionale, dati che ieri sono stati al centro di un incontro promosso da Regione Union Camere Puglia.
8: Ne abbiamo 40, delle quali 20 a Taranto e 20 a Brindisi. La situazione in Puglia è sicuramente in crescita, come in crescita in tutto il sistema paese, l'onore del vero. È un modello di business sul quale stiamo puntando molto, riteniamo che sia il modello di business del futuro, l'attenzione ai criteri di sostenibilità, di welfare per i propri collaboratori, di impatto che ogni impresa ha sulla comunità che la ospita e che probabilmente se a Taranto e a Brindisi lo avessimo imparato un po' di tempo fa, oggi non subiremmo le conseguenze di quello che è successo nel passato.
2: Un fenomeno che vale complessivamente 2,6 miliardi di euro di produzione e 4.806 addetti. La Regione punta ora a rafforzarlo con incentivi, premialità nei bandi pubblici e strumenti di accompagnamento per le aziende che scelgono di generare un beneficio anche per la collettività.
9: Le società benefit non sono soltanto un fenomeno che negli ultimi anni ha pervaso la politica e l'imprenditoria nazionale e regionale, ma è soprattutto un nuovo modello di fare business. Le nostre aziende hanno imparato che associare una finalità di beneficio comune al business inteso in senso tradizionale consente all'azienda non soltanto di crescere più rapidamente e meglio delle altre competitor, ma anche alla collettività di percepire l'azienda come strettamente integrata nel tessuto sociale, territoriale e ambientale.
10: È un fenomeno in crescita, ancora ovviamente limitato a un numero di imprese che si aggira sulle 6.000, ma sicuramente è un fenomeno da attenzionare perché rappresentano in qualche modo la frontiera della sostenibilità con riferimento al mondo business.
2: Torna in Puglia passerella mediterranea tra moda, cultura ed inclusione per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la parità di genere. Venerdì a Taranto il premio Donne Non Pupe alla campionessa olimpica Elisa Di Francesca per il suo impegno contro la violenza di genere. Ilaria Lia.
11: Moda, cultura, artigianato e inclusione è il mix di Passerella Mediterranea, giunta alla sua 11ª edizione, una manifestazione che attraversa diversi territori pugliesi per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la parità di genere. Tra gli appuntamenti centrali, il premio Donne Non Pupe, che sarà assegnato alla campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francesca. Un riconoscimento che celebra non solo i suoi successi sportivi, ma anche il coraggio di raccontare una storia personale difficile. Da adolescente, l'atleta ha vissuto una relazione segnata da gelosia e controllo, un'esperienza che negli ultimi anni ha scelto di condividere per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.
12: E Passerella Mediterranea, alla sua 11ª edizione, è all'8ª con il premio Donne Non Pupe, è una fortissima sinergia fra pubblico e privato. Abbiamo coinvolto il comune di Martina Franca per quanto riguarda la Valle d'Itria, il comune di Crispiano con le sue 100 masserie, il comune di Porto Cesario con il suo mare, per poi finire con il comune di Taranto con il ponte fra Oriente e Occidente, con grottaglie con le ceramiche. Non è altro che una grande visione, un grande racconto, una grande narrazione della nostra bella Puglia e soprattutto della terra ionica dell'Alto Salento.
11: La premiazione si terrà venerdì 16 ottobre a Palazzo della Provincia di Taranto. In quell'occasione sarà consegnata anche la Carta Etica di Taranto e del Mediterraneo per promuovere uno sport libero da stereotipi. Ma il programma guarda anche alla valorizzazione del territorio. Dalle esperienze dedicate al turismo wedding a Porto Cesario agli intrecci tra formazione e alta sartoria a Francavilla Fontana fino agli appuntamenti dedicati all'inclusione a Crispiano e alla moda nel centro storico di Martina Franca.
13: Un'iniziativa che già nella sua nomenclatura comunicativa lancia un messaggio che non è sociale ma un messaggio politico, perché parla di bellezza, parla di rispetto e parla di eccellenze. La lotta contro la violenza di genere la si compie e la si fa tutti i giorni insieme.
14: È il secondo anno che siamo co-partner di questa iniziativa che abbiamo accolto con grande convinzione, perché è uno strumento, quello del premio Donne Non Pupe, per far capire all'intero mondo che cosa significa essere una donna e non una pupa.
11: A chiudere la manifestazione sarà Intrecci d'Eternità, la sfilata di abiti da sposa firmata da Carmela Comes, nella suggestiva cornice del relè Isto di Taranto.
2: E quello che avete appena visto era il nostro ultimo servizio, si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio in

0: industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto, la formazione rossoblu torna in campo per la Coppa Italia di eccellenza. Il Gianmaria e i rossoblu affrontano l'Atletico Acquaviva nell'andata del secondo turno di Coppa. Tiozzo valuta qualche novità sulla formazione, possibili spazi per i giovani Lupo e Odia in servizio. Dopo il successo in campionato contro l'Ugento, il Taranto cerca continuità anche in Coppa. Al Gianmaria di Acquaviva, i rossoblù affrontano l'Atletico nella gara d'andata del secondo turno della Coppa Italia di eccellenza. Luca Tiozzo potrebbe cambiare alcuni interpreti, confermando il 4-2-3-1. Le principali novità riguarderebbero due under, Lupo classe 2007 o Dia classe 2008. Il primo è un'opzione per la fascia sinistra della difesa. Il secondo potrebbe agire sulla tre quarti insieme a Corvino e Taurino alle spalle di Losavio. Davanti al portiere Baglietti la linea difensiva potrebbe essere completata da Potenza a destra e dalla coppia centrale Morales-Delvino. In mezzo al campo possibile conferma per Di Paolo Antonio e Vucoia. Le scelte definitive spettano al tecnico, chiamato a dosare le energie senza perdere equilibrio. Per il Taranto l'obiettivo è conquistare un risultato positivo in trasferta, mettendo le basi per affrontare il ritorno con maggiori possibilità di qualificazione. La Coppa Italia di eccellenza pugliese torna protagonista, il Taranto è di scena ad Acquaviva, mentre il programma propone anche Novoli Squinzano, Ugento Taurisano, Unione Calcio Bisceglie, Canosa. Il servizio. Quattro sfide aprono oggi il secondo turno della Coppa Italia di eccellenza pugliese. Il Taranto affronta l'Atletico Acquaviva allo stadio Gianmaria con calcio d'inizio alle 15:30. I rossoblù arrivano dal successo in campionato contro l'Ugento e cercano un risultato positivo in vista del ritorno in programma il 29 ottobre allo Iacovone alle 20. Per Luca Tiozzo anche l'occasione di valutare qualche alternativa nell'undici iniziale. A Novoli i padroni di casa ricevono lo Squinzano nel primo dei due confronti che assegneranno la qualificazione. Una sfida tutta salentina con il ritorno fissato sul campo dello Squinzano il 29 ottobre. Stesso percorso per Ugento e Taurisano che si affrontano oggi sul terreno dell'Ugento. Per i padroni di casa l'opportunità di voltare pagina dopo la sconfitta contro il Taranto. Per gli ospiti l'obiettivo di cominciare bene il doppio confronto. Completano il programma Unione Calcio Bisceglie e Canosa, altro appuntamento di questo pomeriggio dedicato alla Coppa. Tra le protagoniste di questo avvio di eccellenza pugliese c'è il Taurisano. I Granata hanno battuto la capolista Squinzano e occupano il terzo posto a due punti dalla vetta. Un inizio che accende l'entusiasmo e rende ancora più interessanti i prossimi impegni. Guardiamo il servizio.
1: Ci sono squadre che cominciano la stagione pensando ai punti necessari per salvarsi e poi una domenica dopo l'altra finiscono per sorprendere tutti. Il Taurisano è una di queste. 17 punti in 8 giornate, il terzo posto e la vetta distante appena due lunghezze. Una partenza che regala ai tifosi Granata qualcosa di più della fiducia. Il piacere di vedere la propria squadra tenere testa alle prime della classe. Il 2-0 alla capolista Squinzano è la fotografia più bella di questo momento. Prima era arrivata la vittoria con lo stesso risultato sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie. 6 punti, preziosi per la salvezza, accompagnati dalla soddisfazione di averli conquistati contro avversari importanti. Il traguardo resta quello di difendere la categoria. Intanto, però, il Taurisano si gode un inizio che dà valore ai sacrifici e rende più leggera l'attesa della prossima partita. Ora l'Ugento in Coppa. Poi il Galatina in campionato, si riparte con i piedi per terra, ma anche con quel sorriso che il calcio sa regalare quando una squadra va oltre le aspettative.
0: Cambiamo sport, ci spostiamo in questo momento sulla box, un titolo regionale e una medaglia di bronzo per la Quero Chiloiro ai campionati elite di Mesagne. Nicolas Santoro conquista l'oro nei 55 kg e si qualifica nella fase interregionale. Sul podio anche Marco Vezzoli, terzo nei 70 kg. Tutte le informazioni nel servizio.
1: Un oro, un bronzo e segnali di crescita per la Quero Chiloiro ai campionati regionali elite disputati a Mesagne dall'8 all'11 ottobre. Il protagonista è Nicolas Santoro, nuovo campione regionale di 55 kg. Nella finale contro Giuseppe Diomede della School Boxing Bari, il pugile della società tarantina si impone al termine di 3 riprese combattute ed equilibrate. A fare la differenza è la maggiore incisività delle combinazioni d'attacco. Al suo angolo anche il padre Antonio, pugile professionista. Per Santoro arriva così la qualificazione alla fase interregionale, in programma a Montecatini Terme dal 20 al 22 novembre, sulla strada verso le finali nazionali di Cuneo. Medaglia di bronzo nei 70 kg per Marco Vezzoli, fermato in semifinale dal più esperto Giuseppe Marasco dopo una prova coraggiosa. Nei 60 kg Mohamed El Gaga esce invece quarti contro Carlo Tarricone. Buona la prima ripresa, poi il calo nelle successive. Completa il bilancio il pareggio dell'Under 17 Gianmarco Rizzo nel confronto fuori torneo con Cristian Di Lauro del Team Box Mesagne.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
1: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e poi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

0: Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ce l'avamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. Noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre. Quindi

Dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Intesa come un contenitore, chissà di che, contenitore certamente di idee, però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche che dedicano il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, hai proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Per offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro. Per
0: Che poi
1: cui
0: è una commistione di competenze, di
1: certamente,
0: lavoro.
1: sì.
0: Quanti
1: E
0: siete all'interno di fondazione?
1: beh,
0: Quanti soci?
1: adesso siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto
0: Chiaro.
1: 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
0: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite. Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura, lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì. È bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre
0: Unico,
2: colonne. Unico,
0: direi.
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro, dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo
0: Ricada.
2: ricada sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove
0: Perché
2: vogliono,
0: si investa
2: purché
0: sul
2: si investa sul
0: territorio.
2: territorio. Sono 50.000 euro, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente quei requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere a Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
0: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
1: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti che non avevano le possibilità tecnologiche

logiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance quelle le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia. Un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150. Il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro.

Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli

0: che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme. 30 anni di crescita. 30 anni di fiducia. E il viaggio continua. We Rent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, il conto a rovescia oggi parte da qui. Guardiamo il tabellone. Luigi Santillo, intanto benvenuto.
1: Buongiorno Angelo.
0: Sportivo, appassionato di sport, medico dello sport, ma ne parliamo con più calma. Vedete, diamo le spalle al lungomare. Ci sono lavori in corso anche qui. Bitumazioni ovunque perché i giochi si stanno avvicinando. Passeggiamo, andiamo incontro a Martino Vinci che ci sta inquadrando. Martino è già al tabellone dove giorno dopo giorno, Luigi, si contano i giorni che mancano al 21 agosto. A proposito, Iacovone 21 sera ci sarai?
1: Sì, certo, certo. È un evento così importante che non si può mancare. Insomma, il fermento in città si sente.
0: L'avverti anche tu?
1: Certo, certo.
0: Tu sei un appassionato di sport prima ancora che lo sport diventasse scientificamente il tuo lavoro. Cominciamo da qui, poi parleremo della medicina dello sport che a Taranto compie 40 anni come struttura, ma ne parliamo. Tanto salutiamo, vedete, qui Luigi è un continuo, amici conoscenti, ci salutano. Abbiamo scoperto una città in movimento, c'è tanta gente che entra a Taranto da Corso Due Mari, vedi questo traffico, e ci sta piacendo essere qui ogni giorno. Torniamo a te, Luigi, tu che sport hai praticato?
1: Io ho praticato golf da ragazzo. E il campo di Riva dei Tessali che ora non è più presente purtroppo.
0: Che nel 97 ospitò i giochi del Mediterraneo di Bari.
1: Sì.
0: C'eri?
1: Non c'ero perché avevo già smesso di giocare a golf.
0: Ah, sei stato un golfista?
1: Sì, io da ragazzo a livello giovanile sono stato vice campione italiano e poi ho partecipato anche a quelli che erano i campionati del mondo dell'epoca che erano organizzati dalla Disney.
0: Quindi Under?
1: Under 14, si chiama Trofeo Topolino.
0: Ah, quella Disney, giustamente, Topolino.
1: Sì, come nello sci anche.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'erano queste selezioni a cui bisogna partecipare e superare sia in Italia che anche all'estero. E veniva svolto tutti gli anni a Sanremo. E c'è anche un aneddoto simpatico.
0: Raccontacelo.
1: Che riguarda anche poi quello che sarà il mio futuro professionale. Io un anno partecipai in una terna perché lì si partiva tre alla volta a giocare a golf, anche c'era anche Andrea Agnelli, poi quello che sarà il futuro
0: che sarebbe sarà poi il presidente della Juventus,
1: che posso dire che mi ha fatto da traduttore perché giocammo insieme a un filippino che parlava francese. Io ovviamente
0: quindi
1: non dicevo una parola
0: né filippino né francese,
1: e lui quindi quando avevo bisogno di parlare con lui mi traduceva quello che devo dire. E quell'anno, diciamo,
0: parliamo, scusa, di quanti anni fa?
1: Dell'89.
0: Ah beh, insomma.
1: 89. E quell'anno ero, dopo il primo giorno ero primo, quello in testa al mondiale, e poi il secondo giorno pur,

0: Purtroppo, come spesso mi accadeva nei trofei internazionali, mi veniva un po' quello che in gergo tennistico si chiama braccino, per cui
1: avevo
0: paura di vincere e da lì insomma, è nata anche un po' la mia passione anche per la psicologia dello sport e anche per la medicina.
1: Hai fatto
0: dello
1: autoanalisi
0: sport.
1: Sul braccino corto?
0: Non in quel momento, l'ho fatta dopo quando sono diventato
1: medico.
0: Perché
1: poi dal braccino corto, ecco, poi però tu ti occupi proprio di recupero spesso anche, no?
0: Sì.
1: Di infortunistica, di gestione proprio della... Hai a che fare molto con braccia, gambe, tendini e muscoli, ecco, dici.
0: Assolutamente. Beh, noi come...
1: Guadagniamo intanto il nostro tabellone del conto alla rovescia.
0: Come medicina dello sport ci occupiamo sia della parte preventiva per cercare di evitare che insorgano determinati problemi. Ti parlavo anche della psicologia dello sport, perché poi è importante l'aspetto fisico, ma è importante anche l'aspetto psicologico.
1: Ecco, mettiamoci qui così, vedi.
0: Come no?
1: Vieni.
0: Bellissimo.
1: Bene così. 22 giorni, no, stai lì. 22 giorni, allora, qui ti occupi, dicevi?
0: Sì, anche della parte chiaramente che riguarda la riabilitazione e anche supporto della psicologia, perché collaboriamo con psicologi come per esempio il dottor San Marco, la dottoressa Cofano. Il dottor San Marco è allievo di Ferruccio Antonelli, che è stato il padre della psicologia dello sport in Italia, quindi possiamo supportare gli atleti. Per esempio abbiamo avuto anche Benedetta Pilato, finché è stata diciamo a Taranto, l'abbiamo seguita.
1: Grandissima,
0: noi
1: sarà protagonista qui del nuoto, molto attesa.
0: Sì, poi ci sono anche quando ci sono eventi belli come per esempio l'Open Water internazionali, noi siamo sempre presenti nella parte organizzativa anche dal punto di vista sanitario, quindi a noi ci piace supportare sia eventi che possano mettere in luce Taranto e le sue diciamo potenzialità e bellezze, anche eventi di inclusione, perché riteniamo poi che l'aspetto sociale debba essere sempre quello preponderante all'interno della nostra
1: certo,
0: città.
1: Beh certo, lo sport alla fine, se non è questo, è altra cosa. Luigi, medicina dello sport, storica, ormai storica, sede di Via Lazio, prima, se ricordo bene, era in Viale Virgilio, sì. Uno di quei villini bellissimi.
0: Sì.
1: Che cos'è la medicina dello sport? Di che struttura parliamo? Che è arrivata a 40 anni di attività?
0: Sì, diciamo che i primi 25 anni... È stato mio papà che diciamo, è stato un po' quello che l'ha portata la medicina dello sport a Taranto, e ora sono 15 anni, che significa che inizio ad avere anche una certa età.
1: Ma è legata al CONI, come funziona?
0: Allora,
1: perché?
0: Sì, allora la Federazione Medico Sportiva Italiana è una federazione del CONI.
1: Okay.
0: Il Centro di Medicina dello Sport è l'organo territoriale della Federazione Medico Sportiva Italiana.
1: E quella, se ben ricordo anche i miei... chiamiamoli così, fasti giovanili di basket, ecco, salutiamo tutti che ci salutano, guarda, salutano tanti amici che passano, perché ci fa anche piacere.
0: Certo.
1: Un ragazzo, prima di attivare le società, prima di attivare la stagione agonistica, sì, fanno transitare i giovani per la consueta visita medica, giusto?
0: Sì.
1: Che si fa lì?
0: Si fa presso il nostro centro di medicina dello sport, sono visite medico-sportive agonistiche, ma facciamo anche quelle non agonistiche.
1: Ah. Cioè per palestre, per attività
0: sì,
1: non agonistiche.
0: Sì. E la visita agonistica comunque è fondamentale per poi partecipare ad eventi che possono essere organizzati dal CONI, per cui senza la visita sportiva agonistica non si può partecipare anche soprattutto per una tutela dell'atleta e anche di coloro che organizzano, perché altrimenti potrebbero trovarsi in situazioni in cui possono accadere anche eventi importanti, parliamo anche di morti improvvise.
1: Diciamolo, perché è un vero e proprio check-up che viene fatto sui giovani. Da quando non c'è più la leva obbligatoria, quando tutti abbiamo fatto la visita dei 3 giorni, quel check-up a tutti i giovani di un paese è venuto a mancare. Me lo raccontava qualche tempo fa, era una presa di coscienza di un medico di qualche tempo fa, un famoso medico tarantino, che mi diceva: manca ormai da quasi 20 anni questo check-up generazionale, e spesso uomini e donne scoprono tardi patologie che invece si sarebbero potute evitare. Magari è supplettiva per chi fa sport, però interviene questa visita annuale.
0: Ma hai centrato l'obiettivo, perché in realtà intanto io ho vissuto a Bologna, e a Bologna c'è già un po' di più questa cultura della visita sportiva proprio come controllo, come check-up. Ed è importante, perché come hai detto tu, non essendoci più la visita annuale di leva, non essendoci altre
1: visite. La famosa
0: visite,
1: 3 giorni la chiamavamo.
0: E effettivamente la visita medico-sportiva è il controllo preventivo generale che si fa annualmente in alcuni sport, ed è biennale per altri che hanno un minore impegno cardiovascolare, per esempio il golf, ne parlavamo,
1: e
0: è
1: poi
0: biennale.
1: Costa poco, non costa nulla, no?
0: No, pochissimo rispetto a quelle che sono le visite.
1: È un check-up generale, serio?
0: Sì, sì.
1: Che ti mette in campo, quindi di essere in salute. Magari poi si recupera anche un ragazzo.

0: fermato, c'è una modalità anche di recuperare per rimetterlo in campo.
1: L'obiettivo è quello, perché per esempio, ti faccio l'esempio, ci sono anche delle patologie banalissime come un'influenza che possono determinare miocarditi, che in ambito sportivo sono pericolose, ma che poi con degli antibiotici si risolvono come qualunque altra patologia infiammatoria, quindi dopo si può riprendere a fare attività sportiva. Quindi senza questo check-up noi non possiamo poi trovare queste situazioni che possono essere potenzialmente pericolose, invece se analizzate in tempo non danno alcun tipo di problema.
0: Luigi, siamo qui 22 giorni, 11 ore, 12 minuti, quasi 11, questo è il conto a rovescio che noi stiamo raccontando tutti i giorni, ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Da tarantino, come la stai vivendo questa attesa? Tarantino, amante dello sport, professionista dello sport.
1: Guarda, è un evento unico per Taranto, quindi la vivo con l'emozione e anche con la voglia di farla vedere ai miei figli, perché poi...
0: Poi due bambini?
1: Sì, ne ho tre, cui fanno attività sportiva anche loro, quindi per me è importante che loro capiscono quanto è importante fare attività sportiva e respirino anche quell'ambiente bello che io... che grazie alla mia professione ho la fortuna di respirare, certo, quotidianamente, che è l'ambiente sportivo.
0: Quali gare assolutamente non ti perderai? Quale disciplina? Il golf non c'è, lo sai, lo diciamo, quest'anno sì, il golf non c'è.
1: Sì, allora guarda, naturalmente questi impianti bellissimi che rimangono come eredità a Taranto ti portano a vedere gare come il nuoto, anche il calcio, come tu sai. Io poi ho il mio amico Luca Labianca, con il quale annualmente facciamo un grande evento a Taranto, che è il UEFA Football.
0: Legato alla UEFA.
1: Sì,
0: proprio domani mi pare che presenterete a Palazzo delle Città.
1: Sì, sì, presentiamo anche il UEFA Football Doctor Education Program, che è un programma che nasce a Roma in realtà come format per le nazionali di calcio e che parla di primo soccorso in, nel senso che non si parla solo di rianimazione cardiopolmonare, ma anche quelli che possono essere i traumi spinali o i traumi di concussione cerebrale.
0: Infatti, metto gli occhiali perché il sole comincia, non ti vedo più, vai.
1: Infatti, per esempio, sono due anni che viene da noi a Taranto la professoressa Nordstrom, che forse la massima esperta di traumi da concussione cerebrale, che è professoressa della Royal Sweden University.
0: E neanche l'ex calciatore Paganin
1: è venuto negli anni scorsi, non so se verrà anche quest'anno, ma una sorpresa c'è sempre.
0: È venuto negli anni scorsi, ricordo.
1: L'anno scorso è venuto il medico della Fiorentina, Pengue, okay. Poi abbiamo avuto anche il professor Pincolini, era il preparatore atletico del Milan di Sacchi e della nazionale.
0: Nazionale del 94, quella dei rigori col Brasile, persa. Quando facevamo i mondiali facevamo addirittura le finali.
1: È vero, è vero.
0: Un'altra epoca.
1: Per cui ecco, abbiamo la possibilità di confrontarci con questi esperti internazionali, che è quello che poi vogliamo fare anche come Giochi del Mediterraneo.
0: Come Tarantino, quindi anche tu farai il tour degli impianti, vanno visti, è vero, faremo un nostro tour particolare perché li abbiamo visti crescere come piante, no? Giorno per giorno ce li andiamo a godere. Luigi, allora l'appuntamento per voi è domani a Palazzo di Città per questa conferenza stampa, poi l'evento lo spiegherete bene. 40 anni di medicina dello sport, ma un settore del genere, a parte la scienza che progredisce, ma la medicina dello sport ha dei programmi, avete degli obiettivi di lungo termine oppure c'è una ripetitività del vostro lavoro di prevenzione e intervento?
1: Allora, diciamo che anche se la medicina dello sport nasce da molto tempo, per esempio quelli che sono i protocolli di cui parlavi sono dell'82, quindi ormai è passato un po' di tempo. Il professor Vecchiet, che era il medico della
0: nazionale di calcio, andiamo di mondiale in mondiale,
1: bravo, che vinse, è stato lui a volerli. Però ora, per esempio, nei nostri incontri di medicina dello sport si parla tantissimo di epigenetica, che risulta fondamentale, perché si è studiato come proprio l'attività sportiva possa accendere o spegnere determinati geni che ti portano poi a manifestare alcune patologie piuttosto che non manifestarle.
0: Luigi, lo sport fa bene o fa male?
1: Fa benissimo.
0: Fa benissimo.
1: Ma va fatto nella maniera giusta, infatti. Altrimenti, il medico dello sport è qui per prescriverlo nella maniera
0: perché
1: più corretta.
0: Perché fatto male o improvvisato,
1: certo,
0: crea problemi.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Bene.
1: Sì.
0: Luigi, il tuo centro medicina dello sport, la medicina dello sport locale, dà una mano, come si inserisce, è pronto a dare una mano, come...
1: Noi abbiamo...
0: Questa è un'organizzazione internazionale.
1: Certo, certo. Noi abbiamo un ottimo rapporto già con sia col presidente Ferrarese che anche con tanti membri del comitato, che abbiamo, con i quali abbiamo interloquito.

0: in questo periodo, immagino, sia per motivi dei giochi, ma anche per motivi professionali, perché qualche volta c'è stata qualche necessità che noi abbiamo prontamente risolto, per cui loro sanno benissimo che noi siamo, però saremo pronti per ogni eventuale necessità durante quel periodo al nostro centro di medicina dello sport, dove in quel periodo ci sarà anche il dottor Labianca, perché lui è vero che lavora a Roma ma è tarantino, quindi ci tiene, e anche il nostro amico Luca, Antonio Valentini, che è il medico del Taranto Calcio e quindi che lavora da noi, quindi noi siamo pronti per ogni evenienza.
1: Per scendere in campo.
0: Per scendere in campo.
1: Grazie Luigi.
0: Grazie a te.
1: Bocca al lupo e buon lavoro con il tuo centro medico.
0: Grazie.
1: Contro la rovescia continua domani, ci vediamo sempre dopo il TG Sport di Studio 100. A domani.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio Massimo Donadei, comincio subito.
3: Buongiorno.
1: Dandoti il benvenuto.
3: Grazie.
1: Devo chiamarti professore Massimo.
3: Massimo.
1: Poi spieghiamo perché professore, ma lo diciamo alla fine.
3: Sì, alla fine.
1: Sennò fanno i conti degli
3: alla
1: anni.
3: Alla fine.
1: Bene. Massimo, noi andremo lì, conto la rovescia, finiamo lì dove c'è quel tabellone. 21 giorni al 21 agosto, si direbbe in dialetto asat, giusto, giusto. Massimo, tu sei uno sportivo, io ti ho conosciuto, professore di educazione fisica, appena laureato, entri in classe e ci dici: salve, mi chiamo Massimo Donadei, qualche mese fa.
3: Esatto.
1: In questi più o meno 40-45 anni hai fatto un po' di sport, ti occupi di sport?
3: Diciamo che in questi sono andato in pensione da poco, però negli ultimi 45 anni mi sono occupato sia a scuola, insegnando scienze motorie, e poi discipline sportive nel liceo sportivo, insegnando ai ragazzi e trasmettendo un po' sia la cultura dello sport sia l'educazione sportiva.
1: E passione e dovere.
3: Per me è stato veramente una grande avventura, ma bella, condividendo in pieno i contenuti che trasmettevo ai ragazzi. E il lavoro è stato veramente fatto con
1: la tua vita, lo sport, Massimo, è inutile. Tu ti alzi e pensi allo sport, vai a dormire e stai pensando allo sport che vuoi costruire. Io ricordo però, poi passiamo ai giochi, perché ho bisogno del tuo parere, ho bisogno delle tue sensazioni, ho bisogno di parlare anche del dopo, perché è importante, perché poi alla fine accogliamo tutti, ma poi rimaniamo noi e dobbiamo gestirci un bel patrimonio culturale, spero che resti, e di impianti. Massimo, tu vieni dalle arti marziali.
3: Sì.
1: Poi, da un po' di tempo, Donadei uguale nuoto, passando anche, se ricordo bene, per esperienze di tennis da dirigente.
3: Sì, è vero.
1: Allora, spiegami un po'. Di che dobbiamo parlare oggi con te?
3: Allora, io ho fatto per 25 anni l'atleta di judo, con risultati anche di buon livello, e il judo è stato lo sport che mi ha formato, che mi ha costruito, che mi ha dato la possibilità poi di accedere ad altre esperienze. La prima è stata quella di fare scienze motorie, e poi da lì è partita una vocazione che non è stata quella tecnica. Cioè, io ho sempre preferito accoparmi della parte dirigenziale organizzativa, ed è stato così.
1: Mai allenatore,
3: mai tecnico, se non per un breve periodo. Sono in possesso di tutte le abilitazioni, per esempio per insegnare judo, però ho sempre preferito poi dedicarmi all'organizzazione, alla cura delle iniziative sportive, degli impianti sportivi.
1: E poi perché il passaggio ad altri sport?
3: E poi una cosa importante, Angelo, cioè il mondialito e scuola.
1: Oh, volevo dirtelo.
3: È stato il mio divertimento.
1: Quasi i giochi della gioventù a Taranto per un po',
3: Guarda, io ti dico solo questo, che noi iniziavamo all'organizzazione i primi di dicembre, per poi svolgere il torneo da marzo fino a giugno, e l'ultimo periodo avevamo, pensate, 156 squadre partecipanti.
1: Scusa, fino agli 80 la mia classe, allora terza B, lo vinse perché io non giocavo, sia chiaro, ma avevamo Passiatore ed altri in campo,
3: vero,
1: quindi
3: è vero,
1: era una bella classe. Quindi mondialità e scuole, il calcetto che prendeva piede, e poi all'improvviso tennis, lì dove ora è la piscina, voi già facevate tennis, ricordo, sì, lì, la piscina di via Bruno.
3: Esatto, lì ci fu un inserimento.

0: L'inserimento in quel contesto, non avevamo mai approcciato il tennis, però fu un'avventura bellissima, perché da lì a qualche anno, subito dopo l'avvio, abbiamo avuto una squadra in Serie B per 2 anni e sono venuti a Taranto i circoli più importanti di Roma, di Napoli, della Sicilia.
1: Giocavate lì, no? In via
0: Giocavamo
1: Bruno.
0: Lì, in via Bruno, avevamo 2 campi in terra e 1 campo in Mateco. E quando arrivavano presidenti sicuramente titolati del CT Euro, del CT Palermo, che gestivano circa impianti con 25 campi, ci dicevano: ma questi sono i campi di allenamento, poi quali sono i campi di gioco?
1: Giro, intanto guardo perché ci saluto, passano amici.
0: Ed era tutto lì invece, noi avevamo 2 campi.
1: Quindi, abbiamo detto, judo, educazione fisica, docente, calcio a 5, tennis e poi lì, con la piscina, il nuoto.
0: E poi da lì,
1: però arriva anche qui, adesso ne parliamo.
0: E poi da lì il coinvolgimento nella realizzazione di questo impianto nuovo che è l'attuale piscina Mediterraneo Village, e da lì anche l'aver scoperto una grande passione per il nuoto e per la pallanuoto.
1: Allora, avete capito perché è qui Massimo? Perché tra tanti ospiti è uno di quelli più edotti sul campo. Perché abbiamo avuto tanti ospiti, li avremo ancora fino al 21 agosto, ognuno porta la propria competenza, la propria esperienza, il proprio parere. Con te si può, come ho fatto già con altri, si può anche parlare di sport praticato e di impiantistica. Ho intanto una piccola parentesi, vedo una maglia open water, significa che quest'anno ripetete l'esperienza in mare?
0: Quest'anno ripetiamo la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water dall'11 al 13 settembre. Questo contesto mi affascina e mi appassiona, anche se quest'anno abbiamo fatto una scelta diversa. Per vari motivi quest'anno abbiamo abbracciato una scelta che si sposa bene con l'ambiente, con il mare, e ci siamo spostati lungo la litoranea ionica.
1: Ma quindi quest'anno c'è una novità?
0: Presso il Morrevo, questa è una grossa novità.
1: Ma qui a Castello Canale nulla?
0: Al Castello Canale non ci sarà nulla, diciamo che questa zona è molto ingolfata in questo periodo, per cui abbiamo preferito così spostarci.
1: Ci saranno grandi nomi come ci sono, avete avuto Paltrinieri anche oggi.
0: Ci saranno grandi nomi, oltre a Gregorio che è sempre un nostro amico.
1: Non so
0: se ci saranno, non ho ancora confermato. In questo momento sono tutti concentrati per gli europei di nuoto, sono tutti a Parigi e subito dopo sarà possibile più o meno comunicare, ufficializzare le presenze. Però l'anno scorso anno è stato veramente un momento top di altissimo livello, perché nuotatori che hanno scelto Taranto, che hanno voluto venire qui a Taranto, onorare questa nostra gara, veramente provenienti da tutto il mondo. La 3 km, che è la gara più importante, sarà vinta da un atleta cinese e ha portato le bellezze, gli onori e le fotografie di Taranto a Pechino.
1: Questa può essere una piccola integrazione intercontinentale ai giochi, perché ci sono anche gli asiatici con voi, ci sono anche quelli che non vengono qui. A proposito di giochi, ci avviciniamo con Martino Vinci al tabellone, andiamo a contare giorni, minuti, ore e secondi, come diciamo noi. Massimo, sti giochi come li stai aspettando?
0: I giochi sono una grande emozione, cioè ogni giorno che passa si vive un'attesa. E ovviamente un po' anche per la mia formazione guardo appunto al 21 di agosto, a questa inaugurazione che sarà sicuramente spettacolare, ma la mia testa è al 4 settembre.
1: Qui entra in gioco il dirigente.
0: Eh sì, perché tutte queste infrastrutture di altissimo pregio, di altissimo livello, con grandi innovazioni tecnologiche, poi che rimarranno alla città di Taranto, ai cittadini, sul territorio, e che sono una parte...
1: Lasciamoci al centro il tabellone, eccoci
0: e che
1: qua,
0: sono, e che sono una parte della legacy, perché la legacy, di cui tutti gli altri parlano, tutti parlano, ora se ne parla tanto, ma la legacy non sono gli impianti, non sono solo impianti. Gli impianti hanno bisogno di persone, di professionisti, che li fanno vivere, che progettino.
1: L'utenza.
0: Che programmi, e poi hanno bisogno di famiglie, di bambini, di ragazzi, di utenti, altrimenti questi impianti dovranno vivere 12 mesi l'anno, non in alcuni momenti.
1: Tra le 2 piscine olimpioniche bellissime che abbiamo, forse una è l'unica sul mare, lì lo spazio per i bambini si può ricavare?
0: Allora,
1: da ignorante lo sto chiedendo, sì, io notoriamente non sono proprio il nuotatore tipo, quindi...
0: Diciamo che le piscine hanno una vocazione prettamente agonistica e quindi sono fatte, progettate e pensate per il nuoto di alto livello, e speriamo che lo siano realmente, perché

0: che ancora non sono state testate, però i presupposti ci sono tutti, sia dal punto di vista estetico, per essere degli impianti di altissimo bellezza, profilo, contestualizzati in una location meravigliosa, però poi il vivere quotidianamente bisogna adeguare queste strutture, certo. Prepararle. Al momento un corso di bambini, che solitamente noi utilizziamo la vasca piccola, la vasca didattica, così la chiamiamo, per i bambini, lì non è possibile svolgerlo a meno che non si predispongano degli accorgimenti.
1: Tu sei ottimista.
0: Che ovviamente, Angelo, scusami,
1: prego.
0: Parliamo di diverse centinaia di migliaia di investimenti.
1: Tu sei ottimista, realista, pessimista, perché la gestione non preoccupa, però sarà degna di grande attenzione. Dobbiamo fare in modo che dal 4 settembre, non dico chiavi in mano a chiunque, ma almeno prospettive certe di gestione di tutti questi impianti.
0: Allora, tu sei testimone di cosa ho dichiarato molti anni fa quando fu annunciata questa piscina. Questa piscina rimane un gioiello e non ci sono dubbi. Adesso sta ad un pool di soggetti, dal comune alla regione ad altri soggetti che costituiscono una rete, che possono mettere in condizioni un gestore
1: privato
0: di arrivare almeno a un punto di pareggio, non dico di determinare degli utili, ma almeno
1: cominciare in serenità.
0: Ecco, e questo secondo me può essere soltanto il frutto di un lavoro di squadra, non può essere un singolo imprenditore, a mio avviso, che possa farsi carico di avviare un impianto così impegnativo dal punto di vista soprattutto dei costi
1: energetici. Lavoro di
0: energetici.
1: Squadra, e lo sport torna. Quali discipline stai aspettando di questi giochi? Dimmi la verità, quali biglietti hai comprato?
0: Allora, ho programmato un tour che partirà sicuramente dal nuoto e pallanuoto, che però mi porterà a Martina Franca a vedere il judo.
1: Ah, ecco, torni al primo amore.
0: Ecco. Però anche questa cosa mi piace dirla e la voglio sottolineare. La mia cultura sportiva mi porterà veramente in giro. Io ho programmato un tour e la cosa che voglio dire ai tarantini, ai cittadini, portate i vostri figli, sì, portate i bambini, portate i ragazzi a vedere qualsiasi disciplina sportiva. Perché questo significa dare la possibilità di accendere un sogno, di stimolare.
1: Magari a settembre si iscrive un
0: magari
1: bambino.
0: Magari a settembre, ecco, perché poi vedere un atleta nel pieno delle proprie prestazioni, delle proprie fatiche, è veramente una cosa che rimane impressa. Per cui io approfittiamo di questo, invitiamo tutta la comunità, anche coloro che non si sono mai affacciati ad uno sport. Questa è l'occasione buona per infiammare il proprio cuore, per scoprire semmai la disciplina.
1: Però sai, il clima è quello, sto ricevendo messaggi da amici o amiche che non immaginavo mi chiedessero: senti, non ho trovato per i biglietti per il nuoto, da disponibile o non disponibile, gente che io non immaginavo. Evidentemente c'è anche una partecipazione culturale popolare, anche forse sta scattando un orgoglio.
0: Assolutamente,
1: non è propriamente tarantino, no?
0: Assolutamente.
1: Però,
0: sì, Angelo, sicuramente sì. In questo momento io penso che tutti quanti, anche coloro che hanno assunto delle posizioni ostili nei confronti dei giochi, in questo momento tutti quanti devono remare a favore, tutti quanti devono sostenere questo evento, tutti quanti devono voler bene, certamente ci sarò, tutti devono voler bene alla città, a Taranto, e questa è l'occasione per una ripartenza, io ci credo. Ovviamente va programmata,
1: calibrata e ponderata.
0: Va ponderata e soprattutto vanno coinvolte le persone competenti, le persone capaci di dare delle risposte e risolvere i problemi.
1: A favore di telecamera, Martino, quindi 21 giorni, 10 ore, 19 minuti e 39 secondi. Conto la rovescia finisce qui, quindi 21 giorni, sempre dopo il TG Sport, tra le 14.35 e le 14.45. Da lunedì al venerdì stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, quando cominceranno i Giochi del Mediterraneo di Taranto 26. Non mancate ai prossimi appuntamenti, il conto alla rovescia continua. Grazie ancora Massimo.
0: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Il nostro conto alla rovescia oggi segna 18 giorni. Guardo là perché lì il tabellone Pippo, Marco Leoni, Pier Filippo, Filippo, decidiamo.
3: Chiami Pippo.
1: Pippo.
3: È più amicale.
1: Benvenuto. Pippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo sport per l'amministrazione comunale. È una sorta di delega senza portafoglio, tanto per capirci.
3: Assolutamente.
1: Che
3: sì.
1: Poi, tanto portafoglio, è una metafora ministeriale, cioè non c'è struttura, non c'è un'organizzazione, non è un vero e proprio assessorato allo sport, ma è un tavolo di lavoro. Ecco, prima di calarci nell'ambito giochi, ricordiamo cos'è e cosa state producendo.
3: Allora, il tavolo, grazie innanzitutto Angelo per la domanda, perché è importante, questo è, va spiegato meglio ai cittadini. Questa è stata un'intuizione da parte dell'amministrazione, ma del sindaco soprattutto, per cercare di trattare degli argomenti di cui lui ha trattenuto la delega, come nel caso dello sport, per trattare degli argomenti con una visione un po' più ampia, quindi con un tavolo su cui sono seduti 12 persone, 12 elementi, con tante caratteristiche diverse, tante
1: esperienze. Ha detto i lavori esterni all'amministrazione e al consiglio, giusto?
3: Assolutamente esterni all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, ma sono dei tecnici nell'ambito sportivo in questo caso.
1: Però con un indirizzo ovviamente che dovrebbe portare alla costruzione.
3: Alla costruzione, noi siamo una sorta di organo di consultazione da parte del detentore della delega, che è il sindaco ovviamente, rispetto a quello che è lo sport e una visione di sport in questa città. Io sono il coordinatore di questo tavolo e cerco di essere il trade union tra l'assessore reale, che è il nostro sindaco, e il tavolo stesso.
1: Quindi è un assessorato formalmente non tale, però è chiaro che produrrete anche voi un documento finale di indirizzo, come già fatto il tavolo della cultura?
3: Assolutamente sì, noi vogliamo sicuramente siamo indirizzati in tal senso, stiamo preparando gli stati generali dello sport di questo comune, ma abbiamo atteso di arrivare verso la fine di quest'anno, perché quest'anno con i giochi in mezzo sarebbe stato non corretto, non giusto, perché l'attenzione sarebbe stata spostata.
1: Il mio parere personale è noto, ne abbiamo parlato varie volte anche in trasmissione. Io credo che prima o poi bisognerà arrivare a degli assessorati, a delle deleghe specifiche. Magari quel vostro lavoro potrà fungere da linea di indirizzo e di, è un fatto più amministrativo e politico. Al momento il sindaco ha optato per queste opzioni, per
3: certo.
1: Turismo, cultura
3: e sport.
1: Sport. Per esempio, nei prossimi giorni avremo il ospite, penso settimana prossima, il coordinatore del tavolo turismo, che è Sandro Esposito. Giochi del Mediterraneo. Allora, Marco Leoni, come ci stiamo avvicinando secondo te? Un giudizio generale su come stiamo per approcciare a questo grande evento.
3: Io credo che ci stiamo avvicinando con il piglio giusto e l'approccio giusto. Chiaramente, come in tutte le cose, questo lo vedrai sempre dopo, quando faremo una valutazione di come sono andate le cose. Chiaramente adesso in questo momento siamo tutti presi da tante cose, da tanti avvenimenti, da tanti piccoli e grandi problemi che chiaramente si avvicinano quando si avvicina un evento così grande come quello dei Giochi del Mediterraneo. Io credo che Taranto fosse una comunità che aveva necessità di avere qualcosa in cambio, e questo grande evento che ci è stato dato ce lo meritavamo, doveva arrivare in questa città, doveva arrivare per i cittadini, per i tarantini, e grazie a Dio è arrivato e ci darà sicuramente, io sono certo, ci darà il giusto sprint per ripartire anche dall'ambito sportivo.
1: Ecco Pippo, mentre parliamo, ringraziamo Martino Vinci per le immagini, poi fra poco raggiungeremo il tabellone. Intanto alle spalle del nostro operatore continuano a transitare turisti, che ci fa pensare che comunque al di là dei giochi c'è un embrione di turismo che comincia a prendere corpo da qualche anno e che fra 18 giorni noi registreremo la presenza di rappresentanti di 26 paesi, più tanta gente che sappiamo che da Puglia, Basilicata, Calabria ha già acquistato i biglietti, sta prenotando,
3: sì.
1: I nostri impianti sono anche da visitare, non solo da vivere. Insomma, è una città che sta cercando di darsi un'altra veste e di presentare un'altra vetrina. È una scommessa che dovremo vincere tutti insieme. Poi c'è l'altra scommessa, che stiamo parlando qui tutti i giorni, la gestione di questo patrimonio pubblico. Hai una tua visione, hai qualche ansia da questo punto di vista, hai qualche certezza nel tuo osservatorio?
3: Devo dirti Angelo, ansie no, anche per una mia predisposizione caratteriale, che sono un ottimista in senso generale, no, ansie no, certamente attenzione, attenzione a quello che accadrà sul dopo. È un patrimonio, come giustamente dicevi, importante, che ci viene lasciato e va gestito. Ma il patrimonio non è soltanto un patrimonio di tipo immobiliare, fatemi passare il termine, che sono le strutture, no?
1: Sono tutte comunali dal 4 settembre.
3: Assolutamente,
1: cioè,
3: sì.
1: Anche come gestione, poi bisogna vedere a chi affidare o meno.
3: Assolutamente sì. Ma non è soltanto un patrimonio immobiliare, Angelo, io credo che noi dobbiamo gestire il patrimonio culturale che ci lascerà un evento così grande che sta ospitando la nostra città, dal punto di vista proprio dello sport, ne parlavamo prima, ma anche del turismo, perché lo sport è anche turismo, e quindi noi dobbiamo incominciare ad avvicinarci e ad abituarci a gestire il turista che viene qui per vedere le nostre meraviglie, ma viene anche per far sport.
1: Allora, io direi che cominciamo magari ad avvicinarci verso il tabellone. 18 giorni, 10 ore, 22 minuti e 40 secondi. Ripetevamo l'altro giorno con altri ospiti, non mette più ansia, anzi non vediamo l'ora che passino questi giorni, perché anche come professionisti è una grande opportunità di crescita, di condivisione, di incrocio, di esperienze e culture. Allora, tanto c'è una signora che sta leggendo il tabellone, è proprio lì che Martino, fra poco arriveremo, aspetta Martino, magari facciamo transitare la signora, eccoci qua, così raggiungiamo il nostro tabellone.
3: Sì.
1: Eccoci qua, allora noi passeggiamo, Pippo. Il tavolo dello sport sta producendo, diciamo, abbiamo detto, linee di indirizzo che poi consegnerà pubblicamente al comune. Intanto la città è piena di eventi, io vedo anche te che ogni tanto vai per conto del sindaco portando il saluto, ecco. Questa esperienza, da un punto di vista tuo, personale, tu sei un imprenditore come tanti imprenditori che ama lo sport.
3: Assolutamente.
1: Che ama lo sport, tecnicamente sta approcciando anche a questo mondo, ma dal punto di vista sportivo tu, che giochi ti aspetta e che discipline vorrei vedere? Cosa, che biglietti hai già acquistato? Dove ti starei accreditando? Dove vuoi andare?
3: Beh, io Angelo ti dico che da appassionato di sport mi piacerà vedermeli un po' tutti. Sì, anche se avrò capiterò in un periodo personale della mia vita molto molto bello, perché io il 29 agosto mi sposerò, quindi quindi diciamo che in mezzo a questo bel evento c'è anche un
1: tempo
3: grande,
1: di sposarti.
3: Troverò anche il tempo di sposarmi, e quindi però cercherò di vedermeli tutti, perché innanzitutto voglio vedere proprio in opera le strutture, in azione, e quindi vorrei cercare di vederli un po' tutti. Sicuramente farò una gara per ogni singola struttura, sarò sia dall'inaugurazione sino alla cerimonia di chiusura.
1: Tranne il 29 agosto, dai.
3: Escluso il 29 agosto, che ho altro da fare.
1: Magari possiamo dire al ticketing del sito, allora il 29 agosto comprate i biglietti per il matrimonio.
3: Esatto, ne mettiamo un altro agli evento insieme, collaterale. Però a parte questo, sì, no, cercherò di essere presente in la maggior parte delle manifestazioni sportive, degli eventi sportivi, perché sono anche molto curioso di vedere proprio le strutture piene di gente. E tutto questo chiaramente ti lascerà qualcosa di bello impresso nella memoria.
1: Dovremmo immaginarci ciò che saremo in grado di fare poi.
3: Sì. Comunque, come tavolo, scusa, ritornare da dove sei partito con la domanda, dal tavolo. Sì, io sto partecipando a tante inaugurazioni, perché invitano me, delle volte delegato dal sindaco. Però ti dico, sto veramente vedendo tanto tanto fermento e tanto interesse. Lo sport deve essere un volano di tante cose, di cultura, di turismo e di felicità, perché poi lo sport è felicità.
1: Altrimenti,
3: assolutamente. Noi come tavolo, però, su questa cosa ci tengo a sottolinearla, stiamo cercando di porre un accento in più sugli sport acquatici e gli sport marini. Questa è la prima cosa che ci siamo detti quando ci siamo uniti al primo incontro che abbiamo fatto con il tavolo dello sport. Siamo tutti d'accordo sul fatto che i nostri ragazzi devono incominciare a valutare non per forza soltanto il calcio piuttosto che il volley per le femminucce, ma devono incominciare a valutare tutti gli sport.
1: Abbiamo
3: che ci sono.
1: Abbiamo due campi di gara naturali.
3: Soprattutto quelli marini e quelli acquatici. E non posso in questo momento spoilerarti nulla, però ti dico che stiamo lavorando su un bel progetto proprio legato al mare, uno sport di mare.
1: Bene, Allora, infatti la mia camicia è già bella marina perché, sa, scirocco, sole, noi qua con Martino Vinci e prima con Talamo, la nostra piccola abbronzatura

0: mattutina, la stiamo costruendo. Molta gente pensa che andiamo al mare ogni giorno, no, noi siamo qua tutte le mattine. Tu sei testimone del fatto che se rimaniamo qua ci abbronziamo.
1: Assolutamente.
0: Bene, quindi questa camicia estiva me la perdonerete, ma cominciamo anche noi a entrare nel ritmo.
1: Beh certo, è giusto, è giusto.
0: Allora, grazie Pippo.
1: Grazie a te Angelo.
0: 18 giorni, 18. 10 ore, 18 minuti e 15 secondi. Il conto alla rovescia continua. Questa è la settimana che stiamo cercando di dedicare alla spiegazione della struttura del comitato dei giochi. Abbiamo già avuto ospiti, tre esponenti validissimi e importanti della macchina organizzativa. Nei prossimi giorni ne avremo altri, fino ai vertici, fino agli apicali. Ci avvicineremo insieme al 21 agosto. Ciao, dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tutti i pomeriggi tra le 14.35 e le 14.45 tocca a noi con il conto alla rovescia. A domani.
2: Amma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buongiorno, mancano 17 giorni, guardo il tabellone e con me lo guarda Vincenzo,
3: Enzo
0: Genovese, che spiegaci meglio il tuo ruolo in questa grande macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Se uno va su Facebook, su Google, legge Planning, Director, Operation, insomma, di che ti occupi Enzo?
3: Io mi occupo di tre cose principali. La prima è il coordinamento di tutto il comitato organizzatore a livello direttivo. La seconda è la pianificazione di tutte le attività, quindi tutto il comitato direttivo, il comitato organizzatore, per ogni singolo direttorato. E la terza, quella che più mi piace fare, ma che purtroppo diventa la terza in ordine di priorità, è quella di sviluppare tutte le attività operative negli impianti che ospiteranno i giochi del Mediterraneo. È un ruolo che svolgo da anni in vari eventi internazionali ed è quello che di fatto fa sì che la parte sportiva sia accompagnata da tutto quel background di attività che non si vedono in televisione, non si vedono, il pubblico non
0: le vede.
3: Tu sei
0: nel backstage di questo grande teatro, diciamo.
3: Esatto, diciamo tutto quello che non succede in campo, no, lo facciamo noi e Game Service.
0: Però tutto quello che succede in campo non accadrebbe se non ci fosse questo lavoro di coordinamento strutturale. Quanti siete? Il tuo gruppo è composto da quante persone?
3: Se per mio gruppo intende il comitato organizzatore, sono più di 400.
0: Quindi parliamo
3: in questo
0: di
3: momento.
0: Tutto,
3: esatto. Il mio direttorato in questo momento annovera circa 120 persone.
0: Enzo, il tuo accento mi pare che riveli Campania, ma Avellino. Quindi ci conosciamo, insomma, sappiamo certo di che parliamo. Certo. Tu, la tua esperienza viene da lontano per questi giochi, magari ce lo dici, con altri ambiti di intervento internazionale sportivo. Taranto, come la sta vivendo? E questo conto alla rovescia, come sta andando? Ormai è meno 17, cioè domani ci sono i giochi, insomma.
3: È un po' prima di domani, per noi un po' prima di domani. I giochi inizieranno ufficialmente il 21, gli atleti arriveranno il 18, ma è evidente che il nostro countdown è anticipato almeno di 7 giorni rispetto a quello che viene riportato lì. Come sta vivendo Taranto? Come la sta vivendo Taranto? Taranto, credo che la maggior parte della città abbia cominciato a comprendere, ripeto, cominciato a comprendere quello che succederà non più di 2 mesi fa, perché fino a 2 mesi fa siamo del sud, quindi in tutte le città del sud c'è molta diffidenza nei confronti di eventi di fortissimo impatto come quello. Sì, i lavori stavano andando avanti, il presidente Ferrarese ha sempre fatto un'opera di sensibilizzazione e di, se vogliamo, anche di resocontazione di tutto quello che faceva, esatto, per far comprendere gli sforzi enormi che sta facendo lo Stato italiano, il governo italiano attraverso la struttura commissariale per realizzare gli impianti, ma

0: sono convinto che la città di Taranto, almeno nell'ultimo anno, non era ancora molto differente. Io sto qui a Taranto da un anno e mezzo ormai e posso confermarti che fino a marzo, aprile, erano in pochi quelli che credevano che questo evento...
1: Però mi pare di aver colto in un tuo intervento al Castello un paio di mesi fa, sì, la tua abitudine a questo atteggiamento di diffidenza prudente, quasi scaramantica, quasi da serie, ma veramente si farà? È la disabitudine nostra alla positività, appunto all'intervento che poi lasci un patrimonio culturale e così importante anche edilizio in dote, o è proprio anche un modo per esorcizzare le novità nostre?
0: Mi soffermo esatto proprio su quest'ultimo termine che hai detto, nostre. È l'Italia che funziona così, non è Taranto. Cioè, usciamo un po' da questo stereotipo che vede Taranto, o se vogliamo un po' il meridione d'Italia, come un popolo un po' diffidente, un po' non abituato a certe cose. No, non è così, non è così. Io ti posso assicurare, avendo operato in tutta Italia e anche molto fuori dall'Italia, che è una nostra caratteristica, di noi italiani, quello di non riuscire a credere finché non si vede o addirittura non
1: la
0: si vede.
1: La sindrome di San Tommaso, insomma, devo toccare.
0: Esatto, stavo arrivando proprio a questo. Cioè, noi dobbiamo vederlo, ma non è Taranto, succede in tutta Italia, escludendo ovviamente le grandissime città come sono Milano, Roma, Torino o altro. Ma perché questo nelle grandi città non succede? Perché loro non hanno una cosa che abbiamo noi delle piccole città, noi non la viviamo la città, non la sentiamo. La sentiamo nostra la città, e quindi tutte quelle che sono le variazioni ci vedono come parte attiva di questa variazione. Dobbiamo arrivare a somatizzare questa posizione. A Roma invece i cittadini romani, o a Milano i cittadini milanesi, sono un soggetto passivo di quella che è l'evoluzione della città. Invece no, nella piccola città...
1: Così più cosmopolite, quindi con varie...
0: Esatto, nella città di provincia, se vogliamo, un termine ormai...
1: Sì, questa è una grande città.
0: Superato.
1: Certo.
0: La città di provincia, noi ci sentiamo padroni di queste panchine, di questo bellissimo mare del Castello. Allora siamo un pochino diffidenti quando ci vengono proposte o addirittura imposte delle variazioni al nostro status. Quindi... è evidente che questo ci porta ad essere un pochino diffidenti. Da due mesi a questa parte la città di Taranto ha compreso che invece i giochi si faranno.
1: Bene, allora, prego, stai finendo.
0: I giochi si faranno, però ancora non hanno compreso quello che succederà dopo Ferragosto.
1: Giovanni Talamo, io direi, raggiungiamo il tabellone del conto a rovescio, ci segui, facciamo due passi, ecco, magari faccio segno alle persone che stiamo andando. Enzo, che succederà da oggi fino al 19, 20, 21? Quindi vedremo simboli, auto, blocchi, zone pedonali, una città che si stravolgerà sino al 3 settembre positivamente. Ma quindi vediamo quest'angolo che tra città vecchia e città nuova, qui monumento al marinaio, come cambierà, cosa cambierà, che dobbiamo aspettarci? Perché non è soltanto un fatto sportivo. Intanto raggiungiamo. Che città ti immagini? Preparaci.
0: Sì, non è facile perché noi sappiamo bene cosa succederà.
1: Accomodiamoci qui, ecco qua.
0: Succederà, ci sediamo, dai.
1: Vai.
0: Succederà che un po' alla volta cominceremo a vedere i nostri simboli ovunque. Abbiamo fatto un'installazione molto bella davanti alla casa comunale. Oggi stiamo lavorando alla rotonda davanti alla prefettura. Nella villa Peripato, nei giardini Peripato, abbiamo quasi completato la realizzazione dello stadio del basket. Quindi la città nei prossimi 10 giorni comincerà e si riempirà di quelli che sono i simboli e le strutture dei giochi del Mediterraneo.
1: Qua siamo in pieno traffico, a proposito di trambusto. Sì, è bellissima questa striscia quotidiana. perché la gente ci guarda mentre passa, è bello.
0: Certo.
1: È bello.
0: E poi fra 10 giorni questa attività di montaggio sarà completata. Abbiamo visto quanto è bello via D'Aquino, straordinaria. Poi fra una decina di giorni questa attività di allestimento sarà completa e comincerà a viversi la vera

0: atmosfera dei giochi, perché arriveranno le delegazioni internazionali, cominceremo a vedere tante macchine in giro brandizzate che portano
1: la prima nave?
0: Il 17 mi sembra. Ah,
1: 16 mattina quindi?
0: Sì.
1: Poi magari ce lo direte.
0: Sì, certo. E soprattutto succederà un qualcosa che è un po' particolare per i tarantini. Perché? Perché i tarantini dovranno sacrificarsi ad esempio a non usare questo tratto di strada, e vedranno invece che ci saranno gli ospiti del comitato organizzatore, quindi gli atleti, gli accompagnatori, che invece lo useranno.
1: Però diciamolo, sarà una fantastica invasione di culture, colori e identità che si miscelano, ed è una grande opportunità culturale per questa città.
0: Assolutamente, noi qui lo stiamo dicendo da un bel po', però adesso ci renderemo veramente tutti conto che qui abbiamo tre continenti, cioè manca gli Stati Uniti e l'Australia
1: come potenze sportive,
0: esatto,
1: come, e la Russia per,
0: più che come potenze sportive, a me piace pensare come realtà sociali, come realtà culturali, perché la parte bella dei giochi è questa. Se noi pensiamo semplicemente
1: anche
0: che
1: la Cina, l'Asia,
0: esatto, l'Asia c'è,
1: no, l'Asia intendo l'Asia,
0: esatto, è che è grandissima,
1: sì, certo,
0: noi prendiamo
1: l'Asia
0: solo
1: più,
0: la parte sì, occidentale. Però la parte bella, la cosa più bella dei giochi internazionali è questa. C'è il risultato sportivo, ovviamente, ma ragazzi, noi stiamo mettendo insieme tre continenti qui, Stiamo mettendo insieme, soprattutto noi stiamo mettendo tutti sulla stessa nave.
1: Senti Enzo, 17 giorni, che ti manca da fare? Stanotte ti sei svegliato e hai detto, ma devo fare quella cosa. La cosa che dice, devo fare quella cosa.
0: Fammi un'altra domanda, ti prego.
1: Allora, quello di cui già vai orgoglioso, dai. E dimmi poi le tue esperienze di giochi olimpiadi.
0: Sì, di cosa vado orgoglioso? Io vado orgoglioso di una cosa che è un po' diversa da quella che ho detto prima, è molto sottile la differenza, spero che riesco a farvela cogliere. A me piace tantissimo quello che è stato l'evoluzione che ha avuto la gente di Taranto negli ultimi mesi. Siamo passati, ti ripeto, vivo qui da un anno e mezzo. Il primo anno subito siamo stati tutti accolti con grande rispetto, con grandissima disponibilità e tanti
1: come
0: sorrisi.
1: Come siamo usi fa.
0: Esatto, e tanti sorrisi, ma non è una novità per me che vengo dal sud. Negli ultimi mesi invece ho cominciato a vedere uno sguardo di ammirazione verso quello che succedeva, non verso quello che è il nostro lavoro, ma di quello che stava generando il nostro lavoro. Ed è questo il percorso che porta a comprendere quello che succederà. Non è finito questo percorso, ripeto, perché l'impatto dopo Ferragosto sarà molto importante sulla città, e sono certo che purtroppo non tutta la città riuscirà ad assorbirlo. Il ticket da pagare per un evento così importante è un ticket alto, e quindi ci saranno sicuramente chi subirà un po' tutto quello che faremo noi. Però questa progressiva fidelizzazione della città è qualcosa che mi è piaciuta molto, mi ha colpito molto, e che abbiamo visto crescere di giorno in giorno negli ultimi due mesi.
1: Quindi tu sei ai secondi, terzi giochi, hai fatto Olimpiadi mondiali, che a questo punto
0: io ho fatto, questo è il mio settimo evento multisport internazionale che dirigo, e nuoto, atletica, due edizioni delle Universiadi, sia estive che invernali, e ho lavorato all'estero, ho lavorato in Cina per le Universiadi estive del 2021 sotto Covid in Cina, che non è proprio una cosa,
1: ce ne intendiamo
0: non
1: un po',
0: è una passeggiatina,
1: ce ne intendiamo, sì, un po' di eventi.
0: Oltre a un percorso molto lungo in Italia, sia nel mondo del calcio che nel mondo del basket di Serie A, ovviamente.
1: Sei di Avellino, quindi mi sa che la Scandone,
0: esatto,
1: è nel tuo cuore,
0: esatto,
1: perché il basket è anche il mio sport, esatto, preferito, quindi esatto, grande tradizione.
0: Esatto, grande tradizione.
1: Va bene Enzo, io ti ringrazio e ringrazio Patrizia Viola e l'organizzazione, comunicazione e non solo dei giochi, che con Patrizia stiamo anche costruendo questa parte di racconto. Continua la presentazione dei, lo dico in maniera tarantina così ci capiamo, mutuando il gergo della siderurgia, i capi reparto, i capi divisione.

0: Comune e la struttura del Comitato dei Giochi Internazionale, quindi generale. Grazie, continuiamo, per 3-4 giorni avremo ancora ospiti, colleghi, omologhi di Enzo, grazie tante. Allora, 17 giorni, 10 ore, 21 minuti, anzi quasi 20 minuti all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo del 21 agosto. Noi ci vediamo con un altro ospite domani, dopo il TG Sport, più o meno intorno alle 14.40 su Studio 100. Ciao, grazie Enzo.
1: Ciao, grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Bentrovati, il nostro conto alla rovescia oggi segna meno 16. Benvenuto Giuseppe Di Palo.
3: Buongiorno a voi.
0: Benvenuto, non dico benvenuto a Taranto perché ieri Genovese ci diceva è qui da un anno e mezzo. Giuseppe Di Paolo a Taranto da quanto?
3: Stiamo parlando di quasi 4 anni. Io sono un po' la memoria storica di questo comitato, facevo parte del primissimo comitato organizzatore, sempre in qualità di responsabile area sport, ho collaborato con la struttura commissariale nei primi passi e poi ovviamente faccio parte del comitato.
0: Ah, quindi Di Paolo, lei ha seguito tutto l'iter sino all'inizio?
3: Sì.
0: Tutto l'iter che poi si è fermato, si è ripreso?
3: Sì,
0: quindi
3: sì,
0: tutta
3: sì.
0: La... magari un giorno un libro lo scriveremo.
3: No, infatti, ripeto, sono qui da 4 anni, dalla fase di progettazione, quindi ho l'onore e il piacere di poter ricordare tutti i singoli passaggi e movimenti che sono stati nell'ambito ovviamente degli specifici sport e le varie scelte strategiche effettuate dall'inizio. E ora è ovviamente un momento particolarmente emozionante per me vivere il concretizzarsi di tutti questi progetti che si sono ovviamente negli anni susseguiti.
0: È la prima esperienza internazionale?
3: No, assolutamente no. Io ho cominciato con un supporto anche molto relativo nel 2019 nell'ambito dell'organizzazione dell'Università di a Napoli, ma comunque poi ho una provenienza sportiva che risale alla mia età giovanissima, dove ero prima atleta di nazionale di canottaggio e poi di vela. Quindi
0: chiacchieravamo prima, partecipazione alle Olimpiadi di Seul come atleta.
3: Sì, sì, sì.
0: Diciamo
3: sì.
0: L'epoca degli Abbaniale.
3: Sì.
0: Quella grande squadra che
3: io, insieme al nostro direttore generale, penso che siamo gli unici due ad aver preso parte ad un'Olimpiadi.
0: Carlo
3: Molfè. Di atleti.
0: Sfiorato una medaglia, una finale, un risultato?
3: No, qualche mondiale, medaglia mondiale l'abbiamo presa sicuramente, il titolo mondiale non è arrivato, però insomma altri titoli continentali.
0: Grande canottaggio italiano.
3: Sì,
0: grande.
3: All'epoca era il momento del grosso riscatto, venivamo da un periodo abbastanza buio, poi dall'84 da Los Angeles fino, che vogliamo, ai giorni nostri, l'Italia ha riconosciuto ovviamente una posizione di dominio a livello internazionale.
0: Napoletano. No, quindi grande scuola di canottaggio, quella
3: sì,
0: partenopea.
3: Quella è la tradizione appunto della scuola di canottaggio che appartiene alla doppia scuola di canottaggio, avevamo quella napoletana e quella stabiese che poi si sono fuse nell'ambito appunto di quei periodi. Hanno
0: nell'ambito azzurro.
3: Eh sì, perché poi da lì, da quella cultura italiana, noi in cultura campana avevamo il 50% delle squadre tutte formate quasi in quel contesto di Napoli e provincia, praticamente poi siamo assurdi a livello nazionale. Oggi il direttore tecnico è un napoletano, anche se con trascorso internazionale di tutto rilievo. Abbiamo avuto ovviamente un direttore tecnico, quello degli Abbagnali, che è stato insomma, un direttore tecnico per
0: il
3: tanti
0: top.
3: Anni.
0: Quindi. E noi nel Mar Piccolo vedremo finalmente questi sport acquatici. Ora, riallargando il raggio d'azione, che significa responsabile delle competizioni sportive? Di cosa si occupa e quanti siete nello specifico?
3: La realtà è alquanto complessa, perché abbiamo... è una realtà di record questa. Abbiamo 33 eventi sportivi, abbiamo 30 sport, abbiamo oltre 280 specialità, abbiamo quasi 4.000 atleti, quindi questo sono i record dei Giochi del Mediterraneo dell'evento, del 20° evento, quindi già questo è di per sé un record. stiamo cercando con tutti i nostri sforzi di

0: avere anche un record dal punto di vista di qualità, e i presupposti ci portano a pensare che effettivamente siamo anche ai massimi livelli mai raggiunti dai giochi del Mediterraneo per quanto riguarda la qualità. C'è lo sforzo di una struttura che conta ovviamente insieme a me storicamente di una decina di persone che ovviamente hanno lavorato in tutti gli ambiti dello sport, e poi ovviamente a questo nucleo, che era un nucleo interno, non dobbiamo dimenticare il nucleo esterno. Il nucleo esterno è rappresentato da tutti i rappresentanti delle federazioni. Abbiamo avuto 35 competition manager, abbiamo 35 competition manager che hanno seguito il loro specifico sport, e questi erano coadiuvati dalle federazioni internazionali. Quindi è stato un lavoro corale che ha visto federazioni nazionali, federazioni internazionali nell'ambito della progettazione, e ora nell'ambito ovviamente della realizzazione dell'evento avremo non solo il nostro ambito interno, non solo i competition manager che comunque sono diventati parte di noi e i delegati tecnici delle federazioni internazionali, quindi già stiamo parlando di un nucleo di quasi 100 persone, avremo ulteriori 50 colleghi che arriveranno e garantiranno che cosa? Non solo la parte progettuale, ma anche la parte esecutiva nel migliore dei modi.
1: Allora, Di Paolo, la città, no? Io ho parlato molto con i suoi colleghi, ma anche con tanti altri ospiti, di questo conto alla rovescia dell'approccio alla città, come sta vivendo, come ci stiamo preparando. Ecco, a questo punto approfitterei della sua competenza specifica in generale, ma il Mar Piccolo potrà confermarsi poi campo per altre competizioni secondo lei? Noi, guardando sempre le competizioni in Lugano o di altre parti, abbiamo sempre immaginato a Taranto, ma noi abbiamo il Mar Piccolo.
0: Allora, state parlando di quello che materialmente ha lavorato dal primo momento per cercare di portare lo sport nelle acque ferme, quale quello della canoa, del canottaggio, qui a Taranto, che sembrava una cosa inverosimile perché ovviamente c'erano tutta una serie di problematiche, ma semplicemente non erano problematiche, ma erano necessità da dover essere coordinate
1: con realtà oggettive.
0: Per cui lì nella zona della Svam, prospiciente diciamo lo specchio d'acqua tra il Cimino e la Svam, quindi stiamo parlando di 2 chilometri di specchio d'acqua, è uno specchio d'acqua perfetto per competizione di canoa e canottaggio. Abbiamo fatto con grosso sforzo, grazie alla struttura commissariale, la realizzazione di questo impianto di canoa e canottaggio. Già abbiamo fatto l'omologazione di quella della canoa, prossimamente sarà quello del canottaggio, e quindi questo è una potenzialità da sfruttare appieno, perché in sud Italia, come del resto tutti gli altri impianti che abbiamo realizzato qui a Taranto, sono per quasi buona parte di tutte le specialità un'opportunità di riscatto di impiantistica sportiva nel sud Italia.
1: Per tutto il sud, non dobbiamo concentrarci solo sulla città.
0: Un impianto per competizioni internazionali, che non è canottaggio, più vicino a noi è a Ravenna, quindi un canottiere di Messina che volesse tenere un'aggregata di buon livello deve andare a Ravenna. Quindi questo è il riscatto per canoa e canottaggio, ma se mi ponete qualsiasi altro sport, io vi dico, siamo nella stessa condizione, tiro con l'arco.
1: La sento molto orgoglioso, a parte appassionato, sì. Questo è un orgoglio anche da meridionale, credo di cogliere o sbaglio?
0: No, più da meridionale, da italiano, perché come italiano sento la necessità, anche se fossi italiano di Busto Arsizio, la necessità di sentire una nazione che si muove parallela e unita insieme anche nel mondo dello sport, perché da atleta di Busto Arsizio so benissimo che non ho speranze a livello nazionale di portare risultati di alto livello se rinuncio a quella parte della popolazione e di potenziare atleti che è sicuramente molto numerosa, che è quella del sud.
1: Quindi Taranto, con noi il canottaggio ce la possiamo giocare. Andiamo al tabellone per chiudere e salutarci. Di Paolo, nella canoa, anzi nella... come si chiama quella del canottaggio?
0: Allora, la barca del canottaggio è Armo.
1: Nell'Armo che posto prendeva? Quale gara lei giocava?
0: Allora, io ho ricoperto ovviamente diversi incarichi nell'ambito delle barche a chiodo, quindi sono stato in barca a 4, che era appunto un 4.
1: Lei dei 4 era il primo, secondo, terzo?
0: Ero al centro, diciamo. Ero centro barca, quello come viene definito centro barca. Invece nelle Olimpiadi ero diciamo un prodiere, perché ero essendo all'epoca giovanissimo, 19enne, e quindi leggero, ero in una posizione ovviamente di prua in un'imbarcazione ad 8 che ovviamente è lunga oltre 15 metri e ha una velocità

0: non indifferente sulla.
1: Gli Abbaniale fecero conoscere a tutti il due con.
0: Sì, facevano una barca molto lenta, possente, non è più nel programma olimpico perché ovviamente è stata ritenuta non più valida dal punto di vista delle esigenze del, diciamo, dello sport moderno, ma sicuramente aveva il suo fascino.
1: Certo, per con Peppiniello di Capua, certo, che dettava i tempi. È il fascino dello sport, vedete, la memoria poi si riattiva e si torna tutti bambini. Allora, l'augurio è che gli impianti siano pieni di bambini e famiglie, ovviamente, perché poi alla fine di che stiamo parlando? Certo. Di socialità, di cultura, di sport e poi anche dei risultati.
0: E i valori dello sport.
1: E i valori. Ringrazio Giuseppe Di Paolo, buon
0: lavoro.
1: Grazie
0: a voi.
1: Conto la rovescia continua, sono 16 giorni, 10 ore, 20 minuti e 35 secondi al 21 agosto. Noi ci vediamo anche domani dopo il TG Sport di Studio 100 tra le 14.35 e le 14.40. A domani. Grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, bentrovati. 15 giorni al 21 agosto, ovvero alla prima dello Jacobone, quando più di 20.000 persone e 26 rappresentanti di 26 paesi partecipanti inaugureranno tutti insieme a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Giochi molto attesi, giochi che, lo ripeto, renderanno la città geopoliticamente, non solo dal punto di vista sportivo, capitale effettiva del Mediterraneo per 2 settimane. E quando parliamo di geopolitica e di ambasciate e di diplomazie che si incrociano, non posso che parlarne con Gabriele Galici. Benvenuto Gabriele.
3: Benvenuti, grazie.
1: Dimmi se sbaglio Gabriele, manager dei dignitari del protocollo. Detto così sembra qualcosa di enorme, sicuramente di importante. Spiegaci di cosa ti occupi nel comitato organizzatore.
3: Sì, faccio parte dell'area protocollo, manager dignitari internazionali. Il protocollo è non soltanto una questione di ordine, ma è una questione di, è un linguaggio che è un linguaggio comune con gli altri paesi, diciamo, partecipanti. In tutti gli eventi internazionali il protocollo è tutto ciò che riguarda, diciamo, l'esperienza fin dal primo punto di contatto con le delegazioni estere, fin dall'arrivo. La loro esperienza all'interno dei giochi fino a quando appunto la delegazione non ritorna, ecco, a casa propria. E, il protocollo solitamente è anche, diciamo, tutto ciò che riguarda anche l'esperienza che può esserci per la delegazione estera. In questo caso io mi occupo dei capi di Stato e capi di governo e persone che diventeranno anche ambasciatori dei giochi nel mondo.
1: Certo.
3: E quindi, diciamo, la possibilità di, tramite appunto il protocollo e questo linguaggio comune, di poter offrire la migliore esperienza possibile e il miglior servizio anche possibile.
1: Gabriele, per capire io fino in fondo, ti occupi anche tu col tuo staff, che presumo comprenda tante persone, perché bisogna dividere per 26 un'azione, sempre per 26 potenzialmente. Per capire tutto ciò che avviene dall'arrivo alla permanenza, sì, e alla partenza, ma della parte dell'impiantistica sportiva, dell'impianto, o anche la vita eventuale in città. Faccio un esempio: se per caso il presidente Mattarella, un esempio, sì, chiariamoci, un esempio, il presidente Mattarella dovesse dire: intanto vorrei fare anche una visita al museo che so che è bellissimo, ecco, sì, te ne occupi tu, o lì entra in scena anche un protocollo prefettura? Queste interazioni fanno parte del mestiere?
3: Sì. Queste interazioni fanno assolutamente parte del mestiere. È chiaro che il protocollo si occupa non soltanto della parte competitiva,
1: evento sportivo,
3: come si dice in gergo competitiva, ma anche di tutti gli eventi istituzionali non competitivi, sia nell'organizzazione degli eventi appunto istituzionali non competitivi, che possono essere appunto le cene di gala, che possono essere momenti sociali di incontro appunto fra i capi delegazioni, i capi di Stato, i capi di governo, le federazioni appunto nazionali, i comitati nazionali, e anche ovviamente nella permanenza e nella possibilità appunto dei capi di Stato, dei capi di governo o delle autorità anche regionali, anche locali, di voler visitare e partecipare, diciamo, in maniera attiva anche alla scoperta di Taranto.
1: Sei molto giovane, se è la prima esperienza non credo. Ecco, che esperienza hai in ambito internazionale?
3: Sì. Allora, io ho avuto la fortuna e il piacere di poter lavorare anche a Milano Cortina, alle Olimpiadi Invernali, e lavoravo proprio appunto con il Comitato Olimpico Internazionale e col Comitato Internazionale Paralimpico. Quindi insomma la mia è stata la mia prima esperienza in
1: sempre
3: ambito
1: protocollo di
3: sempre,
1: però
3: sempre
1: moltiplicato per 150 paesi più
3: esatto,
1: o meno
3: esatto. Io ero mi occupavo maggiormente soprattutto dei flussi di ingresso e di uscita, quindi del flow management, visto che appunto i membri del comitato internazionale, in quel caso olimpico, sono molti di più, sono tanti, c'era bisogno anche un pochettino, diciamo, viste le personalità, anche di avere una persona che si dedicasse, fosse dedicata a questi momenti e anche agli eventi istituzionali stessi. Non è stata la mia prima esperienza, io ho avuto già la fortuna di poter rappresentare il mio paese dal G20 in Italia. In quel caso ero un liaison officer, quindi facevo da collegamento.
1: G20 di dove? Quale G20?
3: G20 in Italia.
1: Dove proprio?
3: E le ho fatte tutte le ministeriali, finendo ovviamente col summit a Roma,
1: okay.
3: Ma sono stato a Matera, Brindisi, Bari.
1: Quindi hai fatto quel circuito pugliese-lucano.
3: Eh sì, okay. Esatto, ho fatto Matera, Brindisi, Bari.
1: Parliamo di pochi anni fa.
3: Eh sì, qualche anno fa. Ho avuto l'opportunità, la fortuna di rappresentare, anche in quel caso dico casa mia, l'Italia, ed ero un liaison officer, quindi avevo, diciamo, ero il punto di contatto tra la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e la delegazione. Ospite, ecco, che in questo caso era, nel mio caso era la Turchia,
1: ah, e quindi eri delegato. Giovanni Talamo ci accompagna con la sua camera. Allora, Di Paolo ieri ci diceva, sono Di Paolo Dall'Inizio da 2 anni a Taranto, avantieri ci diceva un altro tuo collega, capo settore di un altro settore del comitato, sono qui a Taranto da 1 anno e mezzo, genovese. Tu da quanto sei a Taranto? Questo castello ormai ti è familiare?
3: Questo castello mi è assolutissimamente familiare, l'ho visitato sia per questioni lavorative sia per piacere personale, perché è una delle più grandi e delle maggiori ricchezze che possiamo
1: anche
3: stare.
1: Tu sei a Taranto da un anno e mezzo più o meno,
3: io
1: come
3: sono
1: attività?
3: Sono a Taranto da maggio, inizio maggio, perché fino al 31 marzo ero appunto coinvolto con Milano Cortina, con i giochi.
1: Quindi tu staccato dalle Olimpiadi.
3: Sì, esattamente. E questo castello è entrato, diciamo, attivamente, giornalmente nel mio cuore, sia in termini di nuovo comitato organizzatore dei giochi, sia a livello personale.
1: Senti, Palermo è una città meridionale, sul mare, certamente molto più grande di Taranto, con una storia diversa, ma il palermitano qui in città, no? Il meridionale, tra i meridionali diciamocelo, che cosa sono questi giochi per noi? Cosa possono essere?
3: E per noi sono la possibilità, in primis voglio dire che io da quando sono qui mi sento a casa, da palermitano.
1: Vedi assonanze?
3: Sì, assolutamente. E questi giochi sono la possibilità di, anche in maniera un po' continuativa, con diciamo, questo filotto di eventi internazionali di rilievo che in Italia stanno negli ultimi anni si stanno sviluppando, ma per il Sud Italia la possibilità di dimostrare appunto un continuum a livello, diciamo, nazionale, e anche di dimostrare quello che abbiamo da offrire, che è tantissimo, non soltanto in termini organizzativi ma soprattutto in termini umani e sociali.
1: Ora, per ragioni di sicurezza, in questi casi non si può anticipare nulla, rimaniamo in fase assoluta. Quanti tra capi di Stato e capi di governo avremo certamente? Numero senza nomi e cognomi.
3: E a brevissimo potremo dare, diciamo, delle informazioni un pochettino più concrete, anche se, come hai detto tu, per ragioni di sicurezza non sono informazioni che sono possibili,
1: certo,
3: da condividere.
1: Di solito quando si muovono capi di Stato e capi di governo, spesso quasi, non dico all'ultimo secondo,
3: esatto.
1: La gente sì, ma le strutture anche,
3: esatto.
1: Probabilmente anche nelle ultime ore, soprattutto in questa fase così delicata.
3: Questo è quello anche che rende il lavoro in protocollo molto interessante.
1: Certo.
3: Perché ovviamente bisogna essere sempre pronti, da noi si dice speed and anticipation, quindi velocità, e cercare di appunto di anticipare, di reagire.
1: Come i giornalisti, c'è sempre,
3: esatto,
1: l'ultima ora da organizzare,
3: esatto,
1: e da gestire.
3: Assolutamente.
1: Torniamo al nostro tabellone per contare quindi. Allora, 15 giorni. Questo tabellone ha messo ansia per tanto, ma adesso forse c'è la voglia di vederli scorrere, non vediamo l'ora tutti che comincino. Qui il monumento al marinaio, come sai, ha dato l'imprinting per il simbolo dei giochi. Allora, 15 giorni, 10 ore e poco più di 19 minuti. qui Giovanni, davanti al monumento al marinaio, da 1 a 10, quanto è tutto pronto secondo te per la tua esperienza?
3: Ah, 9 e mezzo.
1: 9 e mezzo?
3: Dai.
1: Non è un auspicio, è una...
3: No.
1: C'è quel rush finale, diceva Di Paolo ieri, le ultime...
3: Esatto, esatto. Ma per mia esperienza è chiaro che determinate cose si definiscono e si determinano all'ultimo. Avendo comunque un team per come abbiamo, veramente abbiamo comunque l'eccellenza italiana in termini di organizzazione di giochi.
1: Bene.
3: Quindi non abbiamo alcun dubbio che offriremo il meglio possibile e saranno i migliori giochi del Mediterraneo fino adesso.
1: E con questo auspicio, ma arricchito da esperienza e voglia di fare, noi vi diamo appuntamento a domani, il conto a rovescia continua, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, quindi tra le 14.35 e le 14.40. Grazie Gabriele.
3: Grazie a
1: e
3: voi.
1: Buon lavoro, in bocca al lupo per
3: Grazie.
1: Tutto. A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze. Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
1: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più

0: storicamente importante di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto. Agiscono molto lentamente, probabilmente ci impiegano anche 15-20 anni prima di danneggiare così tanto il cervello da dare una sintomatologia. E questo è uno dei grandi problemi dello sviluppo di farmaci, dei trattamenti, perché verosimilmente dovremo iniziare molto molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
1: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso diagnostico?
0: Qui bisogna stare molto attenti perché, da un lato, la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi cognitivi. Dall'altro lato, noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia delle indagini che si possono fare nel sangue che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi teoricamente se io ho queste alterazioni nel sangue, verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e noi lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposte le indagini sul sangue.
1: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati e quali sono ancora i loro limiti?
0: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso nel cervello nelle persone con malattia di Alzheimer e che sono queste due sostanze queste sono state approvate recentemente dall'Ente europeo per i farmaci e quindi anche in Italia potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloide. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono perché da un lato vi sono dei rischi di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia, in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza che il vantaggio però sulla

0: funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa. Il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
1: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
0: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa, ma la rinnovate nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano su un'evidenza scientifica, quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, vi potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico, quindi smettere a qualsiasi età di fumare, porre il metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete. Ricordiamoci che il diabete è più comune alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari e se c'è curarlo, il colesterolo da tenere sotto controllo. È importante ridurre il consumo di alcol, stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia. E poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche, ma di vita comune che tutti noi possiamo fare. Una è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è una, insieme alle persone, questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello, nutrire bene il corpo, in modo che il cervello che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
1: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
0: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento. E per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto di Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molte persone anziane. Il 25-26%, ci dice l'Istat, della popolazione ha più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte un problema sociale veramente molto importante, di famiglie colpite da questo.

0: malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, dell'incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattie d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
1: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?
0: La parola che ho detto poco fa, nutrimento, nutrire bene il corpo e nutrire il cervello facendo tante attività, e il cervello adora le attività che piacciono.

0: La mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Guarda i colori che 12 hanno fatto e hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di Ex Ilva, una delegazione di lavoratori oggi a Bari per incontrare il presidente De Caro. E poi clima ambiente, raccolta differenziata nel caos, soprattutto nelle tre terre. E torneremo a parlare anche del progetto L'Edicola Village, scontro sul futuro, il comune boccia il piano, la Disa annuncia ricorso. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Oggi l'incontro tra il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e i lavoratori dell'ex Ilva. Nelle prime ore della giornata una delegazione di operai ha lasciato il presidio allestito davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per raggiungere la sala di Jeso a Bari. Presente anche l'assessore Eugenio Di Sciascio, il sindaco di Taranto Bitetti ed il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. È caos nella raccolta differenziata, soprattutto nelle tre terre, a causa dello stato di agitazione del personale di Clima Ambiente, una situazione destinata ad aggravarsi e ad estendersi a tutta la città se non si troverà una soluzione alle difficoltà di rifornimento di carburante causata dai blocchi stradali messi in atto dai lavoratori di ex Ilva. Il comune di Taranto boccia il progetto Edicola Village e ne spiega le ragioni, i rischi finanziari, interferenze con gare già avviate e tutela della funzione sociale dello stadio. Il gruppo Ladisa contesta le motivazioni e annuncia ricorso. Resta aperta l'ipotesi di una proposta limitata allo Iacovone, ma per l'imprenditore non sarebbe sostenibile.
8: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi l'incontro tra i lavoratori dell'ex Ilva e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. Nelle prime ore della giornata una delegazione di lavoratori ha lasciato il presidio allestito davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per raggiungere la sala di Jeso a Bari.
9: Oggi siamo qui perché dobbiamo difendere i lavoratori, ma dobbiamo difendere anche i posti di lavoro. Dei lavoratori a Taranto, dobbiamo difendere lavoratori e posti di lavoro, è un impegno che abbiamo tutti, ho chiamato tutte le forze politiche del Consiglio regionale che oggi incontreranno i vostri rappresentanti sindacali, incontreranno i sindacati per continuare a fare proposte in questa interlocuzione con il governo, perché Taranto ha sofferto e non si può permettere di perdere non solo l'attività lavorativa, ma i posti di lavoro che servono a garantire il tessuto economico e sociale di quella terra e di tutta la regione, perché quello che accade a Taranto ha un risvolto anche sul resto della nostra regione e anche per certi versi, vista la tipologia dell'attività, che è un'attività siderurgica, ha risvolti in Italia e in Europa. E vi saliamo e iniziamo un confronto che terremo aperto a lungo, non soltanto oggi ma anche nei prossimi giorni. Nessuno vi lascerà da solo, nessuno, non solo io, c'è l'impegno mio e c'è l'impegno di tutte le forze politiche. Andiamo solo.
8: I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS ieri sera hanno confermato che gli stabilimenti di Taranto e Genova continueranno a produrre per conto terzi, ma i rappresentanti delle imprese locali non sono contenti. Ce ne parla Marina Luzzi.
10: I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS ieri sera hanno confermato che gli stabilimenti di Taranto e Genova continueranno a produrre per conto terzi. In particolare per quanto riguarda Taranto, lo stabilimento prosegue l'attività produttiva di laminazione sottoscrivendo con tre società ordini di circa 365.000 tonnellate di brame.

0: I commissari hanno già richiamato il personale degli impianti marittimi e del trasporto ferroviario, si legge nel documento. Il programma prevede il richiamo dalla CIGS del personale di esercizio e manutenzione del treno Nastri 2 nei primi giorni di novembre, della laminazione dal 10 novembre al 14 dicembre e la messa in sicurezza degli impianti entro il 19 dicembre. Una seconda fase è programmata dal 7 gennaio 2027 per tutto il mese e si sta lavorando per ampliare gli ordini e definire accordi con altri operatori per l'intero primo semestre 2027. Il governo del fare schiva il piano B per Taranto, il commento di Aigi con il presidente Nicola Convertino, e non la riduca come ad un oleificio in conto terzi. Così nell'acciaieria di Taranto chiunque verrà a laminare ciò che gli serve senza un valore aggiunto per il territorio. Apprezziamo il decreto che parzialmente gestisce l'emergenza, ma è evidente che non può bastare per rilanciare l'attività produttiva di un intero comparto, di un'intera città. Servono risposte e un cronoprogramma certo. Il governo, conclude Aigi, dica con chiarezza qual è il futuro industriale di Taranto.
1: Scaffali pieni e nessun problema, almeno per il momento, nei supermercati cittadini a seguito del blocco del varco ENI da parte dei lavoratori di ex Ilva. La mancanza di benzina invece si fa sentire ai distributori e nelle prossime ore potrebbe creare disagi nella raccolta rifiuti e nel servizio di mobilità cittadina.
0: I supermercati tarantini per il momento non risentono del blocco del varco autobotti della raffineria ENI da parte dei lavoratori ex Ilva e della mancanza di carburante nei distributori della città. Un disagio che sta costringendo gli automobilisti a lunghe code nella speranza di riuscire a fare un pieno. Diversa la situazione degli autobus, il servizio di Kima Mobilità al momento è garantito a pieno regime per altre 24 ore. I rappresentanti dei lavoratori hanno aperto nelle scorse ore il varco 3 della raffineria per poter permettere il carico e garantire le corse scolastiche. Entro domani, spiegano dall'azienda, servirà un altro rifornimento o bisognerà ridurre le corse. Si potrebbe complicare invece già nelle prossime ore la raccolta dei rifiuti nei quartieri cittadini. I mezzi di Chimambiente, secondo fonti sindacali, sarebbero senza carburante o quasi. Gli ultimi giri per la raccolta dei rifiuti sarebbero stati garantiti durante la notte, nelle prime ore di questa mattina. Adesso c'è un rischio di interruzione momentanea del servizio. Le preoccupazioni però rientrano se si guarda agli scaffali dei supermercati cittadini. Sono sempre frutta, verdura, latticini e prodotti da frigo a risentire di scioperi e blocchi locali o nazionali, ma in questo caso, almeno fino alla prossima settimana, non ci dovrebbero essere problemi. Dunque non servirà riempire il carrello di provviste, almeno per il momento. Gli unici rivenditori che potrebbero risentire del mancato approvvigionamento dovuto al blocco dei mezzi di autotrasporto potrebbero essere quelli più piccoli che acquistano da fornitori diretti. Per tutti gli altri valgono le scorte presenti nei centri di distribuzione da cui si riforniscono.
2: Noi, avendo il centro di disposizione qui a Statti, a Taranto, non abbiamo, al momento non abbiamo problemi, come al momento hanno altri problemi, forse altri supermercati. Per fortuna noi va tutto bene al momento.
1: Un futuro oltre l'acciaio e l'obiettivo della manifestazione Taranto torna a vivere in programma sabato 17 ottobre. Questa mattina la rete Onda del Futuro ha presentato le ragioni del corteo e le richieste. Giovanna Calabrese.
3: Quella fabbrica ormai è arrivata a fine corsa, quella fabbrica deve essere chiusa.
4: Lo racconta Raffaele Cataldi, operaio Ilva in amministrazione straordinaria. Lavora nello stabilimento dal 1997 ed è in cassa integrazione dal 2018. La sua è una famiglia monoreddito e ha un figlio di 27 anni. Ed è anche per chiedere un futuro diverso per la città che sabato 17 ottobre si terrà la manifestazione Taranto torna a vivere, promossa dalla rete Onda del Futuro. Il corteo partirà da Piazzale Democrati e arriverà in Piazza Maria Immacolata. Particolare attenzione sarà dedicata alla accessibilità, previsti interpreti LIS, ausili per la mobilità, acqua, cuffie e tappi antirumore, strumenti per l'autoregolazione sensoriale. Lungo il percorso saranno individuate anche zone di decompressione, spazi più ampi e tranquilli per le persone con disabilità che in presenza di rumori e folla possono andare incontro a un sovraccarico sensoriale e avere bisogno di allontanarsi momentaneamente dal corteo. Saranno inoltre disponibili una mappa sonora del percorso, servizi igienici accessibili in alcuni locali e il supporto di Taranto in Calessino per chi ha difficoltà di ambulare. Tutto per continuare a lottare per un unico obiettivo, quello della chiusura del siderurgico, la bonifica del sito, la tutela della salute e dei diritti dei lavoratori e nuove opportunità occupazionali. Inoltre, precisano i promotori della marcia, non è contro i lavoratori e li invitano a partecipare.
5: Noi vogliamo che lavoratrici e lavoratori lavorino in sicurezza.

0: un ambiente che sia sano, con una relazione finalmente distesa con la città e con il territorio, che ci respinge, perché noi abbiamo ancora un'ordinanza di divieto di pascole di coltivazione per 20 km intorno al perimetro di quella fabbrica, mentre Genova ha avuto diritto dal 2005 alle sue aree pregiate, alla restituzione di aree industriali che erano adibite all'area a caldo, e l'area a caldo è stata chiusa perché è incompatibile con la vita umana. E noi che siamo?
1: È caos.

0: la città se non verrà risolto il problema del rifornimento di carburante ostacolato dai blocchi stradali dei lavoratori di ex Ilva. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Non si può stare così. Poi stanno quei porci che li buttano in campagna e non ne manca belle.
2: Le strade delle Tre Terre sono costellate di pattumelle e sacchetti di rifiuti che nessuno ritira da giorni e caos nella raccolta differenziata, soprattutto tra Talsano, Lama e San Vito. I residenti lamentano il mancato ritiro delle frazioni nei giorni previsti già dalla scorsa settimana, con le ovvie ripercussioni su igiene e decoro urbano. Una situazione riconducibile allo stato di agitazione del personale di Chimambiente, le cui sigle sindacali sono state convocate per lunedì 19 ottobre dall'amministrazione comunale. L'organico?
1: E sta sempre qua, stasera. Dove sta? La dobbiamo portare dentro, fuori, non è giusto. Con il vento l'ha buttato tutta a terra. È una schifezza proprio.
2: Allora, il calendario secondo cui hanno ritirato
3: Sì,
2: ultimamente?
3: allora, l'umido mi sa che l'hanno ritirato sabato, almeno qui a Talsano, mentre l'indifferenziata, la plastica. E che altro? È il vetro, è più di una settimana che non viene ritirato. Io che non posso portare avanti e indietro, vabbè, abito a piano terra, però dove sta scritto che devo pagare una persona per portarmi avanti e indietro la spazzatura?
2: Ma la situazione è destinata a peggiorare, ad estendersi al resto della città, alle proteste del personale di Chimambiente, infatti, che va verso lo sciopero, si aggiungono i disagi causati dai blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva e la conseguente difficoltà a rifornire i mezzi di carburante, che sarebbe terminato ufficialmente questa mattina. Un'ennesima criticità che si aggiunge ad una situazione già compromessa e rischia di creare seri problemi di ordine igienico-sanitario in città. L'azienda, nel chiedere comprensione e collaborazione ai cittadini, ha dichiarato che cercherà di limitare i disagi nei limiti del possibile.
0: Voltiamo pagina, operazione della Polizia di Stato nel quartiere Paolo VI a Taranto nell'ambito di controlli contro la criminalità locale. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato quasi 800 grammi di hashish, oltre 180 grammi di cocaina, tre pistole funzionanti e munizioni. La droga è stata trovata in parte nell'abitazione di un tarantino di 57 anni pregiudicato ed in parte nascosta nel vano scale di un condominio insieme alle armi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto ai domiciliari. Proseguono le indagini per individuare chi avesse la disponibilità delle armi e della droga recuperate nel condominio. Ed il comune di Taranto boccia il progetto Edicola Village e ne spiega le ragioni. Rischi finanziari, interferenze con gare già avviate e tutela della funzione sociale dello stadio. Il gruppo La Disa contesta le motivazioni e annuncia ricorso. Il direttore Dario Galitelli.
4: Il comune di Taranto formalizza il no all'Edicola Village, il gruppo La Disa dal canto suo annuncia ricorso. Si apre un nuovo fronte sul progetto da quasi 82 milioni di euro che avrebbe coinvolto lo stadio Iacovone e altri impianti sportivi cittadini. Dopo il parere negativo degli uffici tecnici, la giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti ha approvato la delibera che dichiara la proposta di PPP non rispondente all'interesse pubblico. Nel provvedimento l'amministrazione ripercorre le diverse versioni del piano. La prima, presentata a marzo e ritirata ad aprile, riguardava soltanto lo Iacovone. Secondo il comune, prevedeva un contributo pubblico di 16 milioni e mezzo di euro in 30 anni, lasciando all'ente la manutenzione straordinaria. La proposta di agosto aveva ampliato il perimetro ad altri impianti del quartiere Salinella, al Pala Ricciardi, allo Stadio Valente, ma anche allo skate park, oltre ad un parcheggio interrato nel borgo. Un allargamento che per la giunta interferirebbe con gare già avviate, attribuendo inoltre al parcheggio un peso economico prevalente nell'operazione. Tra le criticità indicate figurano la distribuzione dei rischi contrattuali, l'esposizione finanziaria del comune e la tutela della funzione sociale dello stadio. Contestate anche le tariffe previste per il suo utilizzo da parte del Taranto Calcio: 165.000 euro annui in Serie D, 520 in C e 1,5 milioni in caso di cadetteria. Sebastiano La Disa respinge questa ricostruzione, impugneremo l'atto, le motivazioni sono prive di fondamento giuridico ed economico, dichiara. Le somme contestate, sostiene l'imprenditore e presidente del Taranto Calcio, sarebbero contributi figurativi inseriti in un meccanismo di compensazione con il club senza esborso netto per il comune. La delibera lascia aperta la possibilità di un progetto limitato al solo stadio Erasmo Iacovone, senza contributi comunali per le spese correnti e con manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Ma la Disa replica è un esercizio già

0: affatto e non bancabile. Resta così la distanza tra le parti dopo l'annuncio dell'imprenditore di voler destinare altrove l'investimento.
1: Una giornata dedicata allo sport come strumento di prevenzione e benessere fisico, ma anche all'importanza di fare squadra e di costruire una rete sul territorio. E l'obiettivo dell'evento organizzato per la giornata di oggi da Fondazione Taranto 25 presso il centro commerciale Porte dello Ionio. Maria Laura Paletta.
2: Fare squadra in campo e fuori per costruire insieme una rete sul territorio è l'obiettivo dell'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 presso il centro commerciale Porte dello Ionio di Taranto. Due gli appuntamenti che caratterizzeranno la giornata di oggi: una mattinata dedicata al forte legame tra sport, prevenzione e salute attraverso il talk condotto dal direttore del centro di medicina dello sport Luigi Santiglio, in cui i soci della fondazione approfondiranno il tema attraverso un approccio multidisciplinare.
3: Si parlerà non solo delle visite medico-sportive, che rappresentano naturalmente il presidio principale per quello che riguarda la prevenzione degli atleti, ma anche la prevenzione in ambito odontoiatrico, in ambito nutrizionale, anche in ambito audioprotesico e per quello che riguarda anche l'utilizzo di protesi e comunque in ambito ortopedico. Quindi sarà una giornata molto pratica, perché l'obiettivo è proprio cercare anche di diffondere quello che è lo spirito di fondazione, quindi l'etica dello sport, un'etica sociale, la solidarietà, ma anche e soprattutto prevenzione.
2: Nel pomeriggio invece la tradizionale presentazione del roster della stagione sportiva 2026-2027 da parte delle società sostenute dalla fondazione.
4: Quest'anno è particolarmente importante l'evento perché dalle 12 iniziali del 2020 siamo arrivati a 63 società sportive. Questa comunità che abbiamo creato in questi anni è forse uno dei risultati più importanti di Taranto 25, perché una comunità oggi serve a tutti stare qui, da tutti in un momento delicato per la nostra città, la convinzione che stando insieme la città possa superare questa fase delicata. Noi abbiamo scelto lo sport nel 2020 con le 12 società perché attraverso lo sport è prevenzione, lo sport permette di curare la salute, ma permette anche di dare uno stile di vita e un metodo ai tanti giovani che lo affrontano. Ecco, se grazie ai contributi che queste società ricevono da 7 anni siamo riusciti a migliorare la loro organizzazione, ad avere un allenatore in più, un istruttore in più, vuol dire un bambino in più che fa sport. Sono tante componenti insieme che portano ad aver creato questa comunità.
1: Zaino in spalla per vivere esperienze internazionali a Taranto, l'Erasmus Day apre le porte ai viaggi di formazione per i più giovani, ce ne parla Ludovica Maiuri.
5: L'Europa entra nelle scuole di Taranto. L'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco ha celebrato l'Erasmus Day, un'iniziativa dedicata alla presentazione delle attività e delle mobilità internazionali del programma Erasmus+. Un'occasione di crescita e confronto per gli studenti organizzata in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Mediterraneo.
6: Abbiamo innanzitutto cercato di far partecipare i ragazzi attivamente raccontando le esperienze vissute in prima persona. Abbiamo disseminato quelle che sono state le attività svolte dai docenti che sono andati in Erasmus e poi hanno convogliato quelle che sono state le strategie apprese all'interno del nostro istituto, trasformando un po' la nostra didattica e cercando di puntare all'innovazione e al superamento delle strategie tradizionali. L'evento è stato eccezionale. Abbiamo pensato di fare rete insieme alla mia cara collega Maria Bianca Buccogliero dell'Istituto Alberghiero.
7: Entrambe le scuole sono impegnate in questa opportunità formativa per gli studenti in cui l'Europa diventa un vero e proprio laboratorio sul campo. I ragazzi partono con mille dubbi, mille preoccupazioni, come è anche inevitabile che accada da parte delle famiglie, e tornano grandi, tornano adulti, consapevoli, cittadini del mondo, condividendo in pieno quello che è lo spirito della collaborazione anche tra istituzioni scolastiche, da cui possono nascere sicuramente maggiori opportunità formative. Abbiamo accolto l'invito e oggi è stato un bellissimo giorno di festa, credo, per tutti.
1: Sono 281 le società benefit in Puglia con 2,6 miliardi di euro di produzione e quasi 4.800 addetti. A Taranto un incontro dedicato ad opportunità e incentivi di un modello di impresa.

0: che unisce profitto e beneficio comune il servizio.
1: La sostenibilità entra sempre più nelle strategie di impresa, in Puglia diventa anche una leva di competitività. Le società benefit sono 281, cresciute in un anno del 19,57%, oltre la media nazionale, dati che ieri sono stati al centro di un incontro promosso da Regione, Unioncamere e Puglia.
2: Ne abbiamo 40, delle quali 20 a Taranto e 20 a Brindisi. La situazione in Puglia è sicuramente in crescita, come in crescita in tutto il sistema paese, d'onore del vero. È un modello di business sul quale stiamo puntando molto, riteniamo che sia il modello di business del futuro, l'attenzione ai criteri di sostenibilità, di welfare per i propri collaboratori, di impatto che ogni impresa ha sulla comunità che la ospita e che probabilmente se a Taranto e a Brindisi lo avessimo imparato un po' di tempo fa, oggi non subiremmo le conseguenze di quello che è successo nel passato.
1: Un fenomeno che vale complessivamente 2,6 miliardi di euro di produzione e 4.806 addetti. La Regione punta ora a rafforzarlo con incentivi, premialità nei bandi pubblici e strumenti di accompagnamento per le aziende che scelgono di generare un beneficio anche per la collettività.
3: Le società benefit non sono soltanto un fenomeno che negli ultimi anni ha pervaso la politica e l'imprenditoria nazionale e regionale, ma è soprattutto un nuovo modello di fare business. Le nostre aziende hanno imparato che associare una finalità di beneficio comune al business inteso in senso tradizionale consente all'azienda non soltanto di crescere più rapidamente e meglio delle altre competitor, ma anche alla collettività di percepire l'azienda come strettamente integrata nel tessuto sociale, territoriale e ambientale.
4: È un fenomeno in crescita, ancora ovviamente limitato a un numero di imprese che si aggira sulle 6.000, ma sicuramente è un fenomeno da attenzionare perché rappresenta in qualche modo la frontiera della sostenibilità con riferimento al mondo business.
0: Torna in Puglia passerella mediterranea tra moda, cultura ed inclusione per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la parità di genere. Venerdì a Taranto il premio Donne non Pupe alla campionessa olimpica Elisa Di Francisca per il suo impegno contro la violenza di genere. Ilaria Lia.
5: Moda, cultura, artigianato e inclusione è il mix di Passerella Mediterranea giunta alla sua 11ª edizione, una manifestazione che attraversa diversi territori pugliesi per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la parità di genere. Tra gli appuntamenti centrali, il premio Donne non Pupe, che sarà assegnato alla campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca. Un riconoscimento che celebra non solo i suoi successi sportivi, ma anche il coraggio di raccontare una storia personale difficile. Da adolescente, l'atleta ha vissuto una relazione segnata da gelosia e controllo, un'esperienza che negli ultimi anni ha scelto di condividere per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.
6: E Passerella Mediterranea, alla sua 11ª edizione, è all'ottava con il premio Donne non Pupe, è una fortissima sinergia fra pubblico e privato. Abbiamo coinvolto il comune di Martina Franca per quanto riguarda la Valle d'Itria, il comune di Crispiano con le sue 100 masserie, il comune di Porto Cesario con il suo mare, per poi finire con il comune di Taranto con il ponte fra Oriente e Occidente con grottaglie con le ceramiche. Non è altro che una grande visione, un grande racconto, una grande narrazione della nostra bella Puglia e soprattutto della terra ionica dell'Alto Salento.
5: La premiazione si terrà venerdì 16 ottobre a Palazzo della Provincia di Taranto. In quell'occasione sarà consegnata anche la carta etica di Taranto e del Mediterraneo per promuovere uno sport libero da stereotipi. Ma il programma guarda anche alla valorizzazione del territorio. Dalle esperienze dedicate al turismo wedding a Porto Cesario, agli intrecci tra formazione e alta sartoria a Francavilla Fontana, fino agli appuntamenti dedicati all'inclusione a Crispiano e alla moda nel centro storico di Martina Franca.
7: Un'iniziativa che già nella sua nomenclatura comunicativa lancia un messaggio che non è sociale, ma un messaggio politico, perché parla di bellezza, parla di rispetto e parla di eccellenze. La lotta contro la violenza di genere la si compie e la si fa tutti i giorni insieme.
8: È il secondo anno che siamo co-partner di questa iniziativa che abbiamo accolto con grande convinzione perché è uno strumento, quello del premio Donne Non Pupe, per far capire all'intero mondo che cosa significa essere una donna e non una pupa.
5: A chiudere la manifestazione sarà Intrecci d'Eternità, la sfilata di abiti da sposa firmata da Carmela Comes, nella suggestiva cornice del Relais Isto di Taranto.
0: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: In questa puntata di TG in Salute, leucemia linfoblastica acuta. AIFA approva blinatumomab. Fertility Day, la PMA tra innovazione ed accesso. Fit Walking for AIL, le novità dell'edizione 2026.
1: Una diagnosi che piomba all'improvviso nella vita di una famiglia. La leucemia linfoblastica acuta colpisce soprattutto i bambini, ma non risparmia i giovani adulti. Riconoscerla in fretta fa la differenza e i progressi della medicina hanno trasformato una patologia un tempo considerata senza scampo in un percorso di concreta possibilità di cura.
2: La leucemia linfoblastica acuta è certamente malattia che può essere definita rara, ma ricordiamo che è il tumore più frequente dell'età pediatrica, rendendo ragione del 25% di tutte le leucemie e i tumori solidi dell'età pediatrica. Si può manifestare a qualsiasi età, tuttavia il picco di incidenza è tra i 3 e i 7 anni, dove si raggiungono valori di circa 90 nuovi casi per milione di soggetti.
1: Per gli adulti la sfida più grande è evitare che la malattia ritorni dopo le prime cure. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità fin dalla diagnosi per il blinatumomab, un principio attivo immunoterapico che addestra le difese dell'organismo a eliminare le cellule tumorali residue, aprendo prospettive di guarigione mai raggiunte prima.
3: Chiaramente non ci liberiamo del tutto della chemioterapia, perché comunque quello che si è visto essere efficace è la combinazione tra chemioterapia e blinatumomab, però i risultati pubblicati sia da uno studio americano così come da uno studio italiano, entrambi chiamati E19D,

0: 10 e 2317 hanno dimostrato come l'impiego di questo farmaco migliori la prognosi di pazienti che prima, circa 20 anni fa, avevano una prognosi non superiore al 40-50%. Adesso siamo riusciti ad ottenere tassi di sopravvivenza del 70%, quindi miglioramento nettissimo. Se andiamo a guardare le diverse fasce d'età, anche nell'adulto, se consideriamo il paziente fino all'età di 40 anni, questi tassi salgono all'80%.
1: Il principio attivo agisce come una vera e propria calamita biologica, aggancia i globuli bianchi sani del nostro sistema di difesa e li guida, diretti contro le cellule malate per distruggerle. Una strategia mirata che, utilizzata tempestivamente all'avvio del percorso di cura, trasforma la risposta immunitaria dell'organismo nella sua arma più efficace.
2: È un farmaco che ha una lunga storia, il cui percorso di ricerca e sviluppo dura da molto tempo, e all'inizio noi siamo partiti con le fasi un po' più avanzate di malattia, no? Nella malattia recidiva, in una malattia più severa. Piano piano stiamo anticipando l'utilizzo del farmaco in fasi molto più precoci di malattia. E questo permette assolutamente di poter garantire un'ottima sopravvivenza ai pazienti che presentano queste caratteristiche biologiche, assolutamente.
1: Ma dietro ogni dato scientifico ci sono volti, storie familiari, una forte vicinanza al personale sanitario che si batte ogni giorno nei reparti. Quando un nucleo familiare deve attraversare una prova dolorosa, trasformare il vissuto in sostegno concreto alla ricerca e in testimonianza diventa un aiuto decisivo per chi affronta la malattia oggi.
3: Il messaggio che voglio lanciare è che la comunicazione che porta informazione è molto importante in qualunque ambito sociale, tecnico e quant'altro, per aumentare la consapevolezza delle cose, delle situazioni che si stanno vivendo, e con questa consapevolezza affrontare quello che sta succedendo in modo più opportuno, in modo più adeguato.
1: Il 22 settembre segna la ricorrenza del Fertility Day, la giornata nazionale promossa dal Ministero della Salute per richiamare l'attenzione pubblica sulla salvaguardia della salute riproduttiva e sulla prevenzione dell'infertilità. Nell'auditorium Cosimo Piccinno, il Dicastero ospita i lavori del convegno scientifico Next Generation PMA, percorsi multidisciplinari, intelligenza artificiale e trasparenza legale, organizzato da Fare Comunicazione Eventi con la direzione scientifica della ASL Roma 1. Al centro del confronto le risposte della medicina d'avanguardia all'inverno demografico, l'introduzione di algoritmi intelligenti nei laboratori di fecondazione assistita e l'estensione delle reti cliniche per la preservazione dei gameti. Di fronte a un progressivo innalzamento dell'età riproduttiva, l'accesso a standard terapeutici uniformi e personalizzati costituisce un pilastro essenziale per sostenere i progetti di genitorialità del Paese.
4: Ma oggi è un giorno importante perché tendiamo a sottolineare l'importanza che sta assumendo sempre più in Italia la procreazione medicalmente assistita in un paese che è in una crisi di fortissima denatalità. Questo metodo sta sempre più aiutando le donne, soprattutto le donne un po' più avanti negli anni, ad avere una desideratissima gravidanza.
1: Dall'inquadramento epidemiologico delle nascite discende l'impegno concreto delle comunità professionali sul territorio.
5: Il Fertility Day, questo evento, affronta a 360 gradi il tema della fertilità. Lo affronta in tutti i suoi aspetti, lo affronta stimolando noi medici, stimolando l'Ordine dei Medici di Roma a lavorare per la prevenzione e a cercare di diffondere sempre più la conoscenza di quelle buone tecniche che aiutino a risolvere il problema della fertilità nel nostro territorio.
1: Dalla sensibilizzazione clinica si passa alla risposta organizzativa dei centri dedicati.
6: Il In qualità di direttore devo dire che il Centro Sant'Anna come struttura pubblica offre un'eccellenza nel servizio della procreazione medicalmente assistita. Oggi in occasione del Fertility Day, Next Generation della procreazione medicalmente assistita, è una sfida a livello culturale, clinica, scientifica. Quindi ci chiediamo di andare avanti, non solo a livello tecnologico-scientifico, ma anche per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale di laboratorio e per quanto riguarda il percorso della coppia.
1: I modelli assistenziali integrano così la visione strategica delle aziende sanitarie.
7: È una giornata importante, in occasione del Fertility Day oggi si presenta un progetto che è nato già da un anno e che rivoluziona il concetto di crioconservazione degli ovuli e anche del liquido seminale finalizzato alla procreazione. C'è una denatalità crescente nel nostro paese, con questa operazione la Regione Lazio è all'avanguardia. Questo servizio che nasce a San Filippo Neri ma che integra anche e l'ospedale Sant'Anna, che voglio ricordarlo, è un ospedale virtuale dedicato alla medicina del genere.
1: E dalla cornice di programmazione si arriva al cuore del percorso terapeutico.
8: È importante concepire, è importante anche come next generation pensare a crioconservare i propri gameti qualora non ci sia la possibilità di concepire nell'immediato. Questo ci consente di mantenere la nostra fertilità e di poter concepire nel momento in cui è importante per noi fare questo progetto di maternità e di gravidanza e di famiglia.
9: Roma, Foro Italico. Al Circolo del Tennis parte il conto alla rovescia per la 10ª edizione della Fit Walking for AIL. Domenica 27 settembre una marea solidale attraverserà 40 città italiane. L'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, insieme a Sport e Salute e al CONI, riunisce ematologi, mondo dello sport e associazioni di pazienti per lanciare un messaggio sanitario chiarissimo. L'attività motoria costante non è un semplice passatempo, ma uno strumento terapeutico concreto nella prevenzione e nel recupero delle patologie oncoematologiche.
10: Questo evento è importante perché oggi l'attività fisica è una componente fondamentale della terapia. Sensibilizzare all'attività fisica significa ridurre i tumori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che l'attività fisica ridurrebbe dal 30% il numero dei tumori. Quindi questa camminata solidale a cui partecipano 40 città e migliaia di cittadini, migliaia di volontari, vuole appunto sensibilizzare l'opinione pubblica e anche le istituzioni all'importanza di questa specialità, l'attività fisica. La dico specialità perché il fit walking è proprio una disciplina dell'atletica, quindi una camminata solidale, non competitiva, che sarà un abbraccio di tutti i volontari italiani per sostenere la lotta ai tumori e soprattutto per promuovere il giusto stile di vita. Giusto stile di vita che significa attività fisica, la giusta nutrizione, abbandono del fumo e dell'alcol.
9: Il sostegno ai reparti e l'alleanza costante con le strutture sanitarie universitarie rappresentano l'ossatura fondamentale che consente di seguire i pazienti anche fuori dalle corsie ospedaliere.
11: Domenica 27 abbiamo la 10ª edizione della Fit Walking. La Fit Walking rappresenta un appuntamento importante per AIL Roma perché riunisce 2.000 volontari e sono i cittadini romani che sentono importante questo appuntamento. Ricordo questa marea di magliette azzurre, il volontariato. Roma AIL contribuisce da anni al nostro istituto per quanto riguarda la ricerca e l'assistenza dei pazienti. Rappresenta una fonte importante del terzo settore, quindi una collaborazione tra quello che sono le strutture private, in questo caso sono delle Onlus, con le aziende universitarie e ospedaliere. Questa unione, questo connubio rende possibile avere strutture, possibilità di ricerca per i nostri pazienti.
9: I progressi ottenuti negli ultimi decenni nella cura dei tumori del sangue poggiano su una rete solidale di studi clinici e su un modello assistenziale capace di non lasciare mai solo chi affronta la malattia.
3: Quello che è stato costruito in Italia negli ultimi 40 anni deve molto al ruolo del volontariato e al supporto che il volontariato ha dato alla vita dei nostri pazienti, sotto molti aspetti, sotto l'aspetto dell'accompagnamento nei percorsi di cura, spesso in trasferta, spesso lontano da

0: casa e sotto la forma dell'assistenza che il volontariato ha dato allo sviluppo della ricerca ematologica in Italia, che è bene ricordare una ricerca di grandissimo valore in termini assoluti nel mondo per contributi che hanno cambiato spesso la storia del trattamento di queste malattie. L'AIL ha avuto un valore enorme in tutto questo. E non voglio dimenticare il fatto che l'AIL è un'organizzazione che lavora sul piano nazionale, coordinando tutte le sezioni del territorio e armonizzando gli sforzi di tutti e valorizzando per tutti il beneficio che dall'attività di volontariato ne viene generato.
1: La camminata veloce codificata diventa così un gesto terapeutico e preventivo, accessibile a chiunque e capace di incidere sulla qualità di vita quotidiana.
2: Il speed walking è un evento che aiuta le persone a stare meglio, si va proprio a collocare in quella che è l'area del benessere, della salute, dell'ambiente, quindi tutto ciò che può aiutare le persone a migliorare la propria qualità di vita.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi parla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigerio interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale, ha resistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di l'Unerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in

e mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Il 21 settembre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, un appuntamento importante per accendere i riflettori su una malattia che coinvolge milioni di persone e le loro famiglie. Ma a che punto siamo oggi con la ricerca, la diagnosi precoce e le nuove terapie? Ne parliamo con il professor Sandro Sorbi, professore emerito di neurologia all'Università degli Studi di Firenze. Professore, oggi a che punto siamo nella ricerca sull'Alzheimer? Quali sono stati negli ultimi anni i progressi più importanti nella comprensione e nella diagnosi di questa malattia?
1: La malattia di Alzheimer è molto complicata, forse non è una sola malattia e questo rallenta anche lo sviluppo della ricerca, però abbiamo fatto dei passi avanti molto importanti. Forse il più storicamente importante è di qualche anno fa, quando sono state identificate in pochissime famiglie nel mondo delle mutazioni, quindi delle alterazioni genetiche che vengono ereditate causando la malattia. Questo ha permesso di capire un meccanismo fondamentale che è quello che porta nel cervello all'accumulo di alcune sostanze, due in particolar modo, che una si chiama amiloide e l'altra proteina tau, che agiscono danneggiando il tessuto. Agiscono molto lentamente, probabilmente ci impiegano anche 15-20 anni prima di danneggiare così tanto il cervello da dare una sintomatologia. E questo è uno dei grandi problemi del sviluppo di farmaci, dei trattamenti, perché verosimilmente dovremo iniziare molto molto presto. Però questo ci ha portato a sviluppare delle strade, uno verso la diagnosi più precoce possibile e l'altro verso dei trattamenti che agiscono su questi eventi che avvengono nel cervello.
0: Quindi, professore, già lei giustamente diceva che la diagnosi precoce viene indicata sempre più come una priorità clinica. Quanto prima possiamo individuare la malattia oggi e quali segnali, quali esami, quali biomarcatori stanno cambiando concretamente il percorso diagnostico?
1: Qui bisogna stare molto attenti perché, da un lato, la malattia non c'è fin tanto che io non ho dei disturbi cognitivi. Dall'altro lato, noi cerchiamo di identificare anche il fenomeno che si sta sviluppando nel nostro cervello e che potrebbe causare poi la comparsa dei sintomi e quindi della malattia. La diagnosi si fa tuttora solo e soltanto con la valutazione clinica, i test neuropsicologici, l'immagine morfologica del cervello con la risonanza ed eventualmente delle immagini più sofisticate come la PET che fa vedere il funzionamento. Queste tecniche ci permettono di vedere l'alterazione che hanno nel cervello i soggetti malati. Ora abbiamo sviluppato e sono stati recentemente approvati anche per l'uso clinico in Europa e quindi fra poco saranno disponibili anche in Italia delle indagini che si possono fare nel sangue che vanno molto d'accordo con le alterazioni che si sviluppano nel cervello nei malati. Quindi teoricamente se io ho queste alterazioni nel sangue verosimilmente si stanno sviluppando anche nel cervello. Qual è il problema? La grande attenzione che ci vuole, perché fra poco saranno disponibili, che il fatto che io dimostri che c'è un'alterazione che sta avvenendo nel cervello non vuol dire che domani ho una malattia. Può darsi che ce l'abbia fra 20 anni. E tenendo conto che la maggioranza di queste indagini si fanno in persone che hanno più di 70 anni, è anche possibile, e non lo sappiamo bene questo, che l'esame ci dia una probabilità di rischio, ma un rischio che potrebbe poi svilupparsi mai, perché l'aspettativa di vita di tutti noi è di 90, 95, 100 anni. Quindi bisogna stare molto attenti proprio in questo momento in cui verranno proposti le indagini sul sangue.
0: Torniamo a parlare della proteina amiloide che ci ha citato poc'anzi. Le nuove terapie anti-amiloide stanno aprendo una fase nuova nel trattamento dell'Alzheimer. Che risultati possiamo aspettarci realmente da questi farmaci e a quali pazienti sono destinati? E quali sono ancora i loro limiti?
1: Dunque, noi abbiamo due farmaci che sono anticorpi contro questa proteina, l'amiloide, che si accumula in eccesso

0: nel cervello, nelle persone con malattia d'Alzheimer, e che queste due sostanze sono state approvate recentemente dall'Ente Europeo per i Farmaci, e quindi anche in Italia potranno essere utilizzati. Dal 2023 vengono utilizzati negli Stati Uniti e in altre nazioni. Quindi abbiamo dei dati abbastanza importanti che mostrano che queste sostanze sono effettivamente in grado di togliere i depositi di amiloidi. Ciò che i problemi anche in questo caso ancora ci sono, perché da un lato vi sono dei rischi di effetti collaterali importanti e quindi comportano molti esami, vanno somministrati nelle fasi più iniziali di malattia, in modo da togliere la sostanza patologica, l'amiloide, prima che abbia troppo danneggiato il cervello. L'evidenza è che il vantaggio però sulla funzione, perché a noi interessa stare bene, ci interessa relativamente quello che si accumula in testa, il vantaggio sulla funzione è modesto, seppur misurabile, quindi significativo. Quindi c'è un dibattito attualmente in corso se iniziare questi farmaci, il gioco fra rischi e vantaggi sia ancora valido, sia conveniente aspettare delle altre novità.
1: Professore, parliamo adesso di prevenzione dell'Alzheimer. Ci sono comportamenti, ci sono corretti stili di vita per i quali abbiamo ormai evidenze solide di una riduzione del rischio di declino cognitivo?
0: Assolutamente sì, tanto è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già 3 anni fa, ma l'ha rinnovata nel 2026, cioè quest'anno, ha fatto delle raccomandazioni, utilizza raccomandazioni che si basano su un'evidenza scientifica, quindi ha analizzato l'Organizzazione Mondiale della Sanità i lavori scientifici, arrivando a dire che se tutti noi stessimo attenti a queste raccomandazioni che ora vi dico, vi potrebbe essere una riduzione, loro dicono, fino al 45% del rischio di demenza. Quali sono le raccomandazioni? Alcune sono di tipo medico, quindi smettere a qualsiasi età di fumare, porre il metabolismo, attenzione alla pressione, evitare la malattia diabete. Ricordiamoci che il diabete è più comune alimentare, quindi dipende dai nostri errori alimentari, e se c'è curarlo, il colesterolo da tenere sotto controllo. È importante ridurre il consumo di alcol, stare attenti alla ipoacusia, che è molto comune negli anziani, e quindi utilizzare apparecchi acustici se c'è ipoacusia, e poi ridurre, mantenere il peso entro i limiti raccomandati. Però poi ci sono delle raccomandazioni di attività non mediche, ma di vita comune, che tutti noi possiamo fare. Una è l'attività cognitiva, mantenerci attivi cognitivamente, quindi di qualunque tipo di attività, andare nei musei, leggere, secondo le proprie preferenze. Estremamente importante è la vita sociale. E questo, se ci riflettiamo, incontrare persone, quindi la vita sociale, è un'attività cognitiva estremamente complessa, perché parliamo, ascoltiamo, cerchiamo di comprendere quello che gli altri con cui stiamo interagendo pensano, o pensano di quello che noi stiamo dicendo o facendo. Insomma, la vita sociale è insieme alle persone, questa è la vita sociale, non contrasta solo l'isolamento e la solitudine, ma è un'attività cognitiva veramente molto importante che giustamente OMS raccomanda. Le ultime due sono l'attività fisica di qualunque tipo, mantenendola possibilmente costante tutti i giorni. OMS raccomanda 20 minuti di attività fisica al giorno, quindi niente di drammatico. E poi l'attenzione all'alimentazione. Pensate che OMS mette come modello la dieta mediterranea, come modello di buona alimentazione, che ovviamente non può raccomandare a tutto il mondo, perché ciò che noi abbiamo non è presente in tutte le culture del mondo. Però noi che viviamo in Italia possiamo seguire la dieta mediterranea e in questo modo, parola magica, nutrire bene il cervello nutrire bene il corpo in modo che il cervello che abbiamo nutrito con l'attività cognitiva è ben nutrito anche dal corpo con una buona alimentazione.
1: Professore, guardando ai prossimi 5-10 anni, quale potrebbe essere il cambiamento più importante per i pazienti e per le loro famiglie?
0: Purtroppo, se uno pensa all'epidemiologia di queste malattie, sono legate all'invecchiamento e per fortuna noi tutti invecchiamo sempre di più. Non so se è ben noto, ma l'Italia è la nazione con il tasso di invecchiamento più alto d'Europa. In tutta Europa si tende a invecchiare sempre di più, in Italia ancora più di tutti gli altri. Questo vuol dire che abbiamo molte persone anziane. Il 25-26%, ci dice l'Istat, della popolazione ha più di 65 anni e purtroppo queste malattie sono sempre più frequenti man mano che si invecchia. Quindi qui abbiamo di fronte a un problema sociale veramente molto importante, di famiglie colpite da queste malattie, di necessità di assistenza e di complessità. Vi è un elemento da tenere presente che è forse poco noto, che in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, dove è stato misurato, negli ultimi 30 anni vi è una lieve riduzione, ma continua, della incidenza, cioè che vuol dire della percentuale di persone che si ammalano di demenze e di malattie d'Alzheimer. E questo è un segnale che rafforza quanto dicevamo poco fa, che sembra indicare che l'attenzione alla salute e agli stili di vita effettivamente può aiutare a rallentare il rischio, a diminuire il rischio di contrarre queste malattie.
1: Grazie professore per questo importantissimo focus sull'Alzheimer. Prima di salutarci, ha qualche consiglio per chi ci sta seguendo?
0: La parola che ho detto poco fa, nutrimento, nutrire bene il corpo e nutrire il cervello facendo tante attività e il cervello adora le attività che piacciono.

0: Tre giorni di eventi, 41 speaker e più di 200 addetti ai lavori in presenza o da remoto provenienti dall'Italia e dall'estero. Al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore. Si è conclusa ieri la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare e al ruolo strategico dei porti. Promossa da Magellan Circle, società di consulenza con esperienza anche nell'ambiente e nell'economia circolare, insieme con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio, la Regione Puglia, la Kermesse ha messo al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore, anche in previsione dell'investimento del nostro paese nell'hub dell'eolico offshore, per la cui realizzazione a Taranto i fondi verranno reintegrati nel 2027.
1: Stiamo provando con l'Offshore Wind Revolution qui a Taranto a sollecitare un dibattito, un confronto e soprattutto a provare ad avere risposte innanzitutto dal governo, e devo dire che è stato assolutamente illuminante l'intervento del vice ministro Rixi, che così come aveva fatto il ministro Pichetto Frattin ha garantito la disponibilità e la volontà del governo a continuare a investire su Taranto.
2: Siamo molto felici di essere qua. OVR è nata qualche anno fa con l'obiettivo di creare una comunità, di dare uno spazio alla comunità per la crescita dell'offshore wind, e dopo un paio di anni di edizione a Palermo ci siamo spostati a Taranto, perché Taranto è uno dei posti che è stato identificato dal governo come il porto, uno dei due porti insieme ad Augusta per l'offshore wind italiano.
3: Quindi. Abbiamo parlato di numeri, numeri che esperti e developers di altri paesi, dove già l'eolico offshore è una realtà e sta producendo questi numeri, ci sono venuti a raccontare cosa può succedere a Taranto se un progetto del genere parte.

0: Siamo molto felici di essere qua. OVR è nata qualche anno fa con l'obiettivo di creare una comunità, di dare uno spazio alla comunità per la crescita dell'offshore wind. E dopo un paio di anni di edizione a Palermo ci siamo spostati a Taranto perché Taranto è uno dei posti che è stato identificato dal governo come il porto, uno dei due porti insieme ad Augusta per l'offshore wind italiano. Quindi questo è il motivo per cui siamo a Taranto e siamo anche in una sede che è storica qua a Taranto di importanza, la Ionian Dolphin Conservation, per parlare e per preparare gli incontri e la conferenza di domani. Il nostro lavoro di creazione della comunità parte anche da un lavoro di comunicazione. Siamo qua oggi anche proprio per fare dei tavoli di lavoro che parlino di come comunicare in maniera positiva un'industria importante come quella dell'offshore. E questo è un po' il format che ci condivide, ci distingue, prima della vera e propria conferenza internazionale che sarà a partire da domani pomeriggio, venerdì. La visita all'impianto di Vestas è stato esemplare dal vedere tanti giovani, vedere cosa significa creare una pala eolica da più di 150 metri ed è stata decisamente importante, la consiglio sicuramente a chiunque, come è stato importante anche andare a vedere gli impianti bell'eolici qua di fronte al porto di Taranto grazie al supporto della Dolphin Conservation. Sicuramente in termini di politica industriale l'offshore ha una potenziale incredibile, una potenziale incredibile come industria, come impiego, ha i numeri che servono, servirebbero per sviluppare gli offshore wind farm necessari a produrre i gigawatt rinnovabili che servono all'Italia e non solo all'Italia, al Mediterraneo, creano un'occupazione che non solo per il sud, ma in particolare per il sud sarebbe veramente fondamentale e per Taranto sarebbe fondamentale.
1: Ketos, Palazzo Amati e Ionian Dolphin Conservation ospitano la prima giornata. Abbiamo portato gli ospiti in prossimità del parco eolico per vederlo da vicino e stiamo svolgendo adesso nella control room di Palazzo Amati le azioni di divulgazione legate alla nostra azione di monitoraggio ambientale tenuta per il parco bell'eolico di Taranto. Taranto si è dimostrata all'avanguardia per quanto riguarda le energie rinnovabili. Il parco eolico realizzato su Taranto è sempre il primo del Mediterraneo, lo è tuttora perché gli altri parchi al momento sono fermi, quindi diciamo uno sguardo verso il futuro per un'azione che sicuramente può dare un valore aggiunto all'area portuale e all'intera città.
2: Taranto può essere il laboratorio centrale per fare in modo che tantissimi operatori, anche dell'ex Ilva e del settore dell'automotive, possano essere la parte integrante del progetto di sviluppo dell'eolico offshore. Servono galleggianti in acciaio, assemblaggio di turbine per riuscire a competere in questo mix di energie rinnovabili dove l'Italia deve fare la sua parte. Nel Mediterraneo, riuscire a posizionare i tanti progetti che già sono stati presentati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, tanti hanno superato la valutazione di impatto ambientale, serve una forte centralità nello sviluppare nel porto di Taranto il cantiere, l'hub della logistica e riuscire a portare questi progetti lungo le nostre coste.
3: Per noi è molto importante, noi oggi come oggi abbiamo già mi sembra 4,7 gigawatt installato, in futuro adesso stanno parlando di altri 5,5 gigawatt, perciò diciamo che oggi come oggi per l'Olanda è comunque una fonte rinnovabile molto ma molto importante. E questo magari è anche uno dei motivi per cui siamo anche in contatti molto con il porto di Taranto per poter dividere, diciamo, il know-how per informare loro come abbiamo noi affrontato, diciamo, questi problemi che abbiamo fatto.
4: Siamo in piena transizione energetica di natura ecologica, la quotidianità ci riporta sempre ai problemi dell'approvvigionamento energetico. Ovviamente infrastrutture di queste caratteristiche e di queste dimensioni potrebbero rappresentare, diciamo, una validissima alternativa per le fonti di approvvigionamento rinnovabile. Vanno accompagnate ovviamente con operazioni di mitigazione, compensazione e di contenimento degli impatti per assicurare diciamo, la società di stakeholders.

Noi stiamo provando con l'Officer Wind Revolution qui a Taranto a sollecitare un dibattito, un confronto e soprattutto a provare ad avere risposte innanzitutto dal governo, e devo dire che è stato assolutamente illuminante l'intervento del vice ministro Rixi, che così come aveva fatto il ministro Pichetto Frattin ha garantito la disponibilità e la volontà del governo a continuare a investire su Taranto, investire in termini

Ma mi è parso di capire anche un interesse del governo a incentivare il settore dell'eolico offshore con le aste e comunque con meccanismi di incentivazione che credo, lo dico, sia assolutamente indispensabile per far partire, per far decollare questo importante settore. Credo che possa rappresentare una valvola di sfogo rispetto a quella che è la difficile situazione che il territorio vive. Ora non voglio entrare nei numeri perché non immagino, non credo che il porto possa da solo, il settore dell'eolico offshore possa da solo sopperire alle difficoltà occupazionali che purtroppo derivano ovviamente dalla crisi della grande industria, però può essere un tassello importante, seppur pro quota può dare una risposta concreta. Quindi secondo me sono diversi settori che bisogna far partire, far decollare: la croceristica, la cantieristica navale, proviamo a potenziare i container, facciamo del porto di Taranto un hub energetico a tutto tondo e in questo contesto potenziamo e facciamo finalmente partire l'hub dell'eolico offshore. Quindi una strategia più allargata, eterogenea, per provare quindi a diversificare e a dare risposte occupazionali.

0: Quella dell'offshore è una vera e propria rivoluzione industriale che impegna migliaia di addetti. Considerate che un impianto di media taglia, diciamo un impianto da 500 megawatt, che è pur sempre circa 10 volte la media di un impianto eolico onshore, cioè un impianto di quelli che vediamo nelle nostre campagne in altura, ha un costo stimato ad oggi di circa 2 miliardi e mezzo, 3 di euro. Per realizzare un impianto di quella portata occorrono migliaia di tonnellate di acciaio e circa 2500 addetti, tra meccanici, saldatori, elettricisti, carpentieri, saldatori, più ingegneri, perché ovviamente dietro c'è tutto un lavoro di progettazione esecutiva che richiede altissime capacità ingegneristiche. È una filiera intera che viene mobilitata quando parte l'industria dell'offshore. È successo questo nel nord Europa, ce lo stanno raccontando proprio in questo momento gli amici che hanno già realizzato impianti nei mari del nord, una filiera che interseca soprattutto il mondo della formazione, perché non è banale passare da un'industria come la meccanica fredda oppure quella siderurgica, parlo ovviamente dell'Ilva di Taranto, a un'industria così complessa che chiama diverse filiere come quella dell'offshore. E quindi è chiaro che verrà chiamata in discussione anche l'università, gli ITS, le scuole professionali, ranghi anche tecnici, non soltanto la parte alta intellettuale, ma anche quella appunto dei meccanici, di operai, perché sarà necessario mobilitare tantissime risorse, sia finanziarie che umane. Quella dell'offshore è definitivamente una grande rivoluzione e bisogna saperla cogliere.
1: In Norvegia le tecnologie offshore, grazie allo sviluppo prima dell'oil and gas e adesso dell'offshore wind, sono piuttosto avanzate, esistono dei progetti in avanzato stato. C'è grande interesse da parte dei player norvegesi a integrarsi con quelli che sono e saranno i progetti in Italia. Taranto è stato riconosciuto come uno dei principali hub per l'offshore wind in Italia, e quindi c'è grande interesse da parte dei player norvegesi a integrarsi con gli ecosistemi locali. In Norvegia c'è grande attenzione alla sostenibilità in generale, e quindi anche dal punto di vista dell'implementazione di progetti offshore wind, quello che viene chiamata l'environmental assessment è estremamente importante. Sicuramente l'esperienza norvegese potrà essere d'aiuto per implementare progetti che siano sostenibili dal punto di vista ambientale anche in Italia, anche a Taranto.
2: Adesso l'eolico offshore consente di diversificare l'attività portuale. In un'industria, quella della cantieristica dell'eolico offshore, che si tratterebbe di dedicare un'area, un terminal sull'eolico che prevede la produzione, il montaggio, l'assemblaggio, la manutenzione di elementi per l'eolico e l'imbarco, quindi su nuove imbarcazioni. Questo consente di diversificare anche il traffico, è un'industria sostenibile che ha basso impatto ambientale. Per noi l'eolico offshore è un'opportunità di diversificazione dell'industria nell'ambito del porto di Taranto.
3: Le altre tre sessioni che si svilupperanno fino alle 16:30 del 9 ottobre racconteranno il quadro normativo

delle eoliche offshore in Italia. Un'altra sessione sarà legata alla riduzione dei rischi dell'eolico offshore galleggiante e poi il fattore portuale. Quindi andremo a chiudere questa conferenza puntando ai porti, a come i porti possono essere il motore di sviluppo di questo settore.

Abbiamo parlato di tante cose. E in primo luogo abbiamo cercato di far capire anche agli stakeholder locali, alle istituzioni, alle imprese, che cosa significa un progetto di offshore assemblato a Taranto, perché deve essere chiaro che il progetto per il quale il governo ha selezionato Taranto come hub dell'eolico offshore non è un progetto che riguarda la realizzazione delle pale soltanto, ma è un progetto molto più complesso che riguarda la realizzazione dei floaters, sono questi zatteroni per cui Taranto peraltro ha già un'expertise di lunga data, perché non sono molto diversi da quello che faceva tanti anni fa la Bellini. E che cosa questo tipo di filiera può regalare al territorio? Abbiamo parlato di numeri, numeri che esperti e developers di altri paesi, dove già l'eolico offshore è una realtà e sta producendo questi numeri, ci sono venuti a raccontare cosa può succedere a Taranto se un progetto del genere parte. Abbiamo visto anche che Taranto, e questo è quello che abbiamo sentito da loro, perché la prima giornata è stata dedicata a una visita alla Vestas, al porto, al parco di Renexia e a un'infarinatura un po' generale di quello che è il comparto produttivo tarantino, e questi esperti si sono resi conto di che Taranto come città, come produttività, come economia territoriale è pronta a avviare questo tipo di produzione e a dare anche un nuovo futuro a una serie di competenze che ci sono già sul territorio, che magari sono ferme da qualche anno o anche a ricercarne di nuove. La narrazione alla quale Taranto deve guardare è quella di oggi, non è una narrazione lontana da quello che sta già accadendo. Io da tarantina la mia città la vedo già cambiata e la vedo cambiata in positivo. Il salto culturale che deve essere fatto per progetti complessi di questo tipo sta a noi condurlo, perché dai numeri bisogna passare alle persone. Non possiamo parlare soltanto di megawatt, gigawatt, che molte delle persone non sanno neanche cosa significa e che cosa succede in una famiglia se si realizza un progetto del genere. Non voglio semplificare, ma io credo che progetti di questa portata debbano parlare alle persone, perché sono loro quelli da ingaggiare. Si parla tanto di community engagement, di stakeholder engagement, ma alla fine quello che è vero è che noi dobbiamo rivolgerci alle persone e far comprendere loro che progetti di questo tipo, dove appunto abbiamo la certezza che in altri paesi già stanno funzionando, a Taranto potrebbero portare benefici in termini di impatto economico e sociale, indipendenza energetica non totale, ma comunque contribuire a un'indipendenza energetica anche a livello nazionale, perché è una filiera che si sta sviluppando anche nel nostro paese, in tutta la nazione, non solo a Taranto, e alla fine anche un beneficio nelle bollette delle persone. Hanno tutti apprezzato moltissimo la prontezza, diciamo che utilizzo questo termine perché in inglese si parla di readiness. La readiness del territorio è assolutamente stata constatata da tutti gli attori internazionali. Abbiamo avuto anche al fianco, e questo va detto, la Regione Puglia che ha investito non solo economicamente nel progetto dell'Offshore Wind Revolution a Taranto, ma anche affiancandoci tecnicamente nelle sessioni e nella conduzione dello steering committee. E come take out di questa 3 giorni, 2 giorni e mezzo, diciamo, io porto con

Con me la speranza che proprio anche grazie alla Regione Puglia possiamo cominciare a cercare alleanze in Europa e fare squadra con chi questo tipo di filiera già la mette in pratica.

Buonasera a tutte e tutti. Benvenuto al pubblico che si appresta ad accogliere un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E77 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto, Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo, è la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità, e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione. Culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli.

0: Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione, e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio, nella figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante, perché la E77, che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio cercando di promuovere l'arte e la cultura, e quindi per me oggi è un giorno importante. Vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
0: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo, grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti, di non essere certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo, magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro,

tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Beh, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando, appunto, sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi?
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Oh, si figuri, può capitare.
1: Mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo?
1: Parlavo per conto mio.
0: Davvero?
1: Sì. Io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Oh. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
0: Assolutamente no.
1: Ah, finalmente.
0: È evidente che lei sia teso.
1: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
0: Mi scusi?
1: Prego.
0: No, non in quel senso.
1: Di quale senso parla?
0: Nel senso del mi scusi. Il mio prevedeva un prego.
1: Ma io ho risposto prego.
0: Sì, ma non con l'intonazione giusta.
1: Lei è strano.
0: Ma no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente, sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
1: Le ho risposto seccamente?
0: Certo.
1: Non capisco.
0: Le spiego meglio. Le pesto un piede.
1: Mi vuole pestare un piede?
0: Ma no, è un esempio.
1: Ah, dicevo io.
0: Io adesso le pesto un piede.
1: Ancora?
0: Ma no, è l'esempio di prima.
1: Ah, va bene.
0: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei mi scusi e lei mi risponderebbe...
1: Stia attento.
0: No, mi risponderebbe prego.
1: Ma se c'è tanto spazio?
0: No, mi creda, lei mi risponderebbe prego.
1: Se lo dice lei?
0: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi risponderebbe...
1: No, grazie, non mi serve niente.
0: Ah! Come non mi serve niente? No, mi risponderebbe prego.
1: Quindi...
0: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
1: Davvero?
0: Certo.
1: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha scassato.
0: Ah, non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
1: Vuole sapere la verità? Sì.
0: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi voleva...
1: Ricominciamo.
0: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
1: A saperlo. Me lo domando anch'io.
0: Ma quindi neanche lei lo sa?
1: No, e poi ero in cuffia.
0: No, beato lei che ha i soldi, era in piscina.
1: No.
0: Ah, ho capito, faceva la doccia.
1: No, perché?
0: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina?
1: No.
0: Sotto la doccia?
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro. Guardi, io sono un autore teatrale. Io gioco con le parole.
1: Ci avrei giurato.
0: Ma che fortuna averla incontrata. Perdoni, lasci che mi presenti.
1: Sì,
0: io sono
1: mio.
0: Non ricordo il nome.
1: Già, neanche io.
0: È imbarazzante, ma...
1: Già, io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi...
0: Eppure io ce l'avevo, è solo che adesso...
1: Già... E adesso?
0: Così. Così. È sua.
1: Cosa?
0: Ecco, è sua. La chitarra.
1: Non mi ero accorto. No. Potrebbe essere la sua.
0: Ma no, mi ricorderei, credo almeno. Sebbene sai, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla. Oh, niente d'eccezionale, si figuri. È solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali sono un po' come le persone e come tali posseggono un'anima. Certo, è così, quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita. Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi risultano stonati, scontati, o peggio ancora, noiosi.
1: È un bel pensiero, sa?
0: Davvero lo crede?
1: Ne sono convinto.
0: Ne sono lusingato.
1: Sa cosa le dico?
0: Prego.
1: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
0: Sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
1: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
0: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti, su, mi suoni qualcosa di suo.
1: Non se ne parla proprio.
0: Ma perché?
1: Ho detto che non suonerò.
0: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
1: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
0: Va bene, d'accordo, si arrabbia così. Io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare. Perché lei no?
0: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
1: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
0: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
1: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?
0: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
1: In effetti, no. E comunque, io questo posto lo definirei più un... Sì.
2: Un non luogo.
0: Un non luogo. Mi dica ancora.
1: Sì, un non luogo.
0: Cosa oppure... potrebbe essere?
1: Sì. Un non luogo.
0: O un buco nero. Un buco nero.
1: Dov'è? Dove sei?
0: Sono qui.
1: Ah.
0: Crede che siamo morti?
1: Morti? Morti? No, per carità, morti! Io c'ho un sacco di cose da fare!
0: Ma perché io no? È certo che c'ho cose da fare! No. E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso!
1: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare! Voglio il certificato di morte!
0: Anch'io.
1: Anzi, le dico di più! Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che lui è non quello della pubblicità del caffè!
0: Anch'io sono originali per me! Ne ho vissute tante di copie in vita, ma voglio solo gli originali! Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
1: No, è impossibile! Vabbè, no, assolutamente! Così. Questa cosa è da escludersi! No, assolutamente no! Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più!
0: Va bene! D'accordo, basta!
1: Basta?
0: Ma sì, basta!
1: E comunque, se fossi morto, e non lo sono, che cosa
0: le importerebbe?
1: Io non lo so, ma
0: Sa, non so se fosse ieri sera oppure... Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia, seduto, oppure sdraiato lì in riva al mare, in attesa di...
1: In attesa? E di cosa?
0: Di risposte.
1: Risposte? E di chi?
0: Dalla luna.
1: Dalla luna?
0: O dal mare.
1: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
0: Ma sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
1: Come acqua di mare?
0: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti, quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
1: Come acqua di mare. Mi piace.

0: stanco. Ero stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì con le dita e con le unghie, stando lì non fregandomene se ero col sedere per aria e rischiavo di cadere di testa nel fosso, finché poi una conchiglia.
1: Una conchiglia.
0: E si aspettava un tartufo.

0: Ufo. Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata, così perfetta, che non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, e vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'incline, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
1: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
0: Lei è un pagliaccio, sa?
1: Beh.
0: Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento
1: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ma davvero, non so il motivo, non si possono spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime, le lacrime allagavano i miei occhi come fossero acqua di mare. E come acqua di mare, ecco che, e forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre, che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre, persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero, che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio. E poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì. È solo acqua di mare. Indosso un sorriso. E mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte. Ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella, grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: E le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no. Sa, la musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
0: Davvero? Non le dispiace averla condivisa con me?
1: No, e poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
0: Un tempo pensavo di sì.
1: E adesso?
0: Le dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
1: Ma, scusi... Hai visto? Una fune! C'è una fune!
0: Io non vedo nulla!
1: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune! C'è una fune lunghissima, guardi! Parte da qua e arriva!
0: Sembra uno sconsiderato! Ma...
1: Li vedi? L'ha visto?
0: Ma cosa?
1: No! No, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
0: Ma io non vedo nulla!
1: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
0: Ma guarda! Ma io
1: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli! Dobbiamo...
0: Ma chi? Cosa?
1: Dobbiamo vedere dove stanno!
0: Ma
1: c'è qualcosa che non...
0: Ma non guardi! Vedo niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra
1: ci sono fatto. Tantissime persone, come fa a non vederle?
0: Io non vedo nulla! Se... Lei dico che non vedo nulla e lei
1: ma li prego di credermi, qui ci sono un sacco di persone!
0: Lei si prende gioco di me! Si prende gioco di me!
1: Guarda, aspetta! Sono spariti!
0: Mi sembra un pazzo!
1: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Dice? Seguiamoli! Dobbiamo seguirli! Anzi, seguiamo la porta!
0: Niente! Non c'è assolutamente niente!
1: Aspetta la
0: smetta!
1: Venga a prendere la corda!
0: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
1: Dice?
0: Eh beh, sì!
1: Forse ha ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo

0: la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora, perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra e senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note, e lo riuscivano sempre di più, finché cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me, perché io la ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo.
1: Bravo!
0: La divoravo, sì, la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì,
0: mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense.
1: Oh,
0: così, semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla, non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh, aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già, deve essere andata proprio così.
0: Che buffo!
1: Cosa?
0: Due artisti al buio.
1: No, veramente ha formulato male questa frase.
0: Ah, non cominciamo a giocare con le parole.
1: No, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
0: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
1: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
0: È modestia.
1: No, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? È solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
0: A volte, sì.
1: No, io intendo quando compone.
0: Certo, sì.
1: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, lo vede, al terzo piano, da quella finestra, capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista.
0: Ah.
1: Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. E sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente...

0: semplicemente non mi faccia sentire solo. Ecco, vede, piango, lo so, è penoso.
1: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
0: Lei canta le sue canzoni?
1: Non sono un cantante, ma sì.
0: Immaginiamo allora, lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
1: Penso di sì. Anche se io...
0: Lo vede, quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
1: Pensandoci bene, ha ragione.
0: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione. E quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena?
1: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
0: Magari sì, ma non è lo stesso. Per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe risate.
1: Sono tanto buffi.
0: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. Sono davvero patetici, mi creda.
1: Senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
0: In che senso?
1: Che d'un tratto i suoi personaggi facciano di testa loro.

0: Devo risponderle con franchezza?
1: A questo punto credo di sì.
0: Lo credo anch'io, visto che sta accadendo quello che lei ha pronosticato proprio in questo momento.
2: Lo sapevo.
0: Io lo sapevo che lei aveva capito.
2: Lo sapevo.
0: Eccolo lì.
2: Lo sapevo.
0: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e sono finiti qui.
1: In una scatola nera.
0: Senza né quinte, né sipari, né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'uscita. Cos'è? Sta tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Ha qualcosa da dirmi?
1: No.
0: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
1: Lo sapeva.
0: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
1: Lei è diabolico.
0: Preferivo quando mi definiva artista.
1: Lei sta scrivendo una storia.
0: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
1: Quindi sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
0: Più o meno.
2: Ma è bellissimo!
1: Fantastico!
0: Piace, eh?
1: Voglio provare!
0: Sì,
1: voglio provare!
0: Provi!
1: Musica greve.

0: piace.
1: Musica allegra.
0: Bravo.
1: È fantastico. Mi dà un senso di onnipotenza.
0: Provi ancora, ah, sì. Provi ancora.
1: Musica da battaglia.
0: Questa la faccio anch'io. Anga.
1: È fantastico, è meraviglioso, è fantastico.
0: Anche se sono io quello che decide.
1: Magnifico. Come?
0: La musica segue il contesto.
1: E il contesto?
0: Lo decido io.
1: Ah sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
0: Ma cosa c'entra adesso?
1: Mi è venuta un'idea.
0: Oh, ma cosa fa? Bocca!
1: Forza, mi è venuta un'idea.
0: Senta, io ne faccio meno delle sue idee.
1: Lei ha scritto o no delle canzoni?
0: Lei è un cavolo a merenda.
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Cosa?
1: Me ne canti una. Me ne canti una.
0: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
1: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, non può avere pudore.
0: No, senta, io l'ho un pochino sopravvalutata, ma...
1: I personaggi hanno preso la mano, anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
0: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
1: Grazie, ma non cambierò idea.
0: No, aspetta, la prego, faccio così.
1: Musica!
0: Ma no,
1: vedrà, vedrà, andrà benissimo.
0: No.
1: Si fidi di me, si fidi di me.
0: Cosa mi fido?
1: Andrà benissimo.
0: La prego di cambiare idea.
1: Smorfio. Segua la musica, segua la musica.

Io non molti belli assai lontani, sentono voci che nessuno sente, e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze, si sente in paradiso con i santi che guardano e sorridono.

0: Bella.
1: Davvero le piace?
0: Perché mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No, e poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato.

0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
2: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
2: In che senso?
1: Il senso appunto del nostro incontro.
2: Lo ha detto lei. Io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa...
2: Stop musica. Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
1: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi lamentosi perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi.
2: Sì.
1: E lo vede, la storia è praticamente scritta.
2: Già.
1: Le musiche conseguenziali.
2: Sì.
1: Ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando...
2: Quando?
1: Cosa succede?
2: Cosa succede?

0: Sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...
1: pessimo.
0: Ma no, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla.
1: No, e i tuoi silenzi?
0: Ma cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva.
1: Neanche con tua figlia.
0: Ma cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così. E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
1: Cosa? Aspettare?
0: Magari un...
1: E quanto?
0: Ma non lo so perché mi dici questo.
1: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia?
0: Ma no, io vi amo.
1: Sei solo un bluff, sei solo un bluff, sei solo un bluff, no, sei solo un bluff,
0: no,
1: sei solo un bluff.
0: Ti prego, Rossi. Sono solo un bluff.

0: Va tutto bene.
1: Davvero?
2: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
2: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
2: Ma no, non la musica, mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
2: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
2: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
2: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
2: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Capisco. Ah, il classico musicista.
0: No, no, no. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... Che non voglio complicazioni.
2: Un musicista con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro.

0: la porta.
1: Magari un borsone. Per tornare prima a casa.
0: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
1: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
0: Cosa?
1: Squilla qualcosa!
0: Magari un telefono.
1: Sarebbe divertente! Ma davvero non lo sente?
0: Ma no, che non sento niente.
1: Cosa sta architettando?
0: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
1: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi!
0: Cosa?
1: Un telefono!
0: Telefono?
1: Sì, è qui!
0: Non vedo nulla.
1: Sta qui e suona!
0: Suona?
1: Sì, che facciamo?
0: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda!
1: E perché io?
0: Non lo vedo e non lo sento!
1: Quindi rispondo?
0: Eh sì.
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Sono io.
0: E io sono io.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Ma, scusi. Pronto, sì. L'autore delle musiche.
0: E lei?
1: Sì, sono io.
0: E lui?
1: L'ha detto anche lui.
0: Sì.
1: Sì. Ma... Un'interessante proposta di lavoro.
0: Accetti, accetti, accetti.
1: Scusi. Posso avere un po' di privacy? Musica!
0: Ma quale musica? Quale privacy? Madonna. Ah, ma che noia, non sento nulla!
1: Grazie! Grazie mille!
0: E allora? Chi era?
1: Hanno sbagliato.
0: Numero.
1: Sì.
0: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle.
1: Pensi quello che vuole.
0: Infatti non le credo.
1: Pazienza.
0: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
1: Scusi lei, non è un momento facile.
0: Una brutta telefonata.
1: Al contrario. Ma senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
0: Potrei avere un'idea, ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
1: Vie di uscita. Vie di uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
0: Ma...
1: Non crede?
0: Onestamente no.
1: E perché?
0: Perché la vedo ancora qui.
1: In che senso?
0: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
1: Ma prima le ho detto che...
0: Chi stavo dicendo... telefono?
1: No, le ho già detto che a questa domanda
0: da
1: io...
0: Va bene, non sono affari miei.
1: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
0: Le ho già detto che potrei avere un'idea. Al momento... un po' confusa.
1: Già, è tutto così poco chiaro.
0: Così come tutto squisitamente teatrale.
1: Io direi dannatamente teatrale.
0: Ma perché non le piace?
1: Il teatro è finzione.
0: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
1: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
0: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
1: Il teatro è un gioco.
0: E la vita non lo è.
1: No, no e no. Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
0: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
1: Così come non si può vincere.
0: E allora mi dica che cos'è questo posto.
1: Temo di non volerlo sapere.
0: No, me lo deve dire.
1: Me lo dica lei.
0: Cos'è questo posto?
1: È lei che mi ha portato qua.
0: No, me lo deve... Cos'è questo posto? Cos'è questo
1: dire.
0: Posto? Cos'è questo posto? Cos'è
1: adesso
0: questo...
1: basta! È ossessivo!
0: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
1: Come?
0: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato.
1: Ma tutto questo non ha senso.
0: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme.
1: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
0: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
1: E sua moglie non l'ha perdonata?
0: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. Intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella

0: bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
1: Ma le ama sua moglie e sua figlia, vero?
0: Certo che le amo, e solo quando ho capito tutto questo ho pensato che fosse troppo tardi e...
1: Ed è finito qui.
0: Già, in questa scatola nera.
1: E l'ispirazione, quando è arrivata?
0: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa, sono un mostro.
1: Ascolti, io non voglio giudicare, solo che per me la famiglia è tutto.
0: La famiglia?
1: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
0: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio. Con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che dopo tutto convenzionale non è una brutta parola.
1: Dunque, è solo.
0: E lei?
1: Si può essere soli anche se circondati da tanta gente?
0: Temo proprio di sì.
1: Allora sì, sono solo. Vorrebbe tornare indietro.
0: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza.
1: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
0: E noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo questo rischio. Cos'è? Non si sente pronto per tornare?
1: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica.
0: Ma sì, faccia come crede.

0: Sì.
1: Non le sembra un po' inappropriato?
0: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, con le mani. Con le, sì, sì, con le braccia, sì. con le gambe pure. Sì, sì, si muova. Ah, anzi, giri com'è. Giri com'è. Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
1: In questo momento sì.
0: Ma crede che siamo matti?
1: Da negare. Se fosse così diventiamo seri.
0: Sì.
1: Metta su qualche cosa di serio.
0: Sì. Una cosa seria, sì. Sì, stop musica! Qualcosa di serio.
1: Serio?
0: Sì.
1: Impegnativo?
0: Sì.

0: se non fossimo soli?
1: In che senso?
0: Ma certo, nel senso che qui sta, anche se strampalata, sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
1: Con un'elegante colonna musicale.
0: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
1: Sta parlando della sua persona.
0: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?

0: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
1: E quindi?
0: Mi indispettì il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
1: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
0: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
1: E quindi l'ho lasciata andare.
0: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
1: Cioè, è finito in questa scatola
0: già
1: nera. E ha perso la sua musica.
0: Sì, fino ad oggi.
1: Già. Perché qui le ho detto, sta succedendo qualcosa.
0: Già, è il suo copione.
1: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o
0: si compone.
1: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la
0: sì,
1: prego.
0: Glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: meraviglia, sembra suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sì, proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi con me. Guardi, vede per caso lì il sole, luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce e illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo, proprio come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede?
1: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Ma, bene!
0: Bene!
1: Benissimo!
0: Bene! Bene!
1: Ma...
0: e adesso...
1: manca qualcosa.
0: Ma certo, manca qualcosa, sì, manca il finale.
1: Già, il finale!
0: Facciamo una cosa, lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì! Sì, sì, sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.
0: Ti amo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché ti fa ridere.
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensi che potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
1: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua.
1: Dream!
0: Ma ho messo l'unghie.
1: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi.
1: Dream!
0: Chi è Mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
0: Ma no, tu sei...

0: sei?
1: Sì.
0: Ma che vuoi?
1: Non dire niente.
0: No, chi parla?
1: Vengo da te.
0: No, non venire.
1: Ho detto che vengo da te.
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai da mamma.
1: E quando fai le polpette? Ma vengo da te.
0: Davvero vuoi venire?
1: Sì.
0: E rimani?
1: Sto arrivando.
0: Mi raccomando, esco le cozze.
1: Sì. È pazza di me.
2: Che finale di merda!
0: Non potevo inventare un finale peggiore.
3: Perché ha sentito le musiche?
0: Ma pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo, anche se al pubblico piacciono questi finali.
3: Sì, ma noi meno mielosi.
0: Sì, assolutamente. Giurello. Ma allora?
3: Già.
0: Dove esprimeremo i nostri talenti?
3: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
0: Già.
3: Ma dovremmo tornare.
0: Già. Dovremmo quindi salutarci.
3: E come faremo a tornare?
0: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
3: E nella vita come andrà?
0: Nella vita sicuramente andrà meglio di come andate finora.
3: Dopotutto, dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
0: Speriamo sia così anche per noi.
3: È stato un piacere, signor...
0: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
4: Eros Galiano.
0: È stato un onore, signor Galiano.
4: Piacere mio, signor Fornaro.
3: Finisce così questo suo copione?
0: Cerca ancora risposte.
4: Magari ancora una, come acqua di mare.
0: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
3: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena?
0: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.
5: Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia e aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché son tutti là. Chi ha vissuto quel palco non ti lascia così. E per questo Lorenzo che suona rimane dove. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così, la magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena perché... Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità che se colti o lasciate cadere fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piume o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui. Tante ore passate, non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai. Si va in scena, ragazzi. Più forte.

0: Un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Anima rinascimento.
2: Visionario, eclettico, testardo, genio,
1: esplosivo,
2: empatico,
3: vero talent scout,
4: è un sognatore,
2: e demiurgico,
3: maestra di vita,
5: un mio amore grande,
4: un fuori classe,
2: creativo,
1: introspettivo,
2: il boss.
6: Thank you.

Ma se ci fossi,

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro, duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.
0: Meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista e, come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare e soprattutto di rilasciare a questa platea come fosse il tuo regalo per loro?
2: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, ma le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate, e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia, perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche, che nomino tutte e due, questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto, insieme a Eros Gagliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettetemi, un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro.

0: lavoro, grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Galliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
0: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più diciamo edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.
1: Il Teatro e Magia, invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche, sì, di Come acqua di mare.
0: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
1: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
0: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me, nel mio lavoro, e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
2: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo, perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato il sogno, uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa, voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina, vieni un attimo, che questa bambina il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana, quanto sei brava, Giordana, quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente, come rispondi quando il tuo papà ti dice questo? Come gli rispondi? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero, perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora oggi facciamo una prova. E dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile, nonostante l'assenza del papà per lavoro costantemente, le ha cresciute in

0: una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa. Devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, le 77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle 77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press, e quindi voglio invitare su questo palco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere, Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa. E oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro e rendono possibile tutto questo di stasera. Un applauso a tutti loro, alla E77, al team dell'E77. Grazie a tutti e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.
1: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario e spero che custodiate il messaggio di come acqua di mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come un mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
2: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
1: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
2: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
1: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
2: Assolutamente sì, come dicevi tu nella presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello cultivo.

0: ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
1: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della I77 SRL.
0: Grazie a voi.
1: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
2: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico o chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini. Secondo me il teatro, espressione e pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, 2, direi anche 3, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale, per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé? Perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisis come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale, di questa interpretazione?
2: Di solito io, prima di far leggere un copione, parlo con i miei attori, mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
2: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola di il mio è un lavoro.

0: laboratorio e non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro, ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare è un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galiano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita, e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo, la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio un compositore alla ricerca di se stesso che sta avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi, e quindi volevo un po' conoscere, o meglio far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
2: Sì, e diciamo, questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, e quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, e quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiosa con Eros Galiano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
2: Beh, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo alla fine, diciamo, la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.

Ci sono idee che nascono nei luoghi più semplici, lungo una strada, durante un viaggio, osservando il lavoro degli altri. Tra nord e sud Italia, chilometro dopo chilometro, Michele Marraffa intuiva l'inizio di un cambiamento. Al nord stava nascendo un nuovo modo di lavorare nei cantieri. Le macchine non venivano necessariamente acquistate, potevano essere noleggiate. Un'idea nuova per il sud Italia.

un'intuizione capace di aprire una nuova strada. Nel 1996 quell'intuizione diventa impresa. Nasce Vempa Sud. Una realtà con un obiettivo chiaro: portare nel meridione una nuova cultura del lavoro. Macchine tecnologiche, spesso costose, complesse, che diventano finalmente accessibili alle imprese. Non più un investimento impossibile, ma una risorsa da utilizzare quando serve. Tutto comincia con la prima piattaforma aerea, una Iteco IG8150, il primo passo di un cammino destinato ad accelerare rapidamente. La risposta del mercato è immediata. Le imprese comprendono il valore del noleggio. Anno dopo anno l'azienda cresce. Il parco macchine si espande. Le tecnologie evolvono. Piattaforme aeree, autogru, sollevatori telescopici, macchine movimento terra. Oggi oltre 2000 mezzi al servizio di ogni esigenza di cantiere. Ma soprattutto una missione chiara: rendere il lavoro più efficiente e più sicuro. Con il tempo l'azienda evolve, si rafforza, si struttura, si apre a nuovi mercati. Cambia nome in WeRent, un brand che rappresenta una nuova fase di crescita. Alle sedi storiche si affiancano nuovi poli operativi: Modugno, Marghera, Ravenna, San Giorgio di Nogaro, da Martina Franca, dove tutto è iniziato, fino a una presenza che oggi raggiunge l'Italia e l'Europa. Ma la vera forza di WeRent non sono solo le macchine, sono le persone, tecnici specializzati, operatori qualificati, professionisti che ogni giorno mettono competenza e passione nel proprio lavoro. La sicurezza sul lavoro, la formazione continua, la qualità del servizio, valori che guidano ogni scelta dell'azienda. Oggi quella visione continua. Accanto al fondatore cresce una nuova generazione, figli che raccolgono un'eredità importante e la trasformano in nuova energia. È il punto di incontro tra esperienza e innovazione, perché le imprese più solide sono quelle che sanno guardare avanti senza dimenticare da dove sono partite. Il futuro non è qualcosa che aspetta, è qualcosa che si costruisce con nuovi investimenti, nuove tecnologie, nuovi uffici, come la nuova sede di Taranto e la nuova filiale di Villa Vicentina, per rafforzare la presenza sul territorio e aprire nuove prospettive di crescita. Perché ogni traguardo raggiunto è solo l'inizio del prossimo viaggio. Trent'anni fa era un sogno. Oggi è una realtà fatta di lavoro, persone e visione. 30 anni di strada percorsa insieme. 30 anni di crescita. 30 anni di fiducia. E il viaggio continua. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di Ex Ilva, una delegazione di lavoratori oggi a Bari per incontrare il presidente De Caro. E poi clima ambiente, raccolta differenziata nel caos, soprattutto nelle tre terre. E torneremo a parlare anche del progetto L'Edicola Village, scontro sul futuro, il comune boccia il piano, la Disa annuncia ricorso. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Oggi l'incontro tra il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e i lavoratori dell'ex Ilva. Nelle prime ore della giornata una delegazione di operai ha lasciato il presidio allestito davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per raggiungere la sala di IESO a Bari. Presente anche l'assessore Eugenio Di Sciascio, il sindaco di Taranto Bitetti ed il presidente della provincia Gianfranco Palmisano. È caos nella raccolta differenziata, soprattutto nelle tre terre, a causa dello stato di agitazione del personale di Clima Ambiente, una situazione destinata ad aggravarsi e ad estendersi a tutta la città se non si troverà una soluzione alle difficoltà di rifornimento di carburante causata dai blocchi stradali messi in atto dai lavoratori di ex Ilva. Il comune di Taranto boccia il progetto Edicola Village e ne spiega le ragioni, rischi finanziari, interferenze con gare già avviate e tutela della funzione sociale dello stadio. Il gruppo La Disa contesta.

0: Resta le motivazioni e annuncia ricorso. Resta aperta l'ipotesi di una proposta limitata allo Iacovone, ma per l'imprenditore non sarebbe sostenibile.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi l'incontro tra i lavoratori dell'ex Ilva e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. Nelle prime ore della giornata una delegazione di lavoratori ha lasciato il presidio allestito davanti allo stabilimento siderurgico di Taranto per raggiungere la sala di ESO a Bari.
2: Oggi siamo qui perché dobbiamo difendere i lavoratori, ma dobbiamo difendere anche i posti di lavoratori a Taranto. Dobbiamo difendere lavoratori e posti di lavoro. È un impegno che abbiamo tutti. Ho chiamato tutte le forze politiche del Consiglio regionale che oggi incontreranno i vostri rappresentanti sindacali, incontreranno i sindacati per continuare a fare proposte in questa interlocuzione con il governo. Perché Taranto ha sofferto e non si può permettere di perdere non solo l'attività lavorativa, ma i posti di lavoro che servono a garantire il tessuto economico e sociale di quella terra e di tutta la regione, perché quello che accade a Taranto ha un risvolto anche sul resto della nostra regione e anche per certi versi, vista la tipologia dell'attività, che è un'attività siderurgica, ha risvolti in Italia e in Europa. E vi saliamo e iniziamo un confronto che terremo aperto a lungo, non soltanto oggi ma anche nei prossimi giorni. Nessuno vi lascerà da solo, nessuno, non solo io, c'è l'impegno mio e c'è l'impegno di tutte le forze politiche. Andiamo solo.
1: I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS ieri sera hanno confermato che gli stabilimenti di Taranto e Genova continueranno a produrre per conto terzi, ma i rappresentanti delle imprese locali non sono contenti. Ce ne parla Marina Luzzi.
3: I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in AS ieri sera hanno confermato che gli stabilimenti di Taranto e Genova continueranno a produrre per conto terzi. In particolare per quanto riguarda Taranto, lo stabilimento prosegue l'attività produttiva di laminazione sottoscrivendo con 3 società ordini di circa 365.000 tonnellate di bramme. I commissari hanno già richiamato il personale degli impianti marittimi e del trasporto ferroviario, si legge nel documento. Il programma prevede il richiamo dalla CIGS del personale di esercizio e manutenzione del treno Nastri 2 nei primi giorni di novembre, della laminazione dal 10 novembre al 14 dicembre e la messa in sicurezza degli impianti entro il 19 dicembre. Una seconda fase è programmata dal 7 gennaio 2027 per tutto il mese e si sta lavorando per ampliare gli ordini e definire accordi con altri operatori per l'intero primo semestre 2027. Il governo del fare scrive il piano B per Taranto, il commento di AIGI con il presidente Nicola Convertino e non la riduca come ad un oleificio in terzi. Così nell'acciaieria di Taranto chiunque verrà a laminare ciò che gli serve senza un valore aggiunto per il territorio. Apprezziamo il decreto che parzialmente gestisce l'emergenza, ma è evidente che non può bastare per rilanciare l'attività produttiva di un intero comparto, di un'intera città. Servono risposte e un cronoprogramma certo. Il governo, conclude AIGI, dica con chiarezza qual è il futuro industriale di Taranto.
1: Scaffali pieni e nessun problema, almeno per il momento, nei supermercati cittadini a seguito del blocco del varco Eni da parte dei lavoratori di ex Ilva. La mancanza di benzina invece si fa sentire ai distributori e nelle prossime ore potrebbe creare disagi nella raccolta rifiuti e nel servizio di mobilità cittadina.
3: I supermercati tarantini per il momento non risentono del blocco del varco autobotti della raffineria Eni da parte dei lavoratori ex Ilva e della mancanza di carburante nei distributori della città. Un disagio che sta costringendo gli automobilisti a lunghe code nella speranza di riuscire a fare un pieno. Diversa la situazione degli autobus, il servizio di Chima Mobilità al momento è garantito a pieno regime per altre 24 ore. I rappresentanti dei lavoratori hanno aperto nelle scorse ore il varco 3 della raffineria per poter permettere il carico e garantire le corse scolastiche. Entro domani, spiegano dall'azienda, servirà un altro rifornimento o bisognerà ridurre le corse. Si potrebbe complicare invece già nelle prossime ore la raccolta dei rifiuti nei quartieri cittadini. I mezzi di Chima Ambiente, secondo fonti sindacali, sarebbero senza carburante o quasi. Gli ultimi giri per la raccolta dei rifiuti sarebbero stati garantiti durante la notte, nelle prime ore di questa mattina. Adesso c'è un rischio di interruzione momentanea del servizio. Le preoccupazioni però rientrano se si guarda gli scaffali dei supermercati cittadini. Sono sempre frutto frutta, verdura, latticini e prodotti da frigo a risentire di scioperi e blocchi locali o nazionali, ma in questo caso, almeno fino alla prossima settimana, non ci dovrebbero essere problemi. Dunque non servirà riempire il carrello di provviste, almeno per il momento. Gli unici rivenditori che potrebbero risentire del mancato approvvigionamento dovuto al blocco dei mezzi di autotrasporto potrebbero essere quelli più piccoli che acquistano da fornitori diretti. Per tutti gli altri valgono le scorte presenti nei centri di distribuzione da cui si riforniscono.
4: Noi, avendo il centro di disposizione qui a Stati, a Taranto, non abbiamo, al momento non abbiamo problemi, come al momento hanno altri problemi forse altri supermercati. Per fortuna noi va tutto bene al momento.
1: Un futuro oltre l'acciaio è l'obiettivo della manifestazione Taranto torna a vivere, in programma sabato 17 ottobre. Questa mattina la rete Onda del Futuro ha presentato le ragioni del corteo e le richieste. Giovanna Calabrese.
5: Quella fabbrica ormai è arrivata a fine corsa, quella fabbrica deve essere chiusa.
6: Lo racconta Raffaele Cataldi, operaio Ilva in amministrazione straordinaria. Lavora nello stabilimento dal 1997 ed è in cassa integrazione dal 2018. La sua è una famiglia monoreddito e ha un figlio di 27 anni. Ed è anche per chiedere un futuro diverso per la città che sabato 17 ottobre si terrà la manifestazione Taranto torna a vivere, promossa dalla rete Onda del Futuro. Il corteo partirà da Piazzale Democrati e arriverà in Piazza Maria Immacolata. Particolare attenzione sarà dedicata alla accessibilità, previsti interpreti LIS, ausili per la mobilità, acqua, cuffie e tappi antirumore, strumenti per l'autoregolazione sensoriale. Lungo il percorso saranno individuate anche zone di decompressione, spazi più ampi e tranquilli per le persone con disabilità che in presenza di rumori e folla possono andare incontro a un sovraccarico sensoriale e avere bisogno di allontanarsi momentaneamente dal corteo. Saranno inoltre disponibili una mappa sonora del percorso, servizi igienici accessibili in alcuni locali e il supporto di Taranto in Calessino per chi ha difficoltà di ambulare. Tutto per continuare a lottare per un unico obiettivo, quello della chiusura del siderurgico, la bonifica del sito, la tutela della salute e dei diritti dei lavoratori e nuove opportunità occupazionali. Inoltre, precisano i promotori della marcia, non è contro i lavoratori e li invitano a partecipare.
7: Noi vogliamo che lavoratrici e lavoratori lavorino in sicurezza, in un ambiente che sia sano, con una relazione finalmente distesa con la città e con il territorio, che ci respinge, perché noi abbiamo ancora un'ordinanza di divieto di pascolo e di coltivazione per 20 km intorno al perimetro di quella fabbrica, mentre Genova ha avuto diritto dal 2005 alle sue aree pregiate, alla restituzione di aree industriali che erano adibite all'area a caldo, e l'area a caldo è stata chiusa perché è incompatibile con la vita umana. E noi che siamo?
1: Caos nella raccolta differenziata, soprattutto nelle Tre Terre, a causa dello stato di agitazione del personale di Chima Ambiente. La situazione rischia di aggravarsi ed estendersi a tutta la città se non verrà risolto il problema del rifornimento di carburante ostacolato dai blocchi stradali dei lavoratori di Ex Ilva. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
8: Non si può stare così. Poi stanno quei porci che li buttano in campagna, non ne manca belle.
9: Le strade delle Tre Terre sono costellate di pattumelle e sacchetti di rifiuti che nessuno ritira da giorni e caos nella raccolta differenziata soprattutto tra Talsano, Lama e San Vito. I residenti lamentano il mancato ritiro delle frazioni nei giorni previsti già dalla scorsa settimana, con le ovvie ripercussioni su igiene e decoro urbano. Una situazione riconducibile allo stato di agitazione del personale di Chima Ambiente, le cui sigle sindacali sono state convocate per lunedì 19 ottobre dall'amministrazione comunale. E l'organico?
8: E sta sempre qua. Stasera? Dove sta? La dobbiamo portare dentro, fuori, non è giusto. Con il vento l'ha buttato tutta a terra. È una schifezza proprio.
9: Allora, il calendario secondo cui hanno ritirato ultimamente?
10: Allora, l'umido mi sa che l'hanno ritirato sabato, almeno qui a Talsano, mentre l'indifferenziata, la plastica e che altro, e il vetro è più di una settimana che non viene ritirato. Io che non posso portare avanti e indietro, vabbè, abito a piano terra, però dove sta scritto che devo pagare una persona per portarmi avanti e indietro la spazzatura?
9: Ma la situazione è destinata a peggiorare, ad estendersi al resto della città. Alle proteste del personale di Chimambiente, infatti, che va verso lo sciopero, si aggiungono i disagi causati dai blocchi stradali dei lavoratori ex Ilva e la conseguente difficoltà a rifornire i mezzi di carburante, che sarebbe terminato ufficialmente questa mattina. Un'ennesima criticità che si aggiunge ad una situazione già compromessa e rischia di creare seri problemi di ordine igienico-sanitario in città. L'azienda, nel chiedere comprensione e collaborazione ai cittadini, ha dichiarato che cercherà di limitare i disagi nei limiti del possibile.
1: Voltiamo pagina. Operazione della Polizia di Stato nel quartiere Paolo VI a Taranto nell'ambito di controlli contro la criminalità locale. Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato quasi 800 grammi di hashish, oltre 180 grammi di cocaina, 3 pistole funzionanti e munizioni. La droga è stata trovata in parte nell'abitazione di un tarantino di 57 anni pregiudicato ed in parte nascosta nel vano scale di un condominio insieme alle armi. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e posto ai domiciliari. Proseguono le indagini per individuare chi avesse la disponibilità delle armi e della droga recuperate nel condominio. Ed il comune di Taranto boccia il progetto Edicola Village e ne spiega le ragioni. Rischi finanziari, interferenze con gare già avviate e tutela della funzione sociale dello stadio. Il gruppo La Disa contesta le motivazioni e annuncia ricorso. Il direttore Dario Galitelli.
11: Il comune di Taranto formalizza il no all'Edicola Village, il gruppo La Disa dal canto suo annuncia ricorso. Si apre un nuovo fronte sul progetto da quasi 82 milioni di euro che avrebbe coinvolto lo stadio Iacovone e altri impianti sportivi cittadini. Dopo il parere negativo degli uffici tecnici, la giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti ha approvato la delibera che dichiara la proposta di PPP non rispondente all'interesse pubblico. Nel provvedimento l'amministrazione ripercorre le diverse versioni del piano. La prima, presentata a marzo e ritirata ad aprile, riguardava soltanto lo Iacovone. Secondo il comune prevedeva un contributo pubblico di 16 milioni e mezzo di euro in 30 anni, lasciando all'ente la manutenzione straordinaria. La proposta di agosto aveva ampliato il perimetro ad altri impianti del quartiere Salinella, al Pala Ricciardi, allo Stadio Valente, ma anche allo skate park, oltre ad un parcheggio interrato nel borgo, un allargamento che per la giunta interferirebbe con gare già avviate, attribuendo inoltre al parcheggio un peso economico prevalente nell'operazione. Tra le criticità indicate figurano la distribuzione dei rischi contrattuali, l'esposizione finanziaria del comune e la tutela della funzione sociale dello stadio. Contestate anche le tariffe previste per il suo utilizzo da parte del Taranto Calcio: 165.000 euro annui in Serie D, 520 in C e 1.500.000 in caso di cadetteria. Sebastiano La Disa respinge questa ricostruzione, impugneremo l'atto, le motivazioni sono prive di fondamento giuridico ed economico, dichiara. Le somme contestate, sostiene l'imprenditore e presidente del Taranto Calcio, sarebbero contributi figurativi inseriti in un meccanismo di compensazione con il club senza esborso netto per il comune. La delibera lascia aperta la possibilità di un progetto limitato al solo stadio Erasmo Iacovone, senza contributi comunali per le spese correnti e con manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Ma La Disa replica: è un esercizio già fatto e non bancabile. Resta così la distanza tra le parti dopo l'annuncio dell'imprenditore di voler destinare altrove l'investimento.
1: Una giornata dedicata allo sport come strumento di prevenzione e benessere fisico, ma anche all'importanza di fare squadra e di costruire una rete sul territorio. È l'obiettivo dell'evento organizzato per la giornata di oggi da Fondazione Taranto 25 presso il centro commerciale Porte dello Ionio. Maria Laura Paletta.
9: Fare squadra in campo e fuori per costruire insieme una rete sul territorio è l'obiettivo dell'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 presso il centro commerciale Porte dello Ionio di Taranto. Due gli appuntamenti che caratterizzeranno la giornata di oggi: una mattinata dedicata al forte legame tra sport, prevenzione e salute, attraverso il talk condotto dal direttore del centro di medicina dello sport, Luigi Santiglio, in cui i soci della Fondazione approfondiranno il tema attraverso un approccio multidisciplinare.
12: Si parlerà non solo delle visite medico-sportive, che rappresentano naturalmente il presidio principale per quello che riguarda la prevenzione degli atleti, ma anche la prevenzione in ambito odontoiatrico, in ambito nutrizionale, anche in ambito audioprotesico e per quello che riguarda anche l'utilizzo di protesi e comunque in ambito ortopedico. Quindi sarà una giornata molto pratica, perché l'obiettivo è proprio cercare anche di diffondere quello che è lo spirito di fondazione, quindi l'etica dello sport, un'etica sociale, la solidarietà, ma anche e soprattutto prevenzione.
9: Nel pomeriggio invece la tradizionale presentazione del roster della stagione sportiva 2026-2027 da parte delle società sostenute dalla Fondazione.
13: Quest'anno è particolarmente importante l'evento perché dalle 12 iniziali del 2020 siamo arrivati a 63 società sportive. Questa comunità che abbiamo creato in questi anni è forse uno dei risultati più importanti di Taranto 25, perché una comunità oggi serve a tutti stare qui, da tutti in un momento delicato per la nostra città, la convinzione che stando insieme la città possa superare questa fase delicata. Noi abbiamo scelto lo sport nel 2020 con le 12 società e perché attraverso lo sport è prevenzione, lo sport permette di curare la salute, ma permette anche di dare uno stile di vita e un metodo ai tanti giovani che lo affrontano. Ecco, se grazie ai contributi che queste società ricevono da 7 anni siamo riusciti a migliorare la loro organizzazione, ad avere un allenatore in più, un istruttore in più, vuol dire un bambino in più che fa sport. Sono tante componenti insieme che portano ad aver creato questa comunità.
1: Zaino in spalla per vivere esperienze internazionali a Taranto, l'Erasmus Day apre le porte ai viaggi di formazione per i più giovani, ce ne parla Ludovica Maiuri.
14: L'Europa entra nelle scuole di Taranto. L'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco ha celebrato l'Erasmus Day, un'iniziativa dedicata alla presentazione delle attività e delle mobilità internazionali del programma Erasmus+. Un'occasione di crescita e confronto per gli studenti organizzata in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Mediterraneo.
15: Abbiamo innanzitutto cercato di far partecipare i ragazzi attivamente raccontando le esperienze vissute in prima persona. Abbiamo disseminato quelle che sono state le attività svolte dai docenti che sono andati in Erasmus e poi hanno convogliato quelle che sono state le strategie apprese all'interno del nostro istituto, trasformando un po' la nostra didattica e cercando di puntare all'innovazione e al superamento delle strategie tradizionali. L'evento è stato eccezionale. Abbiamo pensato di fare rete insieme alla mia cara collega Maria Bianca Buccogliero dell'Istituto Alberghiero.
16: Entrambe le scuole sono impegnate in questa opportunità formativa per gli studenti in cui l'Europa diventa un vero e proprio laboratorio sul campo. I ragazzi partono con mille dubbi, mille preoccupazioni, come è anche inevitabile che accada da parte delle famiglie, e tornano grandi, tornano adulti, consapevoli, cittadini del mondo, condividendo in pieno quello che è lo spirito della collaborazione anche tra istituzioni scolastiche, da cui possono nascere sicuramente maggiori opportunità formative. Abbiamo accolto l'invito e oggi è stato un bellissimo giorno di festa, credo, per tutti.
1: Sono 281 le società benefit in Puglia con 2,6 miliardi di euro di produzione e quasi 4.800 addetti. A Taranto un incontro dedicato ad opportunità e incentivi di un modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune il servizio.
17: La sostenibilità entra sempre più nelle strategie di impresa, in Puglia diventa anche una leva di competitività. Le società benefit sono 281, cresciute in un anno del 19,57%, oltre la media nazionale, dati che ieri sono stati al centro di un incontro promosso da Regione, Union Camere e Puglia.
18: Ne abbiamo 40, delle quali 20 a Taranto e 20 a Brindisi. La situazione in Puglia è sicuramente in crescita, come in crescita in tutto il sistema paese, d'onore del vero. È un modello di business sul quale stiamo puntando molto, riteniamo che sia il modello di business del futuro, l'attenzione ai criteri di sostenibilità, di welfare per i propri collaboratori, di impatto che ogni impresa ha sulla comunità che la ospita e che probabilmente se a Taranto e a Brindisi lo avessimo imparato un po' di tempo fa, oggi non subiremmo le conseguenze di quello che è successo nel passato.
17: Un fenomeno che vale complessivamente 2,6 miliardi di euro di produzione e 4.806 addetti. La Regione punta ora a rafforzarlo con incentivi, premialità nei bandi pubblici e strumenti di accompagnamento per le aziende che scelgono di generare un beneficio beneficio anche per la collettività.
18: Le società benefit non sono soltanto un fenomeno che negli ultimi anni ha pervaso la politica e l'imprenditoria nazionale e regionale, ma è soprattutto un nuovo modello di fare business. Le nostre aziende hanno imparato che associare una finalità di beneficio comune al business inteso in senso tradizionale consente all'azienda non soltanto di crescere più rapidamente e meglio delle altre competitor, ma anche alla collettività di percepire l'azienda come strettamente integrata nel tessuto sociale.

0: territoriale e ambientale.
1: È un fenomeno in crescita, ancora ovviamente limitato a un numero di imprese che si aggira sulle 6.000, ma sicuramente è un fenomeno da attenzionare perché rappresentano in qualche modo la frontiera della sostenibilità con riferimento al mondo business.
2: Torna in Puglia passerella mediterranea tra moda, cultura ed inclusione per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la parità di genere. Venerdì a Taranto il premio Donne non Pupe alla campionessa olimpica Elisa Di Francisca per il suo impegno contro la violenza di genere. Ilaria Lia.
3: Moda, cultura, artigianato e inclusione è il mix di Passerella Mediterranea, giunta alla sua 11ª edizione, una manifestazione che attraversa diversi territori pugliesi per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la parità di genere. Tra gli appuntamenti centrali, il premio Donne non Pupe, che sarà assegnato alla campionessa olimpica di scherma Elisa Di Francisca. Un riconoscimento che celebra non solo i suoi successi sportivi, ma anche il coraggio di raccontare una storia personale difficile. Da adolescente, l'atleta ha vissuto una relazione segnata da gelosia e controllo, un'esperienza che negli ultimi anni ha scelto di condividere per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.
4: È passata la Mediterranea alla sua 11ª edizione, all'ottava con il premio Donne non Pupe, è una fortissima sinergia fra pubblico e privato. Abbiamo coinvolto il comune di Martina Franca per quanto riguarda la Valle d'Itria, il comune di Crispiano con le sue 100 masserie, il comune di Porto Cesario con il suo mare, per poi finire con il comune di Taranto con il ponte fra Oriente e Occidente con grottaglie con le ceramiche. Non è altro che una grande visione, un grande racconto, una grande narrazione della nostra bella Puglia e soprattutto della terra ionica dell'Alto Salento.
3: La premiazione si terrà venerdì 16 ottobre a Palazzo della Provincia di Taranto. In quell'occasione sarà consegnata anche la Carta Etica di Taranto e del Mediterraneo per promuovere uno sport libero da stereotipi. Ma il programma guarda anche alla valorizzazione del territorio. Dalle esperienze dedicate al turismo wedding a Porto Cesario, agli intrecci tra formazione e alta sartoria a Francavilla Fontana, fino agli appuntamenti dedicati all'inclusione a Crispiano e alla moda nel centro storico di Martina Franca.
5: Un'iniziativa che già nella sua nomenclatura comunicativa lancia un messaggio che non è sociale, ma un messaggio politico, perché parla di bellezza, parla di rispetto e parla di eccellenze. La lotta contro la violenza di genere la si compie e la si fa tutti i giorni insieme.
6: È il secondo anno che siamo co-partner di questa iniziativa che abbiamo accolto con grande convinzione, perché è uno strumento, quello del premio Donne non Pupe, per far capire all'intero mondo che cosa significa essere una donna e non una pupa.
3: A chiudere la manifestazione sarà Intrecci d'Eternità, la sfilata di abiti da sposa firmata da Carmela Comes, nella suggestiva cornice del Relais Isto di Taranto.
2: Per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta.

0: si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
3: Prego, signor direttore.
4: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
3: Oh, si vede che il mio orologio non funziona.
4: È la vostra testa che non funziona.
3: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
4: Coscienza e serietà.
5: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
6: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
7: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
8: Proprio bella.
7: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico rezzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
8: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
7: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 squiglie. Credete che la signora Laura pensi a me qualche volta?
5: Non penso che a voi.
7: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
5: Non so.
7: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
5: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
9: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi!

0: È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
1: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
0: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
2: E come farete?
3: Ditecelo, professore.
0: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
3: A che cosa alludete?
0: Al cinematografo.
1: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
0: Appunto.
1: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
0: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
1: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
0: 5 milioni.
1: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
0: Il marchese di Montalto, infatti.
1: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
0: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Verdi.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che la lassoffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh. E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
5: E auguri, eh.
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamano un sorso? Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ed essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma c'è che ci penso. In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Tira, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
5: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia! Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
6: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
7: Ragazzi, adunata!
4: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla lavaliera, è stato un pensiero del capo cuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto? Ah,
3: finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...

0: capita.
1: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
0: La tecnica moderna.
1: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
0: La scuola francese.

0: faccio io, veramente lui, si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore, un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia.
2: Che uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando la paratomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
3: preferisco ammazzarmi.
0: No, adesso.
3: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro auto.
5: L'avvelenatore.
1: Ah, me lo mangio io.
4: Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
6: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
4: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
6: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
4: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
7: Però questo articolo 385 funziona.
8: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
7: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
4: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
8: È un capogiro.
4: Oh, e vi capita spesso?
8: Appena metto piede su una nave.
4: E voi perché fate il medico di bordo?
8: È quello che mi domando anch'io.
4: Ah.
8: Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
4: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
8: Ma chi?
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Chi è che parla?
8: Sono io, l'uomo scimmia. Tu, il dottore.
4: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
8: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
4: Anche io.
8: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
4: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
8: E che cosa vi ha detto?
4: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paratomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre di antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
8: Sì, sono un povero dottore.

0: malato.
1: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
0: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
1: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui. Capito? Un'ora di tempo.
0: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto.
2: Ma perché dovrei dire 33?
3: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi. Ah, 33.
2: 33.
3: 43.
2: 43.
3: 53.
2: 53.
3: 73.
2: 73.
3: Tombola.
2: Tombola.
3: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da erofagia cronica.
2: Erofagia?
3: Oh già.
2: Questa malattia non la conosco.
3: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
2: Mi spoglio?
3: No, no. Fa male qua?
2: No.
3: Fermo? Fermo?
2: Ma c'è aria.
3: E va bene, un po' d'aria fa bene.
2: Scioccaccio.
3: A voi. Dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Vi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, per cuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il lampino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete? Qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano, indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato.

0: se l'ho dimenticato.
1: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi butto a mare. Via!
2: Ah, sì!
3: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
4: Ah, sì?
3: Ecco il dettaglio del fiume.
4: Infatti è molto...

0: mare e perciò mi sono adeguato.
1: Ma che altro volete?
0: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
1: Ma voi non fate altro che dimenticare.
0: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
1: Andate via.
0: Sì, signor.
2: Ma c'è?
3: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
2: Oh, fantastico.
3: È uno, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore. Correte subito alla signora Laura, il professore è morto.
4: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
3: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì lì, sta per esalare. Dottore!
4: Ha esalato.
3: Sciamura!

0: noi dobbiamo fare qualche cosa.
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18.
1: Comma
0: 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto per amore, solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi. Scusate.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo! Pietro, mi raccomando il bramito.

0: Oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
3: Ci spiava mentre giravamo alla scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
2: Proprio così. Le studiano tutte. Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io! La grotta no! La grotta no!
3: Lascia fare a me, proverò io il modo
2: di non farlo più parlare.

0: Agatino! Agatino! Ah! Aiuto! Aiuto! Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Io.
0: Chi è? Avanti.
4: E lei?
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
4: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quando sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti, però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo, vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Sì, gioia.
3: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto.
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: Ah, è lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.

0: sei tetto. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, oh, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Più tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
0: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, fanno un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Aiuto! Per carità, non lasciate la corda!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogate.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
3: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
4: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
4: Siamo a
1: posto. Consultiamola.
4: Tu che cerco? È il mio forte.
5: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
5: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
5: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh.

0: Come faremo ad orientarci?
1: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
0: Ma voi avete la bussola?
1: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud.

0: L'avete trovata la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Toto!
0: Signorina Laura!
1: Toto!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: degli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata. Certo!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: capito.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmì?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
2: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
2: Si va?
1: Desina, sì.
5: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
6: No, carne.
1: Oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
5: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

0: sarà più controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il mercato ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratta la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da da.
3: Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Che c'hai da ridere? Sei bello tu.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto! O maestro di tutte le magie.
3: O grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io, chi, non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo, no, il palo, sciò, a me, no.

0: festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
0: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrabbasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì?
2: Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
3: C'è anche lo specchietto.
0: Oh, è proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: Ed ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: Papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Vieni a salire.

0: Я,
1: папа, ты фильм, прости.

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
3: Io sono morto, permesso, permesso.
1: A cosa fate qui?
3: Io sono morto, anzi, se sapevo di essere morto mi sarei vestito a lupo.
4: Tagliamo la cosa, maledetti.
5: Momento, professore, una parola. Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
6: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
7: Ignorante!
1: Scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
8: Siamo qui!
9: Abbiamo un mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
1: Yeah.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico maggio floreale parla per me.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione. Non appena i loro musi punteranno il mare, li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno.

0: 2, 3, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra, perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando. Il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km/h di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte.

Allora, rispetto al leader è molto diverso rispetto al numero uno, eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5G, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso, a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi, le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I bleed. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsoval, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdete.

Sceglieteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba! E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

0: E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.
1: Accettato.
0: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

collo folle, come vi dicevo, una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta... No,

0: Dov'è il resto di quest'articolo?
1: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
2: Sì, va bene, un attimo per favore.
3: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami
1: linea,
3: Jack.
1: Grazie.
2: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
1: Te lo passo subito.
2: Morning Post.
1: Sì, può parlare, grazie.
2: Sarò in un attimo.
1: Prego. Pronto?
0: Salve, Ida.
2: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao Maisie.
4: Ciao.
2: Salve, Hilde.
4: Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
4: Ma è di cattivo umore.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
1: Vuoi che ti annunciamo?
2: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
2: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
2: Ripeti.
6: Oh.
2: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
2: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci goda farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
2: no,
6: te?
2: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui.
2: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
0: salve,
2: va?
0: Hilde.
2: Ciao, ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
1: Salve.
2: Ah, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
4: Ottimo, prevede fortuna in amore.
2: Molto bene.
0: Auguri, Hilde.
2: Altrettanto. Ciao, Frank.
8: Ciao.
2: Mildred, sempre in gamba?
9: E la carta.
10: Un po' più sul mento.
6: E cosa c'è?
2: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
6: Oh! Ciao, cara.
2: Ciao, Walter.
10: Salve, Hilde.
2: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
10: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
11: Ehi, hey, Walter.
6: Ho da fare.
11: Oh,
2: salve,
11: ciao.
2: Dai.
11: Che sta a sentire?
6: Che c'è? Ho freddo.
11: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
6: Cosa?
11: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
6: Mm.
11: Allora, che facciamo?
6: Telefono al governatore.
11: È impossibile.
6: E perché?
11: Perché è andato fuori a pesca.
6: E dove diavolo può essere andato a pesca?
11: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
6: E allora fa quello che ti ho detto.
11: Oh, già.
6: Chiamala al telefono.
11: E cosa devo dirgli?
2: Buono, Duffy, sta pensando.
6: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
11: Cosa?
6: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna
11: da
6: pesca.
11: Ma non è possibile.
6: E perché no?
11: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
6: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
11: Oh, Walter, senti.
6: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano il loro dovere.
11: D'accordo.
6: Vuoi anche tu a prendere aria.
10: Ok, capo.
2: Vedo che sfoggi la solita grinta.
6: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
2: Ti dispiace se mi metto a sedere?
6: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
2: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
6: Mm-hmm.
2: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
4: Grazie.
6: Bene, bene. Quanto tempo è?
2: Quanto tempo è cosa?
6: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
2: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
6: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
2: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
6: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
2: sempre,
6: qualsiasi momento.
2: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
6: Noto che te le ricordi ancora.
2: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
6: Questo non te lo perdonerò mai.
2: Questo che?
6: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
2: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
6: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
2: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
6: Certo che ho ragione.
2: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
6: Oh, così va bene.
2: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
6: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
2: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
6: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
2: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
6: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
2: Quale domestico. Focolare?
6: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
2: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
6: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare...

0: Fare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
0: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
0: Vado forte per... quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
0: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
0: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
0: Andiamo a mangiare qualcosa,
1: ho
0: che
1: già
0: ne dici?
1: Un impegno per il braccio.
0: Difficile?
1: Non posso disdirlo.
0: Ma sì, che
1: lasciami
0: puoi,
1: le braccia, vuoi mettermi le manette?
0: Calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolta,
0: io
1: Walter.
0: Ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Su 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su Al Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
0: e
1: faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo
1: di più. Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far
0: occupato.
1: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè, sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia... essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Ah, è un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto e anche avventuroso.

0: curioso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti, infortuni,
1: catastrofi.
0: E io invece
1: mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta?
1: Mm-hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Ah, Hilde.
1: Mm?
0: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin
0: ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
0: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomodi.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
0: mi scusi molto.
2: Sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
0: E lui chi è?
2: Ah.
0: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
0: E che non accada più, mi raccomando.
2: Non avevo.
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
0: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me. Non gli avete detto, Hilde?
3: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
0: Lo stesso anche a me, grazie. Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla. È la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No...

0: Già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce. Io non glielo impedirò mai. Hai ragione. Si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
0: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
0: Ad Albany.
1: Albany, eh? Hai dei parenti?
0: Soltanto mia madre.
1: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
0: Beh, per il primo anno.
1: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
0: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
1: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
0: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
1: Beh, che altro possono fare ad Albany?
0: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
1: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
0: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
1: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
2: Ai!
0: Bel collo.
2: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
3: Oh, non è niente. Che porto da bere?
1: Caffè, Rod.
3: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
1: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
3: Lei, signore?
0: No, grazie.
1: Oh, avanti, Bruce,
0: no,
1: un goccetto.
0: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
2: il
1: che vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle
2: già.
1: 4?
2: Mm-hmm.
1: Ma mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, vero,
1: Bruce?
2: E con
1: tutto quello che ho da fare... Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: Non è solo acqua, asciugati.
1: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
0: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
3: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
0: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta,
0: no,
1: almeno
0: mia
1: da...
0: madre, mia
1: la
0: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
0: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
3: Signor Burns?
1: Che c'è?
3: Telefono.
1: Per me?
3: Sì, signore.
1: E chi può essere? Chiedo scusa.
0: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
0: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy, senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
4: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire, però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rod.
1: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
1: L'affare è Louis.
0: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
0: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: Mm-hmm. I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
0: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire.

0: Già.
1: Accidenti. Quanto ci vorrà per l'intervista?
2: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
3: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pena.
1: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
3: non
1: un essere che
3: romantico,
1: partecipi.
3: Non romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
3: No, andiamo, Walt, se vuoi.
1: Convincila, convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
3: Vedrai
1: inoltre.
3: Shh, smettila!
1: Smettere cosa?
3: Con questa storia.
1: Eh? Come?
3: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu. Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli?
3: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
3: No,
1: due.
3: Non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
3: non
1: giovane brillante.
3: Ascolto, Bruce, guarda, io come
1: guarda,
3: da un
1: cara,
3: tutti,
1: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
4: Oh, no, neanche per sogno.
1: Non
4: sfrutterò mai mia moglie per concludere un
3: contratto. Un momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000. $30,000.
3: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
4: Oh, $1,000, ma...
3: Non è certo una somma da buttare
4: via,
3: Bruce. Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
4: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
1: ma io non credo...
3: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
3: questo
1: un fiore.
3: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
3: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
3: Sì, assegno garantito o niente intervista.
1: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
3: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
3: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
3: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
3: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
3: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
3: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: ma io non ho mai
3: conosco
1: scommesso.
3: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
3: Lo so, lo so.
1: Bruce, hai $10?
4: Ho appena...
3: Che cosa ti dicevo, Bruce?
4: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
1: A te, allora.
3: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
3: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
6: Ci sto.
7: Anch'io.
5: Bene.
8: Wilcox, 3-400.
5: Quante? 2.
8: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
7: 2 per me.
5: È una per il sottoscritto.
8: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
7: Allora,
8: alla stampa.
7: 5.
8: Un
6: ci
8: momento.
6: Sto.
7: Anch'io.
8: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
9: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
10: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
6: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
11: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
10: E che disse?
11: Disse che erano sani.
6: Facciamo
9: al momento
6: 5.
9: La situazione è questa.
10: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
9: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
10: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
11: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
10: Ti va bene?
3: Da qui direi di sì.
10: Oh, Hilde!
11: Come vai da queste parti?
3: Salve, Eddie.
8: Ciao, lieto di rivederti.
3: Ciao, Mac.
11: Dove hai preso quel cappellino?
3: Mi è costato $10.
10: Ritorni al lavoro?
3: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
8: E che farai?
3: Beh, domani mi sposo.
11: Benissimo.
4: Oh,
11: davvero,
4: davvero non
9: siamo
4: me l'aspettavo.
9: Alle nozze.
3: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
8: Oh.
3: Come va, Murphy?
10: Ciao, Hilde.
11: Ma perché ti sposi, Hilde?
3: Questo non ti riguarda.
8: Ma si sta prendendo in giro.
3: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
0: Perché 3?
3: Per me e per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
0: Ah, complimenti, un matrimonio

0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
1: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
2: E spettegola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
1: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
3: È guasto, ogni tanto parte da solo.
4: Ma tanto che te ne importa.
1: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è l'abitudine.
1: Ah.
0: Che cos'è?
4: Prove per la festicciola di domattina.
3: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
2: E digli di fare più piano.
4: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
5: E piantala.
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
2: No, nessuno.
1: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
2: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
3: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
3: Se lo chiedi a noi, la risposta è no. Se lo chiedi ai periti, è sì.
0: Chi è che faceva?
4: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
4: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
2: Apro di 10.
0: E ne trovo un altro?
4: No, no.
2: Ci sto.
1: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
6: E a farne qualcuno lui stesso.
2: Altri 10.
4: Ci sto.
1: Anch'io. C'è altro, dottore?
7: No, basta così, signor Barnes.
1: È tutto a posto?
7: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
1: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
8: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
9: Signori, arrivederci.
8: Bene. Salve, dottore. Grazie.
1: Dottore? Allora?
6: Chi è il beneficiario?
1: Scusa, come hai detto?
6: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
1: A Hilde, naturalmente.
6: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
1: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
6: perché
1: voi?
6: Perché sono io che devo pensare a lei.
1: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
6: Anch'io voglio essere indipendente.
1: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
6: Sì, sì, certo.
1: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
6: Naturalmente, se la metti così.
1: E ricordati che le voglio bene anch'io.
6: Sì, comincio a rendermene conto.
1: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
6: Caribio.
8: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
1: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
10: Ehi, Walter.
1: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
10: Posso parlarti un attimo, scusa.
1: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
6: Sì, certo.
1: Su, dammelo.
6: Eccolo.
1: Garantito?
10: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
1: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
6: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
1: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
6: Sì, certamente.
1: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
6: Sì.
1: È questione di un attimo, eh?
6: Grazie.
1: E torno subito.
6: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
11: Sono Endicott. Hilde Gonda?
0: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
2: Assi.
0: Oh, salve, Bruce.
11: Per una volta che abbiamo
3: tre fan. Cosa dovrei dire io?
2: Ah, sì o no?
0: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
6: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
0: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
6: Nell'ufficio del signor Burns.
0: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non...

0: Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
1: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
0: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
2: Altri 10?
0: Sì, sì, fallo subito.
3: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
4: Tutto regolare, Bruce?
3: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
4: Bene.
3: Io devo andare, però.
4: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
3: Oh, grazie.
4: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi
3: è una giornataccia,
4: ho un sacco di impegni.
3: Grazie di tutto.
4: Scusa, come hai detto?
3: Ho detto grazie di tutto.
4: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
3: A presto.
5: Salve, Coley.
6: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
5: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
6: Niente
5: Williams.
6: Più interviste.
5: Perché no?
6: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
5: Sono soldi tuoi questi?
6: Veramente no.
5: $20.
6: Forse hai ragione.
5: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
6: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
5: 5 minuti. Salve, Williams.
7: Salve.
5: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
7: Certo. Tanto non ho niente da fare.
5: La ringrazio.
7: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
5: Lei voleva uccidere quella gente?
7: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
5: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
7: Ho cercato di trovarne un altro.
5: Sì, ma come passava il tempo?
7: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
5: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
7: Lei vuol dire della gente che incontravo?
5: Sì.
7: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
5: non ascoltava
7: pensavo...
5: ciò che dicevano.
7: Certo.
5: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
7: Sì, c'era un tale che...
5: Di che cosa parlava?
7: Parlava della produzione per l'uso.
5: Produzione per l'uso?
7: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
5: Un'opinione sensata, no?
7: Era un buon parlatore, simpatico.
5: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
7: Non so esattamente.
5: Avrà pensato a qualcosa?
7: Beh...
5: Sarà stata la produzione per l'uso?
7: Ma non lo so, ero...
5: A che serve una rivoltella?
7: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
5: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
7: Può darsi.
5: Sembra ragionevole.
7: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
5: Ma certo.
7: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
5: Sì, è semplice.
7: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
5: No, assolutamente.
7: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
5: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
7: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
5: E il suo ritratto?
7: Sì. È molto bella, non è vero?
5: Sì.
6: Ora basta, Hilda.
5: Vengo. È tutto.
7: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
5: Addio, Williams. Buona fortuna.
8: Tre regine, signori miei.
9: È andata bene, eh?
8: Già.
10: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
9: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
8: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
11: Per ricatto.
8: Sicuro?
11: Sì. Cambiami un po'.
9: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
12: Cosa?
9: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
12: Pronti.
9: Non si vede un tubo qui dentro.
8: A te. Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
11: Ma
8: voi?
11: Non so, un certo Bruce.
13: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
8: Perché?
13: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
14: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
13: Fantastico.
9: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
15: Mi piacerebbe un posticino quieto.
14: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
9: Con due begli occhi azzurri.
13: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
16: Oh, guarda,
9: hai ragione.
16: È arrivato.
14: Salve, Molly.
9: Salve.
13: Ciao, Molly.
9: Ehi, Molly, come stai?
17: Cercavo proprio voi, canaglia.
14: Vieni a fare visita a Will.

0: Williams.
1: Dall'altra parte del
2: meglio
1: cortile.
2: Che ti sbrighi, però.
3: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
4: Ma quanto siete spiritosi.
1: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
4: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
5: Puoi risparmiarti.
4: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
5: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
2: Di che ti lagni?
4: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
2: Ti sei divertito tu, Marta?
4: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
2: Non era così,
3: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
4: Non è vero.
1: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
4: Ho incontrato William una sola volta nella mia vita.
1: Quante carte?
4: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
2: Dammene una.
4: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
1: Due.
4: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
1: Chi parla?
2: 26.
4: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
5: Questo ce l'hai già detto.
4: Quel poveretto.
1: Altri 10.
4: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. E non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
2: In suo favore.
4: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
2: Metti
4: con me,
2: Molly.
4: Io l'ho dichiarato apertamente.
2: Questa la stampa,
5: non abbiamo da fare.
2: Il tuo amico
1: ha una bella stanzetta.
5: Non per molto, però, domattina alle 6 deve sloggiare.
4: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto. Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Come va?
4: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
4: ragazzi.
7: Eh?
4: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
4: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
9: Di più.
4: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
4: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
4: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: L'S sta per...
7: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde. Non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike. Fallo uscire.
8: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certo,
10: non ho mai rubato.
3: Zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un

0: calzaiolo del calibro di Dei.
1: No, dai, è inutile che insisti.
0: Su, non fare il cattivo, lo lascio uscire, sì o no?
2: No, io non ho mai rubato
0: allora,
2: niente.
0: Buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
3: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
0: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
3: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
0: Vero,
3: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
0: Perché?
3: Perché è un gran bravo ragazzo.
0: Oh.
3: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
0: Che succede?
3: Ho perso il portafogli.
0: Sì. Beh, pazienza, tanto i soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
3: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
0: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
4: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
5: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
4: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
1: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
4: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
0: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
4: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
0: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di' a Lowy che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
1: accidenti,
0: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasera ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
1: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io no. Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
6: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
7: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
6: Non ne dubito.
7: Sempre a caccia di dichiarazioni.
6: Chi lo dice?
7: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
6: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
7: Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
6: vuol
7: che
6: vuol dire magari con una foto assieme.
7: E ci stringiamo mano.
6: Ottima idea.
7: Non sono molto fotogenico.
6: Non importa,
7: però.
6: Quello che conta è la pubblicità.
7: Certamente.
8: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
7: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
6: Subito, professor.
7: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
8: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
0: Ciao, Murphy.
9: Mandaci una cartolina. Oh,
1: ciao, arrivederci.
0: Ciao.
1: Quando ti rivedremo, Hilde?
0: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
9: Auguri.
0: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
9: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
10: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove miratelo!
11: Attenti al cancello numero 2!
10: Chi è? Chi è scappato?
11: Il

0: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
1: Redazione!
0: Flash, Williams è fuggito!
2: Williams, scrivi!
1: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
2: Ti sto andando!
0: Su, Heath, vieni, presto!
3: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson! Walter, sono Hilde! Williams è fuggito dal carcere! Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io!

0: Volevo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: una bomba lacrimogena.
4: Murphy,
3: la
4: voglio
3: bomba
4: fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mansfield, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Prendi.
3: Arrivederci.
5: No. La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Ehi.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
6: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: la stampa.
6: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
6: Quando è fuggito,
0: cosa?
6: Williams

0: Veniva sottoposto.
1: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
2: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Sì, è così un po'... Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
1: Sì, ho capito tutto, aspetta.
0: Bene, fa pure come vuoi.
1: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
0: Ma ti raccomando,
1: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
0: È giunta intanto
1: notizia. Walter, sei un...
0: Winston McGuire, ma ce l'hai.
1: Ma se c'era pochi secondi fa.
0: Negozio.
1: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
3: resta
1: giuro che lo riduco
3: in qualcosa per te.
1: Quanti soldi hai in tasca?
3: $1.30.
4: 72 cents.
3: Se ti servono.
1: No, compratevi delle gomme.
0: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
5: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete
0: meglio di me,
5: no? Onore,
0: non ha niente da dire.
5: Visto lo sceriffo Arthur?
4: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
0: Qualche dichiarazione, vostro onore?
3: Tra mezz'ora chiudiamo.
5: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
4: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
0: Come è uscito?
4: Dove ha preso l'arma?
5: Un momento, ragazzi, state calmi.
0: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
5: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
4: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
3: Come ha fatto Williams a battersela così
4: facilmente?
3: Mi
4: dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
3: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
5: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
4: il
5: sindaco.
4: Oh, ecco lo sceriffo!
5: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
4: È vero che si trovava nel tuo ufficio a dirci la verità?
6: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
5: Quale rivolta?
7: Non ci sarà nessuna rivolta.
6: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
5: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
6: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
7: Scusate ragazzi, ma devo andare.
0: Aspetta,
7: non posso.
0: Chi
4: ha organizzato la fuga?
6: I rossi forse?
7: No.
0: Tu allora?
7: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
4: Chi? E dove?
7: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
4: Perché non l'hai detto?
7: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo.
4: Ragazzi.
7: Senti, ti
5: prego. Solo andiamo nel mio
7: ufficio.
5: Cerchiamo
7: di aggiustare questa faccenda.
5: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
7: Chiuso? Come sarebbe a dire?
5: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
7: Bravo,
5: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
7: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
5: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
7: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
5: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
7: Che cosa vuole lei?
5: Cosa vuole?
8: Lei è lo sceriffo...
7: Sono io, che c'è?
8: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
5: Di cosa si tratta?
8: È il rinvio dell'esecuzione.
7: Come? Ecco, cosa?
8: Dell'esecuzione di Earl
5: tu
8: Williams.
5: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
7: E quanto mi avevano assicurato.
5: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
8: Nessuno, stava pescando.
5: Su, avanti, chiamalo.
8: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
5: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
7: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
8: Veramente io non lo conosco.
5: Ah, questa è una vera truffa.
7: Sta cercando di rovinarci.
5: Menzia preco.
7: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
5: grazie
7: alla stampa?
5: A te, qui la partita è ormai chiusa.
7: Oh, Fred.
5: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
7: Il telefono.
5: Pronto.
7: Sì, sono io, Hartwell.
5: Cosa?
7: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
5: Che c'è?
7: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
5: Digli di restare in linea.
7: Sì, gliel'ho già detto. Resta in linea.
5: Un momento, copri il microfono.
7: Copri il microfono.
5: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
8: Ma come no, non ricorda?
5: Aspetti,
8: sono entrato
5: un
8: di
5: attimo,
8: che
5: quanto prende la
8: e
5: settimana?
8: E che lei invece fosse,
5: Che stipendio ha?
8: $45.
7: Resta lì, non muoverti.
5: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
8: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
5: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
8: Dove?
5: Ufficio protocollo.
8: E così lavorerei al comune.
5: Sì,
4: certo. Sono in riunione.
8: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe
5: perché
8: mai.
5: Perché no?
8: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
5: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
8: No, non credo proprio.
5: Ma si può sapere perché?
8: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura
5: ma
8: che
5: neanche
8: per
5: sogno, glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
4: Un po' di
5: sì,
4: pazienza.
5: Beh, che dice,
8: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
5: Non deve, io... allora questa non ce l'ha mai consegnata.
8: Ma sì, invece.
5: No, è stato bloccato dal traffico.
8: No,
5: purtroppo.
8: Ma che traffico, se non ce n'era.
5: E ora vada e non si faccia vedere da
4: nessuno. Un momento.
8: Ma come faccio per il
5: lei
8: lavoro?
5: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
8: Pettibon, e lei come?
5: Pettibon.
8: Anche lei?
5: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
8: Sì, anzi, andrò a riposare.
5: Vada
8: un
5: a questo
8: po'.
5: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
7: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
8: Cos'è l'ufficio protocollo?
5: Domani le spiego tutto.
8: Ce la farò?
5: Senz'altro, è molto semplice.
8: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
5: Sistemeremo anche quella.
8: Mia moglie?
5: Sì, tutto quanto, vada.
7: Fred, Alfred è sempre al telefono.
5: Va bene, digli di sparare all'uomo.
7: Cosa?
5: Non hai sentito forse?
7: Ma c'è il rinvio e non
5: dai,
7: possiamo.
5: Dai, fa come ti ho detto.
7: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
5: $1,000 di premio.
7: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
9: Ciao, Hilde.
1: Senti, Iena, che non sei altro.
9: Cos'hai,
1: io.
9: Hilde?
1: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
9: Chi, io?
1: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
9: Parli forse di Wanda?
1: Esatto.
9: Non è la mia amichetta.
1: Sarebbe degna
9: comunque
1: di essere.
9: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
1: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
9: Ah,
1: ti conviene
9: io.
1: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
9: Certo, $400.
1: 440.
9: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
1: Sì, sulla faccia.
9: Ma che brutte maniere.
1: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
9: Il coso di chi?
1: Il portafoglio di Bruce, dai.
9: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
1: certo,
9: che sia più prudente.
1: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
9: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
1: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
7: sì,
1: Wanda.
7: Perché Walter Lowy mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
1: Sarebbe il posto adatto per te. Lowy! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
10: Lascia il telefono.
1: Non importa.
10: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
1: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
10: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
1: Ecco, vedi che te lo ricordi.
10: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
1: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
10: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
1: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
10: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
1: Lo sapevo.
10: Aspetta, dove vai?
1: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
10: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
1: Non andavo a chiamare
10: sì,
1: nessuno.
10: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
1: Qua, dammi qua.
10: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
1: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
10: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
1: Sta zitto.
10: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
1: Basta,
10: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
1: Silenzio.
10: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
1: E sarà così se continui a fare chiasso.
10: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
1: Lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnare al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
11: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
1: Cosa vuoi, Molly?
11: Devo trovare... Dove sono?
1: Sono
11: tutti
1: fuori, sono usciti.
11: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da
11: no,
1: fare.
11: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come
1: stanno
11: un cane.
1: Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
11: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
1: E va
11: prego.
1: Bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
11: E dove
10: Molly,
11: abitava?
10: Non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
10: Ciao, Molly.
11: Come sei arrivato qui?
10: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo proprio.
1: Fate piano.
12: Tu mi credi, vero, Molly?
13: Certo che ti credo.
12: Grazie delle rose.

0: Erano bellissime.
1: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
2: Oh, non piano, Molly.
1: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrei, però. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
0: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
3: Ehi, chi è che ha chiuso?
1: È troppo tardi. No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
0: Ah, tanto che sei.
1: Troveremo il modo di farti uscire.
2: Poveretto,
1: su,
2: poveretto.
1: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
3: Ma insomma, volete aprire?
4: Aprite,
3: aprite,
4: no.
3: Chi c'è?
4: Aprite.
1: Che volete fare?
3: Ehi,
1: buttare giù il palazzo?
3: L'hai comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
4: Quella
3: no?
4: Che ci
1: va
4: fa
1: giù a prendere dei saldi,
3: ma
1: per
3: si
1: favore.
3: Può sapere cosa?
4: Ma che ha?
1: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
3: Come ti senti, piccola?
5: Non molto bene.
4: Vuoi un po' d'acqua?
1: La prendo io.
3: Possiamo far niente?
5: No.
4: Non hai l'aria di star male.
3: Hai visto Williams per caso?
5: Ma che spiritoso.
4: Avanti, dov'è?
5: E lasciatemi in pace.
4: Ok, la redazione.
3: Beh, chiedevamo, no?
4: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
3: che
4: c'era.
3: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
5: Aspetto dei soldi da Burn.
3: Che casino qui, Murphy.
4: Dammi,
3: passami la redazione.
4: Va bene, ciao.
5: Qualche novità?
6: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
3: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite.
4: Ti richiamo.
3: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
4: Che lo faccia alzare?
3: Sarà una balla come le altre. Nessuno vuole andarci?
5: Io devo restare qui, baderò il telefono.
7: Io ho già speso $2 di taxi.
3: No, io non ci vado più in giro.
7: Lascia perdere, non serve. Chi ha tirato le tende?
5: Io, davano fastidio con le torce.
7: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
5: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
4: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
7: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
4: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
3: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
4: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
5: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
7: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
5: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
4: No, non mi passa neanche
5: ma
4: per la
5: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
7: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
5: Ma quando mai? Io
6: Molly
5: che
6: ti
5: c'entro?
6: Ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
4: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
5: Io non gli ho dato niente.
7: E allora come l'ha avuta?
5: Ma lasciatela stare, insomma.
8: Hilde.
5: Signora Baldwin, mamma, mi
8: non osare spiace. Chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
5: io...
8: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
5: Sarò libera fra due minuti.
8: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda.
5: No,
8: tu e
5: mamma,
8: quell'assassino che hai preso.
3: Assassino che
8: chi?
3: Vuol dire?
8: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
3: Un momento.
5: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
8: io
5: niente di simile.
8: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
5: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
8: sì,
5: genere.
8: Sì, che l'ha detta.
5: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
3: E di un po' l'hai preso
5: ma
3: poi.
5: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
3: verità,
5: non copro nessuno, vi prego, lasciami stare. Non so dove è. Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
3: Dov'è? Avanti.
5: Perché non la cercate?
3: Parla, Molly.
5: Parla? Volete che parli adesso?
3: Sì, sicuro.
5: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
8: Non dirgli niente, Molly.
5: Lo so da sola ciò che devo
3: non
5: fare.
3: Non impicciarti, Hilde.
5: Perché non mi avete dato ascolto?
3: Non
5: perché?
3: Fare la commedia.
5: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
3: Lascia perdere.
5: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
3: No! Chiamato un'ambulanza, chiamato un'ambulanza! Ma è morta.
4: No, è ancora viva, si muove.
5: Walter, hai visto?
3: È Williams?
5: È saltata dalla finestra.
3: Sì, sì, ma dov'è Williams?
5: Non è morta però.
3: Calmati, dimmi dov'è Williams.
5: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
3: Come va?
9: Voglio uscire, non c'è.
3: Resisti, caro, resisti. Lei chi è?
8: Che sta facendo?
3: Chi è questa?
5: La signora Baldwin, madre di Bruce.
8: Che sta facendo?
3: Zeta!
8: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
3: Caricatela sulle spalle e portala fuori. No, non tu. Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
10: Lowey Peluso, onoratissimo.
5: Walter!
3: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
5: Non puoi fare questo.
10: Cosa dico?
3: Dimmi che arteria sclerò.
5: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
3: Perché? Dove vorresti andare?
5: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
3: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione?